0: Buon pomeriggio e io non vorrei tornare sempre sugli stessi argomenti, ma mi rendo conto che ci sono dei temi letterari talmente giganteschi che continuano a tornarci davanti agli occhi. E uno di questi è la verità letteraria e la finzione letteraria di conseguenza. Perché a uno, quando si trova davanti dei libri nuovi, viene da pensare, insomma, alle solite banalità, no? Nella finzione c'è più spazio, lo scrittore è un po' il demiurgo di quell'universo, però devi capire come sviluppare la storia, come incastrare le cose, i meccanismi, no, del romanzo. La verità, invece, se racconti la verità, è più limitante, ma allo stesso tempo ti aiuta perché sai già dove andrà a finire. Insomma, queste cose qui si pensano le solite. Ma poi, come sempre nella vita e per fortuna anche nella letteratura, le cose sono più complesse di così. E allora oggi parleremo ancora, se mi perdonate, di questo, e cioè di fiction, di non-fiction, di autofiction, che sono però discorsi davvero inevitabili nella letteratura contemporanea. E lo faremo, insomma, con libri piuttosto belli.
1: I work as a teacher, a writing teacher.
2: Dunque, riguardo all'autofiction, devo ammettere che, io ho insegnato in una scuola di scrittura per tanti anni e a molti dei miei giovani studenti, che ovviamente scrivevano autofiction, ho detto molto severamente: questo non è interessante, questo è materiale privato. Se vuoi scrivere del divorzio dei tuoi genitori, scrivilo nel tuo diario, non è roba che mi interessa leggere. Quindi non era assolutamente nei miei piani fare autofiction, ma penso che l'autofiction possa funzionare se riesci a guardare la storia con una visione d'autore e ti prendi la responsabilità di renderla una storia sulla vita in generale, e non solo sulla tua particolare piccola vita.
1: A story about life in general and not about just your particular small life.
0: Benvenuti con Alice, con me, Michele Serra. Cominciamo il sabato letterario di Rete 2, oggi sabato 10 ottobre, e lo facciamo con la voce che abbiamo appena sentito, quella di un'autrice fiamminga che sarà tra i protagonisti della puntata di oggi. Lei si chiama Lara Taverne e ha molto di cui parlare se si parla di verità e finzione letteraria, perché il libro con cui si presenta al pubblico italofono è effettivamente una storia vera e una storia personale, quella di suo fratello. Non è una storia allegra, non è una storia certamente allegra, perché suo fratello Wolf, una decina di anni fa, quando ne aveva solo 19, se n'è andato di casa, ha fatto perdere le sue tracce e ha raggiunto le foreste del nord della Svezia, la Lapponia, dove si è praticamente lasciato morire. Ecco, lei racconta questa storia che è estremamente personale, estremamente dolorosa e che è vera, però lei la definisce un romanzo proprio per i motivi che diceva prima in quella breve frase che abbiamo sentito. E lo fa in questo libro, che è il suo primo tradotto in italiano, dopo che ha venduto più di 50.000 copie in patria, che insomma per quei luoghi è davvero un caso letterario, e il libro si intitola proprio L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf. Quindi,

vita vera che diventa romanzo. E la vita vera che diventa romanzo è anche al centro di tutta la produzione di uno degli scrittori italiani che in questi anni ha avuto più successo all'estero. Lui è Vincenzo Latronico, con Le Perfezioni ha venduto 200.000 copie più o meno solo nei paesi anglosassoni e si è trovato candidato al Booker Prize, all'International Booker Prize, l'anno scorso. Latronico ha appena mandato nelle librerie il suo ultimo romanzo, che si intitola Una splendida rovina, e racconta di una coppia di trentenni, più che trentenni, che, insomma, si sono innamorati da poco, decidono di lasciare Berlino per comprare una casa da restaurare nella campagna della Pomerania. Ecco, la splendida rovina del titolo è quella. Ma presto, oltre che splendida, diventerà, come dire, una metafora concreta del mondo e delle relazioni che crollano, che non funzionano intorno a loro. E anche poi di un sacco di altre cose che vedremo nella seconda parte della puntata con Vincenzo Latronico. Ma inizierei con Lara Taverne, con L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, una storia davvero devastante che raccontiamo tra poco.

0: Siamo nel 2012. Il giovane Wolfgang Taverna, è uno studente belga di 18 anni, lascia la sua stanza nella città di Ghent e fa perdere le sue tracce. La sua famiglia lo cerca per circa 6 mesi, finché Wolfgang, detto Wolf, viene ritrovato ai margini di un bosco in Lapponia, quindi nel nord della Svezia, a 3.000 km di distanza. Purtroppo però Wolf è morto, il suo corpo era nascosto dalla neve e dal ghiaccio ed è rimasto lì per chissà quanto tempo. Appare subito chiaro che Wolf, molto probabilmente, ha raggiunto quelle terre desolate e si è semplicemente lasciato morire. In una tasca del suo cappotto viene ritrovato, ben protetto dalle intemperie, un diario in cui Wolf ha annotato ogni giorno del viaggio che l'ha portato fino a quei luoghi. La sorella di Wolf, sorella maggiore, è la scrittrice Lara Taverna. Lara lascia passare 10 anni prima di trovare il coraggio di riaprire quel diario e poi decide anche che avrebbe raccontato quella storia in un romanzo. E quindi eccolo qua, si intitola L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf e arriva in questi giorni per la prima volta in italiano dopo, l'abbiamo detto, essere stato un caso letterario in Belgio ed essere stato venduto in decine di paesi. Allora, è facile capire che ovviamente la storia è triste, il libro comincia con la sparizione di Wolf e con le conseguenze che ha sulla famiglia, molto triste, però poi, pagina dopo pagina, inizia, come posso dire, a sentirsi come un crepitare della vita dentro questa storia di morte e Lara racconta anche una serie di particolari, anche buffi in un certo senso, sicuramente ironici di questa storia. E allora, chiacchierando con Lara Taverna, che normalmente parla olandese ma come molti da quelle parti parla anche un ottimo inglese per fortuna, mi sembrava giusto partire dalla parte meno oscura di quella storia, proprio dall'ironia e perfino dall'umorismo che lei ha deciso comunque di metterci dentro raccontandola.
1: When I started to write, I was truly scared that I would write a book that was too dark.
2: Quando ho iniziato a scrivere, avevo davvero paura di scrivere un libro troppo oscuro. Così ho preso un foglio di carta e ci ho scritto sopra: non scriverò un libro sulla morte, scriverò un libro sulla vita. È stato una specie di motto che mi ha accompagnato durante la stesura del libro e per seguire questa idea ha aiutato a inserire un po' di umorismo. Chiaro che è stato possibile perché l'ho scritto 10 anni dopo la morte di mio fratello. Ho avuto bisogno di tempo solo per essere in grado di guardare a questi eventi in modo diverso, altrimenti penso che sarebbe venuto fuori un libro davvero troppo, troppo oscuro. Tutti pensano abbia scritto questo libro piangendo tutto il tempo. In realtà non ho pianto neanche una volta mentre lo scrivevo. La prima volta che ho pianto davvero è stata quando ho finito il libro e sono andata dal mio editore con il manoscritto. La sede è in una casa meravigliosa ad Amsterdam. Il sogno di mio fratello era diventare lui stesso uno scrittore. E quando sono entrata, quando ho posato sul tavolo il manoscritto, ho visto il suo nome scritto sulla prima pagina. C'era scritto Lara Tavern e Wolf Tavern. C'era il suo nome su quel libro, non solo come titolo, ma anche come autore. Lì ho davvero avuto la sensazione di avergli dato il posto che voleva avere. E lì ho iniziato a piangere. Ma prima, mentre scrivevo, no. Penso che se piangi tu, scrittore, quando scrivi, i tuoi lettori non piangeranno. Devi essere molto forte e mantenere la distanza per far sì che i tuoi lettori provino delle emozioni. Penso che sia questo quello che succede. In order to make your readers feel
0: something. I think that is what happens. E dunque, siamo arrivati alla giusta distanza. Lara Taverna ha cercato una giusta distanza che le permettesse davvero di scrivere questa storia di suo fratello. Ma quando ha finito e ha mandato in stampa la storia di suo fratello Wolf, questo in qualche modo viene da pensare l'ha consolata?
2: No, non posso dire che sia una consolazione, sinceramente. Mi dispiace tanto, vorrei che lo fosse per me stessa. Quando ho iniziato a scrivere l'ho fatto in modo ingenuo, sperando proprio che alla fine sarei stata consolata dal libro. Pensavo che sarei stata in grado di riportare indietro mio fratello, di descriverlo in modo tale che sarebbe tornato, in un certo senso. Soprattutto pensavo che avrei in qualche modo demistificato l'enigma della sua morte, che avrei capito finalmente perché ha fatto quello che ha fatto. A volte però semplicemente scopriamo che la vita è un enorme mistero e che il labirinto in cui ci troviamo è ancora più oscuro e complesso di quello che pensavamo. Quindi non credo veramente in quella cosa che qualcuno chiama scrittura terapeutica, scrivere come modo di guarire se stessi. Non è quello che succede. Credo veramente che le storie siano la cosa più importante che abbiamo per sopravvivere come esseri umani. Per esempio, la storia di mio fratello, prima di scriverla, io l'ho raccontata ai miei figli ancora e ancora e ancora, perché credevo che se avessero avuto una storia a cui aggrapparsi, sarebbero stati al sicuro dal trauma. Avere una storia da poter raccontare dà una certa forma di sicurezza e, intendiamoci, non deve essere una storia vera al 100%. Quando i miei figli erano piccoli, io ho raccontato loro un'altra versione di quella storia, una storia che potevano sopportare. Poi, anno dopo anno, ho aggiunto alcuni dettagli che si avvicinavano di più alla realtà.
1: And year after year, I added a few details that came closer to reality.
0: Lara Taverna racconta molto bene l'ambivalenza di questo sentimento, della letteratura che non può essere davvero una cura per l'anima, ma nonostante questo rimane necessaria, a qualcosa serve, scrivere serve sempre. Ovviamente però decidere di scrivere un libro su suo fratello, morto nei fatti suicida, non è stata una decisione facile.
2: Sono nata e cresciuta in una famiglia in cui scrivere era davvero importante. Ricordo che condividevo una stanza con mia sorella e lì parlavamo molto, fino a mezzanotte. E nonostante questo, anche allora spesso ci scrivevamo lettere. Quando mia sorella è andata a vivere da sola, mi scriveva una lettera ogni giorno. Quando andavamo in vacanza, ogni sera, scrivevamo qualcosa sulla giornata. Se non scrivevamo, era come se non fosse successo. Dovevamo scriverlo per renderlo reale. Quello che mi ha aiutato a decidere che avrei potuto, che in un certo senso mi era permesso scrivere questo libro, è stato il momento in cui ho realizzato che non stavo scrivendo la biografia di mio fratello, non stavo scrivendo la storia di chi era Wolf, chi era da bambino, come era a scuola, non stavo scrivendo quella storia, anche perché sono sicura che qualcun altro, un amico intimo o una delle mie sorelle che gli era più vicina rispetto a me, avrebbe potuto scrivere la sua storia molto meglio. Ma a un certo punto ho deciso che avrei scritto una storia su quello che ci unisce, e cioè un amore quasi ossessivo per la narrativa. Entrambi avevamo un'immaginazione troppo grande, un'immaginazione che ostacolava la realtà. Quando Wolf andava a scuola, poi tornava e ci raccontava così tante storie che era impossibile fossero successe in un giorno. La sua immaginazione, in pratica, lo portava via con sé. E la stessa cosa succedeva quando leggeva un libro. Quando leggeva un libro, lui diventava il personaggio. Per me era lo stesso, e quindi ho lavorato su quell'aspetto, sul perdersi nelle storie, storie che possono essere confortanti in un certo senso, ma che possono anche essere un po' pericolose quando ci credi troppo, quando ti ci perdi dentro, possono essere pericolose. E ho pensato, se scrivo di quell'aspetto, sono l'unica che può scriverne.
1: They can be dangerous, and I thought when I write about that aspect, then I am the only one who can write it.
0: L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, ne stiamo parlando con Lara Taverna, e ora che il libro ha trovato un pubblico di lettori davvero ampio, cosa pensa lei? Come vive questo successo, ecco?
1: I really hate the word success because it doesn't mean anything.
2: Odio la parola successo perché non significa nulla. Ora ho molti lettori, ma non è cambiato niente. Mi sento sola come mi sentivo prima. Provo le stesse sensazioni quando sto con i miei figli e li vedo crescere e penso tipo, lo sto facendo bene? Quelle sono le cose importanti. Il successo è una cosa strana. Non puoi toccarlo, non puoi afferrarlo. Ma sono abbastanza sicura che mio fratello, che amava davvero ricevere attenzioni, sarebbe lusingato nel vedere il suo nome su un libro in italiano. Ma ovviamente con questo non posso ricomprarlo, non posso riportarlo indietro. A volte sogno che la stessa cosa, lo stesso successo, sia arrivato con uno dei miei libri precedenti, uno che non parlava di lui. Mi sarebbe piaciuto di più, perché questa è una storia così difficile. Il successo è qualcosa che tu vedi come una festa, ma dall'altra parte è un libro terribile. Non un libro sulla felicità, ma una storia davvero molto triste. Quindi c'è uno strano divario tra le due cose, con cui non mi sento a mio agio.
1: that I don't feel comfortable with. Yes.
0: Tra i tanti particolari che Lara Taverne racconta nell'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, ce n'è uno che fa pensare più degli altri. Allora, Wolf ha deciso di morire perso in una foresta, in mezzo alla natura, dopo essersi in qualche modo isolato dalla società. E questa storia ricorda in un certo senso quella di Into the Wild, il romanzo e poi il film di Sean Penn. E Lara Taverne racconta che Wolf quel film l'aveva visto e che era rimasto molto colpito da quella storia. Però lei dice che non potrebbe mai pensare che è stata colpa in qualche modo di quel film se suo fratello ha poi deciso di prendere una decisione così definitiva.
1: I will never blame a story or a beautiful story, I think.
2: Non incolperò mai una storia, una bella storia, per quello che ha fatto mio fratello. Sarebbe facile dire, se mio fratello non avesse visto Into the Wild, questo non sarebbe successo. Avrebbe comunque sempre trovato un'altra storia a cui attaccarsi. E quella storia in particolare è una storia davvero bella, di un ragazzo che ritorna alla natura, pura natura, lontano dalla società e da tutto ciò che ci si aspetta da noi. In un certo senso sono felice che lui si sia attaccato a quella storia e non a un'altra.
0: E verso la fine del libro, Lara Taverne racconta che mentre scriveva questo L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, aveva deciso che il finale sarebbe stato il racconto del suo viaggio, di lei, dell'autrice, verso il bosco in cui era morto suo fratello, l'avrebbe visitato, l'avrebbe visto. Però poi il libro si interrompe proprio prima dell'arrivo in quel luogo cruciale. E allora, com'è andato davvero quel viaggio? È stato utile in qualche modo?
1: One week before my departure, I decided I didn't dare to go.
2: Una settimana prima della mia partenza, dopo che avevo programmato da tempo quel viaggio nella foresta, ho deciso che non volevo più andare. Avevo troppa paura di tutto, del treno notturno, della foresta. Avevo la sensazione che sarebbe stato come in una fiaba, la foresta oscura, il treno di notte, stare seduta per 20 ore in quel veicolo chiuso. Avevo troppa paura. Quindi ho scritto un finale per il libro, come se fossi già andata e tornata da quel viaggio. L'ho mandato al mio editore e lui ha detto: Lara, sei davvero fortunata perché credo a tutto quello che hai scritto, quindi non c'è più bisogno che tu vada davvero a visitare quel bosco. Ero molto sollevata, non dovevo più andare in quel posto oscuro al nord. Poi però un giorno, prima della data della partenza segnata sul biglietto, ho realizzato che se il pubblico si fosse interessato al libro, avrei dovuto fare interviste, tenere presentazioni e conferenze, e quindi avrei dovuto mentire. E ho pensato, beh, sono un'ottima bugiarda, sono una scrittrice, certo, ma sarò in grado di rispondere a quelle domande se non ci vado davvero. Quindi all'ultimo minuto ho deciso di andare, sono salita su quel treno notturno. E ho scoperto che non era per niente spaventoso. Ero lì con quattro persone nel mio scompartimento e tutti hanno iniziato a raccontare dove stavano andando. Erano tutti molto felici. Quando hanno chiesto a me dove stavo andando, ho pensato, oh no, ora rovinerò l'atmosfera. Però lo stesso gli ho raccontato cosa stavo andando a fare. Gli ho mostrato il vecchio calamaio che avevo con me, che volevo portare nel posto dove mio fratello è morto. Quelle persone, quegli sconosciuti, hanno ascoltato la mia storia. Poi si sono guardati tra di loro e hanno deciso che si sarebbero in qualche modo presi cura di me. E l'hanno fatto. Sono stati gentilissimi per tutto il viaggio. Hanno chiesto di cosa avessi bisogno. È stato bello. Poi sono scesa dal treno. Dovevo camminare qualche chilometro fino alla foresta. Pioveva, pioveva. Avevo gli stivali pieni d'acqua. E beh, non era come immaginavo che sarebbe stato. Speravo fosse un posto in qualche modo romantico, ma era solo una località isolata, con persone che vagavano in giro e molto traffico di auto che non si fermavano. A un certo punto ho sentito che avrei avuto un attacco di panico, quindi mi sono seduta alla fermata dell'autobus. Ho chiamato mio marito e gli ho detto: non andrò nella foresta. E lui ha fatto questa cosa assurda e molto, come dire, da uomo. Ha iniziato a chiedermi se avevo preso la strada più breve per le foreste. Mi ha chiesto un sacco di cose pratiche, se ero andata dritto, se avevo girato a destra, eccetera. Poi mi ha chiesto, vedi questo cartello sulla strada? Era un cartello con scritta sopra una parola svedese che significa uffici. Era proprio davanti a me. In pratica aveva trovato dov'ero usando Google Maps. Da quel momento in poi siamo andati avanti insieme, insieme verso il bosco. Lui era a casa, ma eravamo insieme. A un certo punto sono arrivata al ponte per entrare nella foresta e lì gli ho detto, da qui in poi posso farcela da sola. Mi sentivo di nuovo al sicuro e mi sono sentita al sicuro anche nella foresta. Pensavo che sarebbe stato spaventoso e oscuro, ma non lo era affatto. Era estate, in Lamponia, in quella stagione il sole praticamente non tramonta, c'era costantemente luce ed era tutto molto bello. Sono rimasta lì fino a molto tempo dopo mezzanotte, nel posto dove mio fratello è morto.
0: E dunque questo è il racconto della vita vera di uno dei tanti momenti che sono serviti a Lara Taverna per raccontare al mondo la storia vera di suo fratello che ha deciso di allontanarsi dalla civiltà, di andare in mezzo alla natura e di lasciarsi morire. E sono serviti quei momenti per mettere insieme questo libro, che però lei ci tiene a ribadirlo, anche se quello che racconta è tutto vero, è comunque, rimane, un romanzo.
1: Absolutely yes. I can't help reshaping... A story.
2: Assolutamente, certo, è un romanzo. Non posso fare a meno di rimodellare una storia quando ci metto le mani sopra. Ogni storia inizia con la realtà, certo, ma poi devo raccontarla in un altro modo, devo remixarla. È qualcosa di cui non posso fare a meno. C'è sempre l'immaginazione che mi sussurra nelle orecchie cose come «Ehi, guarda che anche questo è interessante». Per esempio, in famiglia avevamo molte foto di Wolf, ma nel libro a volte dovevo descrivere una sua foto che non esisteva, perché lo raffigurava meglio delle foto vere che avevamo. Un altro esempio che c'è nel libro è una lista di domande che Wolf faceva quando aveva tipo 4 anni. Le faceva davvero, delle domande strane, ridicole, quindi ho pensato che sarebbe stato bello nel libro avere una lista di quelle domande. Quindi ho cercato in casa e qualcuno effettivamente le aveva scritte, ma sono rimasta un po' delusa. Non era bella come pensavo che sarebbe stata. Allora ho lavorato giorni e giorni per scrivere quella lista e una delle domande che ho inventato era: esiste un sole di notte? Qualche mese dopo che il libro era stato pubblicato è successa una cosa bellissima. Ho sentito mia madre che diceva a mia zia: sono così contenta che Lara abbia menzionato nel libro che Wolf chiedeva sempre: esiste un sole di notte? In pratica lei, mia madre, che conosceva Wolf benissimo, aveva iniziato a credere alle cose che avevo inventato. Perché, credo, quella domanda lo rappresentava meglio di qualsiasi altra domanda che avesse davvero fatto.
1: I still believe that this question marked him better than any real question that he had asked.
0: E questa era la voce di Lara Taverna. Ringrazio anche Chiara Fanetti che ci ha prestato la sua per il doppiaggio. Lara Taverna in libreria con L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, una storia tanto triste quanto piena di vita. E l'editore è Ponte alle Grazie.

0: Ancora con Alice, con me Michele Serra, abbiamo ascoltato una scrittrice belga che è diventata un caso letterario prendendo una storia vera, profondamente personale, trasformandola in racconto, in romanzo, e di vita vera che diventa fiction si parla sempre quando si parla dei libri di Vincenzo Latronico, autore poco più che quarantenne italiano, che è diventato straconosciuto all'estero con il suo ultimo libro, Le Perfezioni, che è stato definito, tra le altre cose, il ritratto più tagliente della vita degli expat nella Berlino di questi anni. Questo l'hanno scritto sul New York Times, non l'ho scritto io. Più in generale, quel libro è stato considerato il ritratto della disillusione di una generazione di europei, tutti quanti giovani, colti, anche stilosi, ben intenzionati, ma soprattutto in un certo senso convinti di poter entrare a far parte di una specie di grande utopia cosmopolita. Ecco, in un certo senso si potrebbe dire che il discorso continua in quest'ultimo romanzo di Vincenzo Latronico, che si intitola Una splendida rovina, è appena arrivato nelle librerie con l'editore Einaudi. Qui non c'è più la grande città dei sogni, Berlino, ma dalla città in questo caso si scappa perché semplicemente non ci si può più stare, proprio per motivi economici principalmente. E dice Latronico che ogni storia è una storia di case, e in effetti anche questa. Qui la casa è quella che i due protagonisti, che sono trentenni innamorati, comprano per pochi soldi in un paesino della campagna dell'ex Germania dell'Est, quindi la ex DDR. Peccato che la casa è un rudere e loro dovrebbero rimetterla a posto più o meno con le loro mani e con le loro risorse, anche se poi ovviamente sono dei lavoratori intellettuali, quindi sono, diciamo, improvvisati in questo ruolo. E allora inizia il resoconto di questo progetto, che poi diventa il resoconto di tutti gli incontri che i due faranno lavorando a questo progetto. Addirittura a un certo punto sembra che mettano in piedi una specie di comune dove vengono a vivere anche altre persone, e poi ancora diventa il resoconto del fallimento di questo progetto, della loro relazione e anche, verrebbe da dire, del mondo in generale, proprio una rovina, però una splendida rovina come da titolo. Ecco, dipende sempre un po' da come si interpretano le cose, no? Da come si mettono insieme i fatti raccontati. E lo stesso Vincenzo Latronico dice all'inizio del libro che i fatti raccontati sono, fra virgolette, quasi tutti quasi veri, che insomma è molto divertente. Io la scorsa settimana sono andato a Milano a intervistarlo nel suo studio e insomma, visto anche il tema della puntata, non potevo che cominciare da quella parola lì, che lui non vuole neanche pronunciare, la parola autofiction.
1: Allora sì, appunto, io la chiamo la parola con la A perché è un termine che vorrei evitare di usare, e specialmente vorrei evitare di usarlo per questo libro non per un mio snobismo, ma in seguito a una riflessione che ho fatto proprio rispetto a questa storia. Non è un caso che io non dico il nome del protagonista, che è un modo di non segnalare che è romanzato, che quindi si chiama diversamente, vabbè, ma anche di non segnalare che sono io. Avrei potuto benissimo farlo emergere. E questo è perché, secondo me, c'è una cosa dell'autofiction che mi ha sempre lasciato un po' insoddisfatto, ed è che, in fondo, un'autofiction è un romanzo. Noi diamo per scontato che nei romanzi ci sono un sacco di cose vere, ad esempio sulla città di New York, nei romanzi di Philip Roth. E è possibile, in un'autofiction ci sono anche delle cose vere sulle città, ma anche, ad esempio, su Walter City, nei romanzi suoi di autofiction. Qual è il punto? Tutto il resto, il fatto che New York vive Zuckerman o il fatto che Walter City incontra tutti quei personaggi, non sono bugie, è finzione. In un'autofiction, come in ogni romanzo, ci sono cose vere e cose di finzione. In questo libro, il primo titolo che volevo dargli non era Una splendida rovina, ma Romanzo di bugie. Io volevo che aleggiasse su chi leggeva il sospetto che questa non fosse finzione, ma fossero fandonie. Non so se ci sono riuscito, però diciamo questo lo collegherebbe al di fuori dell'autofiction, perché in autofiction, come nel romanzo, non si può davvero mentire.
0: L'altra cosa da cui volevo iniziare è ovviamente la citazione in esergo, è una citazione di Giovanni Lindo Ferretti, quindi CCCP e poi CSI, e dice: «Lì si evidenziò che la mia volontà è poca cosa, c'è sempre un buon motivo e lo si trova». Allora, quella canzone poi dice: «Lasciami qui, lasciami stare, lasciami così, non dire una parola che non sia d'amore». Ecco, ovviamente io ho pensato che tutto il libro a quel punto fosse sull'impossibilità di essere felici insieme contro il desiderio invece di esserlo e di essere insieme. Ecco, per lei che significato ha quella citazione?
1: In realtà, se l'ho scelta, è proprio perché per me li ha entrambi. Nel senso che il senso letterale del fatto che i motivi delle nostre azioni spesso si evidenziano a posteriori e cambiano. Se io dovessi chiederle come mai ha fatto una certa scelta di vita a 20 anni, se gliel'avessi chiesto a 21, se gliel'avessi chiesto a 30, avrebbe di sicuro dato risposte diverse. Questo non significa che in un caso stava mentendo o che man mano lo ha scoperto, ma semplicemente che le motivazioni sono qualcosa che possiamo appurare soltanto a posteriori e facendolo cambia. Questo è molto al centro del romanzo, di tutto l'arco della storia, che per certi versi è anche il tentativo di far vedere come le storie cambiano mentre le viviamo, mentre le raccontiamo, senza che questo implichi una menzogna da parte nostra. Oppure a volte sì, come dicevamo prima. D'altro canto, volendo fare uno spoiler, è così. Il romanzo è la storia di una storia d'amore che non va bene, e che non va bene perché due persone credevano di sognare la stessa cosa e mentre andavano avanti in questo sogno scoprivano di stare sognando cose diverse. E quindi si trovavano entrambi soli.
2: A proposito di amore, il suo narratore a un certo punto racconta: incontrare una affascinante sconosciuta e passare con lei qualche mese in Francia è un'idea romantica. Forse finirà male, ma sarà un'esperienza tumultuosa e struggente. Affittare insieme una casa in una campagna remota è un azzardo di cui probabilmente ti pentirai. Comprare un rudere perché ti ha convinto Instagram è sragionare. E a parte il protagonista del libro, lei si considera personalmente un romantico?
1: Contro ogni mio desiderio conscio, devo dire che nei fatti, vedendomi da fuori, lo sono. Ho deciso di scrivere dei romanzi, avevo un lavoro, ma quando mi sono capitati in mano da ragazzo un po' di soldi perché mi aveva messo sotto una macchina, ho mollato il lavoro e mi sono trasferito a Berlino. Ho passato più di un anno vivendo in quella che si potrebbe chiamare una comune. Sì, anche se non ne vado molto fiero.
2: Un'altra cosa che racconta il protagonista di Una splendida rovina è che comunque parte del motivo per cui si prende una decisione sbagliata, come appunto quella di comprare e ristrutturare un rudere, è poi legata all'idea di poterlo raccontare. Quindi, in qualche modo, autorappresentarsi come appunto l'artista romantico che fa delle pazzie. Ecco, lei ha ragionato molto su quegli elementi della nostra vita che adesso si chiamano performativi, ma poi credo siano sempre esistiti in un certo senso, perché tutti organizziamo la nostra vita attorno a delle narrazioni ideali. Con questo libro però adesso lei si chiede molto direttamente: è davvero possibile farlo?
1: Ma io più che altro trovo che sia inevitabile, nel senso che tanto di questo libro è una riflessione su cosa succede quando noi trasformiamo la vita in una storia. E non sto parlando di quando scriviamo un romanzo, ma anche quando scriviamo un diario, anche quando raccontiamo a nostra sorella quello che ci è successo quest'estate, anche quando in psicoterapia o pensando fra noi e noi proviamo a ricordarci come erano gli anni dell'università. Stiamo costruendo una storia, e questa è una violazione fondamentale della natura dell'esperienza, perché il tempo che noi viviamo, sì, è un succedersi di singoli fatti, però in realtà accadono tutti insieme. Ci succedono miliardi di cose. Un primo appuntamento potrebbe avere miliardi di dettagli in sé. Quando lo raccontiamo a nostra sorella dicendo che è andato bene, necessariamente scegliamo i dettagli migliori e li mettiamo in fila per costruire la storia di un innamoramento. 6 mesi dopo, quando con il cuore spezzato questa storia sarà finita, riguarderemo a quello stesso appuntamento trovando altri dettagli, le cosiddette red flag, no? I segnali sin da principio che tutto sarebbe andato male. Ma questo non significa che stavamo mentendo quando non li raccontavamo, così come non significa che stiamo finalmente dicendo la verità adesso, perché una storia è necessariamente finita e lineare, l'esperienza non è né l'una né l'altra cosa, e quindi ogni racconto finisce per falsare, e quindi è per questo che il racconto nel tempo cambia. E questo vale di un romanzo, e in questo romanzo ho cercato un po' di rendere espliciti i meccanismi di questa cosa nell'atto stesso dello scrivere. Però per me questa non era una riflessione sulla letteratura, era una riflessione su ciò che facciamo quando cerchiamo un senso nel nostro passato, quando diciamo quel periodo è stato felice, quell'esperienza è stata un fallimento, quell'innamoramento è stato un abbaglio. Stiamo raccontando una storia.
2: C'è molto questa cosa che la voce del narratore, appunto, nel corso del racconto fa, e cerca di prendere le distanze da questa idea che esista una verità, ma anche un nesso causa-effetto, la possibilità stessa di capire qualcosa in un certo senso. Ecco, mi sembra che questo faccia un po' parte anche del suo stile, questa tentativo di abbassare la temperatura, di trovare in qualche modo la giusta distanza per arrivare a osservare le cose in un modo molto sorvegliato. Pensa di averla trovata la giusta distanza dopo, insomma, 20 anni di scrittura?
1: Sento che mi sto avvicinando. È vero che questo è stato sempre il mio problema. Quando sono usciti i miei primi due romanzi, ero molto giovane, avevo 23, poi 27 anni, le poche recensioni, tendenzialmente miste o negative, sottolineavano spesso la freddezza, il fatto che la narrazione era molto cerebrale, che non si provava empatia per i personaggi, e io ho passato anni, ma veramente molti anni, cercando di risolvere questi che mi sembravano problemi oggettivi, scrivendo un romanzo invece caldo, in cui si può fare il tifo per i personaggi e le loro lotte. E non ce l'ho fatta, ho passato anni molto molto difficili in cui scrivevo delle cose e le abbandonavo perché non le sentivo mie. E poi a un certo punto, se sono riuscito a scrivere un romanzo freddissimo come Le Perfezioni, quello uscito prima di questo, è stato perché io avevo abbandonato la speranza di pubblicare, sostanzialmente l'ho fatto come passatempo durante il Covid. E mi sono reso conto che improvvisamente mi trovavo a mio agio nello scrivere, cosa che non mi capitava da un decennio, perché evidentemente questo è il tipo di storia che mi interessa. E questo mi ha fatto anche riflettere sul fatto che nel romanzo come lo intendiamo oggi, quindi in un modo sempre abbastanza circoscritto, un romanzo realista in cui si segue il principio del cosiddetto show don't tell delle scuole di scrittura americane, in cui non esiste il narratore onnisciente, in cui tutto è diviso per scene quasi teatrali, ecco, questo di sicuro è nel DNA del romanzo, ma nel DNA del romanzo c'era molto altro, perché se uno legge i primissimi romanzi, Don Chisciotte, Tristram Shandy, sono due storie estremamente fredde, estremamente distanti, con tantissime digressioni, che è qualcosa che non si fa più molto. E ecco, io lì mi sento a casa, cioè io lì ho trovato qualche cosa, quindi anche quello che faccio, anche se Le Perfezioni era un romanzo strano, e anche questo è un romanzo strano, a me non sembra di avere niente di sperimentale, perché in realtà sono cose, è quasi un ritorno alle origini per me.
2: Una splendida rovina ha dentro tutta questa grande tensione appunto tra quello che sono i nostri desideri e la realtà concreta su cui sbattiamo la faccia. Possiamo dire che l'elemento performativo sia in fondo una strategia di sopravvivenza per noi che viviamo in un'epoca in cui i problemi di sopravvivenza veri sono superati.
1: Ma io trovo che tutta la, in parte giusta, attenzione alla performatività intesa come eterodirezione, mancanza di autenticità, che c'è oggi, sia forse sana, ma è anche un po' un abbaglio. Perché per quale ragione i romani volevano le toghe color porpora? Perché erano intrinsecamente migliori? Ovviamente no, volevano le tuniche color porpora perché ce le avevano tutti e perché volevano sentirsi belli e ricchi e eleganti, che è esattamente la ragione per cui noi facciamo tante delle cose che vengono tacciate di performatività. Anche a livello politico si parla spesso, no, del cosiddetto slacktivism, la gente che manifesta il suo impegno politico soltanto online, in realtà non crede davvero alle cause. Io sono sostanzialmente certo che se uno fosse andato nelle grandi manifestazioni degli anni 60 e 70 o nelle manifestazioni fasciste degli anni 30, c'era di sicuro un sacco di gente convinta, un sacco di gente che lo faceva per conformismo, un sacco di gente che ci andava perché c'era qualcuno che volevano rimorchiare, e secondo me questo fa parte, cioè noi siamo profondamente conformisti tutti, ed è un bene, è la ragione per cui riusciamo a vivere in grandi società coordinate senza ammazzarci gli uni con gli altri. Quindi a me interessa raccontare questa performatività, ma non per metterla alla berlina o per sottolineare quanto tutto sarebbe meglio se invece fossimo autentici e genuini. A me interessa raccontarla perché trovo che sia un elemento cruciale di che cosa significa essere una persona.
2: Allora andiamo avanti sul discorso politico. Dentro Una splendida rovina c'è in controluce un discorso politico, perché in fondo i protagonisti inseguono un po' questa idea di socialismo casalingo in qualche modo. Ecco, per me il punto è che un tempo si diceva il personale politico, adesso sembra quasi, lei l'ha raccontato diverse volte, che il politico sia personale, ma nel senso che al massimo può arrivare in quella scala lì. C'è stato un momento, secondo lei, in cui abbiamo visto questo cambiamento, in cui lei ha visto questo cambiamento con la sua generazione?
1: Ma io personalmente, io l'ho visto capitare in me come ogni cambiamento, non citando quella bella battuta di Hemingway, prima lentamente e poi di colpo. Nel senso che la mia generazione è quella che ha assistito con grandissimo entusiasmo a quello che stava succedendo a Genova nel 2001, intorno al G8, e poi è finito in niente di fatto, è un ragazzo morto e centinaia di persone brutalmente torturate dalla polizia. E in seguito, allo stesso modo, io sono cresciuto a Milano in la stagione in cui gli spazi di alternativa sociale, che fossero occupati, autogestiti, di ogni tipo, erano tantissimi, E in qualche modo per me erano una parte ovvia, scontata del tessuto urbano, una cosa che esisteva, come esiste lo stadio, come esiste il cinema. E negli anni dopo il G8 di Genova abbiamo assistito a una progressiva chiusura di tutti questi spazi e secondo me ci è apparso che la dimensione dell'organizzazione collettiva non era più veramente una soluzione ai problemi e quindi ci siamo orientati spontaneamente verso il trovare non delle soluzioni ma delle scappatoie. Quindi ad esempio, come accade in questo romanzo, di fronte a un oggettivo gravissimo problema politico che è quello della crisi immobiliare, il costo esplosivo di affitti e immobili nelle grandi città, invece di fare ciò che è stato fatto a Berlino 7 anni fa, che è fare un referendum per espropriare i grandi fondi immobiliari, referendum che è passato anche se poi per un profilo di costituzionalità non è stato implementato, ecco, invece di fare questo noi vagheggiamo una rudere a 2 ore dalla città che troviamo al costo che sarebbe quello di un computer e lo ristrutturiamo con i nostri amici dopo aver imparato a farlo nei reel di YouTube e questo ci permette di trovare un buchino in cui rintanarci per aspettando che passi la crisi.
0: Vincenzo Latronico, lei ha vissuto davvero a lungo a Berlino, l'ha raccontato anche, e già lì traspariva però una disillusione, era troppo tardi per vivere la Berlino piena di possibilità dei primi 2000, l'epoca d'oro era un po' finita. Il romanzo questo invece racconta già di una città in cui non si può più stare, dalla quale bisogna scappare. A che punto è il suo rapporto con la città di Berlino e un po' anche con la cultura tedesca in generale?
1: Qui ho veramente molte cose da dire. C'è una cosa molto divertente che ho trovato nei libri di Franz Hessel, che era il traduttore tedesco di Proust, un caro amico di Walter Benjamin, che negli anni 20 pubblica un libro che si chiama, negli anni 20 del secolo scorso, non questi, pubblica un libro che si chiama Spazieren in Berlin, passeggiare a Berlino, di passeggiate, in cui lui descrive le sue passeggiate, descrive la città. E a un certo punto scrive questa frase, dice: a Berlino si ha perennemente la sensazione di essere arrivati alla festa dopo che l'apice è passato. Chiunque ti dice sempre che la vera decadenza, il vero deboscio, era finito pochi mesi fa. E il fatto che questo senso di essere arrivati tardi permanga nella città a un secolo di distanza, secondo me, mi fa credere effettivamente nell'esistenza dello spirito del luogo. Va anche detto che questa cosa che dico io, questa cosa che dico con tutte le persone che conosco, somiglia vagamente a quando un uomo di mezza età dice: quando avevo 20 anni era tutto meglio, che è esattamente quello che io sono e che sto dicendo. Quindi forse si può anche fare un po' la tara a questa cosa. Detto questo, per fare la geremia dell'uomo di mezza età, dirò che la cultura tedesca, e con questo intendo specialmente la cultura di Berlino, che ne era un po' diciamo il fulcro e che conosco bene, in cui ho vissuto, ha attraversato un momento di crisi abbastanza di recente dovuto a 3 elementi paralleli. Da una parte, dei fortissimi tagli alla cultura. La cultura a Berlino è stata sempre fortemente sovvenzionata, il che mostra che le sovvenzioni funzionano perché ha portato una grande fioritura, ma lo era sin da prima della caduta del muro, proprio anzi per tenere viva la Berlino Ovest si investiva moltissimo nel suo fermento culturale. Questo da una parte. Dall'altra, l'impennata dei costi immobiliari ha portato al fenomeno del cosiddetto Clubsterben, cioè negli ultimi anni hanno chiuso moltissimi dei club musicali che hanno fatto la storia della città e che hanno contribuito molto anche alla sua economia turistica. In terzo luogo, quando è cominciato il genocidio della popolazione palestinese in seguito ai violentissimi attacchi del 7 ottobre, il tipo di repressione del dissenso che c'è stato in Germania, per ragioni storiche che possiamo immaginare e comprendere anche per la Germania, è stato veramente inconcepibile. Quindi moltissimi artisti sono stati esclusi dalle mostre, da alcuni scrittori sono stati disinvitati dai premi che avevano vinto. C'è stata proprio una fortissima cappa su qualunque tipo di attività culturale che ha suscitato un grande sdegno e un'azione molto compatta della comunità artistica internazionale, che nei fatti per un certo periodo ha boicottato la vita culturale berlinese. E quindi per queste 3 ragioni è come se la cultura tedesca si trovasse, esattamente come la sua economia peraltro, a dover improvvisamente chiedersi: ma sono ancora quella specie di faro che sono stato per 20 anni? E la risposta è: maybe not.
0: A proposito di tedeschi, dentro il libro ci sono diversi personaggi comprimari, questa rete che si dipana intorno ai protagonisti. Qualcuno è molto tedesco, Kurt, il lavoratore manuale, nostalgico della DDR, però dichiaratamente di estrema destra. Ecco, lei quando scrive pensa a come mantenere il discorso, diciamo, più universale possibile, o al contrario le piace lavorare su quelle che sono le caratteristiche molto particolari
2: dei luoghi e dei suoi abitanti.
1: Ma io penso che, adesso non voglio sembrare di parlare come un bacio perugina, però io trovo che l'essenza del romanzo sia proprio di riuscire a fare un discorso generalissimo partendo dal super specifico. Da sempre, rispetto alla poesia che innalza, il romanzo abbassa, parte proprio dai gesti specifici del singolo lavoratore descritto da Zola, gli infiniti dettagli che compongono il grandissimo percorso di vendetta del conte di Montecristo. Questo è il contrario di ciò che fa Shakespeare, perché appunto il romanzo non è Shakespeare. Ovviamente funziona, è possibile, dipende se uno ne è in grado, però io trovo che l'essenza del romanzo è che noi possiamo leggere una storia ambientata nella San Pietroburgo dell'Ottocento o nella New York degli anni 70 o, se è per questo, nella Milano sotto la peste e sentire le persone che hanno vissuto questa storia così lontana da noi sono come me. Dentro di loro si agitano le stesse cose, le stesse pulsioni, gli stessi desideri, anche se poi si concretizzano in modi molto specifici. E quindi io credo che il senso del romanzo è proprio provare a questa congiunzione impossibile fra questi due poli, quello del generalizzabile e quello dello specifico.
2: E questo particolare è che la maggior parte dei personaggi del posto sono simpatici, ma anche simpatizzanti nazisti. È un'esagerazione ironica o fa parte di una sua esperienza personale?
1: Mi rendo conto che sto per dire una cosa un po' difficile da dire e che io ho scoperto con uno shock che rivela tutta la mia ingenuità, anche privilegiata. Ma per una coppia eterosessuale, bianca, che lavora, che lava la macchina, che ha un bel cane, un nazista può essere un vicino di casa delizioso. Noi abbiamo imparato ad associare questa parola alle mostruosità storiche di cui si è resa responsabile, ma a un certo punto erano nazisti decine di milioni di tedeschi. Molti di questi saranno stati degli ottimi vicini di casa, dei gentilissimi compagni alla messa, divertentissimi compagni di viaggio che ti sanno raccontare mille aneddoti. E questa non è una discolpa, questa è proprio la mostruosità. La mostruosità sta nel fatto che delle persone normalissime, simpatiche, almeno se appartieni a delle certi segmenti privilegiati della società, possono invece accettare delle atrocità e anzi difenderle e incoraggiarle. Io non avevo fatto questo passo mentale, quindi trovandomi in una situazione in cui, quando mi sono trasferito io, negli anni su cui è basato questo romanzo, in un villaggio di 60 abitanti, in una regione spopolatissima dove poco tempo fa i partiti di estrema destra hanno avuto una vittoria schiacciante, io mi aspettavo di essere accolto con grande diffidenza, ostilità, ma invece no, erano tutti gentilissimi. Questo non gli impediva di desiderare letteralmente la remigrazione, se non i campi di concentramento. Ma non per me, perché ero un uomo bianco in una coppia eterosessuale con una bella macchina e un bellissimo cane.
0: E questa è solo una delle tante amare verità che ci sono dentro Una splendida rovina, il nuovo romanzo di Vincenzo Latronico, che vi ricordo è nelle librerie con l'editore Einaudi.
3: Balance, balance, balance, bodies, bodies, bodies, water, water, gold, water, magic gold, packed, dragged.

0: Alice.
1: E dunque in questa puntata abbiamo ascoltato Lara Taverne, un romanzo tratto da una storia vera. Abbiamo ascoltato Vincenzo Latronico con Una splendida rovina, innominabile autofiction tratta da fatti veri della vita. E c'è della vita vera, molta, anche nel usuale consiglio di lettura con cui chiudiamo questa puntata e per il quale abbiamo con noi Giuliana Altamura. Bentornata con noi e con Alice. Giuliana.
2: Grazie mille, buonasera a tutti e a tutti.
1: Il romanzo che raccontiamo oggi si intitola Parlavo una lingua di neve e l'autrice è Caroline Dawson.
2: Esatto, è una scrittrice e sociologa canadese di origine cilena e lei ha lasciato il Cile a 7 anni assieme alla famiglia in fuga dalla dittatura di Pinochet e purtroppo è morta prematuramente nel 2024, quindi a soli 44 anni. E Parlavo una lingua di neve e il suo primo romanzo e in Canada è stato pubblicato nel 2020, ha avuto diversi riconoscimenti e arriva in Italia appunto soltanto adesso grazie all'Orma nella traduzione di Elena Riva.
1: E dunque un romanzo che arriva postumo rispetto all'autrice, un recupero letterario se vogliamo, raccontiamo qualcosa sulla trama a questo punto.
2: Sì, è un libro in cui Dawson racconta la propria storia, quindi quella di una bambina costretta ad abbandonare il paese in cui è nata e che poi crescendo in Quebec deve adattarsi a un mondo completamente diverso e capire come integrarsi in quel mondo senza però perdere le sue origini. E la storia comincia nel dicembre del 1986, quando appunto Caroline ha 7 anni e i genitori le annunciano di voler lasciare il Cile per chiedere asilo politico in Canada. E Caroline deve abbandonare la casa, abbandonare gli amici, il nonno, il cane, abbandonare perfino la sua lingua. Una volta a Montreal i genitori, che in Cile erano un'educatrice, un insegnante, sindacalista, senza conoscere il francese, appunto si ritrovano a lavorare nelle fabbriche, nei ristoranti, a fare le pulizie di notte negli uffici. Ecco, il libro racconta proprio le difficoltà dell'integrazione e soprattutto il prezzo che l'integrazione comporta. Caroline capisce presto che per essere accettata deve diventare meno visibile, deve diventare in fondo meno se stessa. Lei ha i capelli scuri, la pelle scura, gesticola, perfino il cibo che le prepara la mamma e che porta a scuola la fanno sentire diversa e discriminata. E allora comincia a guardarsi con gli occhi degli altri e a correggersi, quindi a parlare meno forte, a gesticolare di meno, diventare insomma meno latina, sembrare meno latina. E la sua integrazione passa così attraverso tutta una serie di quelli che sono in fondo dei piccoli tradimenti verso ciò che è, verso ciò che è sempre stato.
1: Questo racconto mi ha fatto venire in mente che un paio di settimane fa si è parlato molto in Italia di una legge che hanno proposto al Parlamento italiano che riguarda la quantità di bambini stranieri che ci possono essere nelle classi scolastiche. Ecco, Caroline ha proprio un problema di integrazione, in questo caso nella sua nuova casa, e la lingua diventa uno dei punti fondamentali di questo problema di integrazione.
2: Assolutamente, perché appunto all'inizio sia Caroline che i suoi fratelli non parlano francese, quindi non riescono nemmeno a giocare con gli altri bambini del cortile, ecco. E poi a poco il francese però diventa la loro lingua, quindi Caroline l'autrice la definisce proprio come una nuova dimora da abitare. E per lei il francese diventa uno strumento di integrazione importantissimo, però è anche qualcosa che inevitabilmente la allontana dai suoi genitori, perché appunto parliamo di una frattura che prima di tutto è una frattura sociale, perché mentre Caroline studia, acquisisce nuovi codici culturali, i genitori vivono da invisibili e la madre, che appunto in Cile lavorava con i bambini, faceva teatro, a Montreal pulisce le case dei borghesi e le banche di notte e grazie a quel lavoro però che i suoi figli possono studiare, leggere e immaginare un futuro diverso. E Dawson racconta con una grande lucidità proprio quella che è la contraddizione dell'ascesa sociale. Per costruirsi una vita diversa finisce per prendere le distanze proprio dalla madre che le ha permesso di farlo. Da adolescente arriva perfino a vergognarsi di lei, quindi senza rendersi conto che se può guardarla dall'alto in basso è soltanto perché è stata sua madre a portarla in alto, no? Quindi a sollevarla, certo. Fin lì. E È una contraddizione che appunto porta in primo piano una rabbia dell'autrice, che è una rabbia profondamente politica, perché per Dawson politica e vita privata non sono mai state separabili. La politica era nella dittatura che ha costretto la famiglia all'esilio, ma anche nei soldi che mancano a casa, nel lavoro in nero dei genitori, nel diritto al voto che non hanno. Ecco, quando poi al college lei incontra la sociologia, ha l'impressione di trovare finalmente una lingua madre, appunto. Quindi quando si parla di classi sociali, sfruttamento, capitale culturale, dominazione, sono parole che danno un nome a ciò che lei già conosceva, che conosceva attraverso il suo corpo, attraverso la sua storia. E non a caso, appunto, la postfazione al libro è stata scritta da Didier Ribon, che definisce Parlavo una lingua di neve come un'autobiografia sociologica. Perché la vicenda individuale di Caroline non viene mai separata dalle strutture sociali che l'hanno prodotta, e anche la vergogna, appunto, che è uno dei sentimenti più forti.

0: adulta, senza però trasformare mai il romanzo in un saggio sociologico, rimane sempre un romanzo. E Dawson stessa ha definito la sua scrittura da scuola materna, ecco, perché lei voleva che fosse accessibile anche a sua madre, quindi la madre appunto non parlava il francese se non appunto come una seconda lingua, e quindi la sua è proprio una scelta che ha un significato politico, quello di raccontare dei meccanismi sociali complessi nella lingua più limpida possibile, quindi più accessibile. È come se appunto questa bambina che aveva imparato a cancellare la propria differenza trovasse nella sociologia e poi nella letteratura le parole per rendere nuovamente visibile la sua differenza, che quindi torna a essere qualcosa di positivo e di arricchente.
1: E dunque, ricordo agli ascoltatori, parlavo Una lingua di neve, Caroline Dawson, l'editore è Lorma. Grazie mille a Giuliano Altamura per avercelo raccontato.
0: Grazie a voi per l'ascolto.
1: Altri consigli di lettura, altre voci di scrittori saranno sabato prossimo con Alice. Ora arrivano i libri per ragazzi suggeriti dalla Tana del Bianconiglio, quindi state con Rete 2 se volete. Un saluto da me, Michele Serra, e a risentirci presto.
2: Libri, storie e idee.

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Tra le orchestre svizzere che saranno impegnate nei prossimi giorni troviamo anche l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Domenica 6 settembre, infatti, l'ensemble vaudese sarà protagonista di una serata speciale al Beau Rivage Palace di Lausanne sotto la direzione di Renaud Capuçon, con in programma l'ottava sinfonia di Beethoven. Un programma speciale perché ad accompagnare la musica sarà anche la gastronomia. Tutto il programma lo trovate sul sito dell'orchestra. Noi però approfittiamo di questa occasione per tornare ad ascoltare l'orchestra in alcune registrazioni realizzate nel corso della scorsa stagione al Théâtre de Beaulieu di Losanna, iniziando da una pagina di Robert Schumann. Tutta la nostra prima parte di Concerto.ch di oggi, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, saranno dedicate a Robert Schumann. Questa prima pagina che ascolteremo testimonia uno dei momenti più fertili e innovativi della sua produzione orchestrale. Quando Robert Schumann si avvicinò alla musica, sognava di diventare pianista. Un infortunio alla mano destra pose fine a quella prospettiva, indirizzandolo verso la composizione. Per molti anni il pianoforte rimase comunque al centro della sua attività creativa, ma nel 1841 il compositore decise di confrontarsi con l'orchestra e con le grandi forme sinfoniche. È in questo contesto che nasce l'Ouverture Scherzo e Finale, opera 52, una partitura originale che sfugge alle classificazioni tradizionali. Non una vera sinfonia, non una suite, ma un lavoro in tre movimenti, uniti da sottili richiami tematici e da una concezione profondamente romantica della forma. Noi vogliamo ascoltare due estratti da questo Ouverture Scherzo e Finale di Schumann, dalla registrazione del 15 aprile scorso al Théâtre de Beaulieu. Ascoltiamo ora lo scherzo e il finale affidati all'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Michele Spotti.

Michele Spotti alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne con lo scherzo e il finale dall'Ouverture scherzo finale opera 52 di Robert Schumann, qui registrati lo scorso 15 aprile al Théâtre de Beaulieu. E rimaniamo accanto a Robert Schumann, come detto, ma passiamo a una delle sue opere più amate e più rappresentate, il concerto per pianoforte e orchestra in la minore opera 54. Occupò Schumann per diversi anni, tra il 1841 e il 1845. All'origine dell'opera c'era una fantasia per pianoforte e orchestra che il compositore trasformò progressivamente in un vero concerto, aggiungendo un intermezzo e un finale anche grazie ai consigli e all'entusiasmo di Clara Wieck, moglie, interprete e fondamentale collaboratrice. Schumann aveva un'idea molto precisa: non voleva scrivere un concerto costruito sul puro virtuosismo, come spesso accadeva nell'Ottocento. Immaginava invece una forma nuova, capace di collocarsi a metà strada tra sinfonia, sonata e concerto. Il pianoforte mantiene un ruolo centrale, ma il dialogo con l'orchestra è continuo e sempre equilibrato. Il primo movimento, allegro affettuoso, nasce da un materiale tematico estremamente compatto. Più che contrapporre idee differenti, Schumann sviluppa e trasforma costantemente lo stesso nucleo musicale, alternando slancio, poesia e introspezione. È una delle espressioni più autentiche del suo universo romantico. Lo ascoltiamo, questo primo movimento, nell'interpretazione del pianista Nelson Goerner con l'Orchestre de Chambre de Lausanne, sempre diretta da Michele Spotti.

Il pianoforte di Nelson Goerner con Michele Spotti alla testa dell'Orchestra da Camera di Losanna per questa registrazione del 15 aprile 2026 tenutasi al Théâtre de Beaulieu di Losanna. E dalla dimensione concertante di Schumann passiamo ora al Schumann invece sinfonista. La terza sinfonia, conosciuta come Renana, nasce nel 1850, poco dopo il trasferimento del compositore a Düsseldorf, dove aveva assunto la direzione musicale della città. È un periodo relativamente sereno della sua vita e questa ritrovata fiducia si riflette direttamente nella musica. La sinfonia venne composta in appena poco più di un mese e accolta con entusiasmo fin dalla prima esecuzione. Il soprannome Renana richiama il paesaggio, la cultura

Abbiamo ascoltato il primo movimento Lebhaft della Sinfonia numero 3 in Mi bemolle maggiore, Renana opera 97 di Robert Schumann con l'Orchestre de Chambre de Lausanne diretta da Michele Spotti, un estratto dal concerto del 15 aprile 2026 tenutosi al Théâtre de Beaulieu di Losanna. E noi vogliamo chiudere questa nostra puntata di Concerto.ch dedicata all'Orchestre de Chambre de Lausanne con un altro concerto. Ci spostiamo ora al 7 gennaio 2026, sempre al Théâtre de Beaulieu. Sul podio troviamo Renaud Capuçon, mentre al pianoforte c'è uno dei musicisti svizzeri più apprezzati a livello internazionale che qui a Rete 2 conosciamo molto bene, Francesco Piemontesi. Il quarto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven rappresenta uno dei momenti più innovativi della storia del genere. Composto tra il 1805 e il 1806, sorprende fin dall'inizio. Invece dell'orchestra è il pianoforte a prendere la parola per primo, con un gesto intimo e quasi improvvisato. In questo concerto Beethoven ridefinisce il rapporto tra solista e orchestra. Non si tratta più di una semplice contrapposizione tra due forze, ma di un dialogo continuo e raffinato. Il pianoforte canta, suggerisce, accompagna e viene accompagnato in una trama musicale davvero elegante. Ascoltiamo dunque Francesco Piemontesi e l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretti da Renaud Capuçon, nel primo movimento del concerto numero 4 in Sol maggiore opera 58 di Ludwig van Beethoven.

0: Francesco Piemontesi e l'Orchestra da Camera di Losanna con il primo movimento allegro moderato dal concerto numero 4 in Sol maggiore, opera 58 di Ludwig van Beethoven per pianoforte e orchestra, qui interpretati per un concerto del 7 gennaio 2026. E con questo ascolto si chiude qui anche la nostra puntata del mercoledì di concerto.ch dedicata a un'orchestra svizzera, in questo caso Alissa Nembirini ci ha portato nel mondo dell'orchestra da camera di Losanna. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: tra Orbetello e Roma. Poco distante dalla spiaggia che frequentavo c'è un piccolo canale che entra, se gonfio d'acqua, direttamente nel mare. Un giorno i bambini della spiaggia, e tra questi mio figlio, scompaiono per un intero pomeriggio e tornano verso sera con un secchiello colmo di granchi blu. Ecco, vi assicuro che un conto è parlare di granchio blu, un conto è vederlo, grosso, blu, vorace. Da quel giorno lo sport preferito dei bambini della spiaggia è stata la pesca di granchi blu, che, e qui arriva il dettaglio splatter, si pescano usando come esche parti di altri loro coetanei defunti. Detto in altre parole, sono pure cannibali. Fine del dettaglio splatter e dei nostri ameni pomeriggi in quel della spiaggia di Feniglia. In Italia la presenza dei granchi blu ha iniziato a diventare un problema soprattutto a partire dall'estate del 2023. L'espansione è iniziata un po' ovunque a macchia d'olio lungo le coste e in maniera massiccia nella sacca di Goro, una delle lagune salmastre del delta del Po, siamo in provincia di Ferrara. Qui e nell'areale adriatico il crostaceo ha trovato il posto perfetto dove posare le valigie e stabilirsi. Oliviero Mordenti, docente ricercatore specializzato in acquacultura e scienze ittiche presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna e responsabile del progetto OctoBlu.
1: Qui ha trovato una situazione ambientale estremamente favorevole, non ha trovato grandi, diciamo, competitori, ha trovato un'abbondanza di alimento e non a caso si è inserito negli allevamenti delle vongole verace, dove ha trovato un alimento, diciamo, sotto sabbia estremamente abbondante. Scusami se io da romagnolo, se mi posso permettere una battuta, poteva mangiare cappelletti facilmente tutti i giorni, no? Senza nessuno sforzo, diciamo, fisico. E quindi lì ha trovato una situazione ambientale favorevole anche dalle temperature che in questi ultimi anni si stanno elevando, quindi molto più simili a quelle, diciamo, del Golfo del Messico. Salinità non troppo elevate. E non a caso lo troviamo spessissimo, anzi gran parte della vita del granchio viene passata proprio negli sbocchi dei fiumi, quindi con salinità, diciamo, più limitate rispetto al mare aperto. Quindi ha trovato sicuramente una situazione ambientale estremamente favorevole, che gli ha permesso di riprodursi, diciamo, molto molto facilmente.
2: E si riproduce a una velocità impressionante. Il granchio blu spesso viene presentato proprio come responsabile della crisi della pesca e della crisi ecologica nell'Adriatico, però si trova anche per esempio nella laguna di Orbetello, quindi anche nel Mar Tirreno, insomma.
1: È presente anche un po' in tutta la costa italiana. È logico che il danno economico molto elevato è stato fatto nella sacca di Goro, in quell'area. Calcola che nella sacca di Goro e di Comacchio viene prodotta circa il 40% di vongola europea, cioè lì esce il 40% di vongole che vengono commercializzate in Europa. Quindi il danno lì è stato estremamente elevato.
0: Ho contattato Oliviero Mordenti perché qualche settimana fa un video che lo riguarda ha fatto letteralmente il giro del globo. Era il video di un polpo che in una vasca di laboratorio afferrava un granchio blu e se lo pappava. A questo video ne è seguito un altro. Qualche giorno dopo, circa 500.000 di piccoli polpi, Octopus vulgaris, sono stati rilasciati nelle acque a largo di Cesenatico. Il progetto, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Università di Bologna, è stato chiamato OctoBlu e l'idea di Oliviero Mordenti e del suo team è di utilizzare questo magnifico mollusco come strumento di controllo del granchio alieno.
1: Abbiamo visto che il polpo, se si alimenta esclusivamente con granchi, con crostacei, tende a quasi raddoppiare la produzione di uova e di piccoli. E quindi un'alimentazione di questo tipo proprio porta a una maggiore, dal suo punto di vista, diciamo, sopravvivenza in mare. È per quello che lui cerca e attacca in primis i crostacei.
2: E non solo, perché a microfoni spenti mi raccontavi che avete anche scoperto che le femmine traggono ancora più vantaggio da

0: questo comportamento?
1: Certo, è proprio vero, nel senso che abbiamo fatto dei test dove se noi alimentiamo una femmina a base esclusivamente di pesce, che può essere pesce arduo o altro pesce pescato, quello che può trovare in mare, rispetto ad una femmina alimentata esclusivamente con crostacei, quindi canocchie, granchi e via dicendo, abbiamo visto che la femmina che si alimentava con pesce produceva mediamente 200-300 mila uova, quindi in grado di produrre 200-300 300.000 paralarve, che sono i piccoli appena nati di polpo, mentre una femmina alimentata esclusivamente con crostacei raddoppiava quasi la produzione e andava sulle 500-600.000 uova prodotte. Quindi è per questo che la femmina cerca come base alimentare il crostaceo.
0: Oliviero Mordenti, voi avete iniziato questa fase di sperimentazione in laboratorio e poi avete deciso di portare i polpi in mare. Immagino che sia una pratica abbastanza normale, no? Testare in laboratorio e poi provare. Ecco, è emerso qualche altro dato interessante?
1: Allora, abbiamo visto che il polpo, a parità di taglia con altri pesci, ha una maggiore, diciamo, potenzialità, nel senso che polpi giovanili, chiamiamo così, perché un polpo di 400-500 grammi ancora a tutti gli effetti in giovanile, è in grado di catturare molto agilmente un granchio adulto anche di 400-500 grammi, quindi di pari peso. Se prendiamo un altro competitor del granchio blu, che può essere ad esempio il branzino, calcoliamo che un branzino impiega molto più tempo ad accrescersi, almeno 4-5 anni per poter raggiungere una taglia in grado di alimentarsi col granchio blu adulto. E poi anche la modalità di cattura che usa i bracci per avvolgere il granchio semplificano proprio, diciamo, la cattura e l'alimentazione nei confronti di questo crostaceo, che è estremamente, diciamo, aggressivo, molto più aggressivo rispetto ai nostri granchi, diciamo, comuni che troviamo nel nostro Adriatico, ad esempio.
0: Dicevi che si ciba di vongole, ma lui si ciba un po' di tutto. Parlavi di comacchio e mi chiedo, ma si ciba anche di anguille o solo di
1: Ma sei
0: crostacei?
1: espertissima. Allora, sì, non a caso noi come università lavoriamo anche sul ripristino in ambiente naturale dell'anguilla, che già da oltre 10 anni è entrata come specie ittica in via di estinzione, a un livello estremamente pericoloso. Siamo, diciamo, allo stesso livello, per dire, del panda, ok? E abbiamo visto proprio che il granchio si nutre soprattutto, ad esempio, dei piccoli di anguilla. Sono veramente, hanno 3 anni di vita, hanno fatto 9.000 km partendo dal Mar dei Sargassi, arrivano, diciamo, nei nostri fiumi, e lì, poverine, dopo 3 anni di viaggio vengono appunto catturate dai granchi blu.
0: Il lungo viaggio dell'anguilla. Faccio un inciso. Normalmente l'anguilla colonizza una grande varietà di ambienti, dai torrenti di montagna alle zone più calme dei fiumi, fino alle foci e alle aree costiere. Ma quando giunge il momento di riprodursi, migra verso il mare. Raggiunta la costa, l'anguilla, e questo vale per tutte le popolazioni dal Nord Europa all'Africa, inizia un lungo viaggio che la conduce verso il Mar dei Sargassi, al largo della costa orientale del Nord America. Dopo un viaggio estenuante, lungo anche 6.000 chilometri, l'anguilla depone e fertilizza le uova, perdendo poi la vita per lo sforzo. I piccoli poi migrano, facendo il viaggio dei genitori a ritroso, e ci impiegano circa 3 anni. Quelle del Delta del Po arrivano, esauste dal viaggio, e chi trovano ad aspettarle? I granchi blu. Ma
1: abbiamo comunque un progetto proprio di salvaguardia dell'anguilla utilizzando le uova di granchio blu, perché abbiamo scoperto che ne sono altamente ghiotti. Quindi, come da granchio blu che è diventato predatore dei piccoli di anguilla, abbiamo ribaltato la frittata. Adesso sono i piccoli di anguilla che noi andiamo a prelevare in natura, li alimentiamo con le uova di granchio blu, le portiamo a una taglia, come dire, più grande, quindi con maggiore sopravvivenza, possibilità di sopravvivenza, e poi le andiamo a liberare a monte dei fiumi, dove hanno minori, diciamo, competitor sia alimentari e maggiore probabilità di sopravvivenza.
0: quindi una volta che le anguille sono adulte, i granchi blu non le attaccano. anche
1: No,
0: questo
1: anche
0: un
1: a quel punto lì è
0: tentativo.
1: l'anguilla che mangia il granchio blu, perlomeno i giovanili di granchio blu.
0: Insomma,
1: Come
0: quello.
1: vedi, è una lotta continua all'interno dell'ambiente, perché il granchio blu vive benissimo anche in acqua dolce. Lo troviamo nelle acque dolci dei nostri fiumi a parecchi chilometri lontano, anche 50, 60, 100 chilometri lontano dal mare. Questo è un altro punto di forza del granchio blu, questa grande adattabilità ad ambienti estremamente diversificati.
0: Insomma, prendi un'anguilla, un polpo e un granchio blu e mettili insieme nella stessa acqua e succede che ognuno prevale sull'altro, in altre parole se lo mangia. Solo che in questo caso il chi mangia e il chi è mangiato non dipende dalla sequenza, ma dallo stadio di crescita di ciascuno. È una delle tante storie di gestione delle specie invasive. E a questo proposito, Oliviero Mordenti, nella storia della gestione delle specie invasive esistono casi in cui il controllo biologico ha funzionato e altri invece in cui ha creato nuovi squilibri, perché noi non possiamo sempre prevedere con certezza cosa succederà. Ecco, non c'è un pericolo anche in questo contesto?
1: Allora, se posso dire la mia, gli errori più gravi, penso in generale non solo all'ambiente marino, lo si hanno quando si vuole introdurre una specie alloctona per controllare un'altra specie invasiva. Quando si fanno questi progetti bisogna pensare delle specie autoctone. Quando inserisci per un controllo biologico, diciamo in generale una specie alloctona, i rischi sono altissimi. Il polpo sotto, diciamo, questo aspetto è prima di tutto una specie di altissimo pregio, è un predatore che ha proprio nel suo DNA, nel suo comportamento, ad avere un'azione di controllo delle specie più abbondanti e quindi ha un ruolo molto importante da un punto di vista ecologico perché tende a regolare, diciamo, le catene alimentari, soprattutto quelle marine. E sotto quell'aspetto quindi mi sento abbastanza, diciamo, tranquillo. Stiamo parlando fra l'altro di una specie che sta entrando anche lei in difficoltà e se si vanno a vedere i pescati degli ultimi 15-20 anni, quindi il catturato dai pescherecci, si vede ad esempio, io prendo sempre il nostro Alto Adriatico, che c'è stata una forte riduzione della presenza del nostro polpo e quindi questo progetto in fondo ha messo a punto una tecnica di riproduzione naturale, spontanea, che rispetta totalmente al 100% il benessere, diciamo, animale. È una tecnica che può essere utilizzata un domani non solo per fare un ripopolamento, per limitare la presenza del granchio blu, ma per fare un ripopolamento, diciamo, del polpo fino a se stesso.
0: Se il progetto OctoBlu dovesse dare risultati positivi, il polpo potrebbe davvero contribuire a ridurre in modo significativo la pressione del granchio blu? O comunque andranno messe in atto altre strategie?
1: No, bisogna mettere in atto tutte le strategie possibili. È chiaro che il polpo può dare il suo contributo, che può essere in alcune aree più elevato, in altre aree diciamo meno elevato, ok? Dipende anche un po' dalla presenza. Prima ho accennato il branzino, sono le tartarughe, voglio dire, sono tantissime le specie presenti in mare che possono dare ognuno di loro un piccolo contributo. Il polpo da solo non risolve nessun problema, però dà il suo contributo. È un mosaico che deve essere unito da tanti, diciamo, caselline che possono dare un contributo. Dobbiamo comunque convivere col granchio blu, ormai non lo togliamo più dal mio punto di vista. E sicuramente lavorando, diciamo, sul controllo, sull'ambiente, ripristinando un po' anche l'ambiente naturale, eccetera, col passare degli anni ci sarà un maggiore, diciamo, controllo. Come dire, un suo equilibrio.
0: Hai parlato di equilibrio, di un loro equilibrio. Dovremmo imparare a convivere stabilmente con questa specie e con altre specie invasive?
1: Sicuramente è difficile tornare indietro, nel senso che il nostro mare è stato veramente un anno, diciamo, difficile. E non ti nascondo che se nella fase di liberazione delle paralarve mancanza di piogge e di riequilibrio ha portato a un aumento della salinità, quindi a un maggiore benessere per il polpo, però le alte temperature hanno creato, diciamo, difficoltà. Sono stato l'anno scorso in Grecia, nel Peloponneso, E sono rimasto sconvolto perché vai nella baia, scendi per andare a vedere un po' la fauna ittica e ho visto in ogni baia migliaia e migliaia di pesce coniglio, altra specie alloctona che sta arrivando dalle acque più calde, diciamo, nordafricane, e che ha completamente, ad esempio, sostituito la nostra salpa. Cioè, non vedevo più una salpa, che quando sei in acqua è bellissimo, questi gruppi di pesci che hanno queste linee dorate bellissime da vedere, e invece mi trovavo delle gruppi, diciamo, di pesci coniglio, tra l'altro anche molto poco belli, devo essere sincero, e quindi sono rimasto sconvolto. Sì, sicuramente dovremo conviverci, e non, soprattutto nel Mediterraneo, è un ambiente chiuso, molto delicato, sarà il primo, diciamo, a soffrirne, è il primo a soffrirne.
0: Il Mediterraneo sta soffrendo. Il cambiamento climatico, l'azione antropica hanno un effetto negativo su un paziente la cui salute è già compromessa. Quante volte abbiamo sentito parlare la scorsa estate di un aumento di temperatura delle acque, di tropicalizzazione, di specie aliene in arrivo dal sud? Ecco, volevo mettere un po' d'ordine tra tutte queste informazioni e ho avuto la fortuna, facendo una ricerca in rete, di trovare Viviana Piermattei, che è ricercatrice nel campo delle osservazioni oceanografiche e dello sviluppo di tecnologie marine, nonché responsabile dell'unità di ricerca Advanced Observation Systems presso il Centro Europeo e Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Dal 2023 Viviana si occupa di sviluppo e applicazioni di sensori e piattaforme oceanografiche e di sviluppo di strumentazione destinata alla citizen science in ambito marino.
2: Beh, sicuramente il Mediterraneo sta subendo tantissimi cambiamenti ed è un'area che è particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici e uno dei segnali che si osserva molto evidentemente negli ultimi anni è quello dell'aumento della temperatura e di quelle che sono le cosiddette ondate di calore o marine heat waves, che stanno diventando sempre più frequenti, più intense e anche molto persistenti perché durano per molto tempo. E tutto questo ha degli impatti diretti sugli ecosistemi marini e in generale sulle aree costiere, e mettendo sotto stress molte di quelle che sono anche le specie autoctone del Mar Mediterraneo, che sta quindi subendo una progressiva sia tropicalizzazione che meridionalizzazione, quindi vengono facilitate specie che resistono molto di più a questo aumento delle temperature.
0: Tropicalizzazione e meridionalizzazione, ci spieghi?
2: Sì, praticamente la tropicalizzazione è perché noi abbiamo contatti con altre aree, come per esempio il Mar Rosso attraverso lo Stretto di Suez, e quindi specie possono migrare e venire nel nostro Mar Mediterraneo perché trovano condizioni favorevoli alla loro vita, quindi specie tropicali che vengono nel Mar Mediterraneo e quindi sono le cosiddette specie lessepsiane, quelle specie non autoctone, specie aliene che vengono nel Mar Mediterraneo, trovano condizioni favorevoli e vivono qua. Meridionalizzazione si intende nel momento in cui invece noi abbiamo specie del sud del Mediterraneo che cominciano a venire verso le aree più settentrionali proprio perché queste aree si stanno nel tempo riscaldando e quindi anche in questo caso trovano delle condizioni più favorevoli alla loro vita e condizioni che magari non sono più perfettamente idonee per le specie che invece sono tipiche del nostro mare.
0: Viviana, prima hai parlato di ondate di calore, cioè le ondate di calore sono quelle che abbiamo avuto per esempio quest'estate, cioè come noi abbiamo avuto la canicola, il mare ha le ondate di calore.
2: Sì, esatto. Praticamente un'ondata di calore è quando noi abbiamo un superamento di quelli che sono tipicamente i livelli di temperatura del mare, fondamentalmente. Quindi viene proprio definito come il superamento per diversi giorni consecutivi, 5-6 giorni consecutivi, in cui la temperatura massima è superiore a un certo livello che è determinato rispetto al alla climatologia di riferimento, quindi a un superamento della temperatura che persiste per tanti giorni. Queste ondate noi principalmente le vediamo dai satelliti, quindi da sistemi remoti che ci permettono di vedere grandi aree del Mediterraneo, però queste ondate poi si propagano perché noi parliamo di un sistema che è il mare, che è un sistema dinamico, che quindi si muove con le correnti, con il vento, tutto si muove e si propagano sia nello spazio orizzontale ma anche nello spazio verticale. Lo spazio verticale è inteso come la profondità, quindi si propagano magari verso costa, si propagano in profondità e possono avere un impatto sugli ecosistemi, sugli habitat marini, quindi specie nostre autoctone come piante, la posidonia oceanica o coralli che vivono in profondità e che vivono solitamente a determinate temperature, possono avere un impatto diretto dovuto a questo innalzamento delle temperature, a queste ondate di calore.
3: Dicevi che le ondate di calore sono visibili dai satelliti, ma in che modo?
2: I satelliti sono dei sistemi che noi non riusciamo neanche a vedere, sono ad altezze elevatissime, ma sono strumentati con dei sensori che ci permettono di andare a misurare moltissimi parametri nell'acqua, quindi uno dei parametri fondamentali è proprio la temperatura superficiale. Noi riusciamo a misurare su spazi giganteschi, spazi enormi, la temperatura superficiale del mare, ad avere un'idea di quelle che sono le differenze di temperatura nelle diverse aree, e sono solo alcuni degli strumenti che noi possiamo utilizzare per misurare queste variabili, quindi la temperatura, l'ossigeno, la clorofilla. Tutte queste piattaforme, questi strumenti di misura hanno un ruolo fondamentale perché ci permettono di andare a comprendere tutti i cambiamenti che stanno avvenendo e quindi ci permettono di avere delle osservazioni continue distribuite nello spazio e anche nel tempo. Noi utilizziamo, a parte i satelliti, appunto stazioni fisse come per esempio le boe oceanografiche, o adesso l'innovazione ci ha portato tante piattaforme autonome, cioè veicoli che viaggiano nella colonna d'acqua nel mare per misurare continuamente queste variabili e darci l'idea di quello che sta avvenendo sia sulla superficie che nelle profondità. E questi sensori sono fondamentali per darci proprio l'idea del cambiamento e soprattutto di darcelo nell'immediato, quindi diventano anche dei sistemi di allerta che ci danno in continuo dati e ci permettono di andare a vedere proprio quelle anomalie che possono avvenire con i cambiamenti climatici, con impatti antropici, naturali e in generale i cambiamenti che stanno avvenendo nei nostri mari.
3: Viviana Piermattei, tu continui a parlare di variabili al plurale. Allora, noi siamo partiti a parlare della cosa che conosciamo tutti, di cui abbiamo sentito parlare, che abbiamo vissuto tutti quest'estate, cioè l'aumento della temperatura del mare Mediterraneo, quindi una sorta di ondata di calore lunghissima. Ma per comprendere l'espansione delle specie aliene e quello che sta succedendo, le variabili sono molte, cioè è importante integrare dati diversi.
2: È chiaro che questi strumenti ci consentono di misurare non solo la temperatura, appunto, ma tantissime altre variabili che sono caratterizzanti l'ambiente marino, e quindi abbiamo la salinità, abbiamo l'ossigeno disciolto che viene respirato e prodotto dagli organismi marini, ma abbiamo anche tutta la parte di variabili dinamiche, come per esempio le correnti e le onde, che vanno proprio a influenzare quello che è lo spostamento di questi organismi. Se parliamo di specie aliene e di specie in generale, chiaramente parliamo di organismi che possono vivere su substrati ma anche nella colonna d'acqua e quindi possono essere trasportati passivamente dalle correnti.
3: Perché ci sono organismi che si muovono con le correnti?
2: Assolutamente sì, noi abbiamo per esempio le meduse, che sono uno dei primi esempi visibili, ma ci sono tantissimi microorganismi invisibili, tra cui alcune specie aliene, piccole alghe o piccolissimi organismi, piccolissimi crostacei quasi invisibili all'occhio umano, che si muovono passivamente con le correnti perché loro hanno una minima capacità di movimento attivo, ma non tanto da contrastare il movimento delle correnti nella colonna d'acqua, e quindi vengono passivamente trasportati e quindi ritroviamo masse di questi organismi in aree dove chiaramente ci sono delle condizioni che per loro sono favorevoli alla vita e possono creare una proliferazione di questi organismi.
3: Viviana Permattei, quando noi pensiamo
0: almeno quando io penso alle specie invasive, alle specie aliene, penso al granchio blu piuttosto che al pesce leone, al pesce coniglio e così via. Tu parlavi anche di specie aliene microscopiche, specie piccolissime che stanno modificando a loro volta l'ambiente del Mediterraneo?
2: Sì, ci sono delle specie microscopiche, una di queste è l'Ostereopsis ovata, che è un'alga microscopica che vive fondamentalmente sui fondali marini, ma che può migrare anche nella colonna d'acqua e quindi finire nella parte più superficiale, addirittura finire sulle aree costiere attraverso l'aerosol marino. Questi organismi sono microscopici, noi li possiamo vedere solo attraverso un microscopio, ma formano i cosiddetti bloom, cioè grandi concentrazioni, grandi ammassi di questi microorganismi che ormai fanno parte del plankton, che è la base della catena alimentare del mare, la catena trofica, e il plankton appunto ha un ruolo fondamentale, ma spesso troviamo specie che non fanno parte del plankton del Mediterraneo, troviamo queste specie che invece sono specie aliene e la cui proliferazione può avere tanti impatti, tra cui anche sull'uomo, perché comunque sono specie tossiche che possono avere effetti anche importanti direttamente sull'uomo attraverso ad esempio l'aerosol marino.
0: Le tossine marine prodotte da alghe come l'Ostereopsis ovata entrano nella catena alimentare a causa per esempio dei molluschi, soprattutto le cozze e i ricci, che filtrano, accumulano e dunque concentrano tossine dal mare. Viviana parlava anche di microrganismi che arrivano sulle coste attraverso l'aerosol marino. Per capirci, l'aerosol marino è l'insieme di particelle liquide emesse dalla superficie del mare, composte da sale marino, materiale organico e acqua. L'aerosol marino si forma quando le onde si infrangono contro le rocce, provocando la formazione di schiuma. Quella schiuma è costituita da tante bolle che contengono aria, e quello è l'aerosol marino. Per tornare al plankton, pensate a quanto è complesso e interconnesso tutto, il plankton è composto da quegli organismi microscopici che sono proprio alla base della catena trofica marina.
2: Ci sono microalghe, la maggior parte sono microcrostacei e ci sono anche il plankton gelatinoso, quindi tutti gli ctenofori, le meduse, sono tantissime le specie che fanno parte del plankton. La caratteristica che li accomuna è che vengono trasportati dalle correnti, cioè hanno un microscopico moto attivo che non gli consente di opporsi al trasporto delle correnti.
0: Viviana, tu studi questi fenomeni da anni, qual è il cambiamento che ti ha colpita di più e che dovrebbe farci capire quanto rapidamente sta cambiando il Mar Mediterraneo?
2: Sicuramente la rapidità con cui stanno avvenendo un po' questi cambiamenti e anche l'estremizzazione, cioè noi stiamo soprattutto nelle aree costiere vedendo sempre di più l'intensificarsi sia dell'intensità che della frequenza di tutta una serie di eventi estremi, ondazioni, i cosiddetti Mediterranean Hurricane, cioè queste tempeste, queste anche trombe marine che si formano e impattano verso le coste danneggiando moltissime delle infrastrutture costiere. Questo diciamo che è il cambiamento che sta avvenendo sempre più rapidamente e ci fa capire che non è più qualcosa che noi guardiamo al futuro, ma è un qualcosa che è già in corso. E tutto questo ha un impatto sì diretto su di noi, ma anche sugli habitat costieri, che hanno un valore ecologico e molto spesso anche economico di cui non ci rendiamo conto, e che sono habitat da conservare se noi vogliamo vedere le nostre coste protette e sempre il nostro mare ricco di risorse.
3: Grazie Viviana Piermatei per essere stata al Giardino di Albert.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Anche per noi è stato un piacere, come è stato un piacere ascoltare Oliviero Mordenti. Io ringrazio Renato Amadò per l'assistenza tecnica e vi auguro una felice serata.

0: Europa è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: musica elettronica, esplorazioni sonore e profondo amore per il cinema. Questi i tratti distintivi del percorso creativo e musicale del chitarrista e polistrumentista Adriano Lanzi. Ha sonorizzato dal vivo diversi classici del cinema muto, creando una vera e propria terza opera. Parallelamente, ha costruito una carriera solista altrettanto intensa, influenzata da nomi come Robert Fripp o Terry Riley. Il suo album The Calling è un gioiello minimalista per chitarra dall'atmosfera sospesa. Adriano Lanzi è ospite di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.

Cos'è cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, son quelli come me. E c'è che ci lascia sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e un augurio di buona domenica alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2. Questa è Verde Aurora, il fine settimana della nostra rete, e come di consueto vi riassumo alcuni degli appuntamenti principali di questa mattinata con Verde Aurora, che come sempre prevede la musica di Rete 2, l'informazione, l'agenda degli eventi culturali, la rassegna stampa culturale e quella dei principali titoli, mentre il tempo dello spirito, la conversazione e meditazione evangelica alle 8 come sempre. La replica di Laser verso le 8:35, mentre alle 9:05 ci collegheremo come sempre per trasmettere in diretta la Santa Messa. Voci dipinte, la nostra trasmissione dedicata alle arti visive alle 10:35 circa, mentre dopo il notiziario delle 11:30 il concerto della domenica, come sempre costituito da reperti molto preziosi dell'archivio della RSI. E infine, dopo i titoli del radiogiornale che chiuderà la mattinata con Verde Aurora alle 13, alle 12:30 circa, cappa il meglio dei consigli tratti dalla trasmissione omonima che va in onda durante la settimana. Adesso il nostro primo ascolto musicale di Igor Stravinsky. Ascoltiamo dalla suite italienne sul balletto Pulcinella per violoncello e pianoforte, Tarantella, con Nicolas Altstedt al violoncello e Elspeth Moser al baian.

E questo era un estratto dalla suite italienne sul balletto Pulcinella per violoncello e pianoforte di Igor Stravinsky, esattamente il quarto movimento Tarantella, nella trascrizione per violoncello e baian eseguita da Nicholas Ahlstedt e Elsbeth Moser. E come tutte le domeniche mattina Verde Aurora Weekend diamo un'occhiata ai titoli dei giornali di oggi. Siamo sulla NZZ am Sonntag. E fra i vari titoli ce n'è uno che campeggia anche su molti altri, su molte altre testate internazionali, e riguarda l'attentato che è stato perpetrato recentemente in Arabia Saudita all'aeroporto di Riyadh. Sono confermate le 12 vittime e centinaia di feriti. I ribelli Houthi hanno determinato questo grave attentato, lo hanno portato avanti e non è, tra l'altro, nota la NZZ am Sonntag, il primo attentato all'aeroporto della capitale saudita. Un reportage, un approfondimento su una figura che è rappresentativa di molti emigranti in Svizzera. Schaffer, chiamato Schaffer in Svizzera, racconta la sua avventura da 30 anni in Svizzera. In realtà la sua madrepatria è il Kosovo, arriva da Rastavica, dove sta ricostruendo una piccola Svizzera nel suo paese natale, e quindi racconta la sua storia e anche tutto quello che ha tratto dalla sua lunga permanenza nel nostro paese. Andiamo alle notizie di esteri, andiamo negli Stati Uniti. Christa Pike, ricorderete la sua terribile vicenda, sopravvissuta a due iniezioni letali, era condannata a morte e adesso uscita dall'ospedale dove è stata curata. La situazione è stata commentata più volte sui giornali, quasi paradossale, insomma, doveva essere uccisa, non ci sono riusciti, l'hanno curata in ospedale. Adesso naturalmente il suo caso diventa esemplare e bisognerà vedere quale sarà il suo destino. Ancora, sempre di Stati Uniti parliamo, perché un tradimento dell'Ucraina, così viene visto dagli ucraini e anche da molti osservatori internazionali, l'accordo che Donald Trump ha recentemente stipulato con Vladimir Putin sulle forniture di diesel agli Stati Uniti, che saranno esenti dalle sanzioni che invece sono applicate su altre forniture. E poi una notizia di politica interna: Esther Friedly non vuole diventare consigliera federale. Era lei la candidata ideale per la successione a Guy Parmelin, ma la titolare di questa possibilità, di questa opportunità, che vive nel cantone di San Gallo, ha dichiarato che

che preferisce rimanere nel proprio territorio e occuparsi della sua pensione, della sua la Gasthaus Zone a Toggenburg e concentrarsi su queste attività piuttosto che entrare in Consiglio federale. Approfondimenti naturalmente su questa notizia nelle pagine interne della NZZ Am Sonntag. E poi ci sono ovviamente diverse notizie anche sui quotidiani d'oltre confine, i quotidiani italiani. In realtà cominciamo dal Sole 24 Ore perché le notizie economiche in questo momento sono ovviamente indicative anche di molte altre cose. Poi torneremo sul Sole 24 Ore per la rassegna stampa culturale e sul suo domenicale. Si parla nel solito pezzo di spalla della domenica di Sergio Fabbrini della tirannia delle divisioni, l'Europa nella tempesta, schiacciata come un vaso di coccio fra gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. C'è un approfondimento sui bambini smart, una discussione molto accesa un po' in tutto il mondo. Il primo cellulare si porta al polso? Questa è una delle domande che si pone il Sole 24 Ore in uno dei suoi pezzi di approfondimento. E poi ancora il dragone, lo zombie e Bruxelles, il pezzo sempre di spalla di Marcello Minenna, tutto dedicato all'auto elettrica. Nelle ultime due domeniche ho descritto la zombificazione dell'economia cinese e un export nella Unione Europea di auto a prezzi fuori mercato fatto da 27 costruttori su 30 in perdita. Resta una domanda per l'Europa: come si sia potuto proporre nel 2021 di vendere dal 2035 solo auto elettriche, sapendo che l'offerta, dalle materie prime alle celle, era pianificata da 12 anni dall'economia sviluppista di Pechino e che l'Europa era a zero? Insomma, domande pesanti sulla gestione economica dell'Europa. Su Repubblica, l'ignobile patto di Trump, questo è un titolo che richiama un pochino quello della NZZ Am Sonntag. L'Ucraina scaricata in cambio del gasolio di Putin. Zelensky, ha dichiarato Trump, crea problemi al mondo, serve un altro al posto suo. Festeggiano il Cremlino, mentre in Unione Europea e in Gran Bretagna dichiarazioni di diversi esponenti politici: così si finanzia la guerra, continueremo a difendere Kiev. La premio Nobel per la pace Pillay ha commentato, dato che appunto il suo Nobel ha suscitato tante reazioni in un senso e nell'altro, inaccettabili le sanzioni alla Corte dell'Aia minacciate da Donald Trump, è stata lei stessa a chiarirlo. E ci spostiamo invece sul Corriere della Sera, dove anche qui ovviamente il titolo è dedicato all'accordo Trump-Putin sul diesel, e alle dichiarazioni di Trump ora via Zelensky. Dopo il patto del diesel, duro attacco al presidente ucraino, crea problemi al mondo. Il responsabile russo dell'energia dice: solo fumo, i prezzi non caleranno. È interessante questo dettaglio, diciamo così. Invece una notizia che non c'è sugli altri giornali, c'è con una fotografia piuttosto drammatica di una ragazza portata via dalle forze dell'ordine. Siamo in India, a Delhi, arrestati i capi degli scarafaggi dei Beatles ribelli. Poliziotti indiani arrestano una dimostrante durante la protesta, l'intervento dell'ONU liberateli, Delhi è blindata, oltre 4.000 i fermati tra i giovani manifestanti che protestano contro il governo. E poi un altro titolo che parla di una politica, l'ex premier finlandese Sanna Marin, che diceva: governare mi ha usurata, ora mi riprendo la mia vita. Governavo e parlavano solo delle mie serate. Si ricorderà che, essendo una premier molto giovane e di bell'aspetto, diciamo così, i media si concentravano tendenzialmente solo su quello e non tanto sulle sue attività politiche. Infine, vi leggiamo il titolo del manifesto, che però è dedicato alla politica interna italiana, riguarda il campo largo, cioè tutta la parte progressista della politica italiana, che recentemente durante un festival si è riunita nuovamente. Il titolo è Piccoli passi.
Anche qui la notizia degli arresti a migliaia in India. Modi, il premier, spegne i cortei. Ci sono più dettagli qui, tra l'altro. Web spento, treni e metro fermi, polizia ovunque, ordini precisi, arrestateli tutti. Così il premier indiano ha impedito i cortei degli scarafaggi e dell'opposizione, convocati in una New Delhi mai così blindata dai tempi dell'impero britannico. Questi alcuni dei titoli dei quotidiani di lingua italiana.

0: Di Louis Spohr, quintetto in do minore per pianoforte, flauto, clarinetto, corno, fagotto e pianoforte. E il movimento che abbiamo ascoltato era il minuetto Allegretto con l'ensemble Le Vent Français. E adesso è il momento degli appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E allora nella nostra agenda di quest'oggi, agenda culturale, vi ricordiamo che per le proiezioni a Bellinzona in Piazza del Sole alle 14 frammenti di voce, cortometraggi sul tema della parola nell'ambito di Sconfinare Festival, che naturalmente è un programma ampio che trovate sul sito omonimo. L'Alpe di domani è una proiezione del documentario di Lara Montagna, Yuri Tuena, al Cinema Forum di Bellinzona alle ore 18:30, mentre il Cinema Iride di Lugano, per il ciclo Il cinema dei ragazzi, alle 15 sarà proiettato I racconti di Parvana, animazione, un film di animazione di Nora Tuomei. Mentre per il 13° Film Festival dei diritti umani, naturalmente le proiezioni sono molte per tutto il giorno a Lugano in vari luoghi e orari. Trovate tutto su www.ffdul.ch, ovviamente la sigla corrisponde a Film Festival Diritti Umani Lugano. Conferenze, incontri, ce ne sono diversi. Uno è intitolato Un'economia alpestre in evoluzione, è un convegno a cura dell'Associazione Ticinese Tecnici Agricoli e Alimentari e dell'Associazione Svizzera degli Ingegneri Agronomi e degli Ingegneri Alimentari. Il tutto a partire dalle 9 di stamattina in sala comunale a Bellinzona. A Palazzo dei Congressi di Lugano alle ore 18 invece L'Io e il Noi, il primato della relazione. È una conferenza di Umberto Galimberti che firma anche le copie del suo ultimo libro prima e dopo la conferenza. Per la danza, Los Inescalables Alpes, Buscando a Currito. Siamo ancora al FIT Festival 2026 e, come ci ha raccontato ieri Monica Bonetti in Charlot, questo spettacolo è di Maria Soares del Mar. Sarà all'ACS, in palco Sala Teatro, alle ore 20:30, ovviamente a Lugano, dove si svolge tutto il FIT Festival che questo weekend arriva al suo termine. E appunto, come vi dicevamo, Sconfinare Festival in tanti luoghi di Bellinzona, in particolare in Piazza del Sole, a partire, anzi è partito verso le 7 con i primi appuntamenti. La musica classica, l'orchestra alle 9, sarà in concerto alle 17:30 alla Chiesa di San Biagio a Bellinzona, sotto la direzione di Yuram Ruiz, e come nel concerto di ieri, il solista sarà Enrico Dindo al violoncello, in programma musica di Tchaikovsky. Francesca Bolognesi ed Eva Bothy, un recital di clarinetto e pianoforte con pagine di Gobert, Debussy, Messiaen, Poulenc, alla Hall del Lac di Lugano questa mattina alle ore 11 per i matinee del Lac. Vanessa Russell e Giulio Mercati alla Chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano alle 16:30 in un recital di viola da gamba, violoncello e basso continuo, in programma composizioni di Couperin. Sofia Grisheva, un recital pianistico alla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano alle 17, in programma Beethoven, Chopin e Rachmaninoff nell'ambito del ciclo Musica in Chiesa. Riccardo Pisani e il Consort di Viole, un recital per voce e viole con pagine di Dowland alla Chiesa di San Quirico alle 17 a Minusio. Lupi e Paganini, un recital di pianoforte con pagine di Schubert e Rachmaninoff per il Sobrio Festival a Casa Mahler stamattina alle 11. Per i ragazzi, Ciuff Ciuff Ciuff, Umberto Boccioni, un atelier per bambini dai 4 ai 7 anni al Masilac di Lugano oggi alle 10:30, mentre alle 14 le parole mai dette, lettura e atelier per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni alla Filanda di Mendrisio. Al Teatro dell'Asinello di Minusio invece alle 16, sempre per i ragazzi, esercizi di fantastica, spettacolo di teatro danza con la compagnia Sosta Palmizzi per bambini dai 4 anni in su nell'ambito della rassegna Mini Spettacoli Teatro per Bambini e Famiglie. E tu chi sei invece è il titolo dello spettacolo che andrà in scena al Teatro Sociale di Bellinzona oggi alle 16.30. Monologo performance di e con Isabella Giampaolo. Seguirà una tavola rotonda con Giancarlo Dillena, Guido Ongaro e un familiare di un residente in casa per anziani e di un collaboratore infermieristico di casa per anziani, perché questo è il tema dello spettacolo. Felici di volare con Luisa Ferroni, Deborah Palmieri per la regia di Miguel Ángel Cienfuegos al Teatro Paravento di Locarno alle 17. Mentre, sempre nell'ambito del FIT Festival 2026, il progetto di Alan Alpenfeld e Sentieri Selvaggi in vari orari dalle 10 in poi all'AC Teatro Studio di Lugano, il titolo è Checkpoint Utopia. Al Teatro Dimitri di Verso, infine, alle 18, il cabaret delle sorelle Forelle con Nina e Masha Dimitri e Silvana Gargiulo. Ed è tutto per la nostra agenda di oggi.

Di Edward Elgar, dalla serenata per archi in Mi minore, abbiamo ascoltato l'Allegretto con la English Chamber Orchestra, diretta da Julian Lloyd Webber.

0: La fisarmonica di Richard Galliano per questo Amore Printemps di Amy Waldteufel da Vals, album del 2020 del celebre fisarmonicista. È arrivato il momento delle notizie.
1: Perdersi in città è un metodo. Quando smetti di cercare la strada giusta, cominci finalmente a vedere dove sei. L'antropologo cammina così, non attraversa la città, la ascolta e scopre che ogni deviazione è una forma di conoscenza. Perdersi nelle città, fermarsi per scoprire. A cura di Franco La Cecla. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
2: Rete 2.
3: Buongiorno, dall'informazione da Fabio degli Antoni in studio. Secondo il Sonntagsblick, la RUAG effettuerà l'assemblaggio finale, i test di soli 3 caccia F-35 invece di 4 all'aerodromo lucernese di Emmen. La decisione è dovuta all'aumento dei costi dei velivoli statunitensi, che porterà la Svizzera a acquistarne un numero inferiore rispetto ai 36 inizialmente previsti. Di conseguenza si riducono anche il volume delle commesse e le economie di scala per la RUAG. Il cosiddetto progetto Righi aveva suscitato dibattiti in seno al Dipartimento Federale della Difesa, poiché l'assemblaggio finale nel nostro paese avrebbe comportato un aumento dei costi di acquisizione. Un documento interno del DDPS metteva inoltre in dubbio l'utilità economica di queste operazioni. L'allora responsabile della difesa, Viola Amherd, aveva invece giustificato il progetto citando i vantaggi economici e l'acquisizione di know-how militare. La RUAG sta ora cercando di ottenere ulteriori commesse dall'estero e intende fornire informazioni in merito alla prossima settimana. L'Ucraina difende l'operato di Zelensky dopo gli attacchi del presidente americano Trump, che spinge per sostituirlo. Il ministro degli esteri ha ribadito pieno sostegno al presidente, puntualizzando che spetta unicamente al popolo decidere. Anche il premier britannico Andy Burnham ha garantito totale appoggio e completa solidarietà a Zelensky. L'ha reso noto Downing Street, riportando la conversazione telefonica tra i due leader intenzionati a incontrarsi nei prossimi giorni. La nuova profonda crisi tra Washington e Kiev è stata comunque innescata dal controverso accordo con Putin sulle esportazioni di diesel verso gli Stati Uniti. Trump, che ha tolto le sanzioni, non ha ottenuto la cessazione degli attacchi ucraini contro le raffinerie russe. Negli Stati Uniti, Krista Pike è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata in carcere dopo la fallita esecuzione. L'hanno reso noto i suoi avvocati. La prima donna che avrebbe dovuto essere giustiziata dopo 20 anni in Tennessee era sopravvissuta a 2 iniezioni letali. Le autorità nepalesi hanno esortato centinaia di residenti a trasferirsi in luoghi più sicuri dopo una piena di un fiume causata da una frana che l'ha ostruito nella parte centrale del paese, che ha spazzato via diverse abitazioni e infrastrutture. Non sono segnalate vittime. Il Budi Gandaki è un affluente del fiume Trishuli. Il punto interessato si trova a valle rispetto a un altro affluente dove, ad agosto, ricordiamo, il crollo di un ghiacciaio si è trasformato in un'inondazione catastrofica, costata la vita a 1.457 persone, con migliaia di dispersi ancora da ritrovare. In Svizzera circa 2.000 persone hanno manifestato a Losanna ieri a sostegno del popolo palestinese. Il corteo è stato segnato da atti vandalici contro un edificio di UBS da parte di una 60ina di individui incappucciati, ai quali la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni. Manifestazione analoga anche a Zurigo con un migliaio di partecipanti. In Ticino è stata messa in sicurezza la strada cantonale tra Sementina e Gudo, interrotta venerdì da una frana. Sassi e detriti hanno colpito un'auto di passaggio senza provocare feriti. La chiusura di 4 ore della strada aveva congestionato il traffico, anche perché erano orari di punta. Adesso invece microfono a Giordano De Lucia per il resto delle notizie.
1: Lo sport.
4: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Anche dopo la pausa, è un grande Lugano che ieri sera alla IL Arena ha vinto dominando contro il Lucerna, ha superato 4-0 in rete due volte Dos Santos, Moncada e autogol degli ospiti. Bianconeri che in cima alla classifica vanno a 28 punti, a più 9 dal Sion, sconfitto ieri 3-0 dal Servette, e dallo Young Boys che oggi gioca in casa del Grasshopper. Sempre oggi in programma San Gallo, Losanna e Vaduz Basilea. Mentre in Serie A, successo ieri dell'Inter 3-0 su Parma, eppure 3-0 del Napoli contro il Frosinone. Inter ha più 3 in vetta sulla Roma che oggi gioca a Como, e più 3 anche sulla Lazio impegnata contro il Monza. Sempre oggi Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Veniamo all'hockey e alla vittoria ieri del Lugano che abbiamo si è imposto 3-2 grazie alla doppietta di Inala e alla rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta che all'overtime è stato superato dal Berna 2-1, rete dell'1-0 per i leventinesi di Joly. Gli altri risultati con la Joie che ha sconfitto il Langnau 5-4 all'overtime, il Losanna ha vinto 4-1 a Rapperswil, il Servette 3-2 sul Davos e lo Zurigo 5-4 all'overtime sul Friburgo. Zurigo ha la decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato e si tratta di un record, quello del miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo leader a 27 punti davanti al Servette che sale al secondo posto a 21, Ambrì sesto a 15 davanti al Lugano pure a quota 15 come il Losanna. Oggi si gioca Kloten contro Zugo. In Formula 1 spazio al Gran Premio di Singapore. Dopo aver vinto la gara sprint e le qualifiche, Max Verstappen su Red Bull sarà in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarta in griglia la Mercedes di Antonelli. Il via alle 14 in Indonesia. Invece già alle 8 partenza del Gran Premio di MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia in pole position. Infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate ieri dalle ticinesi. La più Massagno è stata battuta 94-73 a Nyon, il Lugano 116-80 a Friburgo. E oggi spazio all'esordio del Lugano nel massimo campionato femminile di volley, bianconere impegnate a Neuchâtel.
0: Oggi il tempo sarà in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature a tratti estese, soprattutto in pomeriggio. A bassa quota la massima sui 20 gradi, in alta Engadina 13. In montagna vento debole da ovest, temperatura a 2000 metri, 5 gradi.
1: Rete 2.

Sono le 7.42, questa è sempre Verde Aurora Weekend di domenica 11 ottobre. Abbiamo ascoltato dalla sonata da chiesa per due violini, basso e organo in Do maggiore, KV328 di Wolfgang Amadeus Mozart, con l'ensemble Les Surprises e l'organo di Louis-Noël Bestion de Camboulat. Siamo arrivati così all'appuntamento con la nostra rassegna stampa culturale, che comincia anche quest'oggi sull'inserto La lettura del Corriere della Sera. C'è un'ampia sezione, il dibattito delle idee, dedicata al messaggio francescano, ricorrendo l'ottocentesimo anniversario della nascita del poverello di Assisi, e anche sui pontefici più recenti e su come lo hanno interpretato questo messaggio. In quest'ambito ci sono anche alcuni spunti a nostro avviso interessanti su personaggi celebri della letteratura, personaggi religiosi come la monaca di Monza. Lisa Roscioni ha ricostruito il processo a Virginia de Leiva, ovvero la monaca di Monza, la figura chiave dei promessi sposi, nel cuore di tenebra della monaca di Monza. Tutti ricordano quasi la famosa frase del Manzoni: la sventurata rispose. In realtà la sventurata è vittima e carnefice, scrive Lisa Roscioni, emblema di un mondo che oggi ci appare del tutto ripugnante. Il pezzo che parla di questo libro è di Emanuele Trevi, scrittore saggista. Il saggio vede la protagonista che sembra sfuggire alle maglie rassicuranti di una diagnosi psicologica univoca, scrive Trevi. Ricostruita da Lisa Roscioni, documento dopo documento, dettaglio dopo dettaglio, senza trascurare nemmeno l'indizio più volatile, la vicenda di Virginia de Leiva, la manzoniana monaca di Monza, è talmente agghiacciante, intrisa di fatalità, priva di una luce naturale o sovrannaturale, capace di diradarne l'ombra spessa e soffocante, da indurci a pensare che l'unica penna all'altezza, o se vogliamo alla bassezza, di questa lugubre storia lombarda che si svolge nel primo decennio del Seicento sarebbe stata quella del Marchese de Sade. E di fatto Manzoni, se nel Fermo Lucia, dove prevalgono ancora le lunghe digressioni saggistiche, si era dilungato sulla fosca vicenda, prese un ben diverso partito artistico nei Promessi Sposi, raggelando e consegnando all'immortalità letteraria la sua Gertrude con quella splendida ellissi di tre parole: la sventurata rispose, che forse è l'unica replica degna nella nostra letteratura al brusco finale scelto da Dante per il racconto del conte Ugolino. Insomma, il libro si intitola Virginia de Leiva, la monaca di Monza, è uscito per la terza esce il prossimo 13 ottobre, quindi non è ancora uscito in libreria, è di prossima uscita ed è firmato da Lisa Roscioni. Nel contempo Ermanno Pacagnini commenta la notizia della riedizione firmata da Angelo Stella e Cesare Repossi I Promessi Sposi, storia della colonna infame. Finalmente il saggio che diventò parte integrante del romanzo torna a disposizione dei lettori in questa edizione del 95, che viene ripubblicata da Einaudi. L'impresa filologica, carte, minute autografe, copie, bozze, postille, le varianti, insomma non c'è parola o segno grafico di ogni riga che sia stata risparmiata. Un lavoro degno dei più grandi archivisti. Quindi oltre al saggio sulla monaca di Monza c'è anche la riedizione di questo saggio che accompagnava I Promessi Sposi, che non era più facile da trovare. Nella sezione Geografie della lettura del Corriere della Sera c'è un'intervista di Viviana Mazza, corrispondente da New York del Corriere, che alla regista Mina Akbari, che presenta in prima mondiale al festival Middle East Now di Firenze un documentario sulle donne iraniane. La società è diversificata, dichiara Mina Akbari, anche tra chi vuole svolte fondamentali non c'è un accordo sul futuro. Con la paura delle bombe, con l'insicurezza economica, la priorità è la sopravvivenza e c'è meno spazio per le proteste. Il documentario si intitola Women of the Revolution e sarà proiettato domenica 11 ottobre in anteprima mondiale, appunto in chiusura della 17ª edizione del Festival Fiorentino Middle East Now.
Mina Akbari è giornalista, attivista per i diritti delle donne, prima donna a dirigere media in Iran dopo la rivoluzione islamica del 79. Cresciuta in un quartiere conservatore di Teheran, ha incontrato l'opposizione della famiglia a inizio carriera. Ha lavorato per oltre 20 quotidiani riformisti, tutti chiusi dalla magistratura. Il suo primo documentario, Formerly Youth Square, raccontava la storia del giornalismo iraniano. Akbari è stata portavoce di una campagna contro le molestie alle donne nei cinema e nei teatri e di un'altra contro le esecuzioni femminili. Nel 2009 ha diretto il documentario Duet con Shirin Ebadi e il regista Jafar Panahi, subito bandito in Iran, e ha dedicato Women of the Revolution, quest'ultimo film, appunto, a Gohar Ashghi, madre dell'attivista Sattar Beheshti, morto nel 2012 dopo le torture subite in carcere. Come tante madri di vittime, si è unita alla lotta per la giustizia e dopo l'uccisione di Mahsa Amini si è tolta il velo, pur essendo molto religiosa. Dunque, questo documentario, che speriamo sia visibile e disponibile anche altrove, oltre che al festival dedicato al Medio Oriente che si tiene in questi giorni a Firenze. E poi la presentazione particolare esposizione veneziana, dettagli, edifici, volti e abiti. Si vede perfettamente la vita della città sul finire del 400 nei tre teleri di Carpaccio e Bellini, restaurati dalle gallerie dell'Accademia di Venezia e che restituiscono queste che sono le prime fotografie di Venezia, così vengono definite, tanto sono nitide e dettagliate. Alle gallerie dell'Accademia di Venezia rinasce il ciclo dei miracoli della Vera Croce, serie di 8 teleri. Il telero era una pittura su tela usata come decorazione murale, commissionato per la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e per celebrare una reliquia della croce, donata nel 1369 dal Gran Cancelliere Filippo de Mézières. Gli episodi illustrano i miracoli attribuiti alla reliquia. La fotografia che riproduce questi teleri è impressionante, al di là del restauro è veramente di una nitidezza fotografica. Il pezzo che ne racconta la storia e anche le caratteristiche di Pierluigi Panza, inviato appunto a Venezia. Infine, l'ultima segnalazione della lettura del Corriere della Sera riguarda sempre Venezia, perché dal 30 ottobre nuova edizione del Festival Luigi IX dedicato al celebre compositore, con un focus sulla donna. La figlia Serena dichiara avanti con il suo impegno. È intitolata questa nona edizione del Festival Luigi IX Voci Destroying Muros. Le figure femminili nell'opera e nella vita di Luigi IX si svolgerà in luoghi vari a Venezia dal 30 di ottobre al 4 dicembre, fra concerti, incontri, workshop e proiezioni. Helmut Failoni firma il pezzo che entra in dettaglio su quali saranno gli appuntamenti e anche le esecuzioni le esecuzioni musicali che caratterizzeranno questa edizione del Festival IX a Venezia dal prossimo 30 di ottobre.

E non a caso abbiamo ascoltato un estratto da una delle composizioni di uno dei più celebri compositori veneziani, Antonio Vivaldi, dal concerto alla Rustica per due oboi, archi e continuo in sol maggiore. Questo era il presto eseguito dall'ensemble La Serenissima, diretto da Adrian Chandler. Sulla domenica del Sole 24 Ore, l'inserto culturale del quotidiano economico finanziario, la prima pagina è dedicata a un'importante mostra che apre al MUDEC di Milano, al Museo delle Culture di Milano, tutta dedicata a Henri Matisse. Nella grande mostra i movimenti del pittore, da Tahiti all'Algeria, al sud della Francia, trovano eco nella sua immaginazione e nelle influenze su quadri e sculture. Il pezzo è firmato da Ada Masoero, la mostra è aperta fino al 21 febbraio e si intitola Matisse, il mondo in una stanza, curata da Ellen McBreen e da Chiara Gatti. Presenta un progetto espositivo ambizioso sul rapporto tra Henri Matisse e le culture che l'artista incontrò nel corso dei suoi studi e delle sue spedizioni oltre i confini d'Europa. Il mondo in una stanza intercetta le fonti segrete palesi di Matisse e mostra le loro risultanze artistiche. E Ada Masoero scrive nell'incipit del pezzo in prima pagina sulla Domenica del Sole 24 Ore: gran viaggiatore Henri Matisse, viaggiatore sulle rotte terrestri, più ancora su quelle acque, dal sud della Francia all'Algeria, dall'Italia, quel tempo ancora tappa inevitabile per ogni artista, a Monaco di Baviera nel 1910 per un'imponente mostra di arte islamica, sua passione da sempre, e di qui in Andalusia, poi a Mosca e subito in Marocco, fino agli Stati Uniti e da lì in Oceania, dove si innamorò senza scampo di Tahiti, per passare poi dalle Antille e tornare infine abbagliato da quella natura a Nizza e alla sua luce mediterranea. Insomma, questa grande mostra aperta da poco a Milano. Ci spostiamo e andiamo sulle pagine della letteratura, ritorniamo a parlare di Anne Carson, di cui a Rete 2 abbiamo già parlato abbondantemente, ma c'è il pezzo di Lara Ricci sulla Nobel per la letteratura 2026. La poeta e classicista canadese, col suo sguardo inedito, ha ampliato il significato dei miti e dei classici greci e latini, perché il mito in questo caso è visto da una donna. Scrive Lara Ricci che il mito sia sempre vero, indipendentemente dalle epoche e dalle occasioni, è assiomatico. Lo stesso si può dire per i classici della letteratura. Affermare perciò che Anne Carson, la poeta, scrittrice, traduttrice canadese, vincitrice del Nobel per la letteratura 2026, abbia saputo raccontare con la contemporaneità attraverso i miti greci e romani o dare a questi una nuova giovinezza è sicuramente corretto, ma pare il riconoscimento di un'impresa da poco. Eppure ciò che quest'autrice riesce a fare con la sua capacità di ribaltare il punto di vista sul presente, col suo sguardo originale, ironico, netto e con la sua singolare commistione di generi e forme, è dirompente. Nelle sue rivisitazioni, che spesso adottano una prospettiva femminista e queer, dunque agli antipodi di rispetto a quella patriarcale del mondo antico, la forza interpretativa del mito si rivela così potente che pare che questo sia nato proprio per raccontare il mondo odierno, che qui va incontro a una rivelandosi solo una luce inedita. E proseguiamo e vi diamo un'altra suggestione, sempre dal Sole 24 Ore nel suo inserto domenicale. I libri di Eco presero il largo alla Braidense, una spettacolare esposizione che celebra l'isola del giorno prima, mettendo in evidenza come edizioni rare e giochi intellettuali sono alla base del romanzo. Ne scrive Riccardo Fedriga, collaboratore di Umberto Eco per moltissimo tempo e curatore della mostra. Ci sono delle immagini veramente interessanti tratte da alcune edizioni del libro, e la mostra, insomma, apre la macchina del romanzo e ne mostra gli ingranaggi, creando anche un rapporto con il celebre intellettuale, scrittore, saggista, che è anche visivo, sono proprio i materiali, la macchina appunto di Eco. E ancora sulla Domenica del Sole 24 Ore, un'altra mostra, anche in questo caso milanese, perché anche la Braidense è a Milano. Insomma, oggi andiamo molto a Venezia e a Milano con alcune delle mostre recentemente aperte, dedicata a Luchino Visconti. Dal
celebre episodio della scarpetta di Violetta lanciata dal palco nel 1955 in una celebre regia di Visconti alla Scala, gli allestimenti della Scala del regista fino al 62. Il Museo Teatrale della Scala ospita un'esposizione che fa rivivere 8 messe in scena e racconta una rivoluzione dei suoi tempi dal punto di vista registico. Il pezzo è di Ottavia Casagrande. E invece un'altra cosa, un libro, un noir di Marcello Turno, il titolo è Love Supreme ed è edito da Alpes, e già il titolo fa capire che parliamo di John Coltrane. John Coltrane, il jazz che si fa romanzo. Doriano Fasoli firma la recensione di questo libro di Turno, che appunto è un omaggio certamente al grande musicista, ma non solo, non è un omaggio ornamentale, scrive Fasoli. E la suite entra nell'architettura del libro, Love Supreme, ne determina il ritmo, la psicologia dei personaggi e addirittura la scansione temporale. La musica di Coltrane non accompagna il romanzo, è il romanzo a muoversi secondo la sua musica. A settembre 2026 il sassofonista avrebbe compiuto 100 anni. E dunque questo noir di Turno è davvero un omaggio originale alla sua memoria. Queste alcune delle suggestioni di lettura dalla domenica del Corriere del Sole 24 Ore di oggi.

0: di Franz Joseph Haydn, dalla sonata in sol maggiore 16:11, abbiamo ascoltato il presto eseguito al pianoforte da Jean-Eflamme Bavouzet. Ultima segnalazione nella nostra rassegna stampa culturale di quest'oggi arriva dalle pagine della cultura di Repubblica ed è la recensione con intervista, anzi più un'intervista che una recensione, di Raffaella De Santis, inviata alla Fiera del Libro di Francoforte, la Buchmesse, sul libro Londres 38 o sull'impunità di Philippe Sands, già uscito in traduzione da Guanda, in traduzione italiana. Si tratta del libro di questo scrittore inglese che è anche avvocato esperto di diritto internazionale e che è stato premiato alla Buchmesse con il famoso premio per la pace dei librai tedeschi, un riconoscimento in Germania molto prestigioso, celebrato da una cerimonia durante la Buchmesse. Oggi si terrà il suo discorso nella chiesa sconsacrata di San Paolo e appunto per Guanda è uscito da poco Londres 38 sull'impunità, un racconto in cui si intrecciano i destini di Pinochet e del criminale di guerra nazista Walter Rauf. Nell'intervista Philippe Sands dichiara: viviamo in un'era populista in cui prevale la forza, ma la storia è ciclica, nessuna fase dura per sempre. E poi dice ancora: sono legato a Navi Pillay, la recente premio Nobel per la pace, da una vecchia amicizia. Con lei il Nobel riconosce un sistema di valori nato nel 1945. E ancora: così Le Carré ispira i miei romanzi che indagano il potere. L'intervista è sulle pagine culturali di Repubblica di oggi e adesso è il momento di Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Che cosa significa lasciare andare i pesi che opprimono il cuore? E come intendere la parola di Gesù che dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Buongiorno a chi è in ascolto, buona domenica da Luisa Nitti e ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Questo versetto appena citato, che sollecita ad affidarsi lasciando andare ciò che è troppo pesante per il nostro cuore, è al centro della meditazione biblica della pastora Anne Zell, nostra ospite nel corso delle ultime settimane. Proseguiremo poi la puntata con un servizio sull'ospitalità eucaristica attuata a Lugano dalle chiese riformata e cattolico-cristiana, per chiudere poi con uno sguardo ai contenuti del numero di ottobre del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera.

0: mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero».
1: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
2: Carissimi e carissime, com'è liberatorio poter respirare profondamente, lasciare andare le tensioni, sentire il cuore più leggero, essere in pace con se stesse e con gli altri. Com'è bello camminare con passi leggeri, scambiarsi sguardi sorridenti, parlare, ascoltare, cantare, insieme ad amiche e amici in una famiglia grande, allargata, in una comunità ospitale. Lo sentite anche voi questo bisogno di più leggerezza, il desiderio di un'appartenenza gratuita? Ecco, Gesù ci invita: venite a me, voi tutti e tutte che siete affaticati e oppressi, io vi darò ristoro. Ognuna di noi conosce la stanchezza, porta dei pesi, le preoccupazioni per le persone che ci sono affidate, le responsabilità nel lavoro, forse anche sconfitte delusioni non ancora superati, o un lutto che il tempo non ha lenito, dubbi e domande senza risposta. E poi c'è il peso quasi insopportabile di essere costantemente confrontati con le guerre, con le violenze che scuotono il nostro mondo, con atrocità che vengono ordinate e commesse da esseri umani contro i più deboli e vulnerabili. Le parole di Gesù non passano semplicemente sopra a tutto ciò che ci pesa, ma prendono sul serio la nostra fatica e ciò che ci appesantisce. Ci vede e ci invita a lasciare andare ciò che ti opprime, affidati. Proviamo a chiederci che cosa ci appesantisce di più in questo momento: le preoccupazioni per una persona cara o l'impotenza di fronte a ciò che accade ai più piccoli e indifesi, il giudizio su noi stesse, il senso di inadeguatezza? Che cosa vorremmo lasciare andare, deporre, affidare per tornare più leggeri e serene? Affidarsi non cancella ciò che ci stanca, ma ci tira fuori dall'isolamento. Vedere anche i pesi degli altri, delle altre, ci rende più miti, più benevoli verso noi stesse e verso gli altri. Altrimenti corriamo il rischio di diventare amareggiati e dure. Anni fa una mia supervisora mi disse una frase che mi accompagna ancora oggi: se sei troppo dura con te stessa, rischi di esserlo anche con gli altri. Da allora cerco di esercitarmi nella gentilezza verso me stessa, verso gli altri. Oggi questo atteggiamento si chiama self-compassion, compassione per se stessi. Proprio sull'esempio di Gesù che dice: prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mite e umile di cuore. A partire dall'invito di Gesù mi chiedo: e se noi, anche come chiese, fossimo chiamati ad essere prima di tutto proprio dei luoghi dove si può respirare e riposare, senza la pressione del dover fare, senza performance, luoghi dove possiamo abbassare le difese senza paura di essere giudicati, dove ci sentiamo a casa, accolti, appartenenti, dove dalla relazione con Gesù e con gli altri, con le altre, nasce una calma in mezzo all'agitazione e ci viene già donata, almeno a volte, e forse in modo frammentario, una nuova leggerezza, nonostante tutto ciò che ci pesa. Luoghi dove possiamo trovare sollievo nel tormento, colore e gioia quando siamo abbattuti. Ristoro per le nostre anime, appunto, che ci permette di ritrovare forza e coraggio, di rialzarci, di camminare insieme e di affrontare le sfide e le meraviglie della vita. Buona giornata.

In chiusura di questo momento di riflessione biblica stiamo ascoltando Nadate Turbe, un canto della comunità ecumenica di Tesè, molto conosciuto, tradotto in diverse lingue. Nadate Turbe, non tanto un appello a non avere paura, ad allontanarsi dal dolore della vita, ma piuttosto lo slancio a rimettere Dio al centro. In questo senso è un canto tradizionalmente cattolico che però prende una coloritura ecumenica, condivisa da persone di confessioni differenti.

0: E per chiudere questa prima parte della trasmissione dedicata alla riflessione biblica, ascoltiamo una preghiera tradizionalmente attribuita a Tommaso Moro, intitolata «Dammi il buon umore». La legge per noi Paolo Sesana.
1: Signore, dammi una buona digestione e qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo e il buon umore per conservarla. Dammi, Signore, un'anima santa, dagli occhi aperti su bellezza e purezza, che non si spaventi alla vista del male, ma trovi il modo per rimettere a posto le cose. Un animo che non conosca la noia, i sospiri, i lamenti. Non permettere che io mi preoccupi troppo per quell'affare ingombrante che chiamo io. E poi, Signore, dammi il senso dell'umorismo. Fammi la grazia di capire gli scherzi per trarre un po' di gioia da questa vita e renderne partecipi gli altri.

0: Da alcuni anni la Chiesa Evangelica Riformata di Lugano e la Chiesa Cattolica Cristiana nel Ticino tengono celebrazioni comuni due volte l'anno che prevedono anche l'ospitalità eucaristica, cioè la condivisione della Santa Cena. Anche se le due chiese non hanno degli accordi ufficiali sulla Cena del Signore, questa pratica ecumenica consente di avvicinare credenti di diverse confessioni in uno spirito di autentica condivisione, pur nel rispetto delle differenti tradizioni. Il pastore Daniele Campoli e la parroca Elisabetta Tisi spiegano con quale spirito le due comunità cristiane proseguono questo arricchente cammino ecumenico. Sentiamo la parroca Elisabetta Tisi.
1: Fin da quando sono arrivata a lavorare nel Canton Ticino, nel 2013, è iniziata una bella collaborazione in ambito ecumenico, soprattutto con la Chiesa Riformata e il pastore Daniele Campoli in particolare. Quando abbiamo eventi importanti come le ordinazioni o il sinodo quest'anno, sappiamo di poter contare sulla disponibilità e la grande collaborazione della comunità riformata.
0: La Chiesa Cattolica Cristiana è presente in Ticino e in tutta la Svizzera e, lo ricordiamo, è una chiesa di minoranza nata fra il 1871 e il 1875 sull'onda delle critiche di fedeli e di teologi al dogma dell'infallibilità papale. È una chiesa a struttura sinodale che prevede anche il sacerdozio femminile e in Svizzera conta una quarantina di parrocchie. A Lugano è nata quindi questa esperienza locale di reciproca ospitalità con i riformati. Sentiamo il pastore riformato Daniele Campoli.
2: Bisogna dire che da decenni la Chiesa Evangelica Riformata e la Chiesa Cattolica Cristiana a livello internazionale, come in Svizzera, coltivano un dialogo teologico profondo, come un'intensa collaborazione con culti tenuti insieme e diverse iniziative locali. A Lugano, per esempio, da diversi anni abbiamo iniziato a tenere due culti all'anno insieme. Questo è un appuntamento molto sentito e atteso dai membri delle due comunità. Questo cammino condiviso tra le due chiese poi ha portato a una chiara convergenza sulla comprensione dei sacramenti e a una solida intesa che le ha portate ad attuare l'ospitalità eucaristica reciproca. Lo spirito con cui apriamo la mensa è quello della piena accoglienza fraterna. I fedeli veterocattolici battezzati sono calorosamente invitati a ricevere il pane e il vino durante la cena riformata, così come i membri riformati sono accolti nella comunione durante la messa veterocattolica. Celebriamo insieme la presenza reale del Signore, quindi nel segno dell'unità, come anche del reciproco rispetto per le nostre sensibilità liturgiche.
0: Ecco quindi il centro di questa iniziativa, una celebrazione comune, pur nel rispetto delle diverse tradizioni e sensibilità. La parroca Elisabetta Tisi.
1: Per quanto riguarda la celebrazione, all'inizio ho ricevuto un invito alla predicazione, quindi ad esempio in Quaresima sono andata a predicare alla comunità riformata. Poi, conoscendoci sempre di più, collaborando su tante iniziative ecumeniche, l'invito alla predicazione è divenuto un invito alla cena. E dunque non era più solo un invito alla ministra di una chiesa, era un invito a una celebrazione con cena del Signore a una comunità tutta. E in quell'occasione tengo la predicazione.
0: Ma come avvengono queste celebrazioni? Ricordo fra l'altro che proprio questa mattina è previsto il culto presso la Chiesa Riformata con la condivisione della cena.
1: Da un lato si può ben dire che celebriamo insieme, perché è sempre la comunità tutta che celebra. Ma dal punto di vista canonico delle regole non facciamo nulla di straordinario o fuori dagli accordi ecumenici. La celebrazione resta una celebrazione riformata a cui la comunità cattolica cristiana è invitata, nello stesso modo in cui alle nostre celebrazioni eucaristiche ogni persona cristiana battezzata è invitata. Se devo leggere una preghiera lo faccio volentieri, ma non il ricordo della cena o l'invocazione dello Spirito sulla comunità, proprio per chiarezza e per rispetto delle differenze. Ad esempio, per noi una parte fondamentale della preghiera è l'invocazione dello Spirito sul pane e sul vino e poi sulla comunità. È vero che aiuto il pastore nella distribuzione. Mi occupo di distribuire il calice. Nella nostra tradizione la diacona o il diacono si occupa del calice, per noi è il compito primo di servizio. Anche quando siamo a cena a casa di altri ci si alza per aiutare, no? poi diamo la benedizione insieme.
0: Ma allora non c'è alcuna forzatura in questo gesto di condivisione che avviene a livello locale a Lugano?
2: Più che andare oltre o forzare le regole, questa nostra prassi locale incarna concretamente lo spirito degli indirizzi ecumenici nazionali e internazionali. A livello teologico, la Chiesa Cattolica Cristiana svolge storicamente un ruolo particolare, noi lo chiamiamo un po' il ruolo della Chiesa Ponte. Infatti, pur custodendo la tradizione, la struttura episcopale e la ricchezza liturgica del cattolicesimo antico, condivide con il mondo protestante una visione dei sacramenti aperta al mistero di Dio e quindi della sua presenza. Al di là poi del dibattito strettamente specialistico, in un mondo segnato da profonde frammentazioni e polarizzazioni, le chiese hanno il dovere di offrire segnali visibili di speranza. Ecco, riunirsi attorno all'unica mensa del Signore non è un semplice gesto formale, ma un atto pratico e profetico di riconciliazione e fraternità che dimostra come la diversità riconciliata sia oggi già possibile.
0: E ancora, parroco Tisi, in quale prospettiva voi vivete questa ospitalità eucaristica?
1: Noi attendiamo i passi ufficiali. Da un anno la nostra Chiesa ha cominciato il dialogo con la Chiesa Luterana in Svizzera. Nel frattempo, tutto quello che il cammino ecumenico già offre, cerchiamo di viverlo appieno.
0: Chiudiamo questa pagina ecumenica ricordando che proprio questa mattina il culto della Chiesa Evangelica Riformata a Lugano, in Viale Cattaneo, si svolgerà in comunione con la Chiesa Cattolica Cristiana, nel segno e nella prospettiva di quella unità verso la quale le due Chiese guardano.

0: Adesso vogliamo dare uno sguardo al numero di ottobre del mensile Voce Evangelica, edito dalla Conferenza delle Chiese Evangeliche di Lingua Italiana in Svizzera, e ci ha raggiunto la collega Gael Kurtens, che dirige Voce Evangelica. Buongiorno, Gael.
1: Buongiorno, ciao Luisa.
0: Il dossier centrale di questo numero di ottobre di Voce Evangelica è dedicato alle organizzazioni umanitarie che salvano vite di migranti in mare. E c'è un ampio reportage in questo numero. Che cosa racconta? Di che cosa si tratta?
1: Tutto il dossier di questo numero è dedicato a un reportage che ci arriva da Stefan Caprez, che è il portavoce dell'ufficio zurighese di SOS Mediterraneo, un'ONG che celebra quest'anno i suoi 10 anni di salvataggi in mare. E Stefan Caprez ci offre un resoconto di una di queste missioni di salvataggio sopra la nave dell'organizzazione, la Ocean Viking, e lui per la prima volta assiste, partecipa, aiuta in una di queste missioni di salvataggio. E quindi è un report di prima mano che racconta in esclusiva per Voce Evangelica che cosa succede a bordo di queste navi.
0: Quindi si tratta proprio, mi sembra di capire, di un racconto in prima persona, un diario, possiamo dire.
1: È una sorta, esatto, una sorta di diario che fa venire la pelle d'oca. Da citare sono soprattutto le fotografie che accompagnano il dossier, perché ovviamente sulla nave, la SOS Mediterranea, ha una fotografa professionista e abbiamo potuto utilizzare anche quelle fotografie.
0: Ecco, Gael, vorrei poi portare l'attenzione su un altro contributo molto interessante di questo numero di ottobre di Voce Evangelica di cui stiamo parlando. C'è una tua intervista in apertura del numero con il pastore Munter Isaac. E qui adesso ci spostiamo quindi in Palestina. Anche qui c'è una testimonianza molto importante ed è una testimonianza sulla situazione umanitaria drammatica, con un'attenzione specifica alla componente cristiana. Si tratta appunto di un pastore, componente cristiana che, come tu scrivi, ormai è ridotta all'1% della popolazione dei territori occupati. Che cosa ti ha detto di importante, di significativo il pastore Isaac sulla situazione che lui vive tutti i giorni?
1: Sì, il pastore Munter Isaac è un pastore luterano ed è in realtà espressione di una minoranza, perché le chiese cristiane in Cisgiordania sono ben 13 confessioni diverse. Quella luterana esiste dalla metà dell'Ottocento, è arrivata con le missioni tedesche e inglesi, e quindi sono non più di 6 comunità tra la Terra Santa e anche Amman. In Giordania c'è una comunità che appartiene alla stessa chiesa. Il pastore Munter Isaac esercita il suo ministero a Ramallah ed è molto attivo. Si può dire che è un pastore attivista. E lui, in particolare, da quell'intervista, che cosa emerge? Emerge che le chiese cristiane in Medio Oriente si sono sentite, in particolare quelle palestinesi, si sono sentite abbandonate dalle chiese sorelle in Occidente. E quindi lui spiega e racconta di questo sentimento e gli chiedo a un certo punto cosa pensa della posizione della Chiesa evangelica riformata in Svizzera che non riconosce l'apartheid in Cisgiordania, un tema spinoso che lui ritiene essere un approccio quasi razzista, quello di non riconoscere l'apartheid in Cisgiordania. E quindi, insomma, quello che emerge da quell'intervista è che c'è proprio ancora tanto lavoro da fare e tante riflessioni, anche di ordine teologiche, da mettere in
0: Sì,
1: campo.
0: quindi questioni molto delicate che ci riguardano anche in Svizzera, che è bene portare all'attenzione. Grazie Gael per queste considerazioni. E intanto io ricordo che si può chiedere una copia omaggio di Voce Evangelica e ci si può anche abbonare scrivendo all'indirizzo voceevangelica@bluewin.ch. Grazie e buona domenica Gael.
1: Grazie, grazie a te Luisa.
0: Siamo giunti in chiusura di questa puntata. Grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy, dal trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1 in re minore, abbiamo ascoltato Scherzo leggero e vivace con il Van Berle Trio.

0: Di Frédéric Chopin, da 24 preludi opera 28, abbiamo ascoltato il dodicesimo, presto, con il pianoforte di Mao Fujita. E siamo arrivati così a Verde Aurora Weekend di quest'oggi, al momento delle notizie.
1: Buongiorno a tutti e a tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni in studio. Scontro per così dire totale Trump-Zelensky dopo le critiche piovute da Kiev per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo. La smetta di colpire le raffinerie russe, attacca il presidente americano Trump, che ha siglato con l'omologo russo Putin il cosiddetto patto del diesel. Mosca plaude. Parole storiche, ma anche l'Europa accusa Trump, sottolineando che la scelta di accettare gasolio russo non fa altro che finanziare la guerra dello zar russo. Intanto l'esercito di Mosca ha bombardato ancora Zaporizhzhia con almeno 20 morti. Sulla fattibilità, la portata e le conseguenze dell'accordo di fornitura di gasolio tra Russia e Stati Uniti, John Rubbiani ha interpellato l'esperto di tematiche relative all'energia e commercio del petrolio e professore all'Istituto di Alti Studi Internazionale dello Sviluppo di Ginevra, cioè Giacomo Luciani.
2: 300.000 tonnellate di diesel russo in ottobre, altre 500.000 in novembre, poi 1 milione di tonnellate dopo. La Russia sarà in grado di fornire tanto gasolio agli Stati Uniti quando una parte delle sue raffinerie sono state danneggiate dagli attacchi ucraini?
3: Sì, infatti c'è da dubitarne. In realtà la Russia ha imposto un embargo sulle esportazioni di diesel e di altri prodotti petroliferi già dall'inizio di luglio, embargo che è stato esteso fino alla fine di gennaio, questo per poter rifornire sufficientemente il mercato interno. Ci sono lunghe code certamente in Crimea, a Mosca e in molti altri posti, non si capisce bene da dove lo prende.
2: Professore, le chiedo che impatto può avere questo allentamento delle sanzioni sul petrolio russo, sui prezzi in Europa?
3: Sui prezzi in Europa non credo che abbia un grande impatto. Bisogna sapere che gli Stati Uniti esportano circa 7 milioni di tonnellate di diesel ogni mese, a luglio era questa la cifra. Di questi 7 milioni, 1.700.000 tonnellate sono venute in Europa. Ora 300.000 tonnellate di diesel russo che vanno negli Stati Uniti sono una cifra piccola rispetto alle esportazioni americane. Allora ci si deve chiedere, l'intenzione di Trump è di interrompere le esportazioni americane verso l'Europa? Se ne è parlato nelle settimane passate e sembrava che Trump avesse rinunciato a questa iniziativa, a questa possibilità, che sarebbe senz'altro gravissima dal punto di vista dei rapporti economici.
1: In Arabia Saudita l'aeroporto internazionale di Riyadh è stato nuovamente colpito ieri pomeriggio da un missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi. Decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo gravi. Diversi paesi, fra cui Germania e Stati Uniti, hanno chiesto ai propri cittadini di evitare lo scalo, che nel frattempo ha sospeso le operazioni. Negli scorsi giorni in Yemen si è intensificato lo scontro tra i ribelli filo-iraniani e le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita, che stanno cercando di riconquistare i territori persi in settembre, soprattutto lungo la costa del Mar Rosso. Dall'interno circa 2.000 persone hanno manifestato ieri a Losanna a sostegno del popolo palestinese. Il corteo è stato segnato da atti vandalici contro un edificio di UBS da parte di una sessantina di individui incappucciati, ai quali la polizia ha risposto con l'uso di gas lacrimogeni. Manifestazione analoga anche a Zurigo con un migliaio di partecipanti. Secondo la NZZ am Sonntag, alcuni investitori svizzeri hanno perso circa 45 milioni di franchi in scommesse sportive. Il denaro sarebbe confluito tra il 2021 e il 2023 nella società maltese Eleven Peaks. Attualmente alla procura del Canton Turgovia è pendente una denuncia penale per falsificazione di documenti, truffa per mestiere e amministrazione infedele. Le accuse sono nei confronti di due imprenditori e di un ex dirigente della filiale svizzera di Deutsche Bank. I fondi degli investitori sarebbero stati trasferiti in modo improprio a società riconducibili agli indagati. Questi ultimi però hanno respinto le accuse attribuendo le perdite ai problemi di un intermediario di scommesse turco. Anche la società di investimento zurighese PMG Solutions si considera parte lesa. E infine, la scorsa notte è stato possibile osservare delle aurore boreali nei cieli della Confederazione, sebbene deboli erano riconoscibili e visibili attraverso alcune webcam di Meteo Svizzera. Le aurore boreali, ricordiamo, si verificano quando particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con il campo magnetico terrestre, con i gas dell'alta atmosfera, generando poi emissioni luminose. E con questo fascio di luce vi lascio al resto dell'informazione, non prima di avervi augurato una felice domenica anche in nostra compagnia.
4: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meshal, partiamo dal calcio. La pausa non ha fermato la marcia del Lugano in vetta al campionato di Super League. Lugano che ieri ha dominato 4-0 Lucerna con la doppietta di Dos Santos, rete di Moncada e autogol degli ospiti bianconeri, che allora salgono a 28 punti in cima alla classifica, più 9 sul Sion sconfitto 3-0 dal Servette, 9 punti anche sullo Young Boys che oggi gioca in casa del Grasshopper. Sempre oggi in campo San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. In Serie A, Inter Parma 3-0 e 3-0 anche del Napoli sul Frosinone. Inter a +3 in vetta sulla Roma, che oggi gioca a Como, e Lazio impegnata contro il Monza. Sempre oggi Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Ok su ghiaccio, si è definitivamente sbloccato in trasferta il Lugano, vincente 3-2 a Vienna grazie alla doppietta del solito Innala e la rete di Tanner. Sconfitto invece l'Ambri Piotta 2-1 all'overtime dalla Berna, 1-0 Leventinese alla Gottardo Arena di Joly. A Joua Lagnau 5-4 all'overtime, il Losanna ha vinto 4-1 a Rapperswil, Servette Davos 3-2 e Zurigo Friburgo 5-4 all'overtime. Zurigo allora alla decima vittoria su 10 in questo inizio di campionato, record, è il miglior avvio di stagione nella National League dall'introduzione dei playoff. Zurigo in testa, 27 punti davanti al Servette che sale al secondo posto a 21, Ambri sesto a 15 punti davanti al Lugano, o meglio appaiato al Lugano anche a quota 15 come il Losanna. Oggi in pista solo Clotten e Zugo. In Formula 1, spazio al Gran Premio di Singapore dopo aver vinto gara sprint e qualifiche. Max Verstappen sarà in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton, quarta in griglia la Mercedes di Antonelli, via al Gran Premio alle 14. In Indonesia invece è da poco scattata la MotoGP con lo spagnolo Fernandez su Aprilia partito in pole position. Infine il basket e le pesanti sconfitte rimediate dalle ticinesi: la più Massagno superata 94-73 a Nyon, Lugano battuto 116-80 a Friburgo. Oggi esordio nel massimo campionato di pallavolo femminile per il Lugano impegnato a Neuchâtel.
0: Oggi il tempo sarà in prevalenza soleggiato, nonostante alcune velature a tratti estese, soprattutto in pomeriggio a bassa quota, la massima sui 20 gradi, in alta Engadina 13. Nelle vallate superiori tendenza favonica. In montagna vento debole da ovest, la temperatura a 2000 metri 5 gradi.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 8.39, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di domenica 11 ottobre. È il momento della replica di Laser. La puntata si intitola Uniti dalla musica, il laboratorio di umanità e convivenza del Magnificat, a cura di Nello Del Gatto.

0: penso che la musica riesca a mettere d'accordo tutte queste diversità perché è un linguaggio universale. È qualcosa che ti insegna a respirare insieme, a guardarsi in faccia, anche nei momenti più tesi, perché sennò non riesci a suonare insieme.
1: Nella musica non c'è religione, non c'è lingua, la capiamo tutti. Forse, se le persone non parlassero e si limitassero a suonare, si capirebbero molto di più.
2: La musica ha un suo linguaggio, non ha barriere, solo ponti e ponti.
3: La bellezza è una via privilegiata dell'incontro. È un linguaggio universale e anche immediato. Non ha bisogno di cancellare le differenze per unire le persone. Al contrario, riesce a trasformare la diversità in armonia.
4: La caratteristica di questa scuola è che la composizione ne fa non solo una scuola di musica, ma anche un centro di coesistenza pacifica, che a Gerusalemme non è scontato.
5: Gerusalemme, città vecchia, bastano pochi passi tra i suoi vicoli di pietra per attraversare quattro mondi diversi: il quartiere cristiano, quello musulmano, quello ebraico e quello armeno, separati da secoli di storia che non sempre li ha messi d'accordo. Eppure, in mezzo a questi confini invisibili, esiste un luogo che sembra ignorarli: l'Istituto Magnificat, una scuola di musica fondata e ancora oggi gestita dai frati francescani della Custodia di Terra Santa, la speciale provincia voluta da San Francesco, presente in questi luoghi fin dal 200. Qui ogni pomeriggio, nelle piccole stanze chiuse ermeticamente da porte gialle, nei sotterranei, l'ex macelleria del convento di San Salvatore, il più importante di Terra Santa, abitato dai francescani sin dal 500, un insegnante ebreo accorda il violino a un bambino musulmano, mentre nella stanza accanto un'allieva cristiana prova il suo brano per il saggio. Dettagli minuscoli, ma in una terra dove il conflitto sembra scritto nella geografia stessa delle strade, bastano a raccontare un'altra storia possibile che attraverso il linguaggio della musica può essere esempio per il presente e speranza per il futuro. Ce la racconta Lucia, insegnante di violoncello, arrivata qui dall'Italia via Svizzera.
0: Questi sono i semi di speranza, siamo noi con la musica, con la bontà delle persone. E sono le vie di dialogo che forse riusciranno ad aprire qualcosa. Il cardinale Pizzaballa, infatti, tante volte ha parlato che dovremmo forse ripartire dalla cultura, dalla società civile, dagli studiosi, e anch'io penso che sia una cosa fattibile, diciamo. Un po' perché gli artisti hanno studiato anche all'estero e hanno visto anche altro. Un po' proprio perché la musica è un linguaggio universale. E un po' perché secondo me sono quelli rimasti sani di mente, come ormai li chiamo, però è qualcosa che sicuramente aiuterà.
5: Semi che si riverberano nella società anche attraverso la cultura.
0: Insegnare ai miei allievi, sia cristiani che musulmani, ho avuto in realtà anche, per esempio, per le materie teoriche delle ragazze che sono israeliane, una addirittura è un ex soldato. Loro chiedono molto, nel senso che ci vuole tanta, tanta pazienza, tanta cura, tanta sopportazione a volte, perché diciamo non è immediato come linguaggio per loro, non è immediato venire in orario alla lezione, non è scontato studiare e soprattutto dalle famiglie la musica non viene presa molto seriamente. Alcune famiglie illuminate sì, ma tante no. E si pensa che sia un gioco, oppure per le bambine certe volte non vogliono il violoncello perché devono aprire le gambe, non è una posizione che è adeguata. Quello che è un cammino costante mano nella mano, cioè anch'io ho imparato l'arabo, ho imparato anche sulle loro religioni, per esempio sulla religione musulmana a vedere in una maniera diversa, a vedere i punti in comune anche col cristianesimo di cui io onestamente ero totalmente ignorante o sapevo ben poco, e anche religione ebraica a rispettarla, a conoscerla e a sapere anche delle loro tradizioni, delle loro usanze, delle loro feste, perché magari ogni tanto non vengono a lezione ma ti spiegano.
5: Nonostante qualche naturale intoppo, il Magnificat è passato indenne anche alla tragedia del 7 ottobre e a tutto quanto questa ha provocato e continua a provocare.
0: Dopo il 7 ottobre siamo rimaste una delle poche isole di pace esistenti, soprattutto a Gerusalemme. Quello che noi mettiamo in atto non è che sia tanto il dialogo interreligioso, semplicemente noi siamo esseri umani che erano colleghi, amici, come sono sempre stati prima e dopo il 7 ottobre. Facciamo musica assieme. Abbiamo i nostri problemi tra colleghi, tra docenti, tra ragazzini, studenti. È normale, cioè non facciamo niente di strano. Suona una cosa particolare, però visto da fuori è quasi un miracolo, onestamente. Ci sono delle storie molto tristi, ci sono delle storie dure anche da ascoltare, ci sono stati momenti anche di litigi forti, soprattutto durante la guerra, come perché mi fai studiare questo pezzo mentre tutti muoiono, perché vuoi da me che io stia lì a pensare al concerto di Haydn quando tutte le mie persone intorno non ci sono più. Però è anche dargli una speranza, dargli un lavoro. Nel caso dei miei allievi più grandi, finalmente si sono laureati e li facciamo lavorare, e quella è la cosa più bella, il traguardo forse che ti gratifica di più.
5: Come si è arrivati a questo traguardo? Fra Alberto Ioampari, terzo direttore della scuola, ne ripercorre la storia.
4: Il primo direttore è stato Fra Armando Pierucci, un musicista arrivato a Gerusalemme con l'incarico di essere organista del Santo Sepolcro e che poi pian piano ha scoperto che mancava la musica in generale nella città vecchia, in particolare per le giovani generazioni. Musica e arte non sono ancora obbligatorie nel curriculum scolastico di Israele e Palestina, per cui a maggior ragione 30 anni fa ha deciso di cominciare a dare alcune lezioni di pianoforte e di teoria musicale ad alcuni bambini della città vecchia. Le prime due aiutanti che l'hanno sostenuto in questo progetto sono due signore cristiane che avevano intrapreso degli studi musicali. Quando il numero delle richieste è aumentato, è sorta l'esigenza di chiedere ufficialmente alla custodia di Terra Santa, ai francescani, se fossero disponibili ad autorizzare l'apertura di una scuola. E le grandi sfide erano individuare un luogo e poi tutti gli strumenti e poi gli insegnanti, perché all'interno della società araba ancora la musica non era pensata come una possibile fonte di guadagno e professionalmente non erano interessati, per cui i primi candidati, oltre a queste due signore cristiane, sono stati insegnanti ebree.
5: Una rivoluzione copernicana a Gerusalemme, quindi.
4: Per cui le tre grandi domande: possibile aprire una scuola di musica nella città vecchia a bambini, soprattutto cristiani e musulmani di origine palestinese, che avrebbero avuto, terza domanda, come insegnanti delle donne, principalmente delle donne ebree. I frati hanno detto di sì a tutte queste sfide e adesso abbiamo questa scuola di musica. Nel 2005 poi è stato instaurato un bellissimo rapporto, prima di amicizia e poi anche di professionalità, con il Conservatorio Pedrollo di Vicenza. È stata stipulata una convenzione che dichiara il Magnificat come sede all'estero del Conservatorio italiano, per cui tutti gli studi seguono i criteri del Ministero dell'Educazione italiana, del MIUR, e i diplomi sono appunto riconosciuti in Europa e nel mondo. Attualmente la capacità massima di accoglienza è di 220 studenti, i piccoli iniziano all'età di 4-5 anni e poi continuano fino alla fine del diploma di scuola superiore musicale, e poi c'è la possibilità di accedere al triennio accademico e alla specializzazione, il biennio. I primi traguardi della scuola sono i primi laureati, che sono diventati anche studenti e professori ai nostri alunni, e gli studenti sono per la maggioranza cristiani di tutte le confessioni e poi musulmani ed ebrei. La maggioranza degli insegnanti sono ebrei israeliani, abbiamo alcuni 5 cristiani ex studenti e 2 musulmane, un totale di 35 professori circa. Per cui questa composizione tra studenti, maggioranza cristiani, i professori, maggioranza ebrei, poi qualche cristiano e 2 musulmane, fa della scuola appunto un luogo molto speciale, in cui i ragazzi per anni, decenni, crescono insieme. La speranza è anche quella che poi formino una società migliore in cui sappiano collaborare. In un mondo, quello del Medio Oriente, in cui il dialogo non è scontato, in particolare per quanto riguarda Israele e Palestina, e ancora più in particolare in Gerusalemme, che è questa città così particolare e complicata. E le nostre scuole dei francescani di solito accolgono cristiani e musulmani perché la lingua di insegnamento è l'arabo, ma al Magnificat la lingua è la musica e poi l'inglese e qualsiasi altra lingua che permetta all'insegnante e all'alunno di apprendere lo strumento.
5: Ma Gerusalemme, la Terra Santa e il Medio Oriente non sono luoghi semplici da vivere, e chi vive dalla parte sbagliata di un confine lo sperimenta sulla propria pelle.
4: Uno studente di Ramallah, in Palestina, che per anni ha attraversato il checkpoint con ore di attesa per incontrare l'insegnante ebrea. Per lui era la prima volta avere a che fare con degli ebrei, come per l'insegnante la prima volta avere a che fare con un musulmano. Tra di loro è nata una bellissima amicizia, soprattutto, e familiarità. Quando c'erano problemi anche di chiusura dei confini, a volte l'ha ospitato a casa sua per non perdere la lezione. E è diventato un pianista di grande successo. Adesso si sta specializzando in Germania, ma già qui in paese, qualche anno fa, vinse un grande concorso israeliano, tra l'altro, per pianisti e ebbe l'onore e la gloria di partecipare con l'orchestra israeliana ad una tournée in Cina come pianista solista. Un'altra storia molto particolare è quella di un altro ragazzo palestinese di Betlemme, musulmano, Musa, clarinettista, che ricevette il permesso di entrare a Gerusalemme per fare la selezione e poi non ottenne mai invece un visto per poter entrare a Gerusalemme e frequentare gli studi. Per cui abbiamo trovato una soluzione anche provvidenziale, una scuola protestante che si trova fisicamente, geograficamente in un luogo che è il confine tra zona palestinese e zona israeliana, con due ingressi, uno dalla parte israeliana e uno dalla parte palestinese. Quindi Musa raggiungeva questa chiesa protestante dalla parte palestinese, il suo insegnante ortodosso ebreo raggiungeva la scuola dalla parte israeliana e si incontravano in questa chiesa per le lezioni di clarinetto. Si è diplomato 2 anni fa a Vicenza. Nel frattempo a Betlemme aveva conosciuto la sua attuale moglie, una musicista svizzera, ora vivono in Svizzera. La scuola è mantenuta e sostenuta soprattutto grazie alla beneficenza di tanti donatori e anche dei francescani della custodia. Siamo sempre bisognosi di aiuti economici, soprattutto vengono trasformati poi in borse di studio per garantire alle famiglie che non potrebbero sostenere questi studi di far vivere un'esperienza musicale importante ai loro figli.
5: Il Magnificat non finisce dentro le sue mura, quindi. Per molti ragazzi palestinesi della città vecchia è anche rifugio quotidiano. Emi ha 14 anni, è di Gerusalemme e il violoncello lo suona da quando ne aveva 7.
6: L'Istituto Magnificat è il posto dove vengo a suonare il violoncello e mi sento libera, perché qui ci sono i miei amici, tante persone che conosco. Suoniamo e basta, ci divertiamo. Suono quando provo emozioni contrastanti, a volte sono arrabbiata, a volte felice o triste. È come un posto dove vado quando non riesco a dire a nessuno cosa provo. Semplicemente suono ed è come se lo stessi raccontando a qualcuno. Soprattutto nei momenti difficili, con il violoncello riesco a suonare un pezzo allegro che mi riporta alle cose belle. Sposto l'attenzione su quello che mi rende felice invece che sulle difficoltà.
5: C'è chi come Amy sta imparando a conoscere il proprio strumento e chi come Tamara in questa scuola è cresciuta davvero, da allieva è diventata insegnante. E il suo violoncello per le strade della città vecchia e nella sua comunità araba è spesso un oggetto difficile da spiegare.
1: Il violoncello non è uno strumento piccolo. Non riesco a passare facilmente con lui. Puoi aprirlo? Sei araba? È una chitarra questa? Tante volte sono arrivata tardi al lavoro, ai concerti, perché dovevo aprire l'astuccio del violoncello solo per farlo vedere a chi fa controlli. Diciamo per curiosità, anche se è per altro. Il Magnificat è stata la mia opportunità. È qui che ho iniziato davvero a studiare quello che volevo, divenuta poi professione. Questo posto mi ha spinta avanti con tante opportunità. Suonare con altre persone, fare concerti qui e all'estero. In questa scuola puoi trovare studenti di ogni religione. Oggi viviamo in momenti difficili, dove le religioni a volte sono motivo di scontro. Il Magnificat è come la città vecchia dove tutti i quartieri sono uno accanto all'altro. È tutto collegato. Non è così strano vivere in una comunità del genere. Anche se in città qualcuno se lo dimentica, qui siamo persone normali con religioni diverse. C'è rispetto, c'è connessione. La musica parla una sola voce e mi ha resa indipendente, più consapevole di dove sono, di cosa voglio fare. Non voglio andarmene. Voglio restare nella mia terra. Voglio aiutare la comunità. Per vivere in questo posto bisogna essere coraggiosi e forti. E penso che la musica dia la forza per restare. Quando vado all'estero con l'istituto, a fine concerto capita che qualcuno che non conosco venga a dirmi che ha pianto per qualcosa che abbiamo suonato. La musica è qualcosa che chiunque può capire. Vorrei che fosse accessibile anche a chi non può permettersi il conservatorio, a chi non può pagare le lezioni. Spero che in futuro arrivi in sempre più case.
5: La maggioranza degli insegnanti del Magnificat è ebrea, quella degli studenti è cristiana o musulmana. Miriam Reitner, ebrea di origini serbe, insegna violino e Nathaniel Sternberg è uno dei suoi giovani allievi, nato e cresciuto a Gerusalemme.
2: Sono felice di far parte di questa scuola meravigliosa. È una scuola da sogno, non una scuola qualunque, perché non importa da dove venga una persona, qui è sempre la benvenuta. Insegnanti di ogni fede e religione, allievi di questa città santa che è Gerusalemme, perfino lavoratori stranieri solo di passaggio, anche loro amano venire qui a studiare.
7: È davvero bello essere qui dove ci sono studenti di diverse religioni. Abbiamo orchestre nelle quali suoniamo tutti insieme senza distinzioni. È una scuola di grande qualità.
8: Quality school.
2: Le piccole orchestre suonano soprattutto musica araba tradizionale, pezzi molto belli. Di recente c'è stato un festival molto importante e la nostra orchestra vi ha preso parte. Un brano di un compositore israeliano, uno di un compositore occidentale, una melodia ebraica e insieme a un cantante arabo anche un pezzo della tradizione araba. È come un fiume che attraversa luoghi diversi e alla fine la gente è felice. Quanto è stata saggia quella scelta! Forse il contributo più grande alla pace tra i popoli.
7: Sono convinto che anche nei momenti più difficili la musica riesca sempre a tenere tutti uniti. È come un altro universo.
2: Qui gli insegnanti sono nati in loco, ma arrivano anche da paesi lontani, anche in guerra. Abbiamo insegnanti russi e ucraini, eppure sono tutti insieme. È un altro segno di come questo posto unisca davvero. Perché la musica, che è già di per sé un linguaggio, non conosce barriere. È l'Istituto Magnificat. È un luogo da sogno, fatto di ponti.
5: Una coesistenza che è l'origine stessa del progetto, come spiega fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
3: Da 30 anni, nelle aule dell'Istituto Magnificat, nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, accade qualcosa di straordinariamente semplice, cioè bambini e ragazzi cristiani, musulmani ed ebrei si incontrano per studiare musica, provengono da famiglie, da culture e da tradizioni religiose differenti, ma condividono la stessa passione, fanno la stessa fatica, la fatica dello studio, la stessa gioia di imparare e anche la gioia di suonare insieme. E allora la musica diventa educazione, cultura, preghiera, ma soprattutto diventa un linguaggio universale, cioè capace di aprire strade dove sembrano esserci soltanto muri e divisioni. Ci insegna ad ascoltare, a rispettare il tempo dell'altro, a riconoscere che ogni strumento ha una sua voce propria, ma che soltanto insieme possiamo dare vita a una sinfonia. Quest'anno, mentre ricordiamo i 30 anni di questa esperienza, celebriamo anche gli 800 anni del beato transito di San Francesco di Assisi. E Francesco è stato un uomo profondamente innamorato della bellezza. La cercava ovunque e sapeva riconoscere la bellezza nel creato, nel canto, nel volto di ogni creatura, anche nel volto del nemico.
5: Una esperienza, quella educativa del Magnificat, che come le altre che hanno di base l'istruzione, aiuta a mettere insieme culture diverse, formando persone e cittadini aperti all'altro, al diverso, al confronto.
0: Dunque, sono tante tradizioni musicali che si mischiano. Alcune sono un po' letali, devo essere onesta, perché non è facile togliere certi suoni che hanno in testa. Per noi, per la musica classica, per esempio, i famosi quarti di tono, queste note che a noi sembrano stonate, non ci aiutano. Per alcuni ragazzini, per esempio, cantare una scala pulita era quasi impossibile all'inizio. Facevano tutti questi portamenti da sotto perché loro ascoltano così, la chiamata alla preghiera stessa è fatta così. Sulla musica ebraica la cosa buona è che hanno un po' meno quarti di tono, un po' meno suoni strani, però hanno dei ritmi molto definiti, che aiutano tanto. Devo dire che loro hanno un grande orecchio per dei ritmi per noi complicatissimi, che però loro non leggono, cioè loro riproducono orecchio.
3: E in un tempo segnato dalle crociate, Francesco ebbe il coraggio di attraversare le linee del conflitto per incontrare il sultano d'Egitto. Non rinunciò alla propria fede, ma scelse la via dell'incontro. Questo è lo spirito che desideriamo custodire anche al Magnificat. Infatti non chiediamo ai nostri ragazzi di rinunciare alla propria identità. Desideriamo piuttosto che scoprano come la bellezza possa diventare un terreno comune, uno spazio nel quale incontrarsi.
0: E dopo ci siamo noi con la musica classica. Tanti bambini gli piace la musica classica, non me lo aspettavo. Però hai delle sfide, per esempio, prima lezione di solfeggio, quando sono arrivata 10 anni fa, mi ricordo che gli avevo chiesto di... avevo suonato il Inno alla Gioia e nessuno sapeva che cos'era. E infatti mi è venuto un colpo dicendo, oddio, cioè questa è la melodia più semplice che abbiamo noi in testa e questi mi guardano e mi dicono, che è sta roba che ci hai fatto? Anche la Primavera di Vivaldi. Sì, forse da qualche parte per sbaglio l'hanno sentita, ma non ti sanno dire che cos'è. Quindi c'è anche tutta questa educazione all'orecchio che devi fare a un ascolto di cose diverse. E poi è interessante quando invece noi siamo sottoposti alla loro musica e lì iniziano i dolori. È veramente difficile. Io ho suonato tanta musica tradizionale, soprattutto con l'ensemble degli insegnanti del Conservatorio Nazionale Palestinese. Era stata veramente difficile. Hanno questi recitativi poi tipo opera con tra l'altro le parole, cioè noi in orchestra tipo quando suoniamo Verdi ci sono i recitativi scritti in italiano, questi fanno la stessa cosa ma scritta in arabo, quindi ci sono i quarti di tono, questo che inizia a fare 5.000 note con da destra a sinistra le parole ma le note da sinistra verso destra. Ho detto, no, ragazzi, questo è un incubo. Pian piano ti abitui, poi una musica bellissima, la musica poi classica, poi hanno la musica tradizionale classica araba, qui viene dall'Egitto, dalla Siria eccetera, è bellissimo.
3: In una terra dove troppo spesso i bambini crescono imparando a riconoscere le divisioni prima ancora che a imparare a conoscersi, il Magnificat offre un'esperienza direi differente. Qui l'altro diventa un compagno con cui condividere uno spartito, qualcuno della cui presenza in fondo hai bisogno perché la musica possa nascere, perché il concerto possa essere suonato. E allora la bellezza sappiamo bene che non risolve i conflitti, certo, però disarma i cuori, educa lo sguardo e ci rende nuovamente capaci probabilmente di riconoscerci anche fratelli appartenenti alla stessa umanità.
0: Ci sono per esempio dei partiti misti di giovani adesso, c'è Standing Together che è questo movimento bellissimo, io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerli, diversi dei membri, e quindi loro fanno tante serate culturali per esempio dove spiegano i poemi in arabo, addirittura hanno spiegato il significato della kefia per far capire anche agli israeliani che non è soltanto uno strumento di terrore e di paura ma è proprio un simbolo tradizionale, e viceversa perché poi insegnano ebraico per chi vuole eccetera. Ci sono i rabbini per la pace, c'è tutto il movimento

0: grande fan delle manifestazioni in questo senso, proprio perché è una storia talmente complicata che se anche da fuori si iniziano a prendere parti troppo estremiste, non ci aiutano. Non aiutano le persone qui, non aiutano le persone che provano a fare qualcosa qui. Io ho fede più che altro nei ragazzi, nelle persone giovani e anche nei bambini. Mio figlio stesso è nella scuola della Custodia di Terra Santa, è in prima elementare e ha iniziato a studiare l'ebraico, che è qualcosa di nuovo.
1: E quindi 800 anni dopo San Francesco e 30 anni dopo la nascita del Magnificat, noi francescani continuiamo a credere nella forza della bellezza. Perché la bellezza apre all'incontro, l'incontro genera relazioni e le relazioni possono diventare vie di pace.
2: Rete 2.
3: La puntata di Laser Uniti della Musica dedicata al Laboratorio Magnificat di Gerusalemme è riascoltabile ovviamente sul sito di RSI Rete 2. E ora è il momento di passare la linea alla Chiesa del Cristo Risorto di Lugano per la celebrazione della Santa Messa, che sarà celebrata da Don Emanuele Di Marco con la partecipazione della Corale Juventus di Bellinzona.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, è così bello ricevere un invito. È bello rendersi conto che qualcuno ci stima, che ci vuole bene, che desidera trascorrere del tempo con noi. Oggi il Vangelo parla proprio di questo valore, l'invito a un momento di importante convivialità. Come ascolteremo però, un grande invito non corrisponde necessariamente ad un grande entusiasmo nella risposta.

all'inizio della celebrazione, quindi con il profondo desiderio di ascoltare la parola del Signore, riconosciamoci bisognosi del suo perdono, particolarmente gli affidiamo tutte quelle volte che abbiamo rifiutato gli inviti di Dio Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Padre, che inviti tutti gli uomini alle nozze del tuo Figlio, rivestici dell'abito nuziale e donaci di accogliere sempre le sorprese del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti, per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Preghiamo.

Il Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: «Dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».

0: Cari fratelli e sorelle, invitati alla festa di Gesù, la parola di oggi è generosa e abbondante, però non nasconde elementi di rimprovero, l'abbiamo appena sentito e non vogliamo difenderci da queste parole che Gesù ci affida, però è vero che è bene che ci fermiamo un attimo a capire come queste parole ci aiutano a crescere nella nostra vita. E quindi l'occasione per metterci in ascolto di ciò che Gesù vuole dirci, anche se può sembrarci una parola scomoda, anche se può sembrarci un forte richiamo. E allora entriamo nelle letture che abbiamo appena ascoltato. Il tema centrale oggi, chiaro per tutti, è l'invito. Prima ancora di riflettere sulla nostra reazione o sulla risposta da dare a questo invito, è bene concentrarsi sul contenuto di questo invito. E quindi partiamo dalla nostra esperienza umana. Di inviti ne riceviamo diversi, alcuni importanti, altri magari ci fanno meno piacere. Proviamo ora, per qualche istante, sia che siamo qui in chiesa al Cristo Risorto, sia che siamo a casa o in un ospedale e ascoltiamo la messa alla radio. Proviamo a pensare all'invito più importante che abbiamo mai ricevuto nella nostra vita. Pensiamo a quell'invito inaspettato, a quell'invito che ci ha sorpreso, quello da parte di una persona decisiva per la nostra vita. Proviamo a ricordare come ci siamo sentiti, come ci siamo preparati. Sinceramente, già qualche giorno prima magari avevamo trepidazione in noi. Sentivamo che quell'invito avrebbe cambiato qualcosa nelle nostre giornate. Ecco, con questo sentimento nel cuore entriamo nella pagina del Vangelo. Perché nella prima parte si parla proprio di una festa grande per le nozze del figlio del re. E notiamo subito tre caratteristiche da parte dell'invito. Primo, è un invito a un banchetto ricco. Si parla di buoi, animali ingrassati. L'invito del re non è a qualcosa di scadente. Non è il minimo indispensabile per sopravvivere. Non è un tozzo di pane lanciato per pietà. È l'invito a una mensa preparata con cura, con gioia e abbondanza. Il re dà il meglio di sé per la festa di suo figlio. Questo è il primo punto. Il secondo, è un invito che rivela la pazienza del re, perché il re insiste, chiama di nuovo, manda altri servi, ritorna a bussare alle porte anche di fronte ai silenzi e ai rifiuti. La potremmo chiamare testardaggine d'amore supera la freddezza degli invitati. Questo è il secondo punto. Il terzo è che è un invito determinato. Dio vuole che la festa ci sia e che ciò che ha preparato venga accolto. La festa si farà comunque, perché il re l'ha stabilita e la storia non si ferma davanti a un no. Il sì di Dio è più forte del no umano. Sta piuttosto agli invitati scegliere se farne parte o rimanerne fuori. Quindi anche il no dell'invitato può diventare sì, se è illuminato dal sì del re, dal sì di Dio. C'è però un altro punto cruciale su cui vogliamo fermarci. Non basta essere invitati, bisogna anche essere pronti. Bisogna attraversare quella porta, quella soglia, con il cuore giusto. Perché Gesù racconta questa parabola? Vuole presentarci il volto del Padre, vuole farcelo conoscere meglio e per questo ci permette di capire come Lui reagisce all'indifferenza dell'uomo. Noi che accusiamo Dio di essere indifferenti, di non curarsi di noi, capiamo invece che è il contrario, è Lui che si cura della nostra indifferenza. In questa pagina evangelica tocchiamo con mano quella che potremmo definire la delusione di Dio. Sì, perché l'accoglienza riservata a tutto ciò che Lui ha preparato è davvero deludente, diciamocelo onestamente. Ma Dio non si scoraggia. Ripetiamolo, fratelli e sorelle, perché questa è la nostra speranza. Dio non si scoraggia davanti al nostro no. Lui sa che questo banchetto è buono, sa di non aver sbagliato il menù, sa che l'uomo ha bisogno di quella festa. Pensate, carissimi, all'umanità in cui viviamo oggi. Un'umanità sazia di cose, ma digiuna di senso, che spesso non ha più fame di Dio e che, come i personaggi del Vangelo, risponde meccanicamente: ho altro da fare, ho i miei affari, ho comprato un campo, devo badare alle mie cose. Se ci facciamo caso, i motivi per cui gli invitati rifiutano sono incredibilmente futili, sono delle scuse inaccettabili. Non si tratta di questione di vita o di morte, ma di ordinaria amministrazione: devo occuparmi dei miei affari, devo andare al campo, e via dicendo. Quante volte percepiamo questa stessa reazione in noi stessi di fronte ai passi che Dio fa per avvicinarsi a noi? Qualunque altro impegno sembra più importante della Santa Messa. Di solito questo rimprovero non si fa in chiesa, perché chi è a Messa non è giusto che sia rimproverato per chi non va a Messa, è vero? Quelle volte che al posto della preghiera quotidiana abbiamo tante altre cose da fare, se non ne siamo convinti anche l'aiuto al prossimo, c'è sempre qualcosa di importante da fare, siamo fatti così. Se non ne siamo convinti, non partecipiamo, troviamo scuse, ignoriamo l'esistenza di Dio e neghiamo la sua urgenza, e diventiamo anche noi indifferenti. Spesso preferiamo il fast food delle nostre abitudini quotidiane, preconfezionate, veloci, piuttosto che il banchetto eterno, che invece richiede tempo, richiede presenza, richiede cuore. E questo è estremamente pericoloso per la nostra anima, perché ci rende indifferenti. Eppure oggi Gesù insiste, ci dice di non rassegnarci a questa tiepidezza. Non gli va bene il dire «ormai sono fatto così», anche se abbiamo rifiutato o ignorato il suo invito tante volte in passato, ora è il momento di accoglierlo, di non rimandare a domani, di farlo nostro adesso. La prima lettura del profeta Isaia ci ha mostrato la splendida ricchezza di questo banchetto sul monte del Signore. Ripeto, di cosa si parlava? Cibi succulenti, vini eccellenti, raffinati. E ci ha fatto una promessa che nessun potente della terra potrà mai farci: il Signore asciugherà le lacrime da ogni volto e sconfiggerà la morte per sempre. Non c'è premio, non c'è presidente, non c'è potente che può permetterci una cosa simile. Solo Dio. Chi onestamente nel mondo ci rivolge parole simili? Chi può prometterci la vita eterna? Di fronte a una promessa così grande, basta scuse, diciamocelo. Sant'Agostino, riflettendo su questa pagina, ci ricorda che è l'amore di Dio, che è la sua carità, ad aprire la porta della festa. E Dio la tiene spalancata anche se i primi invitati non sono venuti, anche se hanno insultato, persino ucciso i suoi servi. La porta di Dio resta aperta, accessibile a tutti, buoni e cattivi, presi dalle strade e dai crocicchi della vita. Fermiamoci un attimo, un istante, su questa immagine della porta. Che cos'è la porta della Chiesa, la porta della grazia? È una soglia di amore incondizionato. Dio non mette un filtro all'ingresso, non chiede il biglietto o la tessera di purezza per farci entrare. La porta è spalancata per grazia, per amore gratuito. Però dobbiamo stare attenti a non cadere in un grande inganno, perché pensare che la porta è sempre aperta, tutto sommato l'ingresso è banale, e che una volta entrati si può calpestare la bellezza della festa, non è così. La parabola non finisce con la gioia della sala piena. Nel momento in cui il re entra per vedere i commensali, ne nota uno che non indossa l'abito nuziale. Lo fissa e gli chiede: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Ora, cosa significa questo dettaglio? Significa che quell'uomo era entrato approfittando della porta aperta, ma senza prepararsi minimamente. In fondo, era del tutto indifferente alla festa Era lì solo per convenienza, per scroccare un pasto, per inerzia, senza alcun rispetto per lo sposo e per il re. Per questo il re lo fa allontanare nelle tenebre. Carissimi, questo dettaglio è tutt'altro che irrilevante. Se la misericordia ha tenuto la porta aperta per tutti, per rimanere a tavola ci vuole l'abito giusto. E qual è? È l'abito dell'amore. L'abito della veste bianca che abbiamo ricevuto il giorno del battesimo e che dobbiamo mantenere pulita. All'amore si può rispondere solo con l'amore. Non si può scambiare la misericordia di Dio rispondendo con l'indifferenza. Questo è un richiamo fortissimo per tutti noi. All'inizio ci siamo detti che non ci saremmo difesi dalle parole del Vangelo, le dobbiamo prendere per quelle che sono. Spesso rischiamo di vivere una fede cristiana a buon mercato. Pensiamo che l'identità cristiana in fondo non impegni la vita concreta e che la porta aperta di Dio sia l'autorizzazione a fare quello che vogliamo. E allora pensiamo che possiamo disprezzare il prossimo, che possiamo evadere le tasse, che possiamo usare parole violente in famiglia o sui social, possiamo calpestare la giustizia, oppure venire a messa la domenica come se nulla fosse, magari pensando che tanto tutto ci sia dovuto perché Dio è buono. A noi oggi Gesù dice con fermezza: sei entrato dalla porta aperta, ma non ti sei cambiato d'abito, se ci presentiamo così. Il Signore oggi richiama noi, che siamo seduti qui in questi banchi o che stiamo ascoltando questa messa. Dio sta parlando a noi, non chi è fuori. Ci chiede di rispondere a quella porta aperta indossando l'abito della carità, senza dare mai nulla per scontato. La porta aperta è un dono gratuito, ma abitarci dentro è una responsabilità. Chi di noi, carissimi, andrebbe a parlare con il presidente della Confederazione in tenuta da tennis? Oppure dal Papa in costume di carnevale? O ancora sul posto di lavoro in costume da bagno? Eccezione fatta per i bagnini, che evidentemente sono autorizzati. Insomma, dobbiamo cambiare d'abito, togliere la maglietta della pigrizia, la cravatta del rancore, le scarpe dell'indifferenza, la giacca dell'odio. Indossiamo il completo della preghiera, la camicia del battesimo, i sandali dell'entusiasmo, dell'annuncio del Vangelo. È ora di rivestirci dell'amore di Dio. Solo se cambieremo le nostre abitudini interiori, solo se accetteremo di lasciarci rivestire dall'abito dell'amore, potremo prendere posto a quel banchetto e gustarne la gioia. Solo se ci prepareremo ogni giorno, potremo dire con la verità del cuore e non solo con le labbra le parole del Salmo che abbiamo sentito e cantato: abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. La porta è aperta, fratelli e sorelle. Il re ha fatto la sua parte, ha preparato la tavola e ha spalancato l'ingresso. Non lasciamo che la nostra pigrizia o la nostra ipocrisia ci chiudano fuori. Come diciamo nella nostra lingua, cambiarsi d'abito. Ecco la conversione che ci chiede il Signore. Cambiare. Cambiare il nostro modo di accostarci agli altri. Cambiare il nostro modo di pregare. Cambiare il modo di sostenere chi ne ha bisogno. È tempo di toglierci i vestiti vecchi dell'egoismo e di rivestirci di novità. E possiamo farlo da oggi, varcando quella porta aperta con un cuore rinnovato. Amen. E rispondiamo a questa parola con il credo detto degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la mensa del Signore è preparata e la sua porta è spalancata per noi. Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera affinché ci aiuti a rivestirci dell'abito dell'amore. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa e i suoi pastori, perché annuncino a tutti la gioia del Vangelo, testimoniando il volto di un Dio che invita e accoglie ogni uomo a braccia aperte. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti e i potenti della terra, perché si impegnino a favore della pace e della giustizia, abbattendo i muri dell'egoismo per aprire porte di accoglienza e dignità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti si sentono lontani o rifiutano l'invito di Dio, perché riscoprano la bellezza e la gratuità del suo amore, trovando nella nostra comunità un luogo di sincera ospitalità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ciascuno di noi qui radunato, perché non cediamo alla pigrizia delle nostre scuse, ma sappiamo cambiare le nostre abitudini e indossare ogni giorno l'abito della carità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, perché purificati da ogni colpa possano sedere per sempre al banchetto glorioso del Regno dei Cieli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che con pazienza instancabile ci chiami alla Tua festa, ascolta le preghiere della Tua famiglia, donaci lo Spirito Santo perché sappiamo rispondere al Tuo amore con la verità della nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, le preghiere dei Tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.

poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico, Vescovo Alain, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi, tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni XXIII e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dalle parole del Vangelo, con fiducia nel Signore, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Chiediamo ora la benedizione del Signore portando nel nostro cuore queste due parole centrali, porta e abito. Per la porta si occupa il Signore, ci ha garantito che ce la tiene aperta, però l'abito riguarda noi e quindi non lasciamoci guidare dalle mode dei tempi, cambiamo il guardaroba delle nostre abitudini, rivestiamoci di quello che è la strada del Vangelo. E così saremo davvero pronti per sederci alla tavola che il Signore ci invita a condividere. Sia questa la spinta che il Signore ci ha dato in tutta franchezza nella giornata di oggi. Non una parola da cui difenderci, ma una parola da accogliere per cambiare il nostro cuore. Con gli auguri a tutti di vivere una buona, serena, una santa domenica e un pensiero speciale a chi ci ha seguito attraverso le onde della radio e che sta passando un momento di difficoltà. Il Signore è con noi. Il Signore

Le 10, Verde Aurora Weekend di domenica 11 ottobre, quella che abbiamo ascoltato era una pagina della composizione di Marie Jaël, Voix du Printemps, sei pezzi per pianoforte a quattro mani, questo era il terzo, L'Orage con Roberto Prossede al pianoforte e Alessandra Amara al pianoforte.

Dal disco della violista Vincent Béranger, qui con il pianoforte di Dana Ciocarlie, Rebecca Clark, Works for Viola, un lavoro dedicato alla compositrice britannica vissuta tra il 1886 e il 1979. Qui Rebecca Clark aveva rivisitato una melodia irlandese tradizionale.

0: Amy Marcy Beach, la compositrice di questo tema e variazioni opera 80. Abbiamo proprio ascoltato il tema, lento di molto, sempre espressivo, con Roy Lewis al violino, Julia Parrish al violino, Nao Rora alla viola e Gireon Thais al violoncello.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Felix Mendelssohn Bartholdy, fuga numero 5 in fa minore, allegro con fuoco da 6 preludi e fughe per pianoforte. Howard Shelley al pianoforte per l'appunto.

Di Fanny Mendelssohn Hensel, dal trio per pianoforte, violino e violoncello in re minore, abbiamo ascoltato finale, allegretto moderato con il Dartington Piano Trio.

Di Johannes Brahms, questa era la danza ungherese numero 1, eseguita dal gruppo strumentale austriaco-tedesco Philharmonix, formato da Noah Bendix-Bagley al violino e Daniel Ottensamer al clarinetto.

E queste erano Micaela Petri, Marilyn Masur e Daniel Murray in Karate di Egberto Gismondi dall'album Brazilian Landscapes.

0: Ed era l'ensemble Les Caravanserai diretto da Bertrand Cuiller con il soprano Rachel Redmond in I See She Flies Me da Aurangzeb o The Great Mogul, musica di scena di Henry Purcell. Siamo arrivati proprio con Purcell e l'ensemble Caravanserai al momento dell'informazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria a tutta il femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, domani alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. È tornata alla normalità questa mattina verso le 6. Il traffico ferroviario tra Berna e Losanna, interrotto venerdì a causa di un atto doloso che ha di fatto paralizzato e reso difficili i collegamenti. Ne danno notizia le FFS, che condannano con fermezza quanto accaduto, definito un atto criminale per il quale è stata sporta denuncia contro ignoti. Da più parti l'atto doloso viene legato ad una possibile matrice ecologista. Alcune migliaia di persone hanno preso parte ieri alle manifestazioni in programma in diverse città svizzere a sostegno della causa palestinese. La più importante è Losanna, che ha richiamato quasi 2.000 manifestanti. Non sono mancati momenti di disordini e scontri con le forze dell'ordine, quando alcuni dimostranti sono sfilati dal corteo per compiere atti di vandalismo e danni soprattutto di una banca. Dimostrazioni si sono tenute anche a Ginevra e Zurigo, dove non vi sono stati incidenti di rilievo. Donald Trump, sempre più vicino a Vladimir Putin e sempre più lontano invece da Volodymyr Zelensky. Il presidente statunitense, dopo aver annunciato ieri un'intesa con Mosca per l'acquisto di greggio e la revoca delle sanzioni, invita oggi l'Ucraina a voltare pagina, il suo presidente a farsi di lato affinché il paese possa andare al voto e rinnovare il governo e, a suo dire, mettere così fine alla guerra russa-ucraina. Trump, che ha pure rinnovato la richiesta a Kiev di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe, una posizione della Casa Bianca che non fa l'unanimità, soprattutto nel vecchio continente, dove per contro viene rinnovato il sostegno a Zelensky. L'ambasciata statunitense in Arabia Saudita, al pari di altre sedi diplomatiche occidentali, ha innalzato il livello di allerta per i cittadini americani presenti nel paese. Non solo la rappresentanza americana ha pure limitato l'accesso del proprio personale agli aeroporti sauditi dopo gli ultimi attacchi dei ribelli Houthi, che hanno causato almeno 12 morti, tra cui un americano, e oltre 300 feriti. Nella notte appena trascorsa si è nuovamente presentata la possibilità di ammirare l'aurora boreale nei cieli svizzeri. Debole ma riconoscibile, il fenomeno è stato immortalato anche da alcune telecamere di meteo svizzera. Solitamente visibile in prossimità dei poli, l'aurora boreale in determinate circostanze può manifestarsi anche a latitudini più basse, in particolare quando l'attività solare è intensa. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 10:33, questa è sempre Verde Aurora, weekend di domenica 11 ottobre, è il momento del nostro appuntamento con le arti visive, Voci dipinte, curato e condotto da Emanuela Burgazzoli, in una puntata dal titolo Arte che cura.
4: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. La puntata di oggi l'abbiamo intitolata Arte che cura, dal titolo del saggio di Desi Fancourt appena pubblicato in italiano dalla casa editrice Johann Levi di Milano. Un testo importante perché rappresenta il punto di arrivo di un percorso di legittimazione della cultura e delle arti come importanti risorse per la salute. Una prima tappa è stata la revisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019 con la pubblicazione del rapporto più ampio mai pubblicato in questo ambito, ecocurato da Daisy Fancourt, che analizzava oltre 3.000 studi scientifici compiuti negli ultimi 20 anni, dalle neuroscienze all'epigenetica. La crisi globale legata alla pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza il contributo delle risorse culturali al benessere collettivo e individuale. Senza queste ultime, i costi psicologici e umani immediati della crisi sarebbero stati molto più alti. Oggi le esperienze di welfare culturale sono sempre più diffuse in Europa, fuori e dentro dai luoghi di cultura e di cura, e includono moltissime pratiche, dalla prescrizione sociale. Il modello del social prescribing era nato in Gran Bretagna negli anni 90, a veri e propri trattamenti grazie a forme d'arte nella cura di alcune patologie. La cultura quindi non è soltanto un insieme di attività culturali, lo spiega bene Daisy Fancourt nel suo saggio, ma anche una componente dell'ambiente in cui cresciamo e contribuisce, al pari dell'ambiente fisico, sociale e alimentare, a modellare la salute delle persone lungo tutto l'arco della loro vita. Tanto che oggi il welfare culturale rappresenta anche un modo diverso di concepire il rapporto tra le persone, comunità e salute. In gioco, insomma, non c'è soltanto la salute delle persone, ma anche la coesione sociale delle comunità e i principi di equità e uguaglianza. Per capire dunque quale sia la posta in gioco e quali le possibilità di rinnovamento individuale e sociale offerte da queste pratiche, se tradotte in azioni politiche, avremo ospite l'economista della cultura Annalisa Cicerchia. A tra poco.

0: Ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte. Oggi una puntata dedicata all'arte che cura. È anche il titolo dell'importante saggio di Daisy Fancour, una delle massime studiose quando si parla di relazione tra arte e salute. È un fatto attestato, provato da migliaia di studi scientifici che cultura e arti rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra salute, il nostro benessere, sia come individui sia come collettività. Per parlarne oggi abbiamo invitato Annalisa Cicerchia, tra i fondatori e vicepresidente del Cultural Welfare Center. Tra i suoi numerosi ambiti di studio c'è appunto il rapporto tra arte, cultura, benessere e salute, l'arte su prescrizione e il welfare culturale. È anche titolare di corsi su questi temi presso l'Università di Roma Tor Vergata e l'Università Roma III, e la sua ultima pubblicazione si intitola Arte e cultura per stare bene, idee per la progettazione, editrice bibliografica. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Ecco, oggi abbiamo preso spunto dalla pubblicazione italiana, in italiano appunto, di Arte che cura, questo importante saggio di Daisy Fancour, che si può considerare una pioniera, anche una delle massime studiose in questo ambito, e lei ne ha firmato la prefazione insieme a Pierluigi Sacco e Caterina Seia. Annalisa Cicerchia, perché questo testo arriva in un momento decisivo? Siamo entrati in una nuova fase quando parliamo di arte e benessere.
1: Penso che sì, penso che dopo numerosi anni di sperimentazioni, di attività pionieristiche, per esempio per l'Italia, penso che siamo arrivati a un momento in cui è più semplice far capire che cosa intendiamo per relazione tra arte, cultura, benessere e salute. E lo possiamo fare con una prospettiva anche, diciamo, di ottimismo, perché possiamo pensare che le tante risorse culturali che esistono nel nostro paese, penso soprattutto a istituzioni, organizzazioni, mondo del terzo settore che opera con questo orientamento e anche a singoli artisti, sono veramente a fianco di una prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita dei nostri concittadini. È un momento in cui, al di là dello slogan, perché è molto bello dire l'arte cura, no?
0: Infatti, sembrerebbe uno slogan, però vorremmo andare
1: È uno
0: oltre lo
1: slogan.
0: slogan.
1: È uno slogan, ma diciamo, è proprio Daisy Fancour che quando spiega che il contenuto del suo libro fa, secondo me, paragone più efficace, più semplice. Siamo abituati ormai da tempo, ma non da tantissimo tempo, tutto sommato, perché siamo abituati da almeno una sessantina d'anni a pensare che è assolutamente inconcepibile una vita sana se non c'è un'alimentazione sana. E che è impossibile pensare di stare super bene se non c'è anche una certa attività fisica o la possibilità di un contatto, per esempio, con la natura. Lo sappiamo, non abbiamo nessuna difficoltà ad ammetterlo. Non le consideriamo medicine, non le consideriamo delle cure, le consideriamo dei presupposti indispensabili. Piano piano piano si sta facendo spazio anche un riconoscimento del fatto che esperienze di arte e di cultura abbiano lo stesso tipo di funzione. Quindi sono dei presupposti che ci aiutano a stare meglio e creano in noi anche riserve importanti se nel corso della vita il nostro star bene viene messo alla prova in qualche modo, oppure richiede delle energie nuove, più profonde e in
0: Supplementare.
1: particolare. Questo è un po' il cambiamento che c'è.
0: Quindi è un cambiamento proprio di prospettiva, no? L'ambiente culturale è un presupposto per il nostro benessere, sia come individui sia come collettività, ci aiuta a stare bene, a stare meglio, in particolare circostanze. Beh, qua il pensiero va subito alla crisi che ha innescato la pandemia di
1: Certo.
0: Covid, e quindi, come dire, la società soffre ancora di sintomi da stress post-traumatico in qualche
1: Sì.
0: modo. Quindi In questo senso anche l'arte, la cultura, lo abbiamo visto, vissuto in prima persona, ci ha aiutati a superare questo momento e a curare quella che è anche l'isolamento, la solitudine.
1: Esatto, che volevo proprio arrivare a questa considerazione, perché se la pandemia è stata una terribile forma, diciamo un episodio, un prima non c'era e dopo c'era e poi non c'era più, insomma un fatto circoscritto fortunatamente nel tempo, ci sono dei processi più lenti, più subdoli di trasformazione del nostro mondo, e non è solo un problema italiano, è un problema di tutti i paesi avanzati, chiamiamoli così, come diciamo paesi dell'area OCSE, sì. Non so come vogliamo definirli, comunque di aumento dell'isolamento sociale e della solitudine, che ha delle conseguenze molto importanti dal punto di vista della sofferenza percepita individuale, ma ecco, studiosi più esperti di me, io sono un economista della cultura, non mi avventuro fuori dal mio campo, però leggo e vedo che l'ansia, la depressione, diciamo il sentimento, sì, di instabilità che derivano dalla solitudine si traducono poi molto spesso in una maggiore vulnerabilità a malattie cardiovascolari. Quindi non è semplicemente star tristi, stare giù, è qualche cosa che mette davvero ipoteca la sopravvivenza e la salute.
0: Sì, mette a rischio la nostra salute. Sì. Del resto le società, diciamo, occidentali, avanzate, come diceva lei, bene, in Europa le grandi sfide sono l'invecchiamento, appunto la crisi della salute mentale. Recentemente, sì, forse è stato anche pubblicato un rapporto dell'OMS, e poi c'è la grande sfida della correlazione tra salute e disparità sociali. In questo senso, sì, si inserisce anche il contributo della cultura, delle arti, cioè in ultima analisi, certo, c'è in gioco anche quello, il principio di equità, magari se possiamo approfondire, sì, questo aspetto.
1: Ci sono numeri che sono veramente eloquenti al riguardo, io mi riferisco alle statistiche, sì, italiane, perché sono quelle che, certo, conosco meglio. Le statistiche italiane ci mostrano che c'è un nettissimo fattore protettivo per la sopravvivenza e l'aspettativa di vita in buona salute, no? Non è tanto importante, o meglio, sì, certo, è importante sapere quanti anni posso aspettarmi di vivere, ma quanti anni mi posso aspettare dai 65 in poi di vivere in buona salute, cioè con una funzionalità tutto sommato regolare e con diciamo un carico di patologie tollerabili. Ecco, su questo non c'è proprio dubbio, c'è un'associazione regolare tra, per esempio, i livelli di istruzione e il numero di anni che posso aspettarmi di vivere in buona salute. Ci sono delle differenze territoriali in Italia, per esempio tra condizioni come la Basilicata e la provincia di Trento, in cui il divario tra la parte, diciamo, più fortunata, non è neanche tanto carino, diciamo più con le condizioni più favorevoli e quelle con le condizioni meno favorevoli, è di 8 anni, ed è inaccettabile, è veramente inaccettabile. Se si guarda un altro dato, che è quello della mortalità evitabile, la statistica chiama mortalità evitabile la morte che avviene in una fase della vita che demograficamente ormai non è più quella, quindi le morti che si verificano prima degli 80 anni, dei 70 anni, quelle morti nella parte centrale della vita o nella gioventù, in genere sono morti di persone che hanno bassi redditi e bassi livelli di istruzione. Allora, veramente quando parliamo di disparità, che sono disparità territoriali, di condizioni di vita, di condizioni di lavoro, quando parliamo del diffondersi di fenomeni come la malnutrizione, non nel senso che siamo di solito abituati ad attribuire, che di dire mangiare poco, no, è mangiare male, sì, mangiare calorie orribili prese a poco prezzo, in aree, no, dove mancano la possibilità di comprare frutta e verdura fresche e così via e altri alimenti importanti, beh, tutto questo complesso puntualmente indica quella direzione. C'è una disparità di condizioni di vita e poi ci sono anche quelle che più da vicino possono essere modificate con l'intervento della cultura, che vuol dire per esempio povertà di informazione, l'analfabetismo funzionale,
0: sì.
1: L'impossibilità di capire quello che si è letto, l'impossibilità di leggere compiutamente o di formulare anche i propri stati d'animo, le proprie necessità. E a catena, no? Il senso di una bassa aspettativa nei confronti del futuro, l'incapacità di proiettarsi in una situazione di miglioramento e di progresso personale, di sentirsi schiacciati in una condizione che non potrà se peggiorare. Se poi pensiamo che questo è un sentimento che si sa che si sta diffondendo anche tra i più giovani.
0: Certo.
1: Insomma, capiamo che
0: c'è molto da fare, appunto. Le volevo chiedere, perché nel suo libro c'è, come dire, anche una parte poi più operativa, ci sono delle indicazioni che lei dà, insomma, a beneficio delle organizzazioni culturali. Molto si fa già. Pensiamo ai musei, pensiamo alle biblioteche, che sono veri e propri presidi di cultura e di arti, quindi anche di accesso alle informazioni, accesso a un patrimonio culturale per tutti, o perlomeno insomma per chi può beneficiarne anche geograficamente. Appunto, lei dà delle indicazioni e dice oggi la sfida è anche quella di applicare una teoria del cambiamento e forse andare oltre i singoli progetti.
1: Sì, certamente. Allora, intanto c'è un grande corpo di esperienze, conoscenze, tentativi, sì. Non tutti sono perfettamente riusciti, ma insomma c'è un grande senso di mobilitazione che secondo me è importante. Non è automatico il fatto che lei ha dato una parola chiave, no? Che è quella dell'accessibilità, l'accessibilità che piano piano dal punto di vista fisico si sta, anche per legge,
0: certo.
1: Si sta conquistando nella maggior parte di questi ambienti, dal punto di vista cognitivo, sociale, economico, ancora può migliorare notevolmente. L'accessibilità cognitiva è quella che a me colpisce di più, no? Perché quando, appunto, torniamo allo slogan, no? Quando si dice vai al museo starai meglio, sì, se vado al museo, che è un museo che mi parla con numeri di catalogo, mi espone oggetti meravigliosi, dialogando non con me ma dialogando con un collega archeologo, storico dell'arte,
0: uno specialista,
1: non mi sentirò tanto bene, mi sentirò un imbecille, no? Mi sentirò esclusa da questo discorso che non mi tocca, non avrò proprio strumenti per capire in che senso mi dovrebbe fare bene. E quindi c'è un lavoro che non è obbligatorio, o al meglio, secondo me, proprio per sua natura, il museo dovrebbe lavorare molto sul migliorare la sua comprensibilità, e c'è un problema di intensificare la mediazione culturale con tutti, perché è nell'origine del museo c'è anche il fatto di essere un'istituzione che in origine parla ai cultori di quella materia, non c'è nulla di brutto in questo.
0: No, però, certo, però le cose sono cambiate.
1: Le cose sono cambiate e c'è una forte domanda, c'è una forte disponibilità delle persone a trattare verso i musei. Così come per le biblioteche, no? Forse molte biblioteche hanno lavorato tanto in questa direzione. Sicuramente le biblioteche, per quanto ne sappiamo, tra l'altro ci sono dei dati Istat molto interessanti, però curiosamente se uno fa la mappa dei bisogni sociali più acuti e fa la mappa delle istituzioni museo biblioteche che già adesso sono attrezzati per includere, in questo senso che dicevamo, no? Di tipo sociale e anche di tipo culturale, ahimè, proprio non si incontrano.
0: La
1: Quindi
0: mappa dei
1: noi
0: bisogni
1: abbiamo,
0: sociali, lei diceva quali sono,
1: diciamo,
0: se
1: se
0: facciamo
1: noi
0: qualche esempio.
1: se noi vediamo le aree in cui ci sono i picchi di non partecipazione culturale, i picchi di deprivazione educativa, i picchi di isolamento sociale e invecchiamento, e andiamo a vedere dove stanno questi picchi. E nello stesso tempo andiamo a cercare dove ci sono musei e biblioteche che attualmente praticano iniziative per andarli a raggiungere e non stanno nello stesso posto. Questo
0: Ecco.
1: purtroppo è un mismatch,
0: No.
1: è chiaro, ma è anche comprensibile che il processo non può essere immediato. Noi abbiamo avuto, insomma, io ho cominciato a occuparmi di musei da un punto di vista
0: Quando?
1: di.
0: Tanto tempo, qualche tempo fa.
1: Ahimè, all'inizio degli anni 90, ma prima del 93 in Italia non c'era neanche l'elenco dei musei.
0: Quindi è una pioniera
1: Solo.
0: anche lei
1: No,
0: in questo
1: non io, è
0: ambito.
1: stata.
0: In
1: No,
0: Italia.
1: devo dire che la cosa straordinaria è che in Italia, poi tra l'altro c'è un merito incredibile da parte dell'Istat. L'Istat, non il Ministero che adesso si chiama della Cultura, è una cosa curiosa perché
0: Certo.
1: siamo in una realtà in cui
0: Sì.
1: si distinguono musei statali, musei locali, musei pubblici, musei privati. Dal punto di vista di questo discorso che stiamo facendo, il museo è il museo. Non se è statale, fa delle cose, e se è
0: No, certo, è
1: comunale,
0: considerata istituzione culturale che dà accesso a un certo
1: Comunque,
0: patrimonio.
1: ecco, è interessante che nel 93 fu la dottoressa Daniela Primicerio, che era, se non ricordo male, era un funzionario del Ministero delle Finanze, cioè era
0: Sì?
1: che cominciò a dire: ma vogliamo capire quanti musei
0: Quanti?
1: abbiamo in Italia? E adesso noi ne contiamo un po' di meno di 5.000.
0: Sì,
1: La metà
0: grande.
1: sono piccoli, son piccoli e piccolissimi, sono di proprietà dei comuni.
0: Certo.
1: Allora, questa è una buona notizia, perché
0: Sì.
1: il piccolo museo polverosino di arti e tradizioni popolari, che comunque grava sulle finanze del micro comune che lo ospita, se due volte, una volta a settimana, offrisse le sue sale e la sua collezione per chiacchierate alle donne anziane che vivono ormai sole senza scambiare una parola da 5 anni e ne hanno altri 10 davanti da vivere così. Beh,
0: Cioè, sarebbe
1: non
0: un
1: è così
0: contributo.
1: complicato.
0: No, diciamo con poco si potrebbe contribuire a diventare anche centri di aggregazione, non solo di benessere
1: E
0: sociale.
1: poi con una specificità, perché
0: Certo.
1: naturalmente non sono solo quattro mura, no? Sono solo quattro
0: No.
1: mura con una vocazione a custodire, spiegare, raccontare collezioni. Quindi c'è proprio, adesso parlo dei musei, ma non è solo dei musei, le biblioteche sono molto dinamiche da questo punto di vista e non vorrei fare torto a tutte quelle realtà di teatro, danza.
0: Sì, parliamo di arti, infatti,
1: Arti
0: in senso.
1: figurative, che sono, se si pensa al teatro in carcere, che è una gloria italiana da tantissimi anni, quello è proprio un balsamo, no? In una situazione che veramente molto spesso non ha davvero, davvero nulla di umano. Tra l'altro, mi permetto di dire, ma è
0: Sì.
1: una precisazione, magari un po' una questione di lana caprina. Cultura è un termine un po' ombrello, no? Per cultura si intendono tante cose.
0: Infatti,
1: L'antropologo
0: sì.
1: intende cultura anche come modi di vita, valori, cioè è molto legato al fatto che ogni comunità esprime i suoi, eccetera. Qui noi parliamo sempre di cultura in un senso povero povero, cioè proprio come attività culturali e artistiche, come settore di
0: Come
1: attività.
0: settore di attività,
1: Ora è
0: quello.
1: chiaro che la cultura, quella degli antropologi, ha tantissimo da dire sulla salute, perché la stessa definizione di malattie, pensiamo come vengono trattati i bambini iperattivi, che sono impasticcati negli Stati Uniti e mi sembra anche in Inghilterra,
0: Certo, è un
1: vengono un po'
0: fatto
1: controllati.
0: culturale, sì, oggi. Quindi abbiamo capito, Annalisa Cicerchia, comunque che sta cambiando qualcosa il processo di legittimazione, diciamo, di questa interrelazione tra benessere, salute e cultura e arti, sta sta avvenendo in questi anni, le cose si muovono nella direzione giusta, potremmo dire, quindi ormai è dimostrato che anche l'ambiente culturale incide molto su quello che è il nostro benessere. Bene, sì. Siamo giunti alla conclusione di questa conversazione. Avremo occasione di tornare sicuramente su questi temi più avanti. Io la ringrazio per essere stata voce di
1: Ringrazio io lei e chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.

0: Iannis Kounellis, riletto in una prospettiva inedita. Io sono un pittore, è il titolo della nuova mostra inaugurata allo Spazio Olgiati, curata da Vincenzo De Bellis e realizzata in collaborazione con l'Archivio Kounellis di Roma, che ripercorre le principali tappe dell'intera carriera dell'artista greco naturalizzato italiano morto a Roma nel 2017. Noto come uno dei principali esponenti del movimento dell'arte povera, Kounellis viene qui presentato in una visione più ampia e poetica che adotta la pittura come chiave interpretativa di tutta la sua opera. Il percorso espositivo riunisce oltre 35 lavori dalla fine degli anni 50 al 2014, inclusi lavori inediti o raramente presentati al pubblico, come per esempio La Rosa Nera del 1966 e L'Omaggio a Van Gogh del 1991. L'abbiamo visitata in compagnia del curatore Vincenzo De Bellis e oggi vi proponiamo la seconda parte dell'intervista realizzata in mostra.
1: Il fatto delle spezie è spostare il confine ancora della pittura,
2: sì.
1: Quindi farla diventare un'esperienza anche multisensoriale.
2: Anche multisensoriale, ce ne sarà un'altra opera così che è quasi alla fine della mostra, che ha della grappa.
1: Prima di arrivare anche al ritratto, sì. L'autoritratto, questo corridoio bellissimo.
2: Questo è un corridoio che fa tutta la mostra, nel senso dal punto di vista curatoriale questo è importante, nel senso io la reputo un momento chiave nell'esperienza della mostra. È un'opera del 91, è un corridoio che è costruito per accomodare un'opera del 91, un'opera che è... come tutte le opere di Kounellis, è senza titolo, ma ha come sottotitolo Omaggio a Van Gogh. Perché Omaggio a Van Gogh? Perché ognuno degli elementi che sono a parete sono delle lastre di ferro, a parete, alcune con una luce che appare tra le fessure, in altri casi no, sono tutte della stessa dimensione di opere di Van Gogh. Quindi è un d'après di Van Gogh, cioè, sì. Ma dove la pittura non c'è, che è tutta lastra, dove l'immagine di questo colore, di questa luce,

0: differente da Cunellis.
1: Non abbiamo tempo ovviamente di raccontare tutta questa mostra, ma diciamo l'autoritratto, quello che si può considerare un autoritratto, che ha degli elementi fondamentali del vocabolario di Cunellis, la sedia e il cappotto.
0: Sì. L'ultima stanza della mostra, che appunto si chiama Pittura come scena e icona, racconta proprio, diciamo, questa presenza assenza del corpo dell'artista, che Cunellis ha raccontato in tanti modi nella sua carriera. Tra gli elementi che lei ha utilizzato come per ricordare il suo corpo e quindi l'idea dell'autoritratto, che diciamo è un classico della pittura, non solo della pittura, anche della scultura, dell'arte classica, dell'arte tradizionale, ecco, dicevo, il cappotto è stato utilizzato diverse volte. In questo caso si tratta di un'opera molto imponente dal punto di vista allestitivo. Sono due putrelle che occupano due delle quattro, dei quattro muri della sala, e su queste sono appese, su questa linea di ferro, sono appesi quasi come se fossero della carne appesa al macellaio, nella vetrina del macellaio, sono appesi questi cappotti che appunto raccontano della presenza ma anche dell'assenza del corpo dell'artista.
1: Lei scrive che sono oggetti di frontiera, quasi in limine. Poi accennava una delle ultime, forse l'ultima mostra del percorso, quella con i bicchieri, anche lì un contrasto tra qualche cosa che sta evaporando, un liquido, e un coinvolgimento sensoriale e un materiale invece pesante.
0: Si tratta di un'opera dell'88 che è composta da 7700 bicchierini, ognuno dei quali è riempito con la grappa. Tutti questi bicchierini che sono appoggiati al pavimento sono sormontati da delle forme di piombo, e queste forme di piombo sono delle forme che alludono alle forme di Hans Arp. Quindi c'è questa, di nuovo, il supporto è un quadro a pavimento. Si tratta di un quadro a pavimento, ma che ha la caratteristica di avere anche un'esperienza sensoriale, che cui dicevamo prima, perché l'odore della grappa inebria o disturba, dipende dalla, comunque influisce sull'esperienza dell'opera stessa.
1: Alla fine di questo percorso dovremmo capire molto meglio che cosa significa io sono un pittore, e anche le chiedo qual è un po' l'eredità oggi, se vogliamo dire, di Cunellis secondo lei.
0: Parto dall'ultima domanda. L'eredità di Cunellis per me è enorme, gigante, nel senso che noi abbiamo sempre raccontato una parte molto importante della carriera, della storia e dell'arte di Cunellis, che è quella che aveva visto impegnato anche politicamente, socialmente, e che ha raccontato di un Cunellis in qualche modo ancorato a un'ideologia nata nei suoi esordi, che certamente è presente. Quello che secondo me è fondamentale raccontare è una storia, la storia successiva, l'evoluzione di 40 anni, 50 anni di carriera, e soprattutto questa innata vena poetica, delicata, anche laddove si utilizzano dei materiali molto pesanti e dall'odore magari disturbante, e c'è sempre una vena poetica nel lavoro. E questo aspetto qui, secondo me, va sottolineato di più, ed è una leggerezza, intesa nel senso calviniano del termine però, una leggerezza che secondo me gli va riconosciuta, perché quella leggerezza non significa superficialità, significa, come dire, riuscire a guardare le cose e raccontarle pur laddove hanno una pregnanza, in modo che lasciano qualcosa di emozionante.
1: Tanto più oggi, dove le immagini, diciamo, sono rapidamente create, anche rapidamente assorbite, no? Quindi forse lascia questa profondità anche. Quindi capiamo meglio, Vincenzo De Bellis, cosa significa io sono un pittore. Penso che si auguri questo per chi visita la mostra.
0: Chiaramente, ripeto, è evidente che la mostra gioca su un paradosso. No? Sul paradosso, perché tutti quanti pensano, penseranno, andiamo a vedere una mostra di quadri di

Cunellis. E invece troveranno il Cunellis che conoscono. Spero che troveranno un Cunellis che conoscono, ma che riconosceranno anche un Cunellis che non conoscono. E se questo succede, allora la mostra ha raggiunto il suo obiettivo.

E concludiamo con le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. In occasione della mostra dedicata a Pierrette Bloch, il Museo Villa dei Cedri a Bellinzona organizza una serata speciale multisensoriale sabato 17 ottobre a partire dalle 17.30 tra arte, musica e vino, con il progetto musicale di Mireille Bain, accompagnata dalla fisarmonica di Natalia Cesnova e con la degustazione di una selezione di vini francesi a cura della sommelier Anna Valli. Andiamo a Lugano perché venerdì 16 ottobre si inaugura il progetto espositivo inedito di Caspar Ludwig, vincitore del premio culturale Mano Articino 2026. Una mostra concepita appositamente per la sede di Palazzo Reali che riunisce nuove sculture e installazioni in un percorso che esplora i concetti di soglia, attraversamento e assenza, dove i confini tra umano, animale e oggetto si fanno sempre più labili. E lo stesso giorno, venerdì 16 ottobre, apre anche la nuova mostra della Fondazione Beyeler, che di recente ha inaugurato la nuova ala firmata da Peter Zumthor. Un'esposizione dedicata all'artista americana di origini giapponesi Ruth Asawa, morta nel 2013, artista che si è distinta nella storia della scultura del XX secolo per un'opera che dissolve i confini tra astrazione e figurazione, arte e artigianato, azione e contemplazione. Si tratta della prima retrospettiva in Europa di quest'artista, che riunisce oltre 200 lavori e documenta tutta la sua carriera. Da Basilea ci spostiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus presenta un progetto che mette a confronto per la prima volta le opere di Edvard Munch e di Maria Lasnich. Il maestro norvegese e la Grande Dame della pittura austriaca del Novecento sono accomunati da uno stile pittorico espressivo e cromaticamente esplosivo, ma condividono anche soggetti, il corpo, il ritratto, le mani, il ciclo della vita e temi come l'angoscia, la paura e la perdita. La mostra riunisce 150 lavori, tra cui un'ottantina di dipinti. È tutto per oggi, vi ricordo che potete sempre riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica, grazie a voi per averci seguito anche oggi. Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10.35 su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto.

Le 11:27, questa è sempre Verde Aurora Weekend di domenica 11 ottobre. Elena Andreoli e Paolo Tommelleri con questa After You're Gone dal loro album intitolato Beautiful Love. E adesso Sue Rainey, una cantante americana celebre negli anni 60, dall'album All By Myself ascoltiamo What Is This Thing Called Love, e subito dopo le notizie delle 11:30.

0: In studio Lino Bini, gli Stati Uniti e la Russia hanno raggiunto un accordo per la fornitura di petrolio e 300.000 tonnellate di gasolio in particolare. Un'intesa letta da più parti come un aiuto di Mosca alla Casa Bianca per far scendere il prezzo dei carburanti, e questo in vista delle elezioni statunitensi di metà mandato in programma a novembre. Un'intesa Putin-Trump che non ha mancato di sollevare critiche, soprattutto da parte ucraina, con il presidente Zelensky che ha messo in guardia: i regali a Putin non porteranno pace né benefici al mondo. Kiev, che nella notte è tornata a bersagliare le infrastrutture energetiche russe, colpite anche la raffineria di Rostov, una tra le più importanti del paese. Dal canto suo l'esercito russo ha bombardato nuovamente la regione ucraina di Zaporizhia, uccidendo almeno 8 persone, tra cui 3 bambini. Intanto proseguono gli sforzi per giungere alla fine delle ostilità nella guerra russa-ucraina. Secondo il portale Axios, gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana per parlare di pace, e anche forti dell'intesa commerciale raggiunta per la fornitura di grigio russo agli Stati Uniti. Le autorità di Taiwan hanno deciso di aumentare la spesa per la difesa quale deterrente per un'eventuale aggressione da parte della Cina, che da tempo sta esercitando pressioni per far valere le proprie rivendicazioni territoriali. A dare notizia è il leader dell'isola, che Pechino definisce provincia ribelle, stando al quale tale passo è stato deciso per prevenire una guerra e non per ingaggiarla. Permane l'allerta maltempo in diverse regioni, soprattutto del sud Italia. Stato di massima allerta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Sicilia, dove ieri alcune trombe d'aria hanno causato ingenti danni, con tetti scoperchiati, auto ribaltate e alberi sradicati. Nel Trapanese, nell'area di Marsala in particolare, è iniziata la conta dei danni con i sopralluoghi dei tecnici, per precauzione chiuse diverse scuole. Nel Messinese, a Lipari, l'esondazione di alcuni riali ha trasformato le strade in fiumi di fango e terra. I danni. I terremoti che ieri hanno scosso il sud di Panama hanno causato almeno una trentina di feriti e danni a edifici, strade e ponti. Nessun disagio per ora alla navigazione del canale di Panama, che resta aperto. Fino a questa sera su delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con precipitazioni sparse, passaggio a tempo almeno in parte asciutto. Domani in tutto il paese almeno in parte soleggiato.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Le 11.33, Verde Aurora Weekend, siamo arrivati al momento del concerto della domenica.

Il concerto della domenica di quest'oggi, come sempre curato da Lara Berliaffa, ha come spunto l'anniversario della morte di Anton Bruckner, avvenuta l'11 di ottobre del 1896. E dunque ad Anton Bruckner e a tutto quello che c'era intorno dal punto di vista musicale ad Anton Bruckner è dedicato il nostro concerto della domenica. Come sempre Lara Berliaffa attinge ai preziosi archivi della RSI. Il primo ascolto riguarda i brani per coro di Bruckner. Da tre brani per coro è composta la pagina musicale che stiamo per ascoltare, ovvero ascolteremo Os Iusti, Pange Lingua e Virga Iesse con il coro della RTSI diretto da Francis Travis.

Ed era il coro della radiotelevisione svizzera italiana, diretto da Francis Travis, che eseguiva tre brani per coro di Anton Bruckner, al cui anniversario della scomparsa, avvenuta l'11 ottobre del 1896, è dedicato il nostro concerto della domenica di quest'oggi. I tre brani erano Os Justi, Pange Lingua e Virga Jesse. E ora un altro ascolto musicale collegato all'eredità e all'universo musicale di Anton Bruckner è scelto dalla nostra Lara Berliaffa. Si tratta di Schicksalslied di Johannes Brahms. In questo caso si tratta di un'esecuzione dell'Orchestra della Svizzera Italiana, del coro della Radio Televisione Svizzera Italiana, del gruppo vocale Cantemus, tutti diretti da Marc André, nell'ambito dei concerti pubblici della stagione 1993-1994.

Ed erano l'Orchestra della Svizzera Italiana, il coro della Radio Televisione Svizzera Italiana, il gruppo vocale Cantemus, diretti da Marc André, nei concerti pubblici della stagione 1993-1994 in Schicksalslied di Johannes Brahms. Torniamo ad Anton Bruckner, a cui è dedicato questo concerto della domenica nell'anniversario della sua morte, avvenuta l'11 ottobre 1896, con l'ultima composizione che ascolteremo quest'oggi. Si tratta di quattro piccoli pezzi per orchestra, appunto, di Anton Bruckner. March, allegro risoluto, moderato, allegro ma non troppo, andante con moto. L'orchestra della Radio della Svizzera Italiana, diretta da Mario Venzago, in una produzione in studio del 1974.

Si conclude così il nostro concerto della domenica curato da Lara Bergliaffa e dedicato all'anniversario della morte di Anton Bruckner, avvenuta l'11 ottobre 1896. Questi erano quattro piccoli pezzi per orchestra di Anton Bruckner: March, allegro risoluto, moderato, allegro ma non troppo, andante con moto, eseguiti dall'orchestra della Radio della Svizzera Italiana, diretta da Mario Venzago, in una produzione in studio del 1974. Si conclude dunque così il concerto della domenica, che ritorna la prossima settimana, e noi fra poco abbiamo appuntamento con i titoli del radiogiornale. Prima però abbiamo il tempo di un altro ascolto musicale, e quindi facciamo un cambiamento di repertorio e ascoltiamo a questo punto invece la Brad Good Polytonal Big Band, subito dopo i titoli del radiogiornale.

0: Buona domenica da Monica Fornasier. L'Arabia Saudita preannuncia una risposta ferma al nuovo attacco dei combattenti Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, il più grave degli ultimi 10 anni, con almeno 12 morti e 300 feriti. Attacco condannato da più parti, anche dagli Stati Uniti. Crom Montana si prepara a possibili richieste di risarcimento delle vittime dell'incendio del Constellation. Il comune ha deciso di accantonare 5 milioni all'anno, ma potrebbero non bastare. I 90 anni della Lega Cancro Ticino festeggiati con uno sguardo un po' preoccupato verso il futuro, tra una domanda crescente di sostegno ai servizi e la necessità di trovare nuove entrate per finanziarli. Promuovere la biodiversità e investire nell'educazione alimentare dei giovani è l'eredità lasciata dal fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, scomparso pochi mesi fa dopo aver curato l'ultima edizione del Salone del Gusto di Torino. Nel campionato di calcio non si ferma il volo del Lugano, grazie anche a un Dos Santos finalmente determinante. Portieri in evidenza nel Lugano dell'hockey con il neo arrivato Maier subito decisivo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le 12.34, Verde Aurora Weekend, nella sua ultima parte in questa domenica 11 ottobre, Pierre Perret con questa Django insieme a Mark Goldfeder al pianoforte e Lionel Suarez alla fisarmonica, da Humour Liberté di questo cantante compositore francese. Questo brano ci ha accompagnati fino agli appuntamenti culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: E vi ricordiamo che quest'oggi ci sono alcune proiezioni, come sempre, in Piazza del Sole alle ore 14 a Bellinzona, per cortometraggi sul tema della parola e Sconfinare Festival, Frammenti di voce. Al Cinema Forum, sempre di Bellinzona, alle 18.30, L'Alpe di domani di Lara Montagna e Yuri Tuena. I racconti di Parvana, invece, il film d'animazione di Nora Tuomei per il ciclo Il cinema dei ragazzi, al Festival del film dei diritti umani di Lugano, al Cinema Iride di Lugano alle ore 15. Sempre per il 13° Film Festival Diritti Umani di Lugano, vari luoghi e vari orari saranno protagonisti di incontri e iniziative che sono legate al festival, il tutto sul sito ffdul.ch, in cui trovate tutto il programma. A Lugano, a Palazzo dei Congressi, alle 18, L'Io e il Noi, il primato della relazione, una conferenza di Umberto Galimberti, ci sarà anche il firmacopie del suo ultimo libro. La danza con Los Inescalables Alpes, Buscando a Currito, di Maria Soares del Mar, al FIT Festival, che si conclude quest'oggi, al LAC, sul palco della Sala Teatro, alle ore 20.30 a Lugano. Ricordiamo che Sconfinare Festival ha anche altri appuntamenti, sempre in Piazza del Sole per tutta la giornata a Bellinzona, e che trovate tutto sul sito sconfinarefestival.ch. La musica, l'orchestra Le Nove in concerto, diretta da Yuram Ruiz, il solista Enrico Dindo al violoncello, eseguiranno musiche di Tchaikovsky alla chiesa di San Biagio di Bellinzona alle ore 17.30. Alle 16.30 alla chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano, Vanessa Russell e Giulio Mercati in un recital di viola da gamba, violoncello e basso continuo con pagine di Couperin. Sofia Grisceva, un recital pianistico alla chiesa evangelica riformata di Lugano alle 17. In programma ci sono pagine di Beethoven, Chopin, Rachmaninoff per il ciclo Musica in chiesa. Alle 17 la chiesa di San Quirico di Minusio, un recital per voce e viole, tutto centrato su Dowland, con Riccardo Pisani e il consort di viole. Per i ragazzi, Le parole mai dette, lettura e atelier per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni alla Filanda di Mendrisio alle 14. Mentre alle 16 al Teatro dell'Asinello di Minusio va in scena Esercizi di fantastica, spettacolo di teatro danza con la compagnia Sosta Palmizzi per bambini dai 4 anni in su, nell'ambito della rassegna di teatro per bambini e famiglie Mini spettacoli. Parliamo sempre di teatro, ma stavolta rivolto al pubblico adulto, alle 16.30 al Teatro Sociale di Bellinzona e Tu chi sei? Monologo performance di e con Isabella Giampaolo. Seguirà una tavola rotonda con Giancarlo Dillena, Guido Ongaro e un familiare di un residente in casa per anziani e di un collaboratore infermieristico di casa per anziani. Felici di volare con Luisa Ferroni, Deborah Palmieri e la regia di Miguel Ángel Cienfuegos al Teatro Paravento di Locarno alle 17. Mentre al LAC di Lugano, al Teatro Studio, in diversi orari del pomeriggio, il progetto Checkpoint Utopia di Alan Alpenfeld e Sentieri Selvaggi, sempre nell'ambito dell'ultima giornata del FIT Festival 2026. Infine al Teatro Dimitri di Verscio alle 18, Cabaret Sorelle Forelle con Nina e Masha Dimitri e Silvana Gargiulo. Ed è tutto per la nostra agenda di quest'oggi.
2: È tempo dei consigli. Oggi per i consigli ci immergiamo nel mondo dei videogiochi e lo facciamo con chi in questo ambito sempre bene ci consiglia, con scelte davvero interessanti, originali e di moda. Torniamo a parlare. Prima però accogliamo il nostro ospite Matteo Lupetti, ben ritrovato.
1: Buonasera.
2: Buonasera Matteo. Allora, noi questa sera diventiamo, almeno ci proviamo, tutti provetti sarti e sarte grazie a questo videogioco dal titolo Dressmaker. Possiamo forse così dire subito due cose. Non è il solito videogioco e ha avuto o sta avendo un sorprendente successo, Matteo Lupetti.
1: Sì, questo videogioco Dressmaker, quindi la sarta, la stilista, è prodotto da uno studio Freelives che negli ultimi anni si è abbastanza affermato, ma facevano videogiochi convenzionali, gestionali, giochi d'azione. E invece questo è un videogioco in cui siamo in un'ambientazione un po' 800 inglese, un po' Bridgerton proprio come gusto,
2: Che già ci piace.
1: anche se ci sono alcuni abiti da cocktail che non ci starebbero nell'800 inglese, diciamocelo. Però ha fatto questo esperimento, è stato nato da una proposta di uno dei suoi sviluppatori, ha fatto questo esperimento e ha avuto un grandissimo successo sui social media all'inizio, su TikTok, su YouTube e poi di vendite, perché questo videogioco in cui siamo una sarta nel 1800 che deve fare proprio creare, ideare i vestiti seguendo le richieste delle clienti è diventato all'uscita uno dei 10 videogiochi più venduti per computer, con un buon numero di copie. Ora è difficile calcolare, però diciamo che siamo sulle 200.000 probabilmente, che è molto per un gioco di questa dimensione.
2: Un numero insomma di tutto rispetto e Matteo Lupetti va anche detto che come dire è un gioco adesso non mi viene il termine giusto ma non difficile ecco la dico un po' così da far girare sui computer non ci vuole un computer super all'avanguardia ecco per far girare un videogioco come questo.
1: Sì, è una, secondo me, delle caratteristiche. Sono andati a prendere un pubblico che probabilmente c'era la richiesta, però mancava l'offerta, ecco, di giochi del genere. Il gioco ha quelli che si chiamano i requisiti tecnici, comunque gira su computer non potentissimi, costa poco, che costa 15 euro e mezzo, una cifra del genere. Tutta una serie di cose che dura tanto, perché dura più di una decina di ore e molte di più se si vuole fare tutto, e poi si possono creare gli abiti che vogliamo, se c'è una trama, ma possiamo anche fare gli abiti come pare a noi, quindi può durare all'infinito. C'è gente che ci ha speso 60 ore
2: Urca.
1: ed è uscito da poco.
2: Sì.
1: Perché proprio se le persone pubblicano poi tutti gli abiti su Instagram, fanno delle cose spettacolari, sforzando, poi le mod vuol dire esiste la possibilità per alcuni videogiochi vengono pubblicate delle modifiche fatte non dallo sviluppatore principale, ma dal pubblico che modifica il software proprio. E quindi si possono scaricare e installare. E ha già qualcosa come 270 mod. Quindi le persone si sono messe lì ad hackerare il software per aggiungerti le cose che volevano. Cioè, c'è proprio una vera passione dietro questo videogioco. In che appunto noi abbiamo la nostra bottega appena aperta in questo paesino inglese, siamo appunto XIX secolo, immaginiamo. Arrivano le clienti, gli fanno una richiesta. Ah, per esempio, arriva un ex cantante d'opera che ora arriva un giornalista che sta scrivendo la sua biografia e dice: ah, voglio qualcosa di glamour, ma semplice, che non si deve vedere, no, che mi sono fatto il vestito apposta. Quindi bisogna scegliere il taglio, piano piano sbocchiamo nuovi tagli, bisogna scegliere il tessuto, poi a quel punto si mette appunto i vari pezzi nel tessuto, si possono usare chiaramente più tessuti per l'abito, si taglia, si cuce con la macchina da cucire, c'è questo piccolo simulatore di macchina da cucire, si aggiungono gli accessori che abbiamo acquistato e poi se abbiamo accontentato la cliente, migliora la nostra relazione con la cliente, perché c'è anche proprio il fatto che seguiamo una storia, quindi le clienti ritornano, ognuna ha la sua storia, seguiamo un po' l'evoluzione del paesino. Il gioco inizia con un duca che muore e tutte queste donne che cercano di accaparrarsi il suo erede. Quindi c'è anche una storia molto semplice, però voglio dire, comunque piacevole per chi ama un certo tipo di fiction. Per chi ama più le cose gotiche, ci sono anche un paio di personaggi un po' gotici, perché comunque nell'Ottocento inglese ci sta anche il gotico.
2: Insomma, non manca niente e tra l'altro a proposito del funerale c'è anche chi proprio perché al funerale insomma ognuno si va con un dress code di solito scuro, però c'è anche chi chiede qualcosa di più colorato e sgargiante per andare al funerale Matteo Lupetti in questo gioco. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti ed è anche bello a seconda delle personalità, c'è poi anche il vestito da creare.
1: Sì, c'è proprio questa richiesta di questa donna che arriva e dice: ah, tutti si vestiranno di scuro, devo farmi notare dall'erede del duca, quindi fammi la cosa più sgargiante Ale. Che riesci a crearmi. Quindi c'è anche questa meccanica, e poi vediamo i risultati, perché poi vediamo appunto cosa succede al funerale, perché esce il giornale. Cioè, quindi c'è anche proprio questa piccola narrazione. Oppure possiamo fare i vestiti che vogliamo con le cose che abbiamo sbloccato, e davvero su internet siete già qualsiasi cosa, le persone con tutte le decorazioni creano interi quadri, ci sono intere ricreazioni di abiti, di dipinti rinascimentali sui vestiti. Quindi c'è davvero un sacco di inventiva, si vede che c'è voglia, e quindi se il pubblico ha voglia di diventare una sarta nell'Ottocento inglese, ora c'è un videogioco per fare questa cosa. Poi magari scopre che effettivamente la macchina da cucire gli piace e comincia anche nella vita vera, perché no?
2: Certo, dal gioco alla realtà. E poi diciamo ancora che, dicevamo prima, dei requisiti di sistema bassi che occorrono, insomma, per far girare il videogioco, però Matteo Lupetti, a microfono spento, mi dicevi anche che è un gioco graficamente, diciamo non graficamente povero, ma che invece ha una certa raffinatezza nella resa, e poi appunto non è pensato a un pubblico di gamer, insomma non è il solito videogioco, no? Per tra virgolette, dico adesso, i soliti gamer, o per chi è abituato a giocare ai videogiochi e magari li sceglie anche di altro genere.
1: Sì, allora su questo ci sono un sacco di aneddoti divertenti, perché su Steam, la principale piattaforma di distribuzione di videogiochi, possono essere lasciate le recensioni, e ce n'è per esempio una che dice: allora, ho comprato questo videogioco per la mia fidanzata, poi ho detto beh, lo provo per vedere se gira, ora sono 3 ore che ci sto giocando, non riesco a aspettarmi. Quindi a volte anche convertito dei gamer alla sua causa. E poi no, è un videogioco molto raffinato nella resa grafica, le parti con i personaggi sono in 2D, quindi sono proprio delle illustrazioni molto belle, tra l'altro dei personaggi che parlano cambiando posizione, però sono disegni statici, mentre poi tutta la parte invece di resa del vestito, quello è un 3D, però c'è anche lì una grande attenzione alla resa dei materiali, cioè il velluto, come li cade la luce, cioè si vede che c'è una passione. Una delle persone che l'ha sviluppato ha studiato da stilista, quindi si vede davvero la passione. Tutto lo studio a un certo punto ha dovuto seguire un suo mini corso di cucito per imparare come funzionava.
2: Certo, quindi anche una cura per i dettagli, ma devo dire in effetti che ascoltandoti, la prima cosa che ho pensato, che potrebbe essere un'ottima idea anche per un regalo, The Dressmaker, un gioco davvero, a me sembra bellissimo e ricorda davvero un po' l'ambientazione di Bridgerton. Matteo Lupetti, come sempre è stato un piacere, grazie per averci fatto scoprire questo videogioco.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E questo era un estratto, erano i consigli di K dalla puntata di K di giovedì 8 ottobre scorso. Natascia Fioretti con Matteo Lupetti, lo ricordo, sul videogame Dressmaker.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questo era Johann Baptist al pianoforte con Linda Manhan al basso, Marcus Gilmore alla batteria e Eddie Barbash al sassofono in Collard Greens and Cornbread Strut dall'album Soul.

E questa era Patricia Barber con Devil's Food dal suo album Smash. Siamo arrivati alla fine di Verde Aurora Weekend di quest'oggi. Fra poco vi lasceremo con Bert Joris e la Brussels Jazz Orchestra e la loro Nasty Boy, un brano tratto dal loro album del 2016 Smooth Snake, insieme a Bert Joris alla tromba, Dieter Limburg al sax contralto e Tony Vitacolonna alla batteria. Subito dopo le notizie del radiogiornale delle 13 e poi naturalmente un augurio di buon proseguimento di ascolto con le trasmissioni di Rete 2 del pomeriggio e naturalmente anche di buona domenica. Un saluto da Ira Rubini al microfono di Verde Aurora Weekend di questa mattina e naturalmente a risentirci presto.

Osia Lack, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Ocean Luck, in diretta su Rete 2 dalla Sala Teatro del Luck di Lugano, giovedì alle 20.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. L'Arabia Saudita preannuncia una risposta ferma al nuovo attacco dei combattenti Houthi contro l'aeroporto di Riyadh, il più grave degli ultimi 10 anni, attacco condannato da più parti, anche dagli Stati Uniti. Crom Montana si prepara a possibili richieste di risarcimento delle vittime dell'incendio del Constellation. Il comune ha deciso di accantonare 5 milioni di franchi all'anno, ma potrebbero non bastare. I 90 anni della Lega Cancro Ticino festeggiati con uno sguardo un po' preoccupato verso il futuro, tra una domanda crescente di sostegno e servizi e la necessità di trovare nuove entrate per finanziarli. Promuovere la biodiversità e investire nell'educazione alimentare dei giovani è l'eredità lasciata dal fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, scomparso pochi mesi fa dopo aver curato l'ultima edizione del Salone del Gusto di Torino. Nel campionato di calcio non si ferma il volo del Lugano, grazie anche a un Dos Santos finalmente determinante, portieri in evidenza nel Lugano dell'hockey con il neo arrivato Maier subito decisivo. Questo dunque il sommario del nostro radiogiornale, ma apriamo con una notizia di pochi minuti fa. Papa Leone XIV ha un tumore, lo ha detto lo stesso pontefice rivolgendosi ai fedeli durante l'Angelus. Il Papa, 71 anni, in carica dall'8 maggio dell'anno scorso, si sottoporrà a un intervento già nei prossimi giorni, ma sentiamo proprio le sue parole.
4: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Queste dunque le parole di Papa Leone XIV di pochi minuti fa. Noi proseguiamo con le altre notizie. Il missile che ha colpito ieri l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita ha ucciso 12 persone, i feriti sono più di 300. Sospettati dell'attacco sono gli Houthi, che controllano parte dello Yemen. Si tratta dell'attacco più letale che il Regno Saudita ha subito nell'ultimo decennio ed è il terzo all'aeroporto internazionale in questa settimana. L'Arabia Saudita lo ha definito un crimine di guerra e ha annunciato una risposta ferma. Allora, in studio con me c'è Bettina Müller, ti chiedo innanzitutto quali sono gli ultimi aggiornamenti.
5: Gli Houthi dello Yemen non hanno rivendicato l'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, come invece avevano fatto per quelli precedenti, ma hanno detto che i loro avvertimenti dovrebbero essere presi sul serio dall'Arabia Saudita. Le condanne arrivano da più parti, dall'ONU, dai ministeri degli esteri europei, dall'Iraq, dagli Stati Uniti, che ancora poche settimane fa avevano rifiutato di bombardare gli Houthi a fianco dell'Arabia Saudita, attenendosi al cessate il fuoco tra Stati Uniti e Houthi concordato nel maggio del 2025. Ma nell'attacco di ieri è stato ucciso anche un cittadino americano e il presidente Trump ha detto che sta valutando se tornare a colpire gli Houthi alleati dell'Iran. Quello che è chiaro è che è in corso un pericoloso inasprimento di questo conflitto che è riesploso con la guerra contro l'Iran di cui gli Houthi sono alleati.
3: Ecco, quali sono gli obiettivi degli Houthi in questa guerra? Magari vale la pena ricordarlo.
5: Ecco, gli Houthi vogliono espandere il loro controllo dello Yemen e si scontrano con il governo yemenita e con l'Arabia Saudita. Erano arrivati fino allo stretto di Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso, che porta al canale di di Suez, altro passaggio fondamentale per il commercio internazionale, via alternativa a Hormuz per l'esportazione del petrolio dell'Arabia Saudita. Nelle scorse settimane l'Arabia Saudita ha bombardato pesantemente le postazioni Houthi nello Yemen ed è riuscita a rimuoverli da Bab el-Mandeb. E gli Houthi sono islamisti, si considerano fedeli.

0: il fuoco con Hamas nel 2025, appunto anche contro gli Stati Uniti. Vedremo ora se dopo questo pesante attacco a Riyadh il conflitto tornerà ad allargarsi.
1: E vedremo, grazie Bettina Müller. L'uragano Isaias ha raggiunto gli Stati Uniti provocando almeno 2 morti per la caduta di alberi, danni ingenti a case, strade e interruzioni di elettricità per oltre 900.000 famiglie tra Florida, Alabama e Georgia. Il fenomeno atmosferico ha costretto le compagnie petrolifere a ridurre o interrompere più del 70% delle attività su numerose piattaforme nel Golfo del Messico e a trasferire a terra parte del personale. Dall'interno ora, il comune di Crans-Montana intende accantonare 5 milioni di franchi all'anno per affrontare, se ritenuto responsabile in sede civile, il risarcimento delle vittime dell'incendio di Capodanno. Un peso non indifferente per le finanze del comune, ma che, secondo un esperto che si esprime oggi su Le Matin Dimanche, potrebbe non bastare. Sentiamo Aaron Guidotti.
2: Per il sindaco Nicola Ferro un accantonamento di 5 milioni l'anno permetterà al comune tra 10 o 15 anni, qualora le conseguenze civili dovessero comportare pagamenti ingenti, di avere i fondi già disponibili. Conseguenze, investimenti ridotti per i prossimi anni e il rinvio di alcuni progetti. Ma per una tragedia che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115, con delle procedure giudiziarie soprattutto in ambito civile che potrebbero durare anni, per il professore di diritto privato all'Università di Friburgo Pascal Pichonal, la fattura per il comune potrebbe sfiorare il miliardo di franchi. Le assicurazioni in particolare finiranno per gravare sulle tasche più profonde. Una persona fisica, anche se riconosciuta colpevole, non avrà i mezzi per pagare, mentre un ente pubblico sì. E anche se le assicurazioni decidessero di farsi carico di una parte delle spese, gli importi rimanenti ammonterebbero a diverse centinaia di milioni di franchi, avverte l'esperto. Anche per questo motivo è stata istituita una tavola rotonda a livello federale che vede rappresentate vittime, assicurazioni, autorità comunali e cantonali, con l'obiettivo di trovare un accordo extragiudiziale che sia soddisfacente da un punto di vista finanziario per le vittime e che eviti processi che si protraggono per anni. Affrontare tutte le procedure civili per Crans-Montana comporterebbe il rischio di ritrovarsi senza soldi per pagare. A cascata, secondo Pascal Pichonat, potrebbe dover intervenire il cantone e quindi tutti i contribuenti vallesani.
1: La successione di Guy Parmelin in Consiglio federale, chi dirigerà il Dipartimento dell'Economia, è uno dei temi sviluppati oggi dai giornali. Siamo alla lettura dei domenicali che ha fatto per noi Paola Latorre.
3: Sì, le speculazioni su un possibile passaggio del Dipartimento di Guy Parmelin al socialista Beat Jans, che attualmente è a capo del Dipartimento di Giustizia, suscitano un certo scetticismo anche tra i rappresentanti sindacali. E questo lo scrive la NZZ Am Sonntag. Secondo alcune fonti, Jans non avrebbe un entusiasmo particolare per le questioni economiche e a lui e al suo team mancherebbe l'abilità politica necessaria per ricoprire tale carica. Adrian Wüthrich, presidente di Travail Suisse ed ex consigliere nazionale del Partito Socialista, ritiene che Jans sarebbe permanentemente sospettato di perseguire una politica economica di sinistra e ciò renderebbe più difficile i compromessi tra le parti sociali in un governo dominato dai partiti borghesi. Anche gli ambienti economici sono scettici a vedere Jans riprendere il partito e il Dipartimento dell'Economia. Invece, secondo il Domenicale, i due consiglieri federali PLR potrebbero essere favorevoli a questo passaggio. Potrebbe essere una mossa strategica in vista delle elezioni federali, e perché l'UDC potrebbe risultare indebolito perché, spiega un politologo al Domenicale, dovrebbe rinunciare a una campagna personalizzata contro il ministro della giustizia come quella che sta conducendo attualmente. Sul Sonntagsblick invece si parla della candidata romanda, della possibile candidata romanda Selina Modru, e di una domanda che tutti si pongono a Berna: consigliera federale e giovane mamma, è possibile? Una questione che dovrebbe essere ormai superata, eppure a Berna se ne discute ancora animatamente.
1: Ecco, Cambiamo tema per parlare di traffico e possibili soluzioni alle code in autostrada.
3: E code in gorghi che sono aumentati del 20% nel 2025 e l'Ufficio Federale delle Strade sta valutando l'introduzione di 120 semafori per regolare l'accesso alle autostrade nelle ore di punta. Lo scrivono oggi Le Matin Dimanche e

0: la Sonntagszeitung, e una nota interna rivela che Lustra accetta esplicitamente il rischio di trasferire queste code sulla rete stradale secondaria. E questa strategia suscita critiche da parte di città e cantoni, che lamentano il fatto che non ci sia stato un coordinamento preliminare, e Lustra però assicura che saranno coinvolti poi nella fase di pianificazione concreta. Per chiudere parliamo degli aerei da combattimento F-35. Oggi la Am Sonntag scrive che ci sono ritardi nella consegna da parte degli Stati Uniti e di conseguenza gli aerei arriveranno meno equipaggiati. Gli adeguamenti dovranno essere introdotti gradualmente in un secondo tempo e questo costerà caro alla Svizzera. Il Sonntagsblick scrive invece che, dato che non verranno più ordinati i 36 jet per rispettare il limite di spesa di 6 miliardi di franchi approvato dal popolo, anche il numero di aerei che sarà assemblato dalla RUAG è calato. Dovevano essere 4. Ora saranno 3, e questo significa meno lavoro per RUAG e quindi meno soldi.
1: Paola Latorre, la lettura dei domenicali. E adesso parliamo di chi da tempo sostiene le persone confrontate con un tumore, la Lega Cancro Ticino, fondata 90 anni fa. In occasione di questo anniversario, negli scorsi giorni si sono riuniti a sud delle Alpi i rappresentanti delle diverse leghe attive in Svizzera, un momento che ha permesso di confrontarsi su come affrontare le sfide dei prossimi anni. Ce ne parla Pervin Cavacioglu.
2: In 90 anni la medicina ha fatto passi da gigante nell'individuare e curare il cancro. Anche i malati sono cambiati. Alcuni guariscono del tutto, altri devono convivere con il tumore. Aumentano i casi di cancro in chi ha meno di 40 anni e poi mediamente si vive più a lungo. Ci sono poi nuove cure, nuovi farmaci, anche sperimentali, e ognuno ha un modo diverso di vivere la malattia. Insomma, le sfide sono molte e la Lega Cancro Ticino cerca di adeguare i suoi servizi di accompagnamento dei pazienti e dei loro familiari. Ci sono, per fare alcuni esempi, la riabilitazione oncologica, la psico-oncologia, la consulenza e il sostegno sociale. Servizi che costano, e il presidente Carlo Marazza non nega una certa preoccupazione per la questione finanziaria.
3: Noi riusciamo ad abbinare un intervento professionale multidisciplinare grazie alle nostre collaboratrici e collaboratori e di volontari. Sono le due cose sommate che fanno sì che possiamo garantire un buon servizio. Però questo ha un costo, e il costo più o meno oggi si aggira attorno a 2,5 milioni all'anno, che teniamo sotto controllo. Noi in fondo viviamo nella misura dell'80%. Grazie alle donazioni di qualsiasi tipo, e poi anche l'eredità, i lasciti ereditari, questi sono calati negli ultimi tempi, soprattutto dopo il Covid, non si sa bene il motivo.
2: A questa preoccupazione si aggiunge quella per la ricerca oncologica accademica. Di recente infatti la notizia che in Svizzera vengono condotti meno studi clinici rispetto a 10 anni fa. A trovarsi in una situazione estremamente critica è la ricerca accademica, avevano evidenziato istituti e associazioni del settore. La notizia ha creato una certa apprensione anche in Georg Stüssi, presidente della Lega Cancro Svizzera e primario di ematologia all'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana delle OC.
4: Questo è un dato preoccupante, perché vuol dire che non siamo più concorrenziali con altri paesi, e questo sicuramente ci mette a rischio di non avere più le innovazioni farmacologiche in Svizzera. Questo è un dato preoccupante e credo che dobbiamo a livello nazionale affrontare questa tematica.
2: Nel frattempo la Lega Cancro Ticino, quando offre i suoi servizi, punta a mantenere vicinanza e umanità. Ora si sta dedicando anche a un aspetto specifico della prevenzione, l'informazione nelle aziende.
1: E per concludere ci spostiamo a Torino, che a settembre ha ospitato la Biennale Terra Madre, il Salone del Gusto, nella sua ultima edizione curata da Carlo Petrini, l'imprenditore e fondatore dell'associazione Slow Food. Venuto a mancare pochi mesi fa nel curare il suo ultimo appuntamento piemontese, Petrini ha lasciato in eredità alcune parole d'ordine da tramandare soprattutto ai giovani: biodiversità come ricchezza e confronto. Il contributo è di Lino Bini.
5: Il sogno di riunire più culture per promuovere la biodiversità è diventato una realtà consolidata nel capoluogo piemontese che ogni 2 anni ospita a Terra Madre il Salone del Gusto, biennale sostenuta da Slow Food, che compie 40 anni. Ma qual è il futuro di questa associazione orfana del suo fondatore, Carlo Petrini? Lo abbiamo chiesto a Luca Martinotti, vicepresidente di Slow Food Italia, incontrato proprio a margine della rassegna torinese.
6: Viviamo un anno molto particolare, proprio perché il nostro fondatore è venuto a mancare pochi mesi fa. Un uomo che ha saputo parlare dai contadini ai grandi del mondo. I semi sono tanti e siamo in tanti anche a ereditare questo impegno e questo ideale, questi progetti. Noi dobbiamo continuare nel solco che ci ha saputo tracciare davanti. Oggi il tema della biodiversità, Carlo lo citava spesso, è alla base anche di concetti sempre più fondamentali, primo di tutti quello della pace.
5: Negli anni Slow Food ha accolto e fatto crescere molti piccoli imprenditori come Ilario Garbani, che in Vallonzernone produce la farina buona e che proprio grazie al presidio Slow Food ha raggiunto nuovi mercati come quello di Torino, dove il suo mais tostato è apprezzato e ricercato.
7: Ciao caro.
8: Ma ciao, come stai?
7: Bene. E te le porto lunedì, va bene? Perché adesso non le ho, te le faccio avere. Adesso vado a una presentazione del gelato, lo fanno nelle gelaterie Marchetti. Ciao Alberto.
9: Come stai?
7: Bene, tutto bene. Tutto bene, benissimo.
9: Dico io Alberto Marchetti, gelateria Alberto Marchetti.
7: Nel salone del 2008 sono arrivati alcuni ragazzi di Slow Food, mi hanno detto ma c'è un produttore di questa farina che vorrebbe presentarla sotto forma di gelato a Terra Madre. E dico sempre che il rapporto mio con Slow Food nasce con la farina buona, perché un sacchetto di farina buona è nato poi la via del gelato, oggi gelateria dei presidi. Insomma, è bello raccontare tramite un gelato i posti, i prodotti e le persone. La farina buona rimane da anni uno dei must di Alberto Marchetti.
5: Slow Food, come detto, compie 40 anni e le sfide perché continui a crescere non mancano, anche se le parole d'ordine rimangono quelle del suo fondatore. Biodiversità, confronto e centralità, con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni, come sottolinea Luca Martinotti, vicepresidente di Slow Food Italia.
6: Un tema centrale, cardine, sarà quello dell'educazione d'ora in avanti, sempre di più. Viviamo in un mondo che, se ci ragioniamo, non abbiamo mai mangiato tanto come oggi, ma non abbiamo mai cucinato poco come oggi. Questo delinea anche una perdita di valore sull'educazione alimentare. Oggi questi valori sono rimasti un po' isolati, non riescono più a passare da generazione a generazione. La volontà è quella di mettere al centro i giovani all'interno della nostra associazione, abbiamo progetti dedicati a loro, abbiamo la capacità di connetterli a livello territoriale sui tanti territori che come Slow Food Italia abbiamo attivi e che sono il valore imprescindibile della nostra rete. L'attivismo dovrà saper dialogare sempre di più con i giovani e questo è il nostro obiettivo per i prossimi anni.
5: E questo sarà un denominatore comune per tutte le comunità di Slow Food.
10: Spicy, olio.
11: 30 secondi, avete una bibita al naturale,
10: dove
11: vegetale.
10: Dove la producete? In che zona della Calabria?
11: Calabria, Lamezia Terme.
12: And because they use Newtown Pippin in juice.
1: Era l'ultimo contributo di questa edizione, che abbiamo aperto con una notizia arrivata poco prima di andare in onda. Papa Leone XIV ha un tumore, un nodulo al polmone, si sottoporrà a un intervento per rimuoverlo già nei prossimi giorni. Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Buongiorno da Omar Mescial, partiamo dal calcio e dall'ulteriore allungo in vetta alla Super League del Lugano, che con la 9ª vittoria in 10 giornate ieri contro Lucerna ha consolidato anche dopo la pausa la propria posizione di forza sulla soglia di un autunno parecchio intenso. Lugano che ha 9 punti di vantaggio sul Sion e sullo Young Boys. Young Boys in campo alle 14 in casa del Grasshopper, alle 16:30 San Gallo Losanna e Vaduz Basilea. Intanto 28 punti in 10 giornate sono una partenza record, la seconda di sempre dall'introduzione della Super League, dietro alle inarrivabili 13 vittorie consecutive del Basilea 2003, appunto nella prima stagione del nuovo torneo. In Serie A, 6ª giornata ripartita con l'Inter capolista nuovamente vincente e con 3 punti di vantaggio su Roma e Lazio. Roma in campo in questo momento a Como, Lazio che invece alle 15 ospita il Monza. Segnalo ancora alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20:45 Cagliari Juventus. Hockey su ghiaccio, un'unica partita in agenda oggi alle 14, Kloten e Zugo, in un campionato dominato finora dallo Zurigo, che ha fatto segnare una storica partenza record con 10 vittorie in 10 partite. A Lugano pian piano si risale la china grazie anche e soprattutto ad una ritrovata affidabilità in porta con Robert Meyer subito decisivo all'esordio nella vittoria 3-2 a Vienna, sinonimo di sesto posto in classifica, a pari punti con un Ambri Piotta ancora rammaricato invece per una buona prestazione anche se priva alla lunga della necessaria costanza che nuovamente non è bastata per uscire con i 3 punti, anzi le ventinesi beffati all'overtime 2-1 dal Berna dopo una rete annullata per fuorigioco. Il moto mondiale ha visto un clamoroso poker Aprilia con 4 piloti nelle prime 4 posizioni nella gara vinta in Indonesia da Marco Bezzecchi davanti agli spagnoli Fernandez e Martin. Martin che ritrova la vetta della mondiale MotoGP con 2 punti su Marc Marquez che ha chiuso al 6° posto. In Formula 1 alle 14 via alla Gran Premio di Singapore. Max Verstappen dopo aver vinto la sprint di ieri scatterà dalla pole position davanti alle 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes del leader del mondiale Antonelli. La BMX Racing ora è lo storico poker elvetico a Chongqing in Cina. Prima vittoria in Coppa del Mondo di Butti, quarta ai Giochi Olimpici di Parigi davanti al 19enne Lüthi all'esordio nella categoria Elite, Steiner e Borel. Chiudiamo con l'esordio nel nuovo campionato femminile di pallavolo del Lugano impegnato alle 18 a Neuchâtel.
13: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud delle Alpi in prevalenza soleggiato con qualche velatura. Al nord, sulle pianure graduale passaggio a tempo abbastanza soleggiato, mentre lungo le prealpi nuvolosità persistente. Temperature massime intorno ai 20 gradi al sud e intorno ai 16 gradi al nord. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 12 ottobre. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con banchi di nebbia mattutini sulle pianure nordalpine. Temperature comprese fra 10 e 20 gradi al sud e fra 7 e 16 gradi al nord. Per il momento è tutto, a voi una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.

0: Babilonia.
1: Sono Gino Paoli su Rete 2. Ecco, Sergio è un grande genio straordinario. Sergio è una brava persona.
0: Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
2: Beh, non l'ho mai detto, ma devo confessare di avere un debole per Gino Paoli.
3: Immagino. Però ti ricordo che c'è Mattarella, sì. C'è Sergio Endrigo, c'è Sergio Bardotti, insomma ci sono altri Sergi a cui lui poteva
2: dice
3: riferirsi.
2: Dice che non pensava,
3: no,
2: ad Albertoni,
3: però magari
2: no.
3: Sì, magari sì. Vi siete mai incrociati?
2: No, non che io sappia, no.
3: Però magari hai un fan che ascolta
2: può
3: sempre
2: essere,
3: la Radio
2: comunque,
3: Svizzera.
2: Insomma, mi ha fatto piacere questa sigla.
3: Ma sì.
2: Buongiorno Valerio.
3: Ben trovato Sergio, questa è Babilonia.
2: Certo,
3: si è capito?
2: Tutti e tutte siete benvenuti naturalmente.
3: Sì. Abbiamo come sempre molti ascolti in cascina e anche fuori.
2: Sì.
3: E soprattutto, come sempre, non siamo soli.
2: Non siamo soli e come sai, gli ospiti di Babilonia, tra i molti privilegi, hanno anche quello di avere una sigla proprio tutta
3: a loro,
2: loro
3: dedicata.
2: Esatto.
3: Sentiamo.

0: Beh, il nostro ospite di oggi, insomma, evidentemente ha avuto una tresca con Caterina Caselli.
1: Infatti,
0: non so perché
1: si fatica a capire e a diciamo profetizzare il fatto che questa era una canzone che non aveva molte speranze di aver successo, abbastanza brutta. Dici, però come dedica al nostro ospite va benissimo.
0: Sì, anche se mancava una E in realtà, perché cantava Emanuele, ma insomma...
1: Perché con noi c'è invece Emanuele Colandrea.
2: Buongiorno.
0: Grazie di essere qui con noi. Tu hai notato, Valerio, la mia postura? Che sono bello dritto sulla schiena.
1: Sì.
0: Non a caso. Lui secondo me ha colto, perché è il titolo di uno dei suoi album. Belli dritti al plurale.
1: Belli dritti, sì. No, io ero rimasto a uno, a cui è seguito due.
2: Esatto.
1: E secondo me, se vuoi mandare ai matti la critica, il terzo disco lo devi intitolare 4.
2: Quello già
1: sarebbe una mossa, secondo me,
2: versiva. Due motivi diversi per chiamarlo 4.
1: Allora vai,
2: la teoria ce l'ho intanto.
1: Vai.
0: Beh, dunque, cantautore e polistrumentista, quindi quali strumenti?
2: Come primo strumento la chitarra, comunque suono un po' il piano, tastiere in genere, e la batteria soprattutto. Poi vabbè, basso viene da sé, che comunque per utilizzarlo in studio per me...
0: Vabbè, già ti fai il quartetto da solo.
2: Esatto, sì, ma insomma ho la barba, ma mi è difficile essere padre Pio al momento, quindi devo fare una cosa alla volta.
1: Dell'Alto Latinate, si dice.
0: No, cos'è?
2: Dell'Alta Pianura Pontina.
1: Alta Pianura Pontina, ma ti senti parte della scena romana anche a livello di cantautori? Vedo che hai collaborato, non so, con tanti anche che vengono appunto assegnati a questa scena. Tu te ne senti parte?
2: Perché sono sempre stato in provincia, un po' per scelta, un po' per esigenza. Sì, un po' sì, ovviamente, perché poi molti di loro sono diventati, cioè molti di loro, insomma, che fanno parte della scena romana, molti romani, musicisti romani, sono diventati amici, siamo diventati amici fortunatamente. Non so per loro, per me sì.
1: Tra cui Roberto Angelini,
2: sì,
1: ad esempio.
2: Sì, come no. E ce ne sono molti altri, insomma, a proposito di Belli Dritti sulla schiena, ho collaborato con Pier Cortese alla realizzazione del disco. Bob,
0: che è passato,
2: insomma, che
0: già dalla nostra arca radiofonica.
1: Sì, tutte e due, sia Bob che Pier Cortese. Beh, stiamo così con un pacchetto di brani fresco fresco, abbastanza, insomma, uscito da poco, e che riguarda che progetto?
2: Parli di due, immagino, no?
1: Immagino di sì, quelli che ci hai portato come regali.
2: Fanno parte di questo progetto che in realtà avevo già in mente quando ho fatto uno, ovviamente, e proprio stava in questo gioco del fare di un testo due canzoni diverse. Proprio per non... sono sempre stato un non fan di chi diceva che le canzoni sono belle, quando sono belle, invece non è vero. Cioè per me non esiste il testo e non esiste esiste la canzone, quindi il risultato finale, e quindi volevo giocare con i testi anche per dimostrarmi che questo mio male pensiero, quantomeno per me, è vero, ecco.
1: È un testo con due musiche diverse, in effetti è una bella tattica anche per rendere, diciamo, più democratico l'approccio alla composizione. Noi, a proposito di democrazia, abbiamo più un'anarchia di fondo che ci contraddistingue anche nelle scalette. Questa puntata si apre con una rubrica, ma non succede sempre, in questo caso dedicata agli animali.
3: Musica bestiale.
0: Sì, hai notato l'aggressività anche di Elena quando dice questa cosa. Poi bestie più che animali, ma insomma è un'ispirazione.
1: Sì, infatti.
0: Non so se...
1: Andiamo a cercare appunto brani che abbiano questo tema.
0: Sì, non so se ad Emanuele è capitato di dedicare una canzone a un animale.
2: A molti.
0: Ah,
2: molti, che sia edite che soprattutto inedite, insomma.
0: Vedi, quindi potremmo farlo entrare poi a sua volta in questa rubrica. In questo caso Gabriel Fauré e La farfalla. La farfalla è il titolo della sua opera 77, una composizione da salotto colto, diciamo, tipica della Parigi di fine Ottocento. Sai, nei salotti bene suonavano queste canzoni per strumenti e pianoforte. È un brano sicuramente meno noto di altri, come la sonata per violoncello, ma Papillon è spesso scelto proprio dai violoncellisti come pezzo da bis, questo per, come sentiremo, per la sua brillantezza, è appunto ispirata ai movimenti sinuosi della farfalla. Un perfetto esempio, tra l'altro, dello stile di Fauré, come sentiremo da questa versione firmata da Paul Tortelier al violoncello con Eric Heitz. Ziek al pianoforte.

0: Papillon, l'opera 77 di Gabriel Forella, scritta nel 1898, qui il violoncello di Paul Tortelier in compagnia di Eric Heitziek al pianoforte.
1: Un violoncello molto farfallesco, sì, nel senso che proprio la scrittura evocava anche questa cosa, ma in questa visione bucolica noi stiamo cercando di annebbiare un po' il nostro ospite, perché adesso arriva questo. Annebbiarlo, ecco, per non farlo impaurire in realtà, sì, perché sì. A parte queste fisarmoniche che arrivano addosso sono abbastanza così pericolose.
0: Sì, beh, se gli tiri un calcio succede.
1: E questa però in realtà è una sigletta che introduce il nostro salto nel buio. Noi adesso, caro Emanuele, ti facciamo ascoltare un pezzo senza introdurlo, ma non è puramente un quiz. No, vogliamo, no, appunto, visto che tu ci hai portato, e fra poco cominceremo ad ascoltarli, tre regali sonori, e adesso te ne restituiamo uno noi e tu alla fine ci dici se ti è piaciuto, che effetto ti ha fatto l'ascolto, ok?
2: Ça va.

0: Allora, Emanuele,
1: ero assorto nell'ascolto. Benissimo,
0: in effetti sembrava un mantra.
1: Sì, un po'.
2: Esatto. Mi è venuto in mente mi sono immaginato un festino dove ci stava Battiato, Iaria e Van Morrison. È un quattro piste, facciamo qualcosa.
1: Che bel consesso.
0: Diciamo che due su tre, tra l'altro, li hai praticamente beccati, senso che è un pezzo di Franco Battiato. Quindi è proprio solo che è un Battiato.
2: Non è la voce di Battiato.
0: È la voce di Battiato. Okay.
2: Il testo poteva essere suo tranquillamente.
0: Sì, e infatti lo era, ed è 73, addirittura da Sulle corde di Aries. Quindi la primissima stagione.
2: Aries già.
0: No, non solo, ma lui registrava all'epoca praticamente per la Cramps, per cui con gli Area, insomma, probabilmente andava a mensa, diciamo. E Van Morrison non c'era, ma comunque, insomma, sì, era un'atmosfera che sembrava arrivasse da un altro.
2: Settantesca comunque.
0: Settantesca, sì. È un'atmosfera che ti piace?
2: Sì, molto.
0: C'erano, diciamo, anche altri sogni, purtroppo dal punto di vista del testo invece ci sono alcune cose che sono tornate nell'attualità, tipo le canzoni che sono solo fatte dalle sirene d'allarme, purtroppo in giro per l'Europa ci sono posti così anche adesso. All'epoca sembrava, insomma, una cosa che si poteva cominciare ad archiviare, ma non è così. Beh, a questo punto, Sergio, ascoltiamo qualcosa di Emanuele, però.
1: Certo, credo che anche il nostro pubblico sia in attesa. Cosa ci proponi dal tuo ultimo lavoro?
2: Il primo brano facciamo Leda, si chiama Leda.
0: E cos'è?
2: Leda è una canzone che parla di chi si sente in due modi, si sente sia uomo che donna. E
1: beh, quindi attualissima come tema.
2: E scopre comunque la sua felicità, insomma, che non è un altro tipo di felicità, ma è semplicemente la felicità.
0: Riconoscersi.
2: Esatto.

0: Dunque, si fa abbastanza il punto velocemente su questo disco, perché è stato scritto, suonato, arrangiato, registrato, mixato e masterizzato da Emanuele Colandrea.
1: Vabbè, quindi.
0: Cioè, non possiamo nemmeno chiederti un ospite.
2: No,
0: no. Hai fatto tutto tu, ma nella cameretta o in uno studio?
2: No, uno studio che negli anni mi sono
1: quello era Mike Oldfield nella cameretta, infatti. Ormai.
2: Sì. Ormai la cameretta magari,
0: no, però
2: la cameretta
0: credo che sia una scelta appunto consapevole. Ad esempio uno, quello che citava prima appunto Sergio, era prodotto da Pier Cortese.
2: No, uno sempre l'ho fatto nello stesso identico modo ed era il motivo per cui l'ho chiamato
0: uno di quelli che citava,
2: uno precedente,
0: cioè quell'altro.
2: Sì, chiamandosi uno è...
0: No, hai ragione. Ma cos'è successo nel frattempo? Che insomma ti senti più consapevole? È stata una questione di invece economia o cosa?
2: Guarda, in realtà la crasi di tutto quanto, nel senso, come ci raccontavamo prima, ho avuto un bambino da un paio d'anni e per me lavorare nei ritagli di tempo è diventato fondamentale, sia comporre sia registrare, ed ho imparato il pragmatismo in un attimo e quindi faccio molto di più in moltissimo meno tempo. E questa cosa però era fai un'ora oggi, mezz'ora domani, tre ore dopodomani, e quindi ci ho fatto la bocca suonando un po' di strumenti, avendoceli pure a casa la possibilità di registrare, l'ho registrato così, insomma.
1: E quindi sei anche l'arrangiatore?
2: Sì.
1: No, perché in questo Leda ho notato subito l'assenza di un'introduzione strumentale, cioè parte subito la prima strofa.
2: Quello,
1: è una scelta precisa?
2: Su questo brano specifico anche sì, ma molte volte però siccome i pezzi li registravo quasi dopo averli scritti in presa diretta, perché registro chitarra e voce subito, faccio una take e poi metto, cioè senza click, mi stacco il 4 e quindi è la take che ascoltate, quella è, poi non la tocco più. E poi ci metto le cose intorno, insomma, quindi spesso e volentieri non penso, proprio per il modo in cui registro, a un'introduzione alla Strawberry Fields, diciamo.

0: E questa era Strawberry Fields dopo l'incidente, esatto. Si capiva un po'.
1: O dopo,
0: no, questa...
1: la pasticca,
0: diciamo.
1: Sì, sì, sì, no,
0: John Zorn in duo in questo caso con Ikue Mori, che è una batterista giapponese, ma è anche una rumorista, come ben abbiamo sentito.
1: Beh, non male, non male. E devo dire che John Zorn, a proposito anche di fertilità produttiva,
0: beh,
1: a poco a che spartire, ma con chiunque, diciamo così. Però in effetti il nostro ospite ha fatto una doppietta, perché in un anno ha fatto uscire due dischi, uno ad aprile e uno a novembre. Anche questa è una tattica, insomma,
2: autolesionista.
0: Sì, di questi tempi un po' sì, diciamo.
1: però vuol dire che veramente, appunto, a questo punto ti vengono le canzoni, giustamente, perché,
2: certo,
1: non fermarle.
0: Stai mimando la chitarra, allora suona.
1: Sì.

0: Sai che è la prima volta che la sento, ma secondo me ha un futuro questo tema, sì, cioè può avere successo, che
1: sì,
0: dite?
1: Sì, sì. Infatti stavo mimando la chitarra, che chitarra appunto, e abbiamo pure avuto il coraggio di sfumarla.
0: Sì,
1: perché, ma perché?
0: Perché vogliamo dire che non ci piace il termine cover.
1: Ecco, cioè, e quindi può. Quello che proponiamo ora di questa versione di un grandissimo brano di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man,
0: è una cosa nuova che spero sorprenderà anche il nostro ospite, oltre al nostro pubblico naturalmente. Intanto volevo sapere se Emanuele è per caso l'unico esemplare, credo, al mondo di cantautore che non si è mai ispirato a Bob Dylan in qualche modo.
2: No, per me è Dio, è l'unica persona che avrei seguito se avesse fondato una religione.
0: No, pensavo magari è l'unica eccezione.
1: No,
0: è un po'
2: ma
0: il
2: più
0: papà,
2: che ispirazione, è per una devozione proprio totale.
0: Certo. quindi spero che ti piaccia la versione che ha elaborato Abby Lincoln, quindi parliamo di una cantante coi controfiocchi, per non dire di peggio, che noi conosciamo bene anche come compagna di Max Roach, naturalmente, e come vessillifera di un certo tipo di lotta per i diritti civili, questo durante gli anni 60 in particolare. Beh, sul suo disco Who Used to Dance del 1997 propone questa bellissima versione di Tambourine Man.

0: Beh, ecco perché dico non chiamate le cover, perché qui sì, certo il tema è quello, anche se così cantato con splendidi rubati, no?
1: Sì, una rivisitazione vera.
0: E poi la musica è tutt'altra cosa, e questa è un'operazione che credo piaccia ad Emanuele, perché in qualche modo anche lui...
1: Chi c'era con lei?
0: Julien Loureux qui era in bella evidenza al sax tenore, poi Mark Carey al pianoforte, Michael Bowie contrabbasso e Aaron Walker che era la batteria, quindi una bella versione.
1: Qual è il prossimo brano che ci fai ascoltare?
2: Prossimo brano, una delle due versioni, si chiama Né in cielo né in terra, che poi è l'ultima che ho messo sul disco, l'ultima che ho scritto prima di registrare tutto il
0: questo
2: disco.
0: Questo per dire dove sta la canzone, cioè né in cielo né in terra, no?
2: No, purtroppo non parla solo di quello.
1: Beh, dice una bellissima cosa per presentarla nel comunicato stampa. Questa è una di quelle canzoni che arrivano all'improvviso come la neve, ma purtroppo pure come le bombe.

0: Emanuele Colandrea, nostro graditissimo ospite oggi, né in cielo né in terra, quest'altro esempio dall'ultimo suo lavoro discografico che, come dicevi Valerio, lui ha realizzato da one man disc, si può dire.
1: Sì, ha fatto qui tutto, diciamo, lui. Era un pochino più semplice perché sì, era praticamente chitarra e voce, e il pezzo prima era molto più complesso anche dal punto di vista dell'arrangiamento. Questa proprio ti è venuta così, di botto?
2: Sì, questi in realtà sono i brani più difficili poi da risuonare, perché li devi arrangiare tutti con uno strumento solo, perché poi se si reggono non sì, è solo
0: beh,
2: merito dell'armonia.
0: È quello che poi fai dal vivo, perché ovviamente o ti porti dei musicisti.
2: Nel prossimo giro sì, girerò in trio.

0: Musica di enorme tensione espressiva, quella elaborata dallo svizzero, tra l'altro Arthur Honegger, come musica di scena per la tragedia di D'Annunzio, Fedra, ispirata evidentemente a un omaggio personalissimo di Gabriele D'Annunzio al mito tragico greco. Una tragedia messa in scena nel 1909, qui Gennady Rozhestvensky dirigeva l'orchestra sinfonica dell'allora Unione Sovietica.
1: Il mondo in levare. Reggae, reggae.
0: E com'è che così da Honegger siamo arrivati a questa cosa un po' reggae, ma non solo reggae? No,
2: non solo reggae. Poi sai che ci piacciono i contrasti. Quindi
0: certo, certo.
2: Passare, anche come abbiamo fatto in questa puntata, da una cosa all'altra, da un bacino stilistico all'altro. In questo caso entriamo nella rubrica che si chiama Il mondo in levare.
0: Che a te piace molto, lo
2: piace
0: so.
2: Piace molto, perché andiamo a cercare un tipo di reggae anomalo, diciamo così, non quello proprio mainstream giamaicano, ma delle deviazioni, delle derive creative. Qui poi si sposano due, diciamo, mondi molto interessanti, appunto il reggae da una parte e il repertorio di Beaches Brew, cioè Miles Davis nella veste di stregone,
0: sì,
2: sostanzialmente.
0: Era attento però a tante cose intorno a lui, no?
2: Esatto, e in questo caso c'è stata una rivisitazione uscita nel 2011 di tutto il repertorio di quel doppio album fondamentale per il jazz rock, ma per il jazz in genere, mi verrebbe da dire per il linguaggio musicale del Novecento. In questo caso nel 2011 Bob Belden ed altri jazzisti si sono decisi a provare a non coverizzare, appunto,
0: no,
2: ma a ristropicciare in qualche modo, modellare nuovamente in versione.
0: Stai facendo dei gesti.
2: Sì, perché non è semplice. Il reggae dub, diciamo così, il repertorio di Miles Davis. Sentiamone uno spunto.

0: Bello, ma questo potresti farlo anche col basso di nozza, secondo me.
1: Beh, c'è un bel bassone qua, proprio forse non tutte le frequenze del basso di nozza arrivano fino qui, però sicuramente tra l'altro qui
2: basso
1: lui...
2: Basso di nozza è cosa, una specie di caccavella?
1: Caccavella, però diciamo è il basso dei bluesman della primissima ora. Con
0: Beh,
1: un
0: lui è il più grande tinozziere del mondo, cioè dovresti sentirlo.
1: Tinozziere.
0: Non so, l'ho inventato ora, va bene.
2: Tinozzista è più professionale.
0: Senti, no, mi è piaciuto, ma, sì. Ma Miles non l'ha sentito questo.
1: No, non l'ha sentito, però...
0: Che avrebbe detto?
1: Belden, ma... chi lo sa, no. Però comunque Belden lo poteva ben fare, perché Bob Belden, che è anche un sassofonista, oltre che un arrangiatore, compositore jazz, è stato anche il produttore di tutti i remaster di Davis, cioè ha, diciamo, curato la riedizione, magari in nuova versione, ma in quel caso lasciando intatto tutto il Davis che c'era,
0: certo.
1: E a un certo punto, evidentemente, avendo queste tracce a disposizione, gli è venuta voglia anche di giocarci un po', come dicevo prima, di stropicciarli, appunto, ma ha mantenuto esattamente la sequenza che aveva inserito lo stesso Davis nel suo Beaches Brew. Era il nostro mondo in levare che ci ha portato quasi in fondo. Ma il fondo vero, dove inizieremo a scavare, sarà l'ultimo brano che ci ha portato il nostro ospite Emanuele Colandrea, ovvero...
2: E scavando tutta la vita di fianco.
1: Tutta la vita di fianco.
0: Cioè, scavando come, tutta la vita di fianco, no? Sembra un altro titolo. Se,
2: no, perché sì. Stavo pensando, siamo arrivati in fondo con il primo brano del disco. Vabbè, era una cosa...
1: succede.
2: Esatto.
0: È un percorso...
2: Abbiamo fatto il giro, diciamo.
0: Sì, esatto. È un po' quello che facciamo qui a Babilonia.
1: Abbiamo anche la sensazione, quando lui dice i titoli, non vorrebbe parlarne in realtà di queste canzoni.
0: Ma noi dobbiamo
2: fare... Non mi ricordo più di cosa parla.
1: Giustamente. Certo,
0: ora ascoltiamo insieme. Ma quindi questa è una delle due versioni.
2: Sì, che l'altra versione ovviamente ha un altro titolo ed è la sesta traccia del disco,
1: cioè tipo titolo barra altro titolo.
2: Questa si chiama Tutta la vita di fianco, l'altra versione dove solo il testo è rimasto uguale si chiama Stai attento.
0: Beh, potremmo provare un esperimento e facciamo partire le due versioni contemporaneamente
2: da Babilonia, perfetto.
1: Poi sembra John Zorn a quel punto.
0: Esatto.
1: Comunque siamo arrivati in fondo, Sergio, salutiamo naturalmente, grazie anche a questo ascolto, il nostro ospite Emanuele Colandrea.
0: Grazie.
1: Ci ritroveremo sulle strade della musica, direbbe,
2: esatto,
1: qualche presentatore anni 60.
0: Sì.
1: E noi invece ci ritroviamo tra una settimana.
0: O lo scopriremo solo vivendo,
1: esatto,
0: se vuoi.
1: Sì, già cose così.
0: Già per dire.
1: E va tu bene. Intanto raccogli spunti sonori e io farò lo stesso.
0: Certo.
1: Nel frattempo voi invece, mi raccomando, siate babilonici.

0: Nome?
1: Dario.
0: Cognome?
1: Fo.
0: E adesso mi ripete chi stava cercando?
1: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
0: Parenti, l'attore?
1: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare, che devo registrare.
0: Signor Fo, non si scalti, qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai visto.
1: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
0: Questo lo dice lei, intanto mi lascia un documento.
1: Ma se ce l'ha tra le mani il mio documento?
0: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui siamo.
1: Alla Rai, l'ha già detto.
0: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
1: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
2: Le canzoni del signor Dario Fo, di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Domenica in scena, oggi alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: In studio Lino Bini, Papa Leone XIV, un tumore allo stato iniziale, al polmone. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento per rimuoverlo, già programmato per inizio settimana prossima, previsto un ricovero di 7 giorni. A darne notizia è stato questa mattina lo stesso pontefice, 71enne, durante l'Angelus, rivolgendosi ai fedeli raccolti in piazza San Pietro. Sentiamo le sue parole.
5: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Queste le sue parole, uno stop che non dovrebbe incidere sui suoi impegni, confermato infatti il suo viaggio in Perù e in Sud America in programma a novembre. Il presidente ucraino Zelensky apre al dialogo con Mosca e alle richieste della Casa Bianca risponde: siamo pronti ad un processo di pace a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che il Cremlino smetta di colpire i nostri impianti energetici. Volodymyr Zelensky ricorda inoltre all'amministrazione guidata da Donald Trump, che nelle ultime ore sembra avergli voltato le spalle, la causa della guerra in Europa è la Russia, Russia che potrebbe fermare il conflitto anche subito se solo lo volesse. E rimaniamo in tema perché Mosca si starebbe adoperando per colpire alcuni rappresentanti della difesa in Europa. A darne notizia è il Financial Times, forte delle preoccupazioni in tal senso lanciate da alcune agenzie di intelligence che hanno elevato il grado e le misure di sicurezza. Assassini mirati, che solo fino a poco tempo fa erano considerati un tabù persino dalle agenzie di spionaggio russe, a riprova delle crescenti tensioni le ultime dichiarazioni del Ministero dell'Interno polacco, che ha raccolto informazioni di possibili attentati contro il primo ministro Donald Tusk e il ministro della difesa Władysław Kamysz. Per lo sport, motomondiale, Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio d'Indonesia in MotoGP e si rilancia così nella corsa per il Mondiale di Piloti. Dietro di lui altre due Aprilia, quella di Raul Fernandez e quella di Jorge Martin. Fino a questa sera, così come anche domani, tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: siamo in diretta, ospiti del FIT, il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea. Ci troviamo a Zona Franca, proprio davanti al Teatro Foce, che ha ospitato la maggior parte degli spettacoli e che in questo fine settimana diventa anche luogo di incontro, di ritrovo, di discussione, di musica, perché no, anche di festa. Questa sera dalle 22 l'appuntamento è con Ivrea Tronic, un nome che forse ad alcuni degli ascoltatori di Rete 2 suonerà poco, non dirà molto, però questo collettivo di musica elettronica nato a Ivrea, come lascia intuire il suo nome, sta trasformando i suoi eventi, con i suoi eventi sta trasformando la provincia italiana in un laboratorio di sperimentazione sonora, ma anche di sperimentazione sociale. Questo forse è uno degli elementi più curiosi, più interessanti. Questa è la 35esima edizione del festival. Nel corso della settimana abbiamo già potuto assistere a diversi interessanti appuntamenti, in alcuni casi in arrivo e in collegamento con molto lontano, come accaduto lo scorso venerdì con l'evento che ha visto coinvolti Lugano, Basilea e Johannesburg, collegate per vivere l'avventura di un gruppo di giovani nella notte della città sudafricana. Altre produzioni invece nascono proprio dal territorio, sul nostro territorio, e avremo modo di parlarne più tardi con una delle giovani protagoniste del progetto Sentieri Selvaggi. Ora, per questo secondo fine settimana, il FIT ha in programma alcuni dei suoi piatti forti con artisti di richiamo internazionale molto interessanti. Alcuni di loro saranno con noi nel corso della prossima ora. Uno è già seduto qui a fianco a me. È un piacere dare il benvenuto in diretta ai microfoni di Rete 2 a Sergi Casero Nieto. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, Sergi Casero Nieto è un performer catalano originario di Barcellona che per molti anni, sette, ha vissuto ad Amsterdam. È un artista poliedrico che opera all'incrocio tra design, ricerca storica, arti performative. Utilizza l'arte performativa come strumento di analisi del contemporaneo, ma se il suo lavoro è anche ancorato alla memoria, alla storia, al confronto con il passato, è un confronto che non è mai di stampo nostalgico, ma che serve a trovare piuttosto chiavi di lettura per interpretare la complessità del reale e le sue stratificazioni. Lo scorso anno, forse lo ricorderete, Sergi qui al FIT aveva presentato il suo El Pacto dell'Olvido, un lavoro sulla memoria, o forse sarebbe meglio dire sull'oblio, no? Degli anni del franchismo. E è uno spettacolo che poi ha riproposto al Festival di Narrazione di Arzo alla fine di agosto, e proprio in quell'occasione è anche stato ospite di Charlot e di in rete, in podcast trovate ancora l'intervista e il suo intervento, insomma. Quest'anno invece, proprio ieri sera qui nella sala del Foce, che era gremita, era piena, una delle serate da sold out, è andato in scena No Pares Sigue Sigue. Come lo traduciamo intanto, Sergi?
1: Non fermarti, vai vai.
0: Io avevo pensato piuttosto a non fermarti, pedala pedala, anche perché in scena Sergi, quasi per tutta la durata dello spettacolo, è impegnato su una cyclette. Un'immagine direi forte, metaforica, no? Del nostro affannarci continuamente, però inchiodato lì, non va da nessuna parte e continua a pedalare quasi su una corsa sul posto. Biciclette in scena se ne sono viste diverse in questi ultimi anni a teatro, ma è una di queste, anche se in questo caso l'utilizzo è davvero un po' particolare. È una citazione di qualcuno di questi spettacoli o viene da qualche altro, da qualche altra parte questo elemento?
1: No, per me l'utilizzazione della cicletta viene da una maniera un po' autobiografica. No, autobiografica. Bueno, il fatto di che io vivia ad Amsterdam. Sì, io posso prendere? Sì, grazie.
0: Abbiamo messo gli ombrelli, giusto per chi non ci può vedere.
1: Io vivi a Amsterdam durante sette anni e durante questi sette anni hanno stato economicamente drammatici. Io ho avuto del lavoro precario e uno dei lavori era rider. Allora, mentre io facevo del rider, io pensavo come... Io sto come... poniendo todo l'esforzo.
0: Metto tutte le mie forze.
1: Metto tutte le mie forze in questa esperienza di vivere a Olanda, al Paese Bassi, perché penso che questo mi porterà al siguiente livello, ma penso, dove sta questo siguiente livello? Io sono qui con la cicletta, pedaleando, lavorando e no. E non vado a...
0: E dove vado? Rimango dove sempre vado? Sul focus.
1: Sì, sembra che nada se muove. Allora, questa era il starting point dell'utilizzare la cicletta. E dopo la cicletta funziona e il linguaggio del spinning funziona estremamente bien per parlare di questa cosa dell'euforia e l'entusiasmo come un agente per manipolare, un'energia manipolatoria che il capitalismo utilizza. Allora, per me era importante lavorare con il linguaggio del fitness e utilizzando la cicletta.
0: Questa manipolazione del mercato del lavoro, del mercato anche del tempo libero, questa manipolazione e questa spinta verso un consumismo dominato da logiche di massimizzazione del profitto, appunto anche quando si pensa all'after work, non è un caso che forse si utilizzi per uno spazio che dovrebbe essere di divertimento, ancora la parola work domina un po' tutto lo spettacolo, ed è forse quello che dà l'impronta sociale più forte in questo caso. Però c'è anche, come dire, una versione più pop rispetto ad altri spettacoli di Sergi, una versione apparentemente anche più divertita, più divertente, più così appunto, più, con un dinamismo diverso, in cui è previsto anche il coinvolgimento del pubblico. Ecco, come vive questa parte della sua performance? Sergi, come avete sentito, parla spagnolo, parla catalano, parla un po' di italiano, parla un po' di inglese e fa lo stesso in scena, rendendo assolutamente comprensibile il suo pensiero e quello che vuole dire.
1: Sì, allora, un secondo, perché qui abbiamo diverse domande. Per me era importante parlare di questo capitalismo edonico, che io penso che, non solo io penso, a distinti filosofi che parlano di questo capitalismo che non è una accumulazione di materiale o di bienes, sino che è una accumulazione di esperienze. E queste esperienze sono capitalizzabili. Il nostro tempo libero è un tempo libero che è produttivo, perché quando noi siamo in tempo libero, stiamo nell'Instagram, che stiamo produciendo e che stiamo... sì, che tutto è quantificabile, tutto è sì, quantificabile basicamente. Allora, per parlare di questo e per parlare dell'euforia di che parlava previamente, per me era importante utilizzare questa euforia, questa energia, e portare l'energia sul palco e mostrare come questa manipolazione con il pubblico. Per me questo lavoro è come un specchio deformato che mostra al pubblico lo grotesco.
0: Il grottesco.
1: Il grottesco di questa situazione in la che noi siamo ora mismo. Allora, il lavoro con il pubblico è andato... Non è la prima volta che io lavoro con il pubblico in scena, e per me era importante aprire questo e anche per mostrare la precarietà con la che io ho fatto il spettacolo, perché per me era come, allora, io voglio tutto questo ma io non lo posso tenere perché io non ho di soldi, allora il pubblico lavorerà per me.
0: Ma questo mettersi così, come dire, esporsi così tanto, c'è anche un esporre l'attore a una certa fragilità, a un grosso rischio anche, no? In questo incontro con il pubblico, che volta a volta può, immagino, rispondere bene. Ieri sera ha risposto molto bene, con grandissimo calore, però può anche non essere sempre così. Come ha affrontato correre questo rischio?
1: È una pezza che, come il capitalismo, lo fagocita tutto. Allora, tutto lo che passa è materiale per la pezza,
0: per lo spettacolo, per la performance.
1: Allora, non ha in questo spettacolo non ha errore, perché tutto è materiale. Allora, io penso che Yo he imparato molto di lavorare con el público cuando yo lavoraba como camarero. Perché quando tu lavori come camarero, tu sei, è una performance.
0: Il cliente ha sempre ragione.
1: No, il cliente nunca ha ragione. Il cliente pensa che ha ragione, come il pubblico pensa che ha ragione. Per me il cliente non ha ragione. Tu controllas tutto, ma il cliente voglia, il cliente chiede una esperienza e farà tutto per tenere questa esperienza. Il pubblico chiede l'esperienza. Il pubblico, pensiamo che il pubblico è difficile o è aggressivo contro l'artista, ma no, il pubblico veramente quiere disfrutar. Ha pagato un biglietto. Allora io penso che sempre è il pubblico sempre sta a favore. Ieri è sempre funziona e sempre ha dei personaggi entro il pubblico che fanno che sono più difficili. Ieri il lettore, ma è chi fa la performance.
0: Certo.
1: È in questa difficoltà che la performance funziona. Allora, io sono come estremamente permeabile a lavorare con lo che passa sul palco.
0: In linea con quello che richiede il mercato del lavoro, Sergi è estremamente flessibile.
1: Flessibile, sempre a disposto.
0: Bene, c'è un altro elemento nei lavori di Sergi Casero Nieto che ricorre in qualche modo ed è la forza delle citazioni. A volte sono citazioni che possono venire da memorie familiari, come appunto capitava con il Pacto dell'Olvido, dove c'era una frase che a me è rimasta molto impressa ed era quella di: se non lo mangi oggi lo dovrai mangiare domani. Riassumo molto, molto sinteticamente. In questo caso c'è una citazione tratta da La vita è sueño di Calderón de la Barca, quindi il siglo d'oro del teatro spagnolo, e la citazione viene dal monologo del principe Sigismondo, tenuto prigioniero in una torre fin dalla nascita per una profezia, che fatica a distinguere tra veglia e sonno, e che, esattamente come il protagonista di No pare sighe sighe, passa dal momento del riposo a quello in cui si muove senza soluzione di continuità, in qualche modo, no? In cui non si capisce bene dove sono. La citazione originale la dico in spagnolo, che è molto comprensibile comunque: y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. È quasi identica a quella che utilizza Sergi, ma c'è una piccola variazione, facciamo spiegare a lui qual è e perché.
1: Vale, per me il personaggio di Segismundo, di Calderón de la Barca, è un personaggio che è molto prossimo alla mia storia, perché quando io stavo alla università studiando design, io era parte di un gruppo di teatro e abbiamo fatto La vita è sueño e io era Segismundo. He imparato tutto il monologo e tutto questo. E per me Segismundo in ese momento era un momento che io tenía 20 años e io pensavo che il mondo era per me e che tutto sería una progressione hasta el siguiente
0: livello, fino al prossimo livello,
1: il livello successivo.
0: Tutta una salita, ma anche
1: dopo,
0: tutto un ambiente.
1: E dopo la crisi economica e dopo, bueno, tutto questo. E allora per me Segismundo rappresenta molto bene questa figura della frustrazione, che è un personaggio che prova la miel, la gioia, ma solo un giorno, e dopo ritorna alla merda. E per me è come questa frustrazione, è una frustrazione di Segismundo, è una frustrazione che rappresenta molto bene la mia generazione, una generazione che in un momento pensa che lo tendrà tutto, ma dopo ritorna alla situazione economica tragica della Spagna in ese momento. Allora per me era come possiamo lavorare con questo, e quando io leia il monologo di Segismundo io pensavo: ma questo può funzionare come un mantra motivazionale. Perché è esattamente questo, questa idea del sueño, è come una idea un po' di influencer criptobro neoliberale yogi, no? Uh-huh. Allora decidi metterlo in la scena del yoga, che è una scena que una escena que mostra como el cambio del personaje, como el personaje se transforma en un una en un cómo se llama en italiano, como en el en un explotador, es quien entiende que desde el individualismo puede quizás sortire de esta precarietà. Allora,
0: quindi l'individualismo può portare a una soluzione rispetto alla precarietà che il mercato del lavoro propone.
1: Questo è quello che il personaggio pensa. Uh-huh. Allora, no, voglio parlare di...
0: E quindi i sogni si realizzano.
1: È chiaro, per lui, ma è una... Sì, è un po'...
0: È un po' una chimera, come sì. Giustamente Calderon dice nella prima parte del monologo. Sergi tra poco deve scappare perché ha un aereo che lo porta da un'altra parte. Un'ultimissima riflessione veramente molto rapida, perché Paola Tripoli, che in questo momento sta facendo da reggiombrello, perché come sentirete la pioggia batte sopra di noi, nel suo editoriale cita l'importanza del teatro come luogo di memoria, anche di raccoglitore di memoria per il futuro in questo mondo un po' pazzo che non capiamo bene quale senso abbia, e forse appunto per ritrovare quel senso è bene andare dove una volta si faceva il patto di finzione e dove Sergi Casero in qualche modo stravolge quel patto, perché il patto finale è quello dell'applauso per l'attore che torna in scena, chiusa la finzione teatrale, viene a riconciliarsi o comunque a segnare, no, a siglare la fine di quel patto. Una fine che in questo spettacolo in qualche modo manca, ed è secondo me un messaggio che può sconcertare, però che è un messaggio estremamente forte. Perché decide di lasciare il pubblico in questo modo? Perché non viene a prendere l'applauso? Ne ha chiesti tanti durante lo spettacolo, forse sono stati sufficienti in qualche modo, però ecco, c'è questo distacco in cui non c'è un commiato, no? In qualche modo.
1: Vale, allora, la decisione è che non so hasta quanto puedo parlare del finale.
0: Senza, però ecco, perché non c'è questo rincontro? Perché appunto patto?
1: Hay dos motivos. Para mí hay dos motivos. Uno, principalmente porque hay un aplauso, ma el aplauso entre el público, porque para mí la liberación del público ha de ser, o sea, para mí el quien fanno el lavoro alla fine es el público, quien entra en la trampa que es esta performance es el público, y quien sorte de la trampa que alla fine es el objetivo del espectáculo.
0: Del lavoro, sí.
1: E il pubblico tutti insieme. Allora, questo hai un applauso, ma questo applauso è per il pubblico, non per me, perché io sono una persona terribile nel spettacolo. Io non merezco l'applauso. L'applauso è per il pubblico. Anche perché lo che passa in scena ha una rappresentazione, ma anche ha una realtà.
0: Il personaggio potrà essere terribile, è comunque il performer Sergi Casero Nieto, performer, autore, attore, direi che è un grandissimo personaggio. Chiedo magari anzi di salutarlo qui a questo punto con un applauso, se tra una mano e l'altra che reggono i... Grazie mille Sergi, grazie davvero per essere stato con noi. Noi, per dar modo ai prossimi ospiti di accomodarsi sotto gli ombrelli, il duo libanese Lina Majdalani e Rabih Mrueh, sentiamo un brano musicale.

0: ما راح تروح فيهم بار اوردر دونك حسب اي سؤال.
1: Tutta l'energia della musica di Frank Zappa che traspare in questa Pygmy Twiglight con la Big Band del sassofonista e arrangiatore Ed Palermo. Mentre l'ascoltavamo si sono accomodati qui al mio fianco sotto gli ombrelli Lina Majdalani, spero di pronunciare correttamente il nome, e Rabi, qui non ci provo neanche, mi scuso con il nome. No, Rabi.
2: Rabia.
1: Rabia. È questo che mi rende. Non sta facendo delle smorfie. Mi perdonerà.
2: Primavera.
1: Primavera, Rabi. Primavera Mruel, abbiamo ribattezzato. Saluti e benvenuti.
2: Buongiorno.
1: Allora, loro parleranno in francese e in inglese. Io riassumerò le loro risposte mentre abbiamo Katia Gandolfi che si è prestata per una traduzione quasi immediata mentre io faccio le mie domande in italiano. Allora, innanzitutto una brevissima presentazione. Artisti e performer e drammaturghi libanesi sono di base a Berlino. Lina Majdalani e Rabi Mruel sono da oltre 20 anni nel panorama teatrale internazionale, una voce incisiva, rigorosa e innovativa al tempo stesso. I loro lavori intrecciano teatro, documentario, video, performance, letture e sono stati ospitati nei più prestigiosi festival e istituzioni europei, dalla Biennale di Venezia, a Documenta di Kassel, fino al Festival d'Avignone oppure alle Wiener Festwochen. Riconosciuti con premi di rilievo internazionale, cito soltanto l'ultimo, recentissimo, il Theaterpreis di Berlino, quest'anno, nel 2026, tornano al FIT, dove erano stati ospitati nel 2019 con Sand in the Eyes, e questa sera portano al FIT, ma sul palco dell'HAC, il loro ultimo lavoro, Four Walls and a Roof, una performance che inizia con l'elenco delle domande assurde a cui Brecht dovette rispondere nel 1947 di fronte alla Commissione per le attività antiamericane. È quello il punto di partenza per una riflessione che coinvolge la censura, la democrazia, l'esilio e che spazia tra passato e presente. Io vorrei partire proprio dal titolo, Four Walls and a Roof, quattro mura e un tetto, che evoca la definizione primaria minimalista di un rifugio, di una casa. Nella vostra ricerca artistica, la nozione di spazio non è mai neutrale, però è sempre attraversata dalla storia, dalla guerra, dall'esilio, soprattutto dalla precarietà, dal non sentirsi mai sicuri. Da dove nasce l'esigenza di partire proprio da questo nucleo primordiale, dalle quattro pareti e un tetto? E quale valore assume? C'è anche l'ambulanza che sta arrivando a segnare l'importanza di questo momento. Si usa dire il bello della diretta, aspettiamo però che passi perché sennò non ci fa sentire. Quale valore assume oggi questo simbolo nel vostro teatro, questo simbolo del rifugio? Lina Majdalani magari vuole iniziare.
3: Bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation à cette émission. En fait, oui, tout à fait, quatre murs et un toit, c'est le résumé essentiel de ce que une maison, un home, un foyer. Mais c'est aussi, c'est un lieu où on est chez soi, où on se sent bien, où on peut recevoir d'autres personnes. C'est aussi un refuge où je me cache de quelqu'un d'autre, où je me cache des intempéries, où je me cache des animaux sauvages, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi une prison. La cellule d'une prison, c'est aussi quatre murs et un toit. Donc, tout objet, toute invention ou création humaine, elle a des dimensions très, très différentes. On a tendance à avoir une dimension et oublier les autres. Et c'est sur quoi on travaille d'habitude. Et dans cette pièce particulièrement, bien que c'est lié ensemble, mais notre point de départ n'est pas nécessairement l'exil, mais plutôt le discours de droite et de l'extrême droite qui, eux, veulent donner trop d'importance à leur nation, cet esprit nationaliste, comme ma nation, my home, homeland, ma patrie, du père, papa, bravo. And, Et donc, et c'est eux qui veulent préserver leur home, leur foyer, leur maison, leur nation, de toute personne qui serait différente, qui serait étrangère. Donc, c'est plutôt en déconstruisant la notion de home, pour nous, ce qu'on attaque, c'est les discours de droite, les discours nationalistes. Et bien sûr, vient avec tout ça la notion d'exil, de précarité, des émigrés, des réfugiés et de toute personne. Voilà.
1: Allora ne faccio un breve riassunto. La casa è certamente il luogo in cui ci si sente al sicuro, è il rifugio dalle minacce, è il luogo in cui rintanarsi. Può anche diventare una prigione, però, ed è in questo concetto anche di ambiguità, di multisignificati che hanno lavorato, e in particolare hanno lavorato su quello che è la retorica della nostra casa, di quelle che sono le destre europee, i movimenti nazionalisti che insistano sul concetto di patria, e ha ricordato come patria venga da padre, e dunque ci sia un concetto anche estremamente patriarcale in questo, diceva, ma immagino l'abbiate capito, bravi per questo, insomma, in senso molto, molto ironico. E quindi per loro era importante mettere l'accento su tutte queste diverse e contraddittorie significati che il concetto di casa, di home, può assumere. Non so se Rabi vuole aggiungere qualcosa a questo, se no io vorrei chiedergli anche come voi avete definito spesso, no, la vostra pratica attraverso il concetto di performance, di lettura, di teatro documentario non convenzionale. Un teatro dove gli archivi, dove i ricordi personali si mescolano al dispositivo scenico. Io volevo che ci raccontasse come, nello spettacolo che vedremo questa sera sul palco dell'AC, la presenza fisica degli oggetti e dei materiali sulla scena dialoga con la fragilità della memoria, con lo scomparire delle tracce che l'esilio implica.
2: I will start from the first part of your question. Which is the definition of our works. I think it's a rumor that was spread and we could not stop it. I would like to stop it. We tried to stop it. Our theater is not a documentary theater.
1: Allora, innanzitutto traduco il l'esempio, visto che l'inglese magari è un pochino meno diffuso, meno comprensibile alla maggior parte del nostro pubblico. Dice intanto che è un po' un pettegolezzo, che è questa cosa del teatro documentario, che insomma si è diffuso e si sono ritrovati un po' in questa situazione.
2: So someone put this label on us like documentary theater, and then it was like spread. And you know, rumors, it's very hard to stop a rumor.
1: Molto difficile poi fermare questi pettegolezzi.
2: Yeah, but let's say like our theater use a lot of documents inside it, but it doesn't mean that it's a documentary theater. Anyway, we try all the time to make our theater open, so it's not in the four walls and a roof. So to open it to everything, and theater is where all the elements from like literature to video to lighting to music, it's all construct what is called theater.
1: Allora, dice che il loro è un teatro che usa i documenti, ma non per questo è un teatro documentario, ed è un teatro in cui questi diversi documenti concorrono a creare poi lo spettacolo, il testo e la performance. No? A creare poi lo spettacolo e la performance.
2: And as I said, like documents

0: dice che la memoria è importante e questi documenti servono a preservare e raccontare la memoria, ma se è importante è anche pericolosa, soprattutto quando si parla di memoria collettiva.
1: Voilà.
0: C'è un forte parallelismo tra il vostro lavoro sulle immagini, gli spazi e lo sguardo di Brecht. Nel testo dello spettacolo c'è una disanima precisa, ad esempio nel mettere a confronto due immagini, analizzando somiglianze e differenza di le due immagini scattate, che Brecht ha voluto scattare al momento dell'inizio dei suoi due esili, nel momento della partenza dalla Germania e poi del momento della partenza poco dopo quel processo che inaugura un po' il periodo delle liste nere di Hollywood, il momento in cui parte dagli Stati Uniti per tornare in Europa. Da dove nasce l'esigenza di mettere a confronto proprio quelle due fotografie e che cosa emerge dalla sovrapposizione tra lo spazio, dettaglio fotografico e memoria, quella memoria di cui ci parlava poco fa Rabhi?
2: Alors, ces deux photos précisément n'étaient pas dans notre projet initial, c'est par hasard. Et on aime beaucoup tomber sur des hasard dans notre travail, dans notre processus de recherche et qui y emmène le travail vers des nouvelles dimensions. En faisant nos recherches sur l'exil de Brecht, et nous sommes tombés sur ces deux photos et on a été très intrigués pourquoi Brecht a pris une photo en Allemagne avant de quitter l'Allemagne et une autre photo juste avant de quitter les États-Unis, presque pareil, presque identique. Ce hasard extraordinaire sur lequel on est tombé dans nos recherches nous a captés. On ne pouvait plus faire abstraction de ça, parce que ça complète notre projet de réflexion dans cette pièce. Et ce qui nous a capter, c'est pas seulement la similarité, mais c'est le fait que Brecht a pris une photo de lui-même à chaque fois dans son bureau, devant sa table de travail. Et c'est ça qui est important pour nous, le travail de réflexion. C'est là où notre individualité apparaît, c'est là où, en tant que citoyen, en tant qu'animal politique, nous nous distinguons des autres. Et c'est ça qu'on veut essayer de censurer, d'éliminer à l'époque, aujourd'hui à nouveau, et c'est ça qu'ils ne peuvent pas emprisonner entre quatre murs et un toit, notre liberté de réflexion et de travail.
0: È stato quasi un caso trovare queste due immagini, ma nel momento in cui sono venuti in contatto con quelle due immagini quasi identiche, non hanno più potuto prescindere, sono stati, come dire, quasi costretti a lavorare, a inserirli nel lavoro. E quello che li colpiva era appunto il fatto che fossero molto simili, che fossero stati presi dietro la scrivania, quindi che fossero connessi con il lavoro e con la riflessione, con il pensiero. E si sono chiesti molto a lungo perché Brecht avesse voluto scattare quelle fotografie in quel modo, in quel momento, e le ha portati a volerli mettere in qualche modo al centro dello spettacolo. Io posso spoilerare magari soltanto che una il pubblico la vede, l'altra il pubblico non la può vedere, per cui magari se ci sta ascoltando può andare a cercarla, perché in rete la si trova, e avere un'idea della forza di queste due immagini anche, come dire, con la memoria visiva di averla vista e non solo con quello che lo spettacolo questa sera ci potrà dire. Un'ultima cosa prima di salutarvi, perché so che dovete andare a prepararvi, è uno spettacolo complesso con molti momenti, Rabhi vuole essere sicuro che sia tutto a posto. Voi lavorate insieme da molti anni e avete sviluppato un linguaggio che vi appartiene e che sfida anche le convenzioni narrative visive. Come si è evoluto il processo creativo per questo specifico lavoro, per questo lavoro per quattro mura e un tetto, lo traduco già in italiano, e in che modo le vostre due visioni si sono completate per costruire

0: questo racconto sul palco. Rabbi?
1: Yeah, since a long time we started to re-question what is theater, how we do theater. Probably because we get bored of what we were doing. So and we started to doubt how we used to do theater. So we started to think about what is theater, how we do theater today. And this question that haunted us, and it's still till today, we don't have answer how we do theater, what to do theater, but it keeps us alive, the question alive to keep the research and to reflection about it. So that means that we all the time we found something there immediately we question it. So we construct and deconstruct all the time to keep the reflection going on and the question alive.
0: Questo lavoro in particolare è molto legato alla riflessione che loro conducono da sempre sul senso del teatro e del fare teatro, e questo interrogarsi attraverso questo tipo di scrittura ha portato la riflessione ancora oltre, li ha fatti continuare ancora e ancora a interrogare il loro lavoro, la loro pratica sul palco, proprio su questa ricerca di senso e di significato in quello che fanno e in quello che fare teatro significa nella nostra società oggi. Yeah. Io vi ringrazio davvero per essere stati ospiti di Charlot. Ci vediamo questa sera sul palco dell'AC, lo ricordo ancora una volta, alle 20:30 con Lina Majdaleni e Rabbi Rouet. Ancora un po' di musica prima di accogliere Camilla Parini e Irma De Marchi, le ultime ospiti di questa nostra puntata di Charlot.

0: cosa può esserci di meglio per un festival internazionale di teatro che accoglie ospiti dalle regioni più varie del mondo, del brano di un gruppo che ha fatto delle contaminazioni storiche e culturali la propria caratteristica. Il brano che abbiamo appena ascoltato, dal sapore quasi medievale, era Raiko, dall'album del 2025 Songs of the Birds del musicista israeliano Avital al mandolino, accompagnato dal Between Worlds Ensemble. Tra le novità del FIT di quest'anno c'è il programma Watch and Talk, avviato con il sostegno di Pro Helvetia, che accoglie 8 artisti emergenti, 4 svizzeri e 4 provenienti dalle antenne di Pro Helvetia sulla regione araba. Arrivano da Algeria, Tunisia e Egitto gli artisti di quest'anno, e attraverso un programma variegato in questi giorni di festival hanno vissuto esperienze condivise, incontri, scambi di idee, workshop, serate conviviali, e naturalmente hanno assistito agli spettacoli del FIT. A far loro da tutor un artista che il FIT lo conosce bene per l'averlo frequentato e animato sia come artista che come collaboratrice da molti anni e in molti modi diversi, si è accomodata qui al mio fianco. Buongiorno e bentrovata Camilla Parini.
1: Buongiorno, grazie.
0: Il corpo e le immagini con il loro universo e potenziale espressivo sono da sempre parte della pratica autoriale di Camilla Parini, cofondatrice del collettivo Treppenwitz e del movimento Ticino is Burning, premio svizzero alle arti sceniche nel 2021. Con l'associazione Idra, Camilla ha portato a Lugano la straordinaria, co-curando la programmazione di arti performative. Dunque la sua è un'esperienza sia da performer, sia dall'interno, sia da organizzatrice in qualche modo. E allora cos'è successo nel corso della settimana? Come ha gestito questa prima esperienza di Watch and Talk al FIT? Lei che di Watch and Talk ne ha vissuti diversi da artista ospite e quindi da un'altra prospettiva, come si è trovata, che cosa ha significato, che cos'è, insomma, un racconto dall'interno di questa novità del FIT?
1: Ma forse la prima cosa che mi viene da dire è che sicuramente questo tipo di esperienze sono innanzitutto un'opportunità, è la possibilità di aprirsi per far entrare esperienze diverse e sguardi diversi, e per poter condividere e incontrarsi. E sì, nella mia vita ho avuto l'occasione di fare dei Watch and Talk come artista in altri festival, e ogni festival ha la sua anima, ogni esperienza è unica, e questo trovo che sia anche molto bello. E l'anima si costruisce anche in base al gruppo che poi c'è, che non puoi prevedere. E credo che, oltre che soprattutto nel caso del FIT Festival, che comunque è un festival che si trova in una regione specifica della Svizzera, sia l'occasione di far conoscere sì una programmazione, un festival, ma anche il contesto all'interno del quale questo festival vive, che è la Svizzera italiana, con le sue potenzialità, la sua bellezza, un paesaggio incredibile che di primo impatto per l'artista e gli artisti che non conoscono questo territorio è subito un bagno di bellezza.
0: Colpo di fulmine anche per molti, no?
1: Anche un colpo di fulmine, ma allo stesso tempo la sfida è quella di far conoscere la realtà del territorio, le difficoltà, le potenzialità, quello che significa per noi, per me in quanto artista o per il festival, portare, difendere, continuare a credere nella cultura all'interno di questo territorio qua, ed è un incontro sempre molto nutriente e stimolante.
0: Tra i diversi appuntamenti che sono stati protagonisti di Watch and Talk questa settimana, in questi 10 giorni, c'era anche un workshop con Laurence Yadi, che è una coreografa franco-algerina che risiede a Ginevra. La scelta del movimento come linguaggio comune con cui condividere. Certo, c'erano persone che hanno lingue e culture diverse, la coesistenza, intanto lo scambio di culture mi sembra che fosse molto al centro di questa esperienza, ma anche appunto quello dell'utilizzo del corpo e in particolare del movimento come linguaggio capace di svelare quello che sfugge alle parole, quei ricordi, le emozioni, le memorie sepolte. magari appunto di appartenenze multiple.
1: Sì, non nasconderò i problemi di comunicazione che magari abbiamo avuto effettivamente nelle traduzioni tra le diverse lingue e insomma lo zoppicare con la capacità di parlare bene una lingua piuttosto che un'altra. Lo spazio del workshop, nonostante io poi l'abbia vissuto un po' trasversalmente, non l'ho seguito tutti i giorni, ma ho potuto cogliere l'energia dei partecipanti e delle partecipanti, è proprio un luogo di incontro altro, perché è vero che loro arrivano da luoghi diversi dove ci sono dei confini anche culturali, esperienziali che ci separano, ma lo spazio del movimento, della danza, del corpo è quello spazio dove rende il confine veramente un punto di incontro e di contatto e che permette di creare qualcosa che nasce da un luogo che credo non si possa definire a parole, è proprio un'esperienza che va più in profondità.
0: Noi siamo in radio e siamo fatti di parole evidentemente, quindi non possiamo mostrare quello sguardo che in questo momento Camilla mi sta gettando, però si può sentire il suo tono, no? Nell'affinare, nel cercare la parola più precisa. Credo che le emozioni passino in ogni caso anche per chi non ci sta vedendo qua ma sta ascoltandola. Camilla l'anno scorso è stata protagonista insieme a un gruppo di ragazzi di un'altra di quelle che possiamo definire le novità del festival, che è Sentieri Selvaggi, un titolo bellissimo tra l'altro. Se volevo vivere sotto pressione nascevo pentola, che era tutto un programma. Sentieri Selvaggi è un progetto triennale, quest'anno è stato condotto da Alan Alpenfeld e che ha portato un lavoro dal titolo Checkpoint Utopia o Utopia in scena ancora fino a domani, quindi si può ancora andare a scoprirlo. Alan in questo momento appunto è a teatro, non può essere con noi, però c'è con noi una delle giovani partecipanti, Irma De Marchi. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, magari brevissimamente, no, forse non ce l'abbiamo, lo riprendiamo dopo se possiamo. Irma l'anno scorso non faceva parte del gruppo, quindi non ha lavorato con Camilla. Quest'anno la via che Alan ha scelto per parlarvi, per entrare in comunicazione con voi, è quello che lui mi ha detto quando l'ho sentito qualche giorno fa, un linguaggio che quando aveva più o meno la vostra età per lui era fondamentale, era importante ed era quello dei videogiochi. Ecco, io volevo chiedere intanto a Irma come si è trovata a usare questa metafora del videogioco in fondo per esplorare scrittura, emozioni e racconti, e come si è trovata all'interno del gruppo nel lavorare con qualcuno che ti guida, che vive con te un'esperienza di questo tipo.
2: Ma allora, per iniziare, nel linguaggio dei videogiochi mi trovo abbastanza bene a lavorare, perché nonostante Alan intende un altro tipo di linguaggio, perché comunque i videogiochi durante il tempo si sono evoluti parecchio, ovviamente i giochi che gioco io adesso hanno una narrazione e anche una drammaturgia molto più importante, non tanto importante ma molto più espressa, se così si può dire, e quindi sono stata molto intrigata, soprattutto all'inizio, quando Alan ci ha proposto di raccontare delle utopie su cui abbiamo lavorato attraverso questi videogiochi. E, è stato un lavoro molto interessante, soprattutto riuscire a catturare le nostre idee, i nostri pensieri, quello che volevamo esprimere soprattutto, e metterlo attraverso una cosa che tutti ci possono giocare alla fine, tutti possono sperimentare, perché la vera magia del videogioco alla fine è di potersi immedesimare proprio in prima persona nel personaggio principale del videogioco. Quindi quello è stato molto interessante, soprattutto anche lavorare con altre persone nel mio gruppo. Nel mio gruppo eravamo in due insieme a Catarina, che è qua presente tra l'altro adesso, appunto, ripeterò, molto interessante, soprattutto riuscire a catturare anche le idee delle altre persone, riuscire a comprendere quello che nello stesso contesto loro vogliono esprimere al di là di quello che vuoi esprimere tu, cioè vedere il loro punto di vista rispetto a qualcosa. E secondo me è molto importante, soprattutto anche alla mia età, comprendere il messaggio che che qualcuno vuole dare al di fuori da quello che tu pensi, no?
0: Allora io aggiungerò che i videogiochi in realtà voi li avete proprio inventati sia come drammaturgia sia come forma, e E anche questo vale come invito ad andare a scoprire questa installazione performativa, perché è difficile definirlo uno spettacolo vero e proprio, ma ha molti elementi diversi. Una delle cose che mi ha più colpito è la vostra capacità di esprimere le vostre emozioni attraverso metafore, attraverso una scrittura che è molto per immagini, e mi chiedevo se era un'abitudine anche in altre fasi, oppure se è un'abitudine che avete appreso lavorando con Alan.
2: Allora, per me personalmente era già un'abitudine in altri ambiti. Io ogni tanto scrivo, mi rilassa molto e soprattutto mi lascia quasi buttare fuori delle emozioni, ma non tanto cioè escluderle, però comprenderle e anche viverle meglio. E quindi per me comunque scrivere e esprimere le mie emozioni scrivendo attraverso metafore è già stata una cosa che ho fatto più volte. Tuttavia penso che per altre persone invece è stata anche una cosa abbastanza nuova, se così si può dire, perché ognuno nel gruppo aveva dei modi diversi in cui era più a suo agio esprimersi. Infatti avevamo persone che disegnavano per riuscire ad esprimersi, persone che scrivevano, persone che parlavano proprio nei microfoni, che ci saranno delle registrazioni nell'installazione. Quindi sì, assolutamente, scusa. Però sì, quindi è molto interessante anche semplicemente vedere ognuno il suo modo in cui si sente più a suo agio per esprimersi.
0: E io una volta di più invito allora ad andare a scoprirlo ancora questo pomeriggio e domani, il nuovo lavoro di Sentieri Selvaggi. Arriviamo appunto al termine con questo. Rete 2 continua a parlare di spettacolo tra poco con Indovina chi viene al cinema, che oggi ospita Margherita Cascio insieme ad Antonio Prato, la direttrice artistica del Film Festival Diritti Umani, che sta per iniziare e di cui si occuperà la prossima settimana anche Charlot. A me non resta che ringraziare tutti gli ospiti che hanno preso parte a questa puntata: Sergi Caseronieto, Lina Majdelani, Rabin Rouet, Camilla Parini e Irma De Marchi. Grazie allo staff del FIT, a Barbara Tartari per le scelte musicali e a Ira Rubini, a cui ridò la linea, che ci ha assistito egregiamente dallo studio. Un saggio di puro swing per chiudere anno 1959, il pianismo intriso di blues di Junior Mans, scortato da un gigante del contrabbasso. Vi lascio all'ascolto di Small Free da Monica Bonetti. Buon proseguimento d'ascolto e buon fine settimana.

0: Lobvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un attimino,
1: Un attimino,
2: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
3: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
4: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Cosa c'è davanti a lei, Fazioli? Le ultime novità editoriali?
3: Sì, più o meno, più o meno. Sì.
4: Conoscendo il suo amore per i classici, le ultime novità saranno del 1500.
3: Sì, ma lo sa che ha quasi indovinato oggi?
4: 1623. Freschissimo di stampa.
3: Fresco e sempre fresco. Il saggiatore di Galileo Galilei.
4: Ah beh, vabbè, davanti a Galileo non posso fare obiezioni. Scommetto che ha pronta la frase da leggermi.
3: Scommette bene, e nei giorni scorsi ho riletto La favola dei suoni, che secondo me è uno dei più bei racconti del 600 italiano, e che è quasi una rappresentazione della ricerca scientifica.
4: Una favola scientifica, quindi.
3: Più o meno parla di un ricercatore che vuole scoprire l'origine del suono e gira per il mondo scoprendo, per esempio, che il suono di un violino può venire riprodotto anche in una osteria sfregando il dito sull'orlo di un bicchiere.
4: Chi non ci ha mai provato?
3: Sì.
4: E qui si vede il Galileo scienziato.
3: Ma anche filosofo. Qual è l'origine del suono, se lo stesso effetto può venire riprodotto in più modi?
4: Beh, lasciamo la domanda aperta e proseguiamo, direi.
3: Aspetti, la citazione.
4: Ah, certo, non hanno già parlato della favola di Galileo.
3: Ne ho parlato, ma volevo leggerle anche l'inizio, perché è una descrizione sorprendente del nostro tempo.
4: Del nostro tempo, ma se sarà 1600 e rotti.
3: Senta come comincia e mi dica se non sta parlando di social network.
4: Fazioli.
3: Sì, mi perdoni, di una rete sociale. Senta. Parmi d'aver per lunghe esperienze osservato tale essere la condizione umana intorno alle cose intellettuali che quanto altri meno ne intende e ne sa, tanto più risolutamente voglia discorrerne.
4: È Umberto Eco quattro secoli prima,
3: sì,
4: le famose legioni di imbecilli.
3: Sì, e non è finita. Galileo ha osservato pure che, cito, all'incontro la moltitudine delle cose conosciute ed intese renda più lento ed irresoluto al sentenziare circa qualche novità.
4: È l'antiopinionismo.
3: Sì.
4: Mi piace, bravo Fazioli. È quasi come se avessimo intervistato Galileo.
3: E sarei curioso di conoscere la sua parola cara.
4: E anche io, ma temo che non sia possibile.
3: No, direi di no.
4: La parola cara.
3: E il nostro ospite oggi, l'abbiamo già annunciato, non è Galileo Galilei per ragioni, diciamo, anagrafiche, ma un autore contemporaneo che siamo fieri di ospitare a Un attimino. Marco Amerighi, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
4: Marco Amerighi vive a Milano, dove lavora come editor, traduttore e ghostwriter per varie case editrici. È curatore anche di Book Pride, la fiera dell'editoria indipendente.
3: Con il romanzo Le nostre ore contate, Mondadori, ha vinto il premio Bagutta Opera Prima e con Randagi, Bollati Boringhieri, è stato finalista al premio Strega.
4: La sua opera più recente è Quanto splende questo nero, uscito da poco sempre per Bollati Boringhieri.
3: Oggi siamo qui per scoprire la parola cara di Marco Amerighi. Prego.
5: Ma è un compito arduo. Mi sembra che siamo in un momento storico in cui forse bisogna riapprofondire un po' le parole che pensiamo di conoscere. E allora porto la parola più semplice e banale del mondo, che è amore.
3: Amore. E devo dire che in tante puntate nessuno aveva osato tanto scegliere proprio l'amore. Come mai proprio questa?
5: Sì, beh, perché c'è una definizione che dà di amore Adorno che per me è un po' un faro nella vita in generale, ma soprattutto nella scrittura, cioè in quel processo creativo in cui si tratta di mettersi nei panni altrui. E Adorno diceva appunto che l'amore è la capacità di vedere il simile nel dissimile. E allora a me sembra un concetto semplicissimo eppure molto a fuoco, molto bello. E se tutti, io credo, guardassimo così il mondo, beh, forse non percepiremmo più l'altro come estraneo, no? Perché in ogni estraneo noi vedremmo una parte di noi, quindi riconosceremmo noi nell'altro.
4: E invece la sua parola grama, dando spazio anche al brutto, a qualcosa per cui provare avversione anziché amore?
5: Questa è divertente, ma allora recentemente ho scoperto, perché purtroppo poi da scrittore, come dire, scopro sempre una nuova ossessione in me, e questo è peggiorativo, credo che quegli anni andrà sempre peggio, però credo che una delle cose più recenti che ho sperimentato come negative sul sottoscritto è quando un conoscente, una persona, qualcuno che sta per strada mi dice: ho proprio bisogno di una cosa leggera. E questa cosa leggera spesso prende un po' una deriva un po' bieca. Un film, un libro leggero, ci sono tutte le ragioni per affidarsi alla leggerezza, naturalmente, ma quello che poi spesso non ci accorgiamo è che quello che vogliamo è semplicemente chiuderci, smettere di pensare, avere qualcuno che ci intrattenga, e con un intrattenimento che spesso però non è, come dire, approfondito, non ci lascia un segno, è qualcosa che passa totalmente superficiale e che però ci rincuora.
3: Riprendendo anche due parole che ha detto Marco Amerighi, perché parlava di amore e anche di ossessione, dell'ossessione che può sviluppare uno scrittore, e si intuisce che il romanzo Quanto splende questo nero è forse nato proprio da una piccola ossessione artistica. E del resto è la storia del pittore Lorenzo Viani, e nel romanzo c'è un personaggio che decenni dopo la vita del pittore, il primo pittore espressionista italiano e anarchico, cerca le opere di quest'uomo, e quindi uno dei personaggi proprio ossessionato dal pittore, e immagino che lo fosse anche l'autore Marco Amerighi. Amore
5: sì,
3: e ossessione.
5: L'hai detto molto bene. Ecco, la parola ossessione forse ci porta a pensare a un tipo di rapporto un po' sbilenco, un po' sbagliato, forse anche un po' tossico, ma in realtà sì, tornerei proprio all'amore. E da una parte c'è un pittore che è nato 100 anni prima di me, che è morto nel 1936, che è stato il primo pittore espressionista d'Italia, un Munch che però non conosceva Munch perché era un autodidatta, era un povero, e che molto giovane ha capito che aveva una missione, che dentro di lui c'era un talento che per forza doveva esplorare, ed era l'arte, era la pittura. E lui è vissuto in un contesto molto difficile, Lorenzo Viani, quindi come dire, porta sulla tavolozza una serie di soggetti che sono molto duri, sono quelli con cui lui è vissuto, sono quelli che lui chiama i vageri, cioè i vagabondi, le prostitute, i lavoratori, insomma le persone che nessuno guardava. E poi fa un'altra cosa, giovanissimo, capisce che il modo per rappresentarli doveva essere il nero. Quindi voi capirete il motivo per cui Lorenzo Viani, nonostante sia stato considerato il primo pittore espressionista d'Italia, non è passato alla storia, perché insomma chi dipinge gli ultimi e li dipinge di nero è molto improbabile che possa vendere un quadro, e questa è esattamente la sua vita, va così. E la cosa incredibile di questo personaggio è che per tutta la vita lui non cede, nonostante le lusinghe, nonostante grandi del Novecento italiano, da Puccini a D'Annunzio a Ungaretti, gli dicano guarda che però c'è anche un'altra strada per avere successo, lui invece prosegue, va per la sua strada. E quindi è una storia di, sì, di ossessione, ma veramente di amore per gli ultimi e amore per l'arte.
3: E noi raccomandiamo a chi ci ascolta di scoprire questi personaggi in Quanto splende questo nero, di Marco Amerighi, uscito per Bollati Boringhieri.
4: Grazie Amerighi, a risentirci, buon lavoro.
3: Buona giornata.
5: Grazie, grazie a voi.
3: L'angolo del fastidio. La vedo insolitamente raggiante, Pagani.
4: Ma sa che sono di ottimo umore.
3: È uno strano mood.
4: Fazioli?
3: Volevo dire uno strano modo per iniziare. Bravo. Un angolo del fastidio, questo buon umore.
4: Sì, però oggi celebriamo un anniversario di morte.
3: Ecco, rieccolo il suo inconfondibile ottimismo.
4: Lei se lo ricorda il dilagare del corsivo qualche anno fa?
3: E che cosa intende? Il corsivo, sì, beh, esiste da ben più di qualche anno, no?
4: Scusi, ha ragione, mi sono spiegato male. Mi riferisco al corsivo parlato, a quella palude di dolore e melma putrida che invase le nostre orecchie dai canali sociali nel 2022.
3: Quella palude, sì, mi pare di ricordare qualcosa, sì.
4: Cercavamo con fatica di uscire dalla pandemia, eravamo tutti stanchi, fragili, e forse per questo ci siamo lasciati contaminare da quella diabolica parlata.
3: Sì, ora forse mi torna in mente, era quella inflessione molto popolare fra le ragazzine, no, che esasperava una certa cantilena milanese.
4: Bravo, e per farle meglio ricordare il gusto di quegli anni, le ho portato un assaggio.
3: Lei è sempre così premuroso.
6: Buongiorno alunni, benvenuti nella vostra prima lezione di corsivo. Vi spiego un pochino come funziona.
3: Ho dei problemi di respirazione.
6: Allora, io vi dirò una parola in italiano e subito dopo in corsivo. Voi dovrete semplicemente duettare il video e ripetere la parola in corsivo.
7: Consiglia.
3: Duettare il video, sì.
4: Basta così direi. Sì. Faccio, come si sente?
3: Beh, stavo meglio prima. Ho come la sensazione che due lumache senza guscio, sai, quelle marroni in dialetto inerci.
4: Sì.
3: Ecco, mi pare di sentirmele strisciare nelle orecchie.
4: Fazioli, immagine precisa, stupenda, come... sì. Un po' da Star Trek 2, l'ira di Khan, la botta di Bay, il parassita che entrava nel cervello di Chekhov.
3: Ecco.
4: Vabbè, mi scusi. Lei ricorderà comunque che in quei tempi c'erano sempre sui canali sociali persone che annunciavano con tono apocalittico la morte dell'italiano, e li possiamo anche capire visto quello che abbiamo sentito.
3: Sì, sono stati mesi strani, diciamo.
4: Linguisti che si gettavano giù dai palazzi, glottologhe che facevano seppuku brandendo come katane i loro dizionari devoto Oli.
3: Sì, lei e le sue iperboli distopiche. Comunque il seppuku si fa con la wakizashi o con il pugnale tantò, non con la katana.
4: Però Fazzoli, è preparato su tutto, comunque. Persino sul Bushido, l'antico codice del samurai. Comunque era per dire.
3: Sì, io sono un samurai sotto mentite spoglie. Comunque, vuole gentilmente arrivare al punto. Stavamo parlando del corsivo.
4: Il punto è che il corsivo parlato è morto. Le sue nefaste influenze sono durate pochi mesi e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come un peto in una giornata di favonio.
3: Pagani, veramente, Blade Runner... Rutger Hauer sul tetto del palazzo sotto la pioggia battente, le lacrime nella pioggia. Lei mi fa una parodia con cos'era, un peto e il favonio.
4: Beh, però ha colto la citazione,
3: sì,
4: vedo.
3: Sì, purtroppo. Ma proprio lei, così appassionato di fantascienza,
4: e
3: dai,
4: mi serviva qualcosa di
3: trasformare
4: forte.
3: Blade Runner in un film degli anni 70 con Lino Banfi.
4: Vabbè, lei sottovaluta il valore culturale delle commedie anni 70 con Lino Banfi.
3: Sì. È pur vero che della cantilena del corsivio, non si è più sentito parlare, come se non fosse mai esistita.
4: Svanita. Come?
3: Pagani, la prego.
4: Come lacrime nella pioggia,
3: sì,
4: dai.
3: Ecco, grazie.
4: Comunque il corsivo parlato, questa piaga che sembrava aver irrimediabilmente infettato la nostra lingua, in realtà si è dissolta nel giro di pochi mesi, praticamente da sola, semplicemente per stanchezza o forse per noia dei parlanti.
3: Ed è per questo che oggi la vedo così di buon umore.
4: Eh sì, Fazzioli, perché la fine del corsivo è la dimostrazione di un fatto.
3: Sì.
4: La nostra lingua, pur martoriata da anglismi, da coniugazioni sbagliate, da indicativi messi a caso dopo un verbo dubitativo, da nuove mode, spesso di una stupidità avvilente come questa che abbiamo sentito, dispone ancora di un sistema immunitario in grado di fagocitare ed espellere, se non tutte, almeno le infezioni più gravi.
3: Quando diventa così solenne quasi mi commuove, Pagani. Tant'è dunque, il corsivo parlato è scomparso.
4: Le tracce purtroppo rimangono, perché su internet non sparisce niente. I video di gente che parla in questo modo sono tutti ancora lì. Però sono diventati ormai una testimonianza storica, archeologica. Che ci sia di monito, caro Fazzioli, conoscere gli errori della storia per provare quantomeno a non ripeterli.
7: Ha ragione.
4: Fazzioli, per favore, non lo faccia veramente mai più.
3: Impara il sumero.
4: Anzi,
3: no.
7: Impara il sumerio.
4: No, Fazzioli, lei mi vuole vedere morto.
3: Ci provo.
4: Mi dica piuttosto qualcosa in sumero, qualsiasi cosa.
3: Non l'avevo mai vista tanto ansioso di imparare.
4: Sumero, mi dia del sumero, del buon vecchio sumero.
3: Agli ordini, vorrei soffermarmi oggi sui verbi composti.
4: Perfetto.
3: Vale a dire i verbi nei quali una parte nominale modifica il valore semantico di base.
4: Fantastico.
3: Questo crea un significato nuovo. Per esempio, a e ag, letteralmente misurare il braccio, formano il verbo ordinare.
4: Mi piace, quindi ag.
3: Sì, oppure igi e du, aprire l'occhio, cioè vedere. Oppure shu e zi, che diventano saccheggiare.
4: Shu zi.
3: Sì, oppure shu zio.
4: Ecco, sì. Mi sento male. Chiamate qualcuno, il mio povero cuore.
3: Non faccia così, venga. Ecco, le verso un bicchiere d'acqua, tanto ormai siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
4: Vi ricordiamo l'uscita,
3: sì,
4: parte anteriore.
3: Coraggio, coraggio.
4: Arrivederci.
7: A presto!
4: Mai più,
3: le prometto, mai più.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Benvenute e benvenuti alla 14ª puntata del nostro percorso su John Coltrane nel centenario della nascita. Oggi parleremo di un classico, ma forse il disco più celebre che abbia mai prodotto Coltrane, senza dubbio uno dei capolavori più influenti della musica del XX secolo. Avrete capito che stiamo parlando di Love Supreme. Love Supreme fu concepito alla fine dell'estate del 1964, nel corso di diverse settimane di lavorazione. Noi abbiamo la fortuna di avere perfino il manoscritto con tutte le indicazioni su vari fogli che Coltrane ha via via appuntato mano a mano che metteva a punto la struttura della suite. Love Supreme uscì come un album che al proprio interno conteneva anche diversi testi scritti da Coltrane. Uno di questi si rivolgeva direttamente all'ascoltatore e nelle prime righe diceva che il disco era il risultato del ringraziamento a Dio per aver superato un momento difficile della propria vita. E quel momento difficile lo si capisce dalla data che dà, 1957, è stata la disintossicazione dall'eroina. La spiritualità di Coltrane, che viene espressa in questo album sull'amore supremo, è in realtà il risultato di un percorso di consapevolezza dato dai titoli dei quattro movimenti della suite, dal riconoscimento del problema, dalla risoluzione ad affrontarlo, dall'adempimento della risoluzione, dal salmo che è la preghiera di ringraziamento finale. In realtà la spiritualità per Coltrane non era una questione meramente religiosa o confessionale. La spiritualità per Coltrane era una questione di impegno nella vita, di onestà nei confronti di se stessi e della musica, per cui per Coltrane non era questione di essere credenti o meno, ma di essere onesti sostanzialmente con se stessi e con gli altri. E Love Supreme è un lavoro fondamentale anche per un altro motivo. È il disco nel quale Coltrane mette a punto una procedura di improvvisazione che poi utilizzerà negli anni a venire, e cioè quella di basare l'assolo non solo su tutti i materiali che abbiamo osservato nelle scorse puntate, ma con semplici cellule di tre note, a partire da quella celebre che apre la suite in diverse varianti. Fare un assolo, costruire un discorso solo con tre note, variandole il più possibile in tutte le forme possibili e immaginabili. Questa è la grande lezione di Love Supreme, insieme ad un'altra lezione, che queste tre note possono essere spostate nello spazio musicale in modo libero. Questo spazio musicale Coltrane lo immagina come uno spazio geometrico, e quindi dentro questo spazio geometrico Coltrane disegna dei cerchi, dei triangoli, dei poligoni, ha proprio questo in testa man mano che sposta quel motivo in giro per lo spazio musicale, e dunque lo spazio musicale diventa anche una metafora di uno spazio spirituale. Noi cominciamo ascoltando il primo movimento di Love Supreme, Acknowledgement, che culmina nel famoso episodio cantato con la voce stessa di Coltrane.

Acknowledgement, il primo movimento di Love Supreme, 9 dicembre 1964, il quartetto classico di John Coltrane. Non abbiamo il tempo di ascoltarla tutta, avevamo già in una precedente puntata

Per la precisione, la dodicesima abbiamo ascoltato Pur Suans. Qui vorrei farvi ascoltare come si conclude la suite con un salmo. Psalm è il titolo, ma c'è una cosa particolare. Nella copertina originale del disco, Coltrane riporta una sorta di preghiera di ringraziamento. Bene, Psalm è suonato in quartetto con il sassofono, è la sillabazione di quella preghiera. Cioè, se voi adesso ascoltate il brano con quella preghiera sotto gli occhi, scoprirete che ad ogni nota corrisponde una sillaba, ad ogni sillaba corrisponde una nota. È preghiera che si fa musica. Una cosa non nuova in Coltrane. Coltrane spesso ha scritto brani musicali basandosi su testi preesistenti, senza cantarli, come una forma di struttura segreta, per esempio in Alabama con un discorso di Martin Luther King. Quello di Psalm è il culmine di questo tipo di ricerca.

Abbiamo ascoltato solo il frammento iniziale di Psalm. Love Supreme è un disco che poi ha influenzato generazioni di musicisti di rock, minimalisti, classici, jazz, e se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che non l'ha ancora ascoltata per intero, beh, lo consideriamo una persona fortunata perché potrà scoprire un grande capolavoro. Noi intanto ci risentiamo per la 15ª puntata del nostro ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Cecilia Bencivelli è giornalista scientifica, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. Collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, insegna in numerosi corsi, universitari e non, ed è autrice di podcast. Ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, Fake Land, mappa per orientarsi nel mondo delle notizie fasulle. Un manuale per ragazze e ragazzi su come difendersi dalla disinformazione o quantomeno provarci. Silvia Bencivelli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, Papa Leone XIV ha un tumore al polmone in fase iniziale, ben localizzato, e a inizio settimana si sottoporrà ad un intervento per rimuoverlo. Previsto un ricovero di 7 giorni, uno stop che non dovrebbe incidere sui suoi impegni, confermato infatti il suo viaggio in Perù e in Sud America in programma a novembre. Una nuova e improvvisa inondazione ha interessato il Nepal, la regione di Gorkha, dove una colata di fango e acqua ha travolto e spazzato via diverse strutture tra edifici e ponti. Una 50 le persone tratte in salvo, una 10 quelle date per disperse. Stando ad una prima ricostruzione, una frana avrebbe bloccato il corso di un fiume che, una volta ingrossato, avrebbe portato a valle una colata di detriti. Non è ancora chiaro quanti villaggi della zona siano stati colpiti. La regione, ricordiamo, è stata flagellata 2 mesi fa da un'altra importante inondazione che ha causato distruzione e migliaia di vittime tra morti e dispersi. Dall'interno un agente ferito e diverse auto della polizia danneggiate. Il bilancio di una notte agitata a Zurigo, dove i poliziotti intervenuti in una piazza cittadina per mettere fine ad una festa illegale sono stati malmenati al loro arrivo. Non solo contro le forze dell'ordine, i presenti hanno esploso fuochi d'artificio, lanciato sassi e bottiglie, agenti che hanno risposto sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Solo verso le 3 di notte la situazione è tornata alla normalità. A Berna invece è importante presenza di agenti in vista di una manifestazione non autorizzata nel pomeriggio per le vie della città contro l'imperialismo. Lo scorso anno una dimostrazione simile a sostegno della causa palestinese aveva richiamato nella capitale centinaia di persone ed era sfociata in disordini e scontri che avevano provocato anche importanti danni. Maggiori dettagli del caso nei prossimi appuntamenti informativi. La pioggia caduta in Svizzera nei giorni scorsi non è stata sufficiente per recuperare le mancate precipitazioni dei mesi scorsi, a sottolinearlo Meteo Svizzera, stando alla quale l'emergenza siccità è lungi dall'essere rientrata, visto che il deficit idrico è rimasto praticamente invariato, con le precipitazioni che negli ultimi 30 giorni sono state inferiori del 50% rispetto alla media pluriennale. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo abbastanza soleggiato.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Gran Bazar, sguardi sonori.

0: Vivere sui confini, parlare delle lingue ponte tra due realtà culturali, arricchirsi dei fermenti che provengono dall'una e dall'altra parte, è di queste realtà che oggi vogliamo occuparci qui a Gran Bazar, e sarà anche l'occasione per esplorare sia pur rapidamente le canzoni dialettali anche della Svizzera italiana, del Canton Ticino e dei Grigioni. Ben ritrovati da Christian Gilardi in questa nostra trasmissione. Abbiamo già parlato delle minoranze occitane del Piemonte, ma un patois appartenente a questa famiglia si parla anche in Valle d'Aosta, alla quale ci ha riportato il brano di apertura, una specie di inno della piccola regione alpina tra Francia e Svizzera. È vero, no, Franco Brevini?
1: Sì, in Valle d'Aosta il franco provenzale, cioè una lingua della famiglia occitanica, è la lingua utilizzata dalla maggior parte dei parlanti, e il francese è solo la lingua di cultura che i valdostani alternano all'italiano. La realtà valdostana, quella di oggi dal punto di vista della canzone, presenta due fuochi, una voce d'autrice e un gruppo. Maura Susanna è la voce simbolo del patois valdostano e attraversa teatro e canzone. Il disco Terra Mia ha rilanciato nel 2011 il suo percorso tra franco-provenzale, francese e italiano.

0: una versione in dialetto valtostano di una canzone celeberrima, naturalmente Gracias a la vida. Qui appunto la voce era quella di Maura Susanna. Franco Brevini, andiamo avanti appunto con questa scoperta o riscoperta appunto di chi fa musica in dialetto, in valdostano.
1: Ecco, avevamo detto una voce di cantante e un gruppo. Il gruppo è quello dei Trouveurs Valdottins. Anche questo, trovatori, no? Ci ricorda la tradizione occitana ed è un pilastro del folk revival alpino dagli anni Ottanta in poi. Ha rimesso in circolo canti e danze in patois, accompagnati da organetti, ghironde e violini, facendo scuola in Val d'Aosta ma anche oltre confine. Per entrare nel loro mondo ascolteremo la Momarie, un testo che mette in scena la figura tradizionale della malmaritata diffusissima nella canzone popolare francofona. È la giovane sposa costretta a un matrimonio infelice che si lamenta, chiede aiuto o sogna la fuga.
2: Se fit

0: Trouveur Valdotten, con questa lingua, come dire, minoritaria, non è l'unica, appunto. Anche il friulano è una lingua minoritaria, oltre ad avere una grande letteratura, può vantare anche una lunga tradizione, appunto, di canti in dialetto.
1: I testi classici più caratteristici della tradizione friulana sono le villotte, sono brevi canti strofici e di tipo popolare con melodie semplici, pensate per il canto a una o più voci, talvolta a cappella, talvolta con accompagnamento leggero tipo fisarmonica, violino o chitarra. Temi frequenti sono le serenate e il corteggiamento, ma anche il lavoro dei campi, la festa, il servizio militare, l'emigrazione, cioè l'esperienza della vita della gente. Ma il vero inno del Friuli è un altro, è Stelutis Alpinis di Arturo Zardini. È una villotta, ma è un'elegia di montagna che nel giro di poche strofe riesce a riunire due cose: l'intimità di una dichiarazione d'amore e il lutto collettivo per la grande guerra. La voce narrante è quella di un alpino caduto che parla all'amata e le chiede di cogliere una stella alpina dal luogo della sua sepoltura, non come una macabra reliquia, ma come il segno di una continuità, la promessa che la memoria può ancora fiorire tra le rocce.
0: Ecco, dal punto di vista musicale, questo brano procede con un passo sommesso, no? Quasi confidenziale, come se il canto dovesse restare tra due persone e soltanto per caso si fosse fatto coro.
1: L'armonia è chiara, trasparente e lascia spazio al respiro della parola. Non ci sono virtuosismi, ma una scrittura a misura di una comunità che spiega perché il brano sia diventato un patrimonio di tantissimi cori popolari e alpini. Sul piano poetico l'immagine è quella della stella alpina intorno al quale ruota tutto il testo. Diventa un emblema, il fiore raro, minuto, resistente, nato fra le rocce dove altri fiori non riescono a crescere e in un luogo dove l'aria è tagliente, le condizioni sono repulsive, diventa il simbolo di un amore che non si spegne. E dentro questa allegoria semplice ma potentissima risuona la tradizione della villotta friulana con versi brevi, cadenza cantabile, un lessico vicino, ancora una volta, l'abbiamo detto, alla terra e alla vita quotidiana.
0: Ecco, non sorprende quindi che questo brano, no, Stelutis Alpinis, sia diventato nel tempo un canto identitario.
1: Eh sì, lo si ascolta nelle adunate, nelle commemorazioni, ma anche nei concerti dove il pubblico non ha bisogno di capire ogni parola per cogliere il senso di questo dolore composto, l'amore fedele, la montagna come scena morale. La forza del brano sta proprio qui, non nel patriottismo declamato, che pure è una delle letture che è stata fatta di questo testo, bensì in questa specie di pietas laica, questa delicatezza che riconsegna i morti all'abbraccio dei vivi, ma senza retorica.

0: Abbiamo ascoltato questo brano in friulano e noi sappiamo che dalla famiglia del retoromanzo, cui appartiene appunto il friulano, oltre che il ladino dolomitico, c'è anche il romancio, quindi la quarta lingua nazionale svizzera. E quali esperienze interessanti sono maturati in questo settore?
1: Abbiamo voluto, in questo nostro viaggio attraverso la canzone dialettale, abbiamo incluso anche qualche idioma che non è propriamente un dialetto, ma che è una lingua. Ma non vogliamo fare questioni accademiche, vogliamo, diciamo, cogliere l'alterità rispetto al codici egemoni, perché si tratta di codici minoritari comunque. Il romanzo ha 5 idiomi e ha saputo fare della pluralità una risorsa poetica e musicale, una costellazione di parlate, dunque potremmo dire, che si incontrano sul terreno della canzone, rilanciando i temi dell'identità, del paesaggio, del presente. Ecco, per capire il canone cantato romanzo, scelgo La sera sperillag. Il poeta sursilvano Flurin Kamatias ha scritto il testo che John Balzer Casanova ha poi messo in musica. È un notturno di lago in cui la lingua lavora per sottrazione, con immagini nitide e un tempo sospeso che si presta alla coralità. La quiete che cala, lo specchio d'acqua, il desiderio che si placa. Il brano è entrato stabilmente nei repertori corali e bandistici fino a essere percepito come un classico nazionale romancio.

0: La sera per il lag, stiamo parlando del romancio e diciamo in Svizzera è ben conosciuta, anche in Ticino ogni tanto fa capolino per proporci i suoi concerti, è la voce di Corinne Courcelles. Parlaci un pochettino di più di questa cantautrice.
1: È una cantante, autrice, polistrumentista originaria di Coira, figura di spicco tra folk, jazz e world music, attiva tra Berlino, Parigi, New York e la Svizzera, dunque un'esperienza cosmopolita ad ampio spettro. Canta in romancio, ma anche in svizzero tedesco, in francese, in inglese e in italiano. E negli ultimi anni è diventata la figura di riferimento della canzone romancia grazie al lavoro di raccolta e di riproposizione del repertorio popolare delle valli.
0: Si ha diversi progetti anche interamente vocali con altre colleghe, ma c'è un progetto, come dire, che l'ha portata a livello internazionale ad essere conosciuta, è quello della Gricia.
1: È il progetto con cui la nostra autrice ha riportato sui palchi internazionali antichi canti romanci di diverse varietà idiomatiche. L'idea non è un semplice restyling, ma una vera curatela sonora che avvicina il patrimonio orale alla sensibilità contemporanea senza tradirne lingua e cadenze.
0: Ecco, ascoltiamo un brano del Courcelles. Cosa hai scelto per i nostri ascoltatori?
1: Se devo sceglierne uno, proporrei La Pura. È probabilmente il suo brano più riconoscibile. Nato nel 1992 sul testo del poeta sursilvano John Cadieli, è una canzone ponte, tiene insieme l'immaginario alpino e un respiro globale con quell'andatura ipnotica che fa risaltare la voce e la pronuncia romanza. Negli anni la nostra autrice l'ha ripresa in concerti e progetti diversi, anche orchestrali, segno di quanto il pezzo funzioni come biglietto da visita del suo mondo musicale.

0: Il brano è La Pura, la voce quella di Corinne Courcellas. Noi siamo a Gran Bazar, siamo sempre in compagnia di Franco Brevini, ma per ultimo, ma non certo credo per ordine di importanza, ci occuperemo della Svizzera italiana, del Ticino.
1: Sì, la canzone in dialetto del Canton Ticino nasce dentro il continuum lombardo-alpino e porta in musica i temi di questa realtà, che sono stati il lavoro, l'emigrazione, la festa del paese, le fiere, i grotti. È una tradizione che usa forme popolari europee come marce, mazurche, polche, valzer e una lingua concreta che sappiamo varia di valle in valle secondo un meccanismo tipico delle parlate dialettali. Dagli anni 30 del Novecento in avanti trova interpreti e autori capaci di passare dalla piazza alla radio fino ai palchi contemporanei, a conferma che non si tratta di esperienze fuori dal tempo. La canzone ticinese in dialetto è come un fiume carsico che riaffiora in epoche diverse, cambia letto e arrangiamenti, ma conserva un lessico affettivo e una cadenza lombarda familiare, familiare per noi lombardi di qua e di là del confine, che legano valli e città. In un contesto in cui l'uso quotidiano del dialetto è calato, pur restando più significativo di molte aree della Lombardia, e proprio la musica ha tenuto vivo l'immaginario e la pronuncia, trasformando antichi temi in un repertorio condiviso e negli ultimi anni facendo il salto anche verso il pop contemporaneo.
0: Ecco, da dove vogliamo partire nella nostra esplorazione della canzone dialettale ticinese?
1: Direi senz'altro dal duo Roberto Maggini e Dimitri, la biblioteca vivente di questa tradizione. Nell'album del 1993 Canti Popolari del Ticino hanno raccolto e riproposto con chitarra e voce un ricco canzoniere dialettale. È un ascolto che mette a fuoco il lessico, i ritmi di danza e la teatralità sottile delle storie di valle, dimostrando quanto il dialetto sappia farsi canto corale senza perdere il dettaglio quotidiano. La bella Monfrinotta apre l'album Canti Popolari del Ticino ed è una monferrina di casa nostra, cioè una canzone danza nata dal ceppo del vallo vivace di Coppia affiorato in Piemonte e diffuso in tutto il nord Italia, a cui ha raggiunto la Svizzera italiana. Qui diventa il ritratto affettuoso di una bella fanciulla da corteggiare con la natura allegra e corale tipica delle feste.

0: Dimitri e Roberto Maggini, entrambi scomparsi purtroppo, qua ci hanno regalato appunto la bella Manfrinotta. E allora, mi viene in mente anche un altro viso, tra l'altro, noto qui nella Svizzera italiana, che è quello di Leoni Arezzonico, che oltre a essere un interprete del teatro dialettale popolare ticinese, è stata anche una cantante.
1: Sì, è una figura amatissima della Svizzera italiana, cresciuta tra radio, palcoscenico e televisione, portando il dialetto nella casa di tutti. Nata a Riva San Vitale, esordisce bambina come interprete di musica popolare, poi entra nella radio a metà anni 60 e dagli anni 70 in avanti diventa il volto centrale delle commedie dialettali, allieve partner di Sergio Maspoli, fino ai ruoli recenti in fiction come Casa Flora. Come cantante di repertorio ha fissato nell'immaginario almeno un momento simbolo, il potpourri ticinese con il marito Antonio Arezzonico alla chitarra, registrato per gli archivi della radio della Svizzera italiana. È un piccolo canzoniere in miniatura che attraversa i classici di paese con un gusto teatrale e una dizione nitida, e lì in testa o quasi trovi spesso Quattro cavai che trottano, la canzone danza che più di tutte è diventata sua per il pubblico grazie a una resa leggera, sorridente e trascinante. Non è un brano d'autore nel senso stretto, ma un classico popolare, e proprio per questo la sua interpretazione funziona come soglia d'ingresso al repertorio dialettale ticinese.

E si chiude così il nostro viaggio di oggi a Gran Bazar, accompagnati dalla voce e dalla sensibilità di Leonia Rezzonico, che abbiamo appena ascoltato con Antonio Rezzonico, suo marito. Ci hanno guidato in questo piccolo ma prezioso potpourri di canzoni ticinesi, melodie che custodiscono storie di lavoro, di emigrazione, di affetti familiari, di paesaggi attraversati dal tempo e dalla memoria. In queste musiche risuona un Ticino intimo, fatto di cortili, montagne, filande, osterie e cammini antichi. Un Ticino che continua a vivere nella lingua, nel dialetto e nel canto, perché ogni dialetto porta con sé un modo di guardare il mondo, un ritmo del respiro, una misura del sentimento. Le canzoni popolari non sono soltanto testimonianze del passato, ma strumenti vivi, possiamo dire, che custodiscono l'esperienza generazioni e la trasformano in presenza, in qualcosa che ancora oggi ci riguarda e ci interpella. Ringraziamo quindi Leonia Rezzonico per appunto averci condiviso questo patrimonio sonoro. Il nostro percorso continua nella prossima puntata, che sarà dedicata proprio al Ticino e al suo dialetto, naturalmente sempre in compagnia di Franco Brevini, studioso e appassionato conoscitore delle lingue e delle culture locali. Con lui esploreremo il valore profondo delle parlate regionali, non semplici varianti linguistiche, ma veri e propri paesaggi dell'anima, capaci di raccontare la storia di un territorio e delle persone che lo abitano. Un saluto dunque da Christian Gilardi, vi aspettiamo quindi nel prossimo appuntamento di Gran Bazar.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

In studio Lino Bini, il presidente ucraino Zelensky apre al dialogo con Mosca e alla richiesta della Casa Bianca risponde: siamo pronti a un processo di pace e a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe a patto che il Cremlino smetta di colpire i nostri impianti energetici. Detto fatto, a stretto giro di posta è giunto dalla Casa Bianca l'annuncio di una tregua energetica temporanea nel conflitto che entra in vigore da subito. Rivolgendosi a Mosca e a Kiev, il presidente statunitense Trump ha quindi invitato le parti a non violare il cessate il fuoco senza aggiungere ulteriori dettagli sull'intesa. Un passo questo che potrebbe aprire le porte ad altre decisioni importanti, visto che Volodymyr Zelensky, rivolgendosi sempre all'amministrazione guidata da Donald Trump, che nelle scorse ore aveva chiesto un suo passo di lato che spetta agli ucraini scegliere il proprio rappresentante. A tal proposito, il leader ucraino si è detto anche pronto a indire elezioni nel paese qualora il presidente russo Putin dovesse concedere una tregua totale di 60 giorni nel conflitto. Rimaniamo in tema poiché Mosca si starebbe adoperando per colpire alcuni rappresentanti della difesa in Europa. A darne notizia è il Financial Times, forte delle preoccupazioni in tal senso lanciate da alcune agenzie di intelligence che hanno elevato il grado e le misure di sicurezza. Assassini mirati che solo fino a poco tempo fa erano considerati un tabù persino dalle agenzie di spionaggio russe. A riprova delle crescenti tensioni, le ultime dichiarazioni del Ministero dell'Interno polacco, che ha raccolto informazioni di possibili attentati contro il primo ministro Donald Tusk e il ministro della difesa Władysław Kamysz. Papa Leone XIV ha un tumore al polmone in fase iniziale, ben localizzato, e a inizio settimana si sottoporrà ad un intervento per rimuoverlo, previsto per lui un ricovero di 7 giorni. A darne notizia è stato questa mattina lo stesso pontefice 71enne durante l'Angelus, rivolgendosi ai fedeli raccolti in piazza San Pietro. Uno stop che non dovrebbe incidere sui suoi impegni, confermato infatti il suo viaggio in Perù e in Sud America in programma a novembre. Una nuova e improvvisa inondazione ha interessato il Nepal e la regione di Gorkha, dove una colata di fango e acqua ha travolto e spazzato via diverse strutture tra edifici e ponti. Una 50ina le persone tratte in salvo, una decina quelle date per disperse. Stando ad una prima ricostruzione, una frana avrebbe bloccato il corso di un fiume che, una volta ingrossato, avrebbe portato a valle una colata di detriti. Non è ancora chiaro quanti villaggi della zona siano stati colpiti. La regione, ricordiamo, è stata flagellata 2 mesi fa da un'altra importante inondazione che ha causato distruzione, migliaia di vittime tra morti e dispersi. Dall'interno, un agente ferito e diverse auto della polizia danneggiate, il bilancio di una notte agitata a Zurigo, dove i poliziotti intervenuti in una piazza cittadina per mettere fine ad una festa illegale sono stati malmenati al loro arrivo. Non solo contro le forze dell'ordine presenti hanno esploso fuochi d'artificio e lanciato sassi e bottiglie. Agenti che hanno risposto sparando gas lacrimogeni e proiettili di gomma, solo verso le 3 di notte la situazione è tornata alla normalità. Domani in tutta la Svizzera è previsto tempo abbastanza soleggiato.

0: Le canzoni del signor Dario Fo. Docufiction di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Prima puntata.
1: Nome?
2: Dario.
1: Cognome?
2: Fo.
1: E adesso mi ripete chi stava cercando?
2: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
1: Parenti, l'attore?
2: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare, che devo registrare.
1: Signor Fo, non si scaldi, qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai vista.
2: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
1: Questo lo dice lei, intanto mi lasci un documento.
2: Ma se ce l'ha tra le mani il mio documento?
1: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui non vogliamo piantagrane, scalmanati o peggio ancora... impostori. Qui siamo
2: alla Rai, l'ha già detto.
1: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
2: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
1: Intanto aspetti.
3: Il giovane Dario Fo, nato nel 1926 a San Giano, un borgo sul Lago Maggiore a una ventina di chilometri da Varese, durante uno spettacolo di beneficenza viene notato dall'attore Franco Parenti, che allora era già una star, almeno per la radio di Stato.
4: Senti ragazzo, nel dopoguerra era dura. In alcune città facevo anche 3 spettacoli al giorno e i giorni di riposo non erano pagati. Era già molto avere i soldi per i viaggi e i trasferimenti.
5: Perché mi racconti questo, Franco?
4: Perché non si arriva in ritardo alle registrazioni.
2: Ma allora raccontare a quel baluba all'ingresso.
4: Non lo farò. E la prossima volta ti caccio via.
3: Siamo nei primi anni 50. La città è un rifiorire di idee. Si aprono locali e ristoranti. Alla stazione centrale arrivano treni carichi di giovani meridionali e dalla provincia lombarda, alle prime nebbie, accorrono i pendolari verso la cintura operaia di Sesto San Giovanni. Non c'è ancora il metrò. Le future circonvallazioni sono corsi d'acqua a cielo aperto e Milano sembra quasi Venezia.
4: Dario?
2: Sì?
4: Dai che tocca a te.
2: Pronti?
4: Cosa gli racconti oggi?
2: Caino e Abele.
4: Allora rifai il Puernano.
2: Certo.
4: Piace tanto anche a mia mamma.
2: Senti Franco, ma tua mamma lo sa cosa vuol dire Puernano?
4: Ma certo che lo sa. Povero cocco, povero scemo. Insomma, un tontolone.
3: Durante la guerra Dario Fo studia a Milano le belle arti e dopo il disastro bellico si dedica alla scenografia e alla pittura, nella quale rivela grandi doti. Nel tempo libero improvvisa storie, recita farse satiriche e quando Franco Parenti lo introduce in Rai, quel ragazzo allampanato dal ciuffo ribelle, due occhi mobilissimi e un'andatura alla Jacques Tati, si fa subito valere.
2: Però domani gliene racconto un'altra. Hai presente la storia di Giulio Cesare?
4: A me stava più simpatico Nerone.
2: Quello che bruciò Roma.
4: Bravissimo.
2: Se vuoi, gliele racconto tutte e due.
4: Sai, Dario, che c'hai proprio una bella fantasia.
3: La creatività di Dario si alimenta fin da bambino, da quando ascolta i pescatori del suo lago raccontare storie fantastiche.
4: Ma il Po Ernano è un'invenzione del signor Fo. Prima di portarlo in Rai, gli avevo offerto una parte nella rivista estiva del 51 7 giorni a Milano, animata dalle 3 sorelle Nava con le quali mi ero associato. È qui che Fo incrocia Franca Rame, bella e bionda da far girare la testa, e ne rimane folgorato.
6: E tu da dove vieni?
2: Dal Lago Maggiore. E a settembre reciterò in radio, col Capocomico e col Durano.
6: Il Parenti dice che sei bravo. Ma adesso scusa, tocca a me.
4: Per 10.000 lire a settimana, testo e recitazione comprese, Dario si portava a casa nel 52 lo stipendio medio di un operaio.
3: Non c'era da stare allegri, ma c'era il teatro, l'amicizia con te, l'attore Franco Parenti e il comico Giustino Durano, che poi sarei io. E soprattutto l'incontro con quella bella ragazzona della Franca, non è vero?
4: Altro che, e infatti Dario ci ha provato subito.
2: Oi Franca, dopo lo spettacolo che cosa fai?
6: Torno a casa, però da sola. Anzi, magari mi accompagna mio cognato.
4: La sorella della costumista Pia Rame è figlia d'arte. Appartiene a una nota famiglia di attori e burattinai girovaghi che da generazioni propone un repertorio smisurato di riviste e drammoni.
3: Accompagnata da un teatro di marionette di legno, recitando e improvvisando nella miglior tradizione della commedia dell'arte.
7: E chi sarebbe il tuo cognato?
6: Il Carlo Mezzadri, l'impresario della compagnia, che è quello che ti paga stasera.
2: Allora sarò bravissimo. Però se domani sera fossi libera...
6: Se fossi libera ne riparliamo.
3: E quando Franca incontra il suo futuro compagno d'arte e di vita,
4: che sposerà nel giugno del 54 nella milanesissima basilica di Sant'Ambrogio,
3: anche per accontentare la madre di lei, fervente cattolica,
4: ha nelle sue radici familiari un fortissimo senso organizzativo e un patrimonio di teatro cosiddetto minore che saranno le basi per la lunga carriera del signor Franca.

0: Il poliedrico teatrante Giustino Durano,
1: che sarei sempre io,
0: nato in Puglia nel 23, quando entrava in scena era una forza della natura.
1: Avevo esordito nel 44 in un avanspettacolo per le forze armate.
0: E in quel genere scenico, considerato basso da certa critica, avevi affinato doti di cantante fantasista, sviluppando una straordinaria bravura mimica.
1: Grazie, grazie.
0: E Dario l'aveva capito subito.
2: Sai, Giustino, con chi mi piacerebbe lavorare?
1: Con Wanda Osiris?
2: No, con voi.
1: Con voi chi?
2: Con te e Franco.
1: Stai parlando di un trio.
2: Esatto, io, te e Parenti.
1: Un po' come i Gobbi.
2: Sì, più o meno.
1: E allora potremmo chiamarci i Dritti.
3: Chicago, due gangster rivali lottano ancora per la supremazia.
0: Il teatro dei Gobbi inventa in Italia il moderno teatro cabaret e fu attivo solo per 3 anni, ma tanto bastò per trasformare la comicità e l'intrattenimento leggero.
1: I suoi componenti, Franca Valeri, Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli, avranno poi uno spazio a parte nella storia dello spettacolo, ma senza la regia di Luciano Mondolfo e le musiche di Fiorenzo Carpi non avrebbero fatto tutta quella strada.
2: Però non voglio fare teatro da camera.
1: Guarda che quello che fanno i Gobbi da noi non lo fa nessuno.
2: Appunto, lo fanno già loro. Quella è comicità da salotto, è buona per gli intellettuali.
0: Lo spettacolo dei Gobbi, Carnet de Notes, debuttò a Roma ed ebbe successo anche a Parigi.
1: Ma quella satira di costume non aveva nessuna volgarità.
0: E nemmeno scene o costumi. Solo 3 attori e un paravento. Ma Dario aveva altro in testa.
1: E allora che vorresti fare?
2: Parliamo di noi, della società, di quello che ci capita tutti i giorni.
1: Lo facciamo già qui in radio.
2: Ma se tu stesso dici che prima o poi mi cacceranno.
0: Non era un bel momento per la satira in Italia. I funzionari Rai, da sempre sensibili a chi comanda dalle parti di Roma, si imbufalivano strada facendo.
1: E le storie di Fo saranno interrotte per un intervento censorio, ma in teatro è un'altra cosa.
2: Faremo un'antirivista, senza scenografie o costumi sfarzosi.
1: E cosa ci mettiamo al loro posto?
2: Una scena essenziale e delle calzemaglie, come fanno i mimi francesi. E poi degli oggetti, che so, qualche nastro, un cappello. Però noi 3 non bastiamo.
1: Ah, se è solo per questo, qui in radio ci sono tutti gli attori che vogliamo.
2: Ah, voglio dire che ci vuole la musica, come nelle riviste.
1: Allora chiediamo a un musicista che ci scriva un paio di sigle.
2: No, ce ne vuole uno diverso.
1: Diverso come?
2: Che sappia inventare, che musichi i testi, non solo gli stacchi tra una scena e l'altra. Ci vogliono idee, cori, canzoni.
1: Io un nome ce l'avrei.
2: E chi sarebbe?
1: Dai che lo conosci. È il figlio di Aldo Carpi, il tuo insegnante di Brera.
2: Oh madonna, il Fiorenzo. Ma non lavorava con Streller?
1: Sì, ma non solo. Ha scritto anche per i Gobbi.
2: Allora funziona.
0: In quel 1952 il maestro Carpi de Resmini Fiorenzo, classe 1918 e una notevole attitudine ai tasti bianchi e neri, non poteva certo immaginare che sarebbe diventato parte fondamentale nella carriera del signor Fo, almeno nel senso musicale del termine.
1: Diplomato al Conservatorio di Milano nel 1945, Fiorenzo Carpi aveva per compagni di viaggio e fede politica il regista Giorgio Streller e l'organizzatore Paolo Grassi.
0: È con loro che 2 anni dopo fonda il Piccolo Teatro di Milano, diventandone il musicatore ufficiale.
1: Ed è sempre lui che inventa le musiche di Carnet de Notes, lo spettacolo che nel 1951 apre la strada alla cosiddetta risata intelligente. Gente.
2: Quindi faremo una rivista diversa. Testi e regia ce li giochiamo tra di noi. Per le musiche siamo a posto. Ai costumi ci penso io.
1: E per le luci?
2: Cosa c'entrano le luci?
1: Visto che in scena avremo giusto il minimo, almeno sulle luci.
2: Giusto, Giustino. Potresti chiedere una mano al regista che conosce il Parenti.
1: Ma chi? Lo Streller?
2: Proprio lui. Magari si diverte.

0: Era quasi fatta. Da una parte un trio di fantasisti: Dario Fo, Giustino Durano e Franco Parenti.
1: Che poi saresti tu.
0: Esatto. E dall'altra un compositore coi fiocchi, il maestro Carpi, che ancora non ne sapeva niente.
1: E poi il Giorgio Streller alle luci. Basta che non si sappia in giro, eh. Ma Dario stava già pensando ad altro.
0: Era fatto così. Mentre faceva una cosa, immaginava già la prossima.
2: E già che ci siamo, potremmo chiedergli il teatro. Che ne dici?
1: Il piccolo. Non ce lo daranno mai. E mica gli proponiamo Shakespeare.
2: Allora glielo chiederemo a stagione finita.
1: Ma a stagione finita quel teatro chiude esattamente come gli altri.
2: E se glielo affittassimo?
1: Quando? A Natale?
2: No, in agosto.
1: Ma in agosto gli attori vanno in vacanza.
2: Però noi no, e nemmeno gli spettatori.
1: Se lo dici tu.
0: Non restava che scrivere lo spettacolo e trovare i soldi. Il licenziamento anticipato di Fo dalla Rai affrettò i tempi. Anche se un suo spettacolo tratto dai monologhi del Po Ernano
1: e quelli che la Rai giudicava blasfemi e irriverenti
0: andò in scena di lì a poco all'Odeon di Milano. Ma i tempi non erano ancora maturi per la sua carriera solista.
1: E se il Carpi non ce la facesse?
2: In che senso?
1: Sai, lui ha tanti impegni con il piccolo e...
2: Potremmo chiedere al Paltrinieri. Non è pianista anche lui?
0: Avere dei buoni musicisti sulla scena è importante. E in questo il trascinante swing di Vittorio Paltrinieri, autore di un migliaio di incisioni tra il 46 e il 50, era una sicurezza.
2: E visto che chiediamo il teatro a Streller, chiediamoli anche gli attori.
1: Ma se quelli del piccolo in agosto vanno in vacanza?
2: Non quelli, ma gli allievi della scuola, che tra l'altro ci costeranno meno.
1: Dovremmo parlarne con Paolo Grassi. Alla fine è lui che decide.
2: Ci parlerà Parenti, visto che ci lavora. Però a noi ci servirebbe anche altro.
1: E cioè?
2: Qualcuno che curi i movimenti. E l'unico è Jacques
1: Lecoq.
2: Proprio lui.
0: Fiorenzo Carpi non scriverà una nota per quel debutto. Infatti sulla locandina le musiche sono attribuite a Durano e Paltrinieri, che con il suo quartetto accompagnerà dal vivo la pièce.
1: Ma anche il nome di Streller non compare come disegnatore luci, anche se si dice che i giochi illuminotecnici fossero suoi.
0: Mentre il parigino Lecoq, uno dei futuri maestri del teatro contemporaneo, inventerà i movimenti scenici del nostro trio. Alla scuola del piccolo teatro già da un anno si stavano addestrando i nuovi talenti. Giorgio Streller e il mimo Jacques Lecoq, classe 1921, ci insegnavano recitazione.
1: E nel primo gruppo di allievi spiccavano i nomi di Cino Tortorella, non ancora noto come Mago Zurlì, e Giancarlo Cobelli,
0: che diventerà un importante regista.
2: Vedrai, Giustino, sarà un dito nell'occhio a questo teatro ingessato.
1: Piccolo compreso?
2: Se ci dessero lo spazio, magari proprio a loro no.
1: E comunque sarebbe un bel titolo. Il dito nell'occhio.
2: Sì, piace anche a me.
1: E magari piace anche al Parenti.
3: Voilà, se volevo dire.
0: In effetti, piaceva anche a me. Quel che è certo è che il signor Fo aveva molto orecchio e uno dei suoi primi brani, Lina, su musica di Paltrinieri, nel decennio successivo diventerà una popolare canzone da cabaret.

lampadina attaccata al plafone e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua e io sono qui, Lina, sul marciapiede che cammino avanti e indietro e mi fa male il piede.

terzo piano, quarta ringhiera. La luce è ancora accesa. Lo so che sei su, Lina, ma non guardi giù, non mi vedi.

0: L'autore del Poernano depositerà in carriera 162 canzoni, ma ne scriverà molte di più, lavorando con svariati musicisti, dalla star del folk italiano Giovanna Marini all'ensemble operaio delle Nacchere Rosse di Pomigliano d'Arco.
1: Ma i suoi preferiti, oltre all'elegante maestro Carpi, saranno solo due: il dottor Vincenzo Iannacci e un chitarrista agile e bassino di nome Paolo Ciarchi.
0: Molto meno compassato del musicista di Strehler, ma altrettanto imprevedibile quanto Iannacci, che di nome d'arte faceva Enzo.
1: Il primo, nato a Milano nel 1935, strimpellava il pianoforte già all'età di 4 anni.
0: Mentre il secondo aveva una grande passione per la 6 corde e in quel periodo di anni ne aveva solo 10.
1: Ma del signor Fo non immaginava nemmeno l'esistenza.
0: E neppure poteva sapere che sarebbe entrato a tutti gli effetti nella sua Trimurti sonora.
1: Anche se nel preciso istante in cui stava nascendo l'antirivista di Fo, Durano e parenti, ognuno dei prescelti si stava facendo gli affari suoi,
0: forse in attesa di spartiti migliori.
2: This and Dave no more mouth says the this goes away. That's the excess to cheat to just a Greek in the world. Timpon lower.
0: Nel 1953 Dario Fo sta lavorando al suo primo spettacolo ufficiale, Il dito nell'occhio, in trio con Franco Parenti e Giustino Durano, che poi sarei io.
1: E mentre il pantomimo Jacques Lecoq alla Scuola del Piccolo di Milano spinge i suoi allievi a esprimersi in una non lingua, una sorta di esperanto del linguaggio tra frammenti dialettali ed espressioni gutturali, vero Giustino?
0: Certo, era il Gramlò, commistione di mimica e vocalità, e negli anni a seguire, in mano a Dario Fo, quella non lingua sarà il suo capolavoro.
3: Perché non so che cosa gli ho detto.
0: Nel 1953 Dario Fo sta lavorando al suo primo spettacolo ufficiale, Il dito nell'occhio. Scusa Dario, e con gli allievi della scuola come si fa?
4: Cosa c'entra la scuola, Giustino? Noi debuttiamo a metà giugno ed è finita lì.
0: No, veramente Franco sostiene che potremmo replicarlo anche dopo l'estate.
4: Benissimo, vorrà dire che prenderemo altri attori.
1: Nel foyer del piccolo teatro, Giustino Durano stava mentalmente facendo i conti di quanto sarebbe costato affittare quella sala. 45.000 lire a sera per 3 mesi consecutivi, che nel 53 era una bella cifra, oltre alla paga degli attori, ovviamente.
0: Però Dario, gli attori costano, mentre gli altri...
4: Senti, Giustino, intanto debuttiamo. Ma se si tratta di soldi, non devi parlare con me.
0: E con chi allora? Siamo io, te e Franco Parenti.
4: Devi parlare con Franca. Franca Rame. Lei sì che ci sa fare. Anzi, sai che ti dico? Dopo l'estate chiamiamo lei e tutta la famiglia. Ci pensano loro a far girare la baracca.
0: Se lo dici tu.
1: Nessuno di noi poteva ancora sapere che in quei mesi stava nascendo il teatro cabaret all'italiana, oltre a un futuro premio Nobel.
0: Lo spettacolo nel frattempo decolla e Fo mette in pratica le sue arti pittoriche nei panni dello scenografo, costumista, attore e regista.
1: E dall'autunno del 53 la soubrette emergente Franca Rame entra nel cast dello spettacolo.
5: Visto che Franca funziona.
0: Come no? Soprattutto per vendere gli spettacoli.
4: Ho capito, ma anche in scena. E poi ci capiamo al volo.
0: E per forza, state insieme.
4: Cosa vuol dire, Giustino? Il lenzuolo e il sipario non sono la stessa cosa.
0: Questo lo so anch'io.
4: E comunque Franca mi insegna un sacco di cose.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Allora, questo nuovo spettacolo come si chiamerebbe?
4: E visto che siamo 3 matti, pensavo a qualcosa del genere.
6: Ripeterci che non tutti i matti sono in manicomio, si sono messi stavolta Fo, Parenti e Durano con una di quelle moderne commedie in pillole che si intitola Danni da legare. tra i tipi del giorno gli psicotecnici.
1: La seconda produzione del trio Fo Durano Parenti si chiamerà Sani dalle gare. Ed è qui che viene finalmente coinvolto il pianista Fiorenzo Carpi, al quale Fo pensava da tempo come l'ideale deus ex machina per i suoi commenti musicali.
0: Invece il dito nell'occhio aveva un impianto fintamente goliardico, ma conteneva fior di denunce contro la guerra, il lavoro nero, lo sfruttamento e la corruzione.
1: Insomma, era satira a tutto campo.
0: Perché la satira è un esercizio di feroce cattiveria nei confronti del potere, e il nostro spettacolo, pur tra frizzi e lazzi, ne era l'esempio lampante.
1: In quanto alla musica, noi ci accontentavamo di qualche coretto, ma Dario no. Ed è per questo che voleva Carpi alle musiche.
7: Dario, a me non interessa scrivere qualche intermezzo qua e là. Io del pentagramma ho una visione rigorosa e del suo uso in scena un'applicazione ancora più severa.
8: Sì, lo so che hai studiato, Fiorenzo. Diplomato in composizione nel 45. Cosa? Al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Però ti piace il jazz.
7: E che c'entra?
8: A me il jazz va benissimo e anche tutto il resto.
1: Le orchestrazioni di Fiorenzo Carpi non hanno mai avuto confini né steccati.
0: E passavano dalla musica rinascimentale allo swing, come dai balli popolari ai canti andalusi, reinventando tradizioni sonore che poi il maestro trasferiva sullo spartito.
7: Beh, insomma, che dovrei fare?
8: Canzoni, canzoncine e canzonette, solo che devono essere legate al copione, a quello che raccontiamo.
7: Anche Streller ha bisogno di musiche per i suoi copioni.
8: A parte che quei copioni li ha scritti qualcun altro. E poi con me ti divertiresti.
7: E perché?
8: Perché almeno per i miei ci scriveresti quello che vuoi.
1: Dal canto suo, Dario Fo iniziava a capire che le canzoni, soprattutto quelle scritte per un copione, devono funzionare al primo colpo.
0: Non solo per il testo o la musica, ma anche per l'interpretazione, cioè la voce, i costumi, i movimenti, la gestualità.
1: Insomma, fondere le arti aiuta.
8: Senti, Fiorenzo, se poi venisse in mente una melodia anche a me,
7: sì?
8: La trascrivi sullo spartito?
7: Ma lo faccio da sempre.
8: Appunto, però quelle melodie le firmo io.
7: Dario, guarda che si fa così in tutto il mondo. Se scrivi il testo, firmi il testo. Se scrivi la musica, firmi quella.
8: Ah, beh. E con Streller come va?
7: E come vuoi che vada? Goldoni, Shakespeare, Bertolt Brecht.
8: Ah, però, beh, sai, io ho appena cominciato.
1: Fiorenzo Carpi lavora una vita con il regista Giorgio Streller, per il quale firmò una sterminata serie di commenti sonori alle sue messe in scena al Piccolo di Milano.
0: Ma per Dario Fo, Carpi ebbe una predilezione unica.
1: Nella seconda e ultima avventura teatrale dei dritti, I Sani dalle gare, c'era già quella bella ragazzona della Franca che in soli 2 anni era diventata la signora Fo, anzi, la signora Rame.
0: Anche perché durante la loro lunga carriera non si mise mai dietro al suo compagno di scena, ma piuttosto al suo fianco.
1: Franca Rame fu un'inflessibile organizzatrice e una meticolosa archiviatrice di qualunque passaggio artistico del suo irrequieto consorte,
0: che nel frattempo stava imparando a conoscere l'eclettismo compositivo del maestro Carpi.
8: Quindi 3 canzoni, giusto Fiorenzo?
7: Sì, ma quella sul lavoro è una corale.
8: Ma cosa cambia? C'è un testo, c'è la melodia, è una canzone.
7: No, la canzone ha una sua struttura. Ci sono strofe, ritornelli, spazi musicali, passaggi tra un refrain e l'altro. Cioè. E poi nelle canzoni ci sono dei generi.
8: Cioè?
7: Ballate, arie, romanze, inni. Oppure canti a più voci, come nelle operette o nelle commedie musicali.
8: Vabbè.
7: Ma la corale è una cosa e la canzone un'altra.
8: Ho capito, Fiorenzo, basta che funzioni.
7: L'importante è che il testo non sia troppo lungo.
8: E perché?
7: Perché nelle corali, come nelle canzoni, ci vuole sintesi. Altrimenti scrivi un'opera. E anche lì ci sono dei canoni da rispettare. Ad esempio...
8: No, basta, ho capito tutto. Scrivi questa corale e non se ne parla più.
7: Va bene.
1: Il copione di Sani dalle gare registrava nel 54 tre brani musicali, tra cui Il taxi tornò solo e Il festival del lavoro, misto di cori e recitativi.
7: Guarda che il recitativo non è una canzone e nemmeno un recitato.
4: In che senso?
7: Se in mezzo alla corale devi raccontare una storia, hai bisogno di un recitativo. Però è sotto la musica.
4: E allora? Devi andare a tempo.
7: Si chiama recitar cantando. E non puoi improvvisare il testo perché diventa ritmico, quasi matematico.
4: Vabbè, come la musica.
7: E se improvvisassi sulla musica? D'accordo, ma la musica sotto ci vuole, l'hai detto tu.
8: Ma benissimo, vorrà dire che improvviserò anche la musica.
4: Oh, Madonna Santa.
0: Il secondo show satirico del trio Fo Parenti Durano, solo al Piccolo di Milano, collezionò 140 repliche, circuitando poi nei teatri italiani.
1: Mentre Franca Rame, incinta dell'unico figlio della coppia, Jacopo, decise che fosse più prudente starsene a casa.
0: Intanto quel taxi che in Sani dalle gare tornava solo, 10 anni dopo, nella versione di Enzo Iannacci, diventerà Aveva un taxi nero.
9: Aveva un taxi nero che andava col metano, con una riga verde allo chassis.
1: E qui si capisce quanto precario fosse definire in quegli anni chi scriveva cosa.
0: Per inciso, il taxi nero fu depositato nel 58 a firma Fo Carpi, con buona pace di chi lo cantava proprio in Sani dalle gare.
1: Ma insomma, quel taxi l'abbiamo scritto in tre o l'ha immaginato solo Dario?
0: Lasciamo perdere, di fatto quello spettacolo ha anche segnato la fine del nostro trio.
1: E quando i Sani dalle gare chiudono i battenti, la signora Rame si convince che il tempo dei dritti è finito e si trasferisce con Dario nella capitale, dove il cinema stava andando alla grande.
10: Signorina, posso accompagnarla?
11: Come si permette?
10: Oh, ma guarda che io non sono uno dei soliti infortuni, io sono un gentiluomo.
11: Senta, per cortesia, la smetta, altrimenti chiamo una guardia.
0: E comunque Fo era inadatto al grande schermo, non tanto come autore o soggettista, quanto proprio come interprete. Era un fantasista totale, ma incapace di star dentro alle regole di quel mondo.
1: I suoi ruoli nelle surreali pellicole dirette da Carlo Lizzani, Lo svitato e Le bizzarre avventure di Achille, Fattorino che sogna di diventare un reporter, non convincono.
0: E questo nonostante il tentativo di Fo di creare un alter ego all'italiana di Monsieur Hulot, personaggio con il quale il mimo Jacques Tati aveva conquistato le platee francesi.
1: Nemmeno la carriera cinematografica di Franca Rame prende il volo.
11: Io non capisco una parola, ma la gente ride.
1: Così la coppia decide di riconvertirsi in ditta teatrale e ritorna in tutta fretta a Milano.
12: Adesso basta, si fa compagnia.
4: In che senso, Franca?
12: Nel senso che adesso uniamo le forze e le famiglie.
4: E quindi?
12: Quindi, tuo fratello Fulvio e mio fratello Enrico si occuperanno di venderci gli spettacoli. E mia sorella Pia penserà ai costumi.
4: E noi?
12: Noi faremo quello che sappiamo fare, stare in scena. E tu intanto scrivi.
0: Nel giugno del 58 la ditta di famiglia presenta al Piccolo di Milano 4 farse in un colpo solo, tratte dal repertorio della famiglia Rame, vera e propria summa di un genere finora considerato borghese che la coppia Fo-Rame trasformerà in pièce da teatro popolare.
1: È un trionfo di pubblico e critica. Al grottesco si uniscono equivoci, paradossi, gag da rivista e risate intelligenti senza alcuna volgarità lessicale.
0: Ed è anche l'inizio della carriera solista del signor Fo come autore, interprete e regista, oltre che ideatore di scene e costumi, che negli anni diventeranno un'arte a parte.
8: E adesso le comiche finali.
12: Ma Dario, se stiamo ancora recitando le farse...
4: Quelle vanno benissimo, Franca, ma io parlo degli atti unici, quelli che recitavate nelle piazze.
12: Per forza, dopo 2 ore di tragedie e ammazzamenti, non potevi mica mandare via il pubblico tra le lacrime.
8: Per questo le chiamavate comiche finali.
4: E allora si potrebbero raccogliere tutti i copioni di famiglia, o no?
12: Sì, in effetti... Ci sono dei canovacci.
8: Quindi, una volta scritta la trama, possiamo improvvisare, cambiare le battute a seconda del pubblico. Se qui ridono, allarghiamo, così ridono di più.
12: E se non funziona, sbagliamo.
8: Ma cosa dici? Poi il copione va a farsi benedire.
12: Chi se ne frega? Ce lo inventiamo tutte le sere, l'hai appena detto tu.
8: E secondo te gli altri attori intanto che fanno?
12: Ci seguono, altrimenti improvviso da sola. Volevo dire, improvvisiamo insieme, tesoro.

0: Quando nel settembre del 58 si concludono le repliche al Piccolo di Milano, il capocomico si tuffa nella preparazione di una nuova serie di farse tratte dai canovacci della famiglia Rame.
1: Con quella ricerca Fo affina la tecnica che lo renderà popolare in tutto il mondo.

0: a filmare una parte di quel repertorio.
1: E in tutto questo, Fo non trascurava di cimentarsi nell'ideare testi di canzoni che poi il maestro Carpi aggiustava in scrittura ritmica.
2: E cosa sarebbe?
3: È una tecnica in vigore nel canto popolare che aiuta l'interprete alla cantabilità e l'ascoltatore alla memorabilità del testo, capito?
2: Sì, sì, tipo scrivere sul ritmo.
3: Quasi.
2: Quindi, se ho capito bene, la narrazione di un fatto o di un personaggio viene scandita da cori e ritornelli di facile comprensione che, uniti al movimento di uno o più interpreti, generano una teatralizzazione collettiva contrapposta alla voce del solista che nel frattempo segue il filo narrativo.
3: Bravissimo.
2: Ecco, l'importante è che il solista sia io.
3: Su questo non avevo dubbi.
2: In questo modo trasformiamo semplici ballate popolari in canzoni d'autore a tutti gli effetti.
3: Esatto, esatto. Se poi smettessi di cambiarmi il testo tutti i giorni, sarebbe meglio.
4: In quelle prime farse c'erano musiche e corali, ma canzoni vere e proprie no.
1: Invece, nei quattro atti unici di Comica Finale, si trovano le prime composizioni di Fo e Carpi, come il grottesco tangaccio Fammi ancora un livido sul femore o la sigla capolavoro della coppia Ma che aspettate a battersi.

E alla fine degli anni 50 scrissero anche canzoni decisamente poco umoristiche, commissionate dal regista del piccolo Giorgio Strehler, che aveva avuto un'ideina.

0: crollato come fa il vitello quando gli danno l'ultima mazzata. Fin da ragazzo correva in bicicletta per l'amatori di Gallaratese.
1: Senti Fiorenzo, io avrei bisogno di un paio di ballate, sai, per quella ragazza, quella mia allieva.
2: Ma chi?
1: Ma sì, l'Ornella, la Vanoni. Sì, come attrice è bravina, ma come cantante
2: cosa?
1: Di più.
2: E allora
1: mi sono immaginato un suo recital musicale legato al mondo dei bassifondi. Oh Madonna, sai, la malavita, i balordi, le periferie.
2: Sì, Giorgio, so cosa sono le periferie.
1: Ecco, bravo, però vorrei che tu scrivessi dei brani come fossi un compositore anonimo dell'Ottocento.
2: Ma io non sono mica anonimo.
1: Ma certo che no, ma così muoviamo un po' la stampa, creiamo l'interesse, che ne dici?
2: Vabbè, e per i testi?
1: Vabbè, chiedili a Fo, tanto quello non sta mai fermo.
2: Senti chi parla.

0: Erano le cosiddette canzoni della mala, che Fo e Carpi idearono ispirandosi alla tradizione popolare delle osterie milanesi, usando il dialetto meneghino e sfruttando le modalità della ballata.
1: Giorgio Strehler non le commissionò solo alla coppia Fo-Carpi, ma anche al geniale compositore Gino Negri e al cantautore torinese Fausto Amodei.
0: La milanese Ornella Vanoni, iscritta nel 1953 all'Accademia di Arte Drammatica del Piccolo e in seguito compagna del regista, all'inizio della sua carriera si ritagliò un'immagine da cantante intellettuale.
1: Nascono così, hanno ammazzato il Mario in bicicletta e sentì come la Vusa la sirena, che la cantante incise alla fine degli anni 50.
0: E nello stesso periodo debutta al Teatro Odeon di Milano Gli arcangeli non giocano a Flipper, commedia comica intrisa di situazioni grottesche e paradossali, per la quale Fo e Carpi compongono una manciata di canzoni.
1: E a parte una parodia dell'inno italiano, Fratelli d'ufficio, inscenata da un coro di impiegati ministeriali, e la dolcissima Stringimi forti i polsi, c'era anche uno swing che sembrava copiato dal repertorio di Fred Buscaglione.
0: Un cantante che allora scalava le classifiche ma sarebbe scomparso di lì a poco dopo una notte di whisky e sigarette mentre guidava la sua Thunderbird rosa confetto nell'inverno del 60.
1: Che notte, quella notte.

0: Franca Rame giudicava Stringimi forte i polsi una delle più belle canzoni d'amore mai scritte dal suo consorte.
1: E non lo diceva solo lei. Quando nel 62 quel brano diventò la sigla di Canzonissima, ci saltarono sopra in tanti. Il maestro Gigi Cichellero, l'autore Leo Chiosso, storico collaboratore di Buscaglione, le edizioni musicali di Mariano Rapetti, il padre di Mogol. Ma,
0: facciamo un passo indietro. Prima che Leo Chiosso si inventasse una strofa in più e Gigi Cichellero una melodia che c'entrava poco con quella originale di Carpi, nel 1960 la compagnia Fo Rame registrava il tutto esaurito un po' dovunque.
1: La loro commedia comica aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri, una gangster story condita da ballate e corali sarcastiche, sbancava il botteghino, ma i continui riferimenti all'attualità, pur mediati da allusioni e parodie, davano molto da fare alle commissioni di censura.
0: Intanto le repliche nelle città di provincia venivano spesso boicottate dai politici locali.
1: Per di più, in Italia si stava acuendo il conflitto sociale tra scioperi sindacali e violente reazioni poliziesche.
0: E la coppia Fo Rame, vicina in quel periodo al Partito Comunista, non era certo ben voluta da chi gestiva le posizioni di potere.
2: Però il pubblico ci segue, Franca.
3: Sì, solo che noi giriamo a percentuale. E se non incassiamo in provincia con quello che ci costano le produzioni, andiamo in bancarotta.
2: E allora che si fa?
3: Dobbiamo uscire da questi teatri, trovarne altri.
2: Andiamo all'estero.
3: E che cosa facciamo, Dario? Tu reciti in inglese e io rispondo in tedesco?
2: No, traduciamo i copioni. In fondo noi facciamo clowneri. Non sono solo battute. La nostra è comicità di situazione. Siamo dei buffoni. E i buffoni li capiscono dappertutto.
3: E intanto tu finisci quel lavoro con Carpi.
2: Quale lavoro?
3: Ma non ti ricordi che ti ha chiamato Laura Betti?
2: Ah, sì, l'amica di Pasolini.
3: Ecco, bravo, ha bisogno di un paio di canzoni.
2: Solo che lei quando canta non fa ridere.
3: Ma cosa c'entra? È bravissima.

0: Nel 1961 esce Cronache del 22, un film a episodi con Laura Betti, la musa di Pierpaolo Pasolini, che si stava anche affermando nei teatri come raffinata interprete musicale.
1: Fo e Carpi scrivono per lei brani di grande intensità che contrappuntano i 5 episodi del film.
0: E mentre Franca Rame si dà da fare per circuitare gli spettacoli di famiglia e il signor Fo medita nuovi copioni, i suoi due futuri compositori, il dottor Iannacci e il chitarrista Ciarchi, esploravano a loro modo il mondo delle 7 note.
1: Paolo Ciarchi nel 61 era appena ventenne, faceva gavetta nel quartiere milanese di Brera e frequentava i suoi circoli culturali.
0: Sulla 6 corde mischiava i canti popolari al jazz, anche se dichiarò di non capire nemmeno gli accordi che stava suonando, che poi non fosse del tutto vero, faceva parte del personaggio.
1: In quanto a Enzo Iannacci, tutta un'altra storia. Mentre si laurea in medicina, studia pianoforte, si diploma al Conservatorio di Milano e negli anni 50 suona il rock con Giorgio Gaber e Adriano Celentano, ma la sua prima passione rimane il jazz.
0: E come altri uomini di spettacolo, Iannacci si presenta speranzoso sulla pedana del Derby Club di Milano.
1: Nel 1961 il pianista jazz Enrico Intra trasforma quello scantinato sotto un ristorante a 2 passi dall'ippodromo di San Siro in polo di aggregazione per artisti di ogni genere.
0: E Nanni Ricordi, che poi era il discografico di Gaber e di molti altri cantautori dell'epoca, gli suggerisce di andare a farsi vedere da quelle parti.
2: Scusa Nanni, ma perché proprio al Derby?
3: Perché il direttore artistico è Enrico Intra, che tu conosci dai tempi del Santa Tecla, quando suonava il jazz con Franco Cerri.
2: Allora il Derby sarà un locale come tanti.
3: No, perché Intra si è reso conto che il jazz non basta. E allora cerca di improvvisare tra un set e l'altro qualche storiella comica. E tu, Enzo, con la tua faccia e quello che canti, saresti perfetto.
2: Quindi ci vado?
3: Te l'ho appena detto.
2: Buonasera, maestra.
4: Ciao, Enzo. Ho sentito che canti cose un po' strane.
3: Strane, ma belle.
2: Grazie, maestra. Se vuole, gliele suono tutte.
4: Sì, ma possiamo anche vederci con calma, non so, settimana prossima.
2: Ecco, allora domani vengo da lei. Dove sta?
4: Io, beh, abito a Milano, esattamente come te.
2: Oh, bene. Ce l'ha una chitarra, maestra?
4: No, io veramente non...
2: Non si preoccupi, la porto io. C'ha da scrivere?
4: Sì, Enzo, quello sì.
2: Ecco, allora a domani, maestro.
5: La luna è una lampadina attaccata al plafone e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua. E io sono qui, Lina, sul marciapiede che cammino avanti e indietro e mi fanno male i piedi, Lina.

0: I due iniziarono una collaborazione dirompente. Durò lo spazio di una ventina di canzoni, ma ci lasciò brani indimenticabili.
1: Fu una sorta di innamoramento artistico che portò il dottor Iannacci a chiamare per tutta la vita Dario Fo maestro.
0: E il maestro gli offrì da subito una canzone che aveva appena scritto: La luna è una lampadina.

0: ma non l'aveva scritta con Carpi.
1: In effetti, la storia di Lina e del suo innamorato che camminava sotto la luna avanti a Andrea in stile swing risulta depositata come Fo Carpi e viene incisa dal signor Fo nel 62 per la Casa Ricordi.
0: Poi Iannacci l'arrangiò a suo modo e ne cambiò il testo, introducendo l'alternanza tra dialetto milanese e lingua italiana.
1: In ogni caso, l'autore del testo iniziale rimane pur sempre Fo.
0: E comunque, che anno il 1962 per il signor Fo?
1: Il commediografo italiano Dario Fo, così come lo definivano le entusiastiche recensioni dei suoi lavori, da Zagabria a Parigi, in quella stagione teatrale registra incassi crescenti.
0: E mentre i francesi lo descrivono come il comico più geniale del Novecento dopo Charlot, i funzionari della TV italiana cominciano a pensare che il signor Fo avrebbe potuto trasformarsi da ospite teatroso in capocomico catodico. E nel 62 così fu.

0: Dal 20 febbraio, sul secondo programma Rai, vanno in onda le farse di Dario Fo,
1: che il regista Vito Molinari aveva ripreso durante i suoi spettacoli.
2: Allora, Dario, sei contento?
3: Beh, certo, però bisogna lavorare, Vito. Inventare nuovi sketch, nuove canzoni.
2: D'accordo, ma è una grande occasione, è un programma tutto tuo.
3: Con la tua regia.
2: Per forza, io in Rai ci lavoro, però il capocomico sei tu.
3: Ah, ecco.
0: Mentre il trio Chiosso Fo Molinari realizza il varietà satirico Chi l'ha visto, con la direzione musicale di Gigi Cicchellero e le composizioni di Fiorenzo Carpi. Protagonisti Franca Rame e il signor Fo.
1: Il titolo voleva indicare un ribaltamento. Chi l'ha mai visto un pesce volare, un uccello nuotare, un ladro che confessa a un prete? Insomma, un surreale mondo alla rovescia.
0: E nelle canzoni del programma, molti suoi protagonisti, lavandaie, muratori, casalinghe, sono lontani mille miglia dagli stereotipi della musica leggerissima di allora.
3: Ah, però questo fatto di scrivere canzoni con Chiosso e Cicchellero.
2: A parte che Leo Chiosso è un grande autore.
3: Sì, sì, ho capito.
2: E che Cicchellero è l'arrangiatore.
3: Anche Fiorenzo Carpi arrangia le mie canzoni.
2: Ma Cicchellero ce lo chiede la RAI. L'orchestra che dirige è della RAI. E chi paga è la RAI. Quindi decide
3: la RAI.
2: La RAI.

Al Circolo Milanese della Stampa è stato assegnato il secondo cerchio d'oro, premio a chi dallo schermo della TV ci fa tanto ridere. Ma no, che avevate pensato? Mike Buongiorno non c'entra. Qui si tratta di laureare quelli che fanno ridere sul serio e volendo far ridere. Dopo un meritato riconoscimento all'ingegner Mauri, direttore del centro di produzione di Milano, il cerchio è andato ad aureolare la testa del regista Vito Molinari, che diresse Chi l'ha visto, e naturalmente del protagonista e autore Dario Fo, il quale con la consorte Franca Rame sta già cercando di fare il bis con Canzonissima. Insomma, vivendo e ridendo, che rame di Fo?

Le canzoni del signor Dario Fo. Docufiction di Gian Gilberto Monti. Personaggi e interpreti: Dario Fo, Claudio Moneta, Franca Rame, Marina De Iuvi, Giustino Durano, Augusto Di Bono, Franco Parenti, Mario Cei, Enzo Iannacci, Giuseppe Palasciano, Vito Molinari, Massimo Loreto, Nanni Ricordi, Marco Cortesi, Giorgio Streller, Antonio Ballerio, Fiorenzo Carpi, Matteo Carassini. Le canzoni del signor Dario Fo sono interpretate da Gian Gilberto Monti. Registrazione, editing e sonorizzazione Thomas Chieda. Regia Claudio Laito. Produzione Francesca Giorza.

La storia continua all'indirizzo www.rsi.ch/audiofiction. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla 15ª puntata del nostro ciclo su John Coltrane. Dopo A Love Supreme, la musica di Coltrane subisce una serie di profondi cambiamenti. Il gruppo si fa più libero, più audace, McCoy Tyner lavora in modo più aperto sulle armonie e Elvin Jones tende spesso a sganciarsi dalla pulsazione regolare assecondato da Jimmy Garrison al contrabbasso. Non solo, ma Coltrane amplia il proprio vocabolario e in parte ispirato anche dal free jazz che stava imperversando sulla scena del jazz, soprattutto newyorkese, non solo, nei primi anni 60, libera ulteriormente le sue frasi dalle basi armoniche che lo sostengono. Un esempio meraviglioso è questo brano Transition, registrato il 10 giugno del 65, un brano che Coltrane incomprensibilmente lasciò inedito. Registrò moltissima musica in quel periodo, ma che uscì solamente postuma. Fatto sta che Transition è un tour de force incredibile. Noi ascolteremo una parte del secondo dei due lunghi assolo di Coltrane, spezzati in mezzo da un assolo di Tyner. In questo assolo Coltrane fa due o tre cose notevoli. La prima è che le frasi che sentirete sono una sorta di sintesi di tutte le ricerche degli anni precedenti. Per esempio ci sono le frasi alla Giant Steps, anche se suonate con la consueta velocità sono difficilmente riconoscibili, ma soprattutto c'è una tensione a oltrepassare i limiti dei registri dello strumento, sia nel registro grave ma ancora di più nel registro acuto. Sentirete a un certo punto il sassofono che sale gradualmente, come un gradino dopo l'altro, per raggiungere un vertiginoso culmine, strillato quasi con il sax, e poi una discesa progressiva. Quelle note velocissime sembrano messe a caso, in realtà sono strutture matematiche e geometriche suonate con implacabile lucidità ad una straordinaria velocità. Quella che vi sembrerà un flusso indistinto di note, in realtà è, come dire, l'applicazione di una principio geometrico-matematico all'improvvisazione. Questo è Transition.

Transition, il quartetto di John Coltrane, questo afflato così potente, quasi da invocazione religiosa, provoca una profonda trasformazione nella musica di Coltrane, che torna, come nella Supreme, nei mesi successivi, a ragionare su come costruire una musica complessa con poche note, e lo fa in particolare in Meditations, una suite del novembre del 65, in cui al suo quartetto affianca il sassofono di Pharoah Sanders e la batteria di Rashid Ali, quindi amplificando gli effetti fonici, sonori, anche aggressivi della musica. Ma al di là dell'aggressività c'è anche un lirismo nuovo, che è quello che si ascolta in Love, che è un brano costruito semplicemente su due note che si muovono: ta da da da ta da da da ta da da da ta da da da, vanno su e giù andando per diverse tonalità, seguendo sempre, come abbiamo detto, quel principio geometrico che Coltrane ha in mente. La cosa però impressionante è che arriva un punto in cui Coltrane raggiunge il culmine, aggiunge una terza nota e a quel punto comincia a improvvisare su queste tre note, un po' come aveva fatto in Love Supreme. Queste tre note sono forse il culmine dell'amore, Love, di cui parla nel titolo, una sorta di trinità forse che pervade tutto lo spazio musicale.

E questo era uno dei passaggi clou di Love, del sestetto di John Coltrane da Meditations. Stefano Zenni vi dà appuntamento alla prossima puntata su John Coltrane.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, oggi alle 16.35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina l'ha annunciato poco fa il presidente statunitense Donald Trump. I due paesi si sarebbero impegnati a non colpire almeno per un po' le strutture energetiche dell'altro. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Una possibile tregua energetica dunque è stata annunciata oggi, e questo dopo una serie di giornate difficili nei rapporti tra Stati Uniti ed Ucraina. Con un esperto tenteremo di analizzare la situazione. È situazione difficile anche in Polonia, dove la polizia ha fornito prove di possibili attacchi nei confronti del primo ministro Tusk e del ministro della difesa. 5 agenzie di intelligence europee avvertono poi che la Russia starebbe preparando assassini mirati contro dirigenti di aziende ed armamenti di paesi che sostengono l'Ucraina. Torneremo poi a parlare della canicola che ha caratterizzato l'estate appena trascorsa, l'impatto che ha avuto sull'agricoltura, e lo faremo parlando con dei produttori di formaggi che abbiamo incontrato stamattina a Bellinzona, ma andremo anche all'Olma, la famosa fiera di San Gallo, dove per la prima volta tra i vari stand c'è anche quello del Politecnico di Losanna, ed è lì a spiegare quel che si può fare per contrastare il fenomeno. Infine parleremo di salvaguardia dei nuclei storici ticinesi e della necessità a volte di uscire dagli schemi.
4: Quando ci distanziamo, andiamo nelle aree più discoste. Lì c'è l'abbandono, lo spopolamento, laddove un edificio che è in stato pericolante. Devo puntellarlo per i prossimi 20 anni? Oppure dobbiamo avere il coraggio di ripensare alcune parti di questo nucleo con una visione paesaggistica e urbanistica?
3: La voce dell'architetta Francesca Pedrina era presente a un convegno a cui abbiamo partecipato, allora la sentiremo. Questo il sommario di 6 di sera, tutto è pronto, possiamo iniziare. E noi iniziamo, come detto, dalle parole del presidente statunitense Donald Trump. C'è un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, ha detto non molto fa, è in vigore da subito, entrambe le parti lo hanno accettato. Si attendono però ancora conferme da Mosca, visto che la tregua energetica all'Ucraina la chiedeva da mesi, ma il Cremlino l'ha finora rifiutata. Con noi c'è Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev. Davide, è davvero in vigore questo cessate il fuoco? Gli attacchi alle infrastrutture energetiche e alle raffinerie sono stati interrotti da entrambe le parti?
5: Purtroppo non lo sappiamo, forse è ancora un po' presto per dirlo. Di sicuro sappiamo che questo cessate il fuoco fino anche a pochissime ore fa non esisteva e gli ucraini non davano nemmeno segnali di sospettare che potesse arrivare. Kiev in particolare è stata colpita durissimamente, le sue infrastrutture energetiche sono state bombardate con molta forza. Pensate che proprio ieri di nuovo la metropolitana di Kiev ha dovuto chiudere a causa della mancanza di elettricità, un evento che era avvenuto soltanto una manciata di altre volte in tutto il conflitto. Questo sembra un annuncio, l'ennesimo da parte di Trump, che forse precede un po' i fatti. Ce lo ricordiamo, solo poche settimane fa Trump aveva annunciato l'ennesimo cessate il fuoco energetico che poi nessuno aveva realmente rispettato. Purtroppo ormai con questo stile di diplomazia non ci possiamo più affidare soltanto alle dichiarazioni dei leader, dobbiamo aspettare in concreto e vedere che cosa accadrà. Dobbiamo attendere probabilmente le prossime 24 24 ore e vedere se questa notte, domani, i russi lanceranno di nuovo i loro missili balistici contro le centrali termiche, le centrali idroelettriche ucraine, e se gli ucraini lanceranno i loro droni a lunga distanza contro le raffinerie russe. Soltanto nei prossimi giorni, insomma, sapremo se davvero questo annuncio di Trump è l'ennesima butade oppure se finalmente c'è qualcosa di solido.
3: Quanto destabilizza l'Ucraina la rinnovata ostilità da parte del presidente Trump, il suo patto sul diesel con Putin e il suo invito a Zelensky a farsi da parte?
5: Sì, il presidente ucraino Zelensky esce da questa nuova situazione un po' effettivamente destabilizzato. La fiducia, se così possiamo chiamarla, che aveva riposto nel presidente Trump, la sua speranza che appunto la Casa Bianca accompagnasse gli attacchi aerei ucraini alle raffinerie russe con un incremento delle sanzioni, con un incremento della pressione su Mosca così forte, addirittura magari da portare Putin al tavolo delle trattative e fargli discutere seriamente di opzioni di pace, quella che Zelensky stesso aveva soprannominato la strategia dei 40 giorni, sembra essere appunto fallita anche proprio per questo voltafaccia di Trump. Di sicuro questa è la lettura che ne sta dando almeno una parte della stampa ucraina, quella naturalmente più critica con il presidente Zelensky, che quindi sì, forse ne esce un po' indebolito agli occhi degli ucraini. Però non dimentichiamoci anche il rovescio della medaglia, ossia che fino ad oggi tutti gli attacchi diretti, violenti, spesso anche brutali, possiamo dirlo, che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto a Zelensky hanno prodotto un effetto di raduno attorno alla bandiera. Insomma, gli ucraini si sono stretti attorno al loro presidente criticato e gli hanno rinnovato la loro fiducia, almeno questo è quello che ci dicono i sondaggi e molto spesso anche le interviste che noi raccogliamo tra gli ucraini. Quindi sì, forse il presidente Zelensky ne riviene un po' indebolito da questa vicenda, però non dobbiamo sopravvalutare l'impatto delle parole di Trump. Gli ucraini comunque, quando il loro presidente viene attaccato, fino ad ora si sono sempre stretti intorno a lui.
3: Queste le spiegazioni di Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev. E poco più a ovest, in Polonia, c'è stata una riunione d'urgenza del governo polacco questo pomeriggio a Varsavia. La polizia ha indizi concreti di un piano per uccidere il primo ministro Donald Tusk e il ministro della difesa Kosiniak-Kamysz. Il presunto esecutore del piano è stato arrestato nel pomeriggio. Intanto 5 agenzie di intelligence europee avvertono che la Russia sta preparando assassini mirati contro ministri della difesa e dirigenti di aziende d'armamenti di paesi che sostengono l'Ucraina. Ci dice di più Bettina Müller.
2: La Polonia è in subbuglio. Oggi probabilmente è stato sventato un tentativo di assassinio del primo ministro Tusk e del ministro della difesa. Non ci sono molti dettagli al riguardo, se non l'arresto di un uomo arrivato a Varsavia per l'esecuzione del piano scoperto dalla polizia. Il caso ha allarmato le autorità anche per via di un ammonimento di diversi servizi di intelligence europei, tra cui quello tedesco, secondo cui la Russia starebbe preparando degli assassini mirati contro responsabili della difesa europei. Lo riporta il Financial Times. Confermato, si tratterebbe della rottura di un tabù mai violato finora. La Polonia, confinante con l'Ucraina, da dove passano i rifornimenti militari per Kiev, è stata oggetto negli ultimi mesi di attacchi ibridi accresciuti da parte della Russia, con numerose incursioni di droni nel suo spazio aereo, sabotaggi alle linee ferroviarie, cyberattacchi, campagne di disinformazione. Ci sono poi stati negli ultimi giorni diversi casi di accoltellamenti nelle scuole e nei dintorni.

0: 6 si occuperà proprio di guerra ibrida. Appuntamento dunque alle 8.30 su Rete 1 se volete saperne di più. Andiamo in Medio Oriente ora. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ha rinviato di un anno le elezioni legislative. Erano previste per il 28 novembre ed erano molto attese perché le ultime elezioni legislative si sono svolte 20 anni fa. Allora ne parliamo con Michele Giorgio, che segue per noi le questioni mediorientali. Michele Giorgio, perché questo rinvio?
1: Sì, buonasera. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Wafa dell'autorità nazionale palestinese, che ha cercato un po' di spiegare questa decisione presa dal presidente Abbas, tutto è stato dovuto alla necessità di creare le condizioni politiche adatte per queste elezioni, condizioni che non ci sono, dice l'agenzia. Manca la sicurezza e poi Israele continua i suoi attacchi in Cisgiordania, la striscia di Gaza è chiusa e, dice ancora l'agenzia, i palestinesi di Gerusalemme Est non possono andare a votare, Israele non lo permette e Israele tra l'altro non avrebbe consentito alla commissione elettorale palestinese di poter raggiungere la striscia di Gaza. Tutte queste condizioni avrebbero spinto il presidente Abbas, che si è consultato anche con le altre forze politiche, almeno ufficialmente, ed è stato deciso di rinviare queste elezioni, ma ovviamente le ragioni sono ben più profonde e politiche.
0: Ecco, ma è un rinvio unanime oppure sta creando attriti e spaccature?
1: Beh, proprio questo è il punto, cioè da parte di tutta una serie di forze politiche che non sono Fatah è il partito di Abbas, è il partito che è un po' la spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese. Ecco, da parte delle altre forze politiche c'era l'intenzione di andare al voto ed alcune di esse volevano coalizzarsi, creare un fronte elettorale comune e in particolare Hamas stava cercando di innanzitutto ha annunciato a sorpresa qualche settimana fa di voler partecipare al voto, quando evidentemente Abbas pensava che Hamas sarebbe rimasto in disparte. Ma il movimento islamico ha anche cercato di formare una coalizione che, a detta degli esperti, degli analisti, avrebbe senz'altro vinte le elezioni alla luce del poco consenso di cui gode l'autorità nazionale palestinese, il partito Fatah in Cisgiordania.
0: Ecco, Mahmoud Abbas ha 90 anni, molti leader politici palestinesi sono in prigione, sono stati uccisi. Quali sono le figure di riferimento e c'è un progetto politico per i territori palestinesi?
1: Purtroppo il progetto politico è rimasto fermo a 30 anni fa e più agli accordi di Oslo, quando appunto si parlava di due popoli e due stati, Israele e Palestina, ma la situazione si è completamente trasformata. Sappiamo quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, quello che è accaduto il 7 ottobre 2023. Israele, soprattutto con i vari governi guidati da Netanyahu e quest'ultimo in particolare, ha boicottato l'autorità nazionale palestinese, quindi un progetto di indipendenza palestinese è molto lontano ed è sostenuto da pochi ormai, pochi ci credono. Allo stesso tempo bisogna anche dire che mancano delle figure politiche di riferimento. Abbas, come si diceva, ha 90 anni, ha nominato un numero 2, Hussein Sheikh, che un po' guida adesso l'autorità nazionale, almeno di fatto, però non è un leader che è riconosciuto, che è stimato dalla maggior parte dei palestinesi. Il leader che viene ancora considerato da molti come il possibile presidente Marwan Barghouti, il più noto dei prigionieri politici palestinesi, però in carcere in Israele condannato a 5 ergastoli. Non si riesce ad immaginare, a pensare che possa un giorno uscire e guidare la Palestina. E poi abbiamo Hamas, che sicuramente controlla una larga fetta dell'elettorato palestinese, potenziale elettorato, ma allo stesso tempo non ha il riconoscimento internazionale e soprattutto è coinvolto nel 7 ottobre ed in guerra con Israele.
0: Era Michele Giorgio in diretta. E dalla Palestina passiamo alla Turchia, che si sta preparando ad ospitare in novembre la COP31, la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Una ricerca dell'Università della California ha denunciato che molte discariche in varie città turche, tra cui Istanbul, producono altissimi livelli di gas metano dannoso chiaramente per l'ambiente. E allora, per capire i dettagli di questa notizia, ci colleghiamo con Filippo Cicciu proprio a Istanbul.
2: Sì, l'università californiana UC

0: CLA ha costruito un sistema di monitoraggio per le emissioni di gas metano dalle discariche di tutto il mondo. E per quanto riguarda la Turchia, ha localizzato una ventina di discariche, lanciando l'allarme soprattutto per una di queste, che si trova alla periferia di Istanbul, la più grande città turca, con oltre 15 milioni di abitanti. La discarica di Seymen produce in media emissioni di gas metano per 7,4 tonnellate all'ora, e il dato rappresenta non solo il livello più alto della Turchia, ma uno dei più alti a livello mondiale. Una situazione che pesa anche sulla vita della comunità locale, che ha denunciato alla stampa un terribile fetore proveniente dalla nuvola invisibile del gas metano che arriva dalla discarica, portando gli abitanti talvolta ad essere costretti a tenere chiuse le finestre delle proprie case anche durante i caldi mesi estivi. Le emissioni di metano sono ritenute tra le principali cause del riscaldamento globale e, secondo la mappa dei ricercatori californiani, discariche che producono quantità rilevanti di gas metano si trovano in varie parti della Turchia e anche nei pressi di Antalya, una città del sud-ovest del paese che durante il mese di novembre ospiterà il prossimo vertice COP31, la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, che ha tra i suoi obiettivi proprio quello di cercare di ridurre le emissioni che provocano il riscaldamento globale.
1: Come abbiamo detto, il governo turco sta per ospitare la conferenza sul clima delle Nazioni Unite, e tra le politiche sull'ambiente proposte da Ankara ci sono anche azioni specifiche per contrastare le emissioni di metano denunciate dalla ricerca dell'Università californiana.
0: Ridurre le emissioni è uno degli obiettivi più citati dal governo turco del presidente Recep Tayyip Erdogan. Negli ultimi anni anche sua moglie Emine ha personalmente condotto una campagna con questo obiettivo, e lo stesso ministro dell'ambiente Murat Kurum ha definito la riduzione delle emissioni di metano come una delle strategie più rapide ed efficaci per rallentare l'aumento della temperatura. Una retorica politica che oggi si scontra o viene addirittura smentita dai dati della ricerca dell'Università californiana, che ha denunciato le altissime emissioni dalla discarica di Seymen. Nello stesso tempo l'azienda che si occupa di quella stessa discarica ha riconosciuto in qualche modo il problema e ha dichiarato l'intenzione di coprire le aree della discarica che emettono il gas direttamente nell'aria, con l'obiettivo di trattenere il metano prodotto dai rifiuti per utilizzarlo come carburante. Per il momento si tratta solo di un'intenzione, mentre nonostante le lamentele per il fetore siano frequenti tra chi abita vicino alla discarica, un abitante del luogo che aveva cercato di organizzare una petizione per denunciare il problema non è riuscito a trovare nessuno che volesse firmare, ed è convinto che a scoraggiare altri a portare avanti una battaglia di questo tipo sia stata la paura di reazioni da parte delle autorità.
1: Le spiegazioni da Istanbul di Filippo Ciciù, nostro collaboratore dalla Turchia. Ora chiudiamo questa lunga pagina sul mondo, torniamo in Svizzera, andiamo a San Gallo, dove è in corso fino al 18 ottobre l'Olma, la più importante fiera agricola del paese. La manifestazione, giunta all'83esima edizione, è un appuntamento che richiama nella Svizzera orientale allevatori, produttori e grande pubblico. Sono attesi infatti più di 300.000 visitatori. La fiera riunisce 640 espositori. E la novità di quest'anno, Paola Latorre, è la partecipazione del Politecnico di Losanna, che presenta vari progetti inerenti l'agricoltura e la nutrizione di domani.
2: Sì, esattamente. I progetti presentati sono organizzati secondo tre filoni. Il primo, che si chiama Osservare i nostri ecosistemi naturali, mira a comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici sulle piante. Uno dei progetti in questo ambito vuole capire, per esempio, come i boschi sopportano il calore e la siccità. Il secondo, che si chiama Mettere la ricerca al servizio dell'agricoltura di domani, è incentrato sulle tecnologie innovative, e qui i progetti sono diversi. Quest'anno, abbiamo detto, la siccità ha causato enormi problemi all'agricoltura. Ebbene, uno dei progetti vuole proprio rispondere alla domanda: quanta acqua serve alle nostre coltivazioni? Un altro progetto interessante riguarda le serre che potrebbero produrre non solo verdure ma anche elettricità. E ancora dei ricercatori stanno lavorando dei robot da inserire negli alveari per capire meglio il comportamento delle api e immaginare nuovi approcci per l'apicoltura del futuro. Il terzo filone infine si concentra sulla costruzione di un'alimentazione più sana e sostenibile, e uno dei progetti in questo ambito è quello che mira a produrre imballaggi più sostenibili, appunto, utilizzando dei rifiuti vegetali.
1: Progetti che vengono tradotti in soluzioni concrete grazie ad aziende e start-up.
2: Sì, aziende e start-up che sono presenti a San Gallo. È presente per esempio EcoRobotics, che produce dei robot in grado di distruggere in modo mirato le erbacce, riducendo drasticamente l'uso di pesticidi. Prima ho parlato delle serre che potrebbero produrre elettricità. Ebbene, nello stand del Politecnico di Losanna è presente anche la startup che sviluppa i pannelli solari in grado di farlo. Ma non solo questo, per promuovere le scienze e le tecnologie tra i giovani, il Politecnico di Losanna propone due atelier, uno per i chimici in erba che possono cimentarsi con la cianotipia, che è una tecnica fotografica del XIX secolo che permette di creare immagini affascinanti in blu e bianco. Un altro atelier permette invece ai giovani di scoprire le basi della programmazione creando istruzioni semplici per dei robot.
1: Era Paola Latorre in studio e in diretta. Come sentito, l'agricoltura tenta di affrontare i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, e quest'anno anche il Ticino ha sofferto, in particolare gli alpeggi che non hanno fornito tutto il formaggio previsto, e questo ha costretto molte aziende agricole a riportare gli animali in pianura prima del previsto. Oggi a Bellinzone è andato in scena il tradizionale mercato del formaggio e noi siamo andati a vedere quale impatto questa estate ha avuto sulla produzione. Il reportage è di Umberto Gatti.
3: Un clima festivo, quello di oggi a Bellinzona, un assaggio di transumanza lungo Viale Stazione e poi tutti a provare i formaggi degli oltre 80 produttori presenti. La siccità di quest'estate ha sicuramente condizionato il lavoro degli alpigiani. Eravamo stati a luglio all'Alpe Gorda, che sentiva particolarmente le conseguenze della mancanza d'acqua. Nancy Rigozzi, voi siete qui con due alpi, Gorda appunto e l'Alpe Camadra, che hanno però vissuto due realtà differenti.
4: Sì, esatto. Allora, per quel che concerne l'Alpe di Gorda, le mucche sono scese prima del previsto a causa della siccità quest'anno, mentre per l'Alpe Camadra bisogna dire che non c'è stata una grande differenza rispetto agli scorsi anni. Ecco.
3: Avete riscontrato un calo nella produzione di formaggio?
4: Sì, chiaramente si è fatto un po' meno produzione, quello è chiaro, viste le giornate meno sull'alpeggio, mentre per quel che concerne appunto le Alpi di Camadra sono pari più o meno agli altri anni. Ecco.
3: Produzione dunque leggermente in calo per alcuni alpeggi, una situazione che però non ha intaccato la qualità, punteggi alti per tutti i formaggi in gara, e c'è stato anche un 100 su 100 per il formaggio dell'Alpe Campo La Torba. Michele Dazio, siete soddisfatti?
5: Ma è una bella soddisfazione, assieme a mio padre carichiamo l'Alpe Campo La Torba da svariate generazioni che viene gestito dalla nostra famiglia. È una soddisfazione in più ancora quest'anno perché è stata un'estate abbastanza complicata a livello meteorologico, e sì, è un bel risultato.
3: La siccità ha colpito a macchia i diversi alpi del Ticino. A livello di produzione avete avuto anche voi un calo?
5: Luglio e agosto sono stati complicati, diciamo abbiamo scaricato prima una parte di mucche, quantitativo sì, leggermente inferiore, ma rispetto all'anno scorso più o meno si equivalgono. Quest'anno avevamo vacche un po' più produttive dell'anno scorso, quindi una grossa differenza non c'è stata.
3: Voi producete un formaggio misto, mucca e capra, per voi dunque oltre alla siccità preoccupa anche la gestione del lupo?
5: Ma la gestione delle capre è sempre più impegnativa, adesso ormai i lupi sono un po' in tutto il territorio ticinese, solitamente alla sera le lasciavamo sempre pascolare di notte, essendo anche la capra soprattutto nel periodo notturno mangia di più perché è più fresco. Quest'anno però, avendo avuto diverse predazioni, soprattutto territorio diffuso così, abbiamo deciso anche noi di chiuderla in stalla, quindi la sera mangiano ancora dopo la mungitura un paio d'ore con due operai, poi vengono tirate in un recinto dove stanno tutta la notte. La gestione è più complicata perché ho 1-2 operai sempre con le capre, quindi anche a livello di costi è un costo, diciamo, più importante rispetto alle altre stagioni, ecco.
3: Costi maggiori per la gestione delle capre e problemi con l'approvvigionamento dell'acqua, la produzione di formaggio resta però in linea o leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, una situazione che dunque non dovrebbe avere grosse ripercussioni per i clienti sul prezzo finale.
1: E restiamo in tema perché diverse città, in particolare della Svizzera romanda, hanno dovuto annunciare la necessità di abbattere diversi alberi morti o comunque irrecuperabili a causa dell'estate rovente appena trascorsa. Ce ne parla Valentina Mocetti.
6: 144 alberi a Yverdon, 415 a Lausanne, 35 a Ginevra ed una quindicina a Delemont. Diversi centri urbani della Romandia hanno già iniziato a tagliare alberi irrecuperabili. La metà degli alberi che abbatteremo quest'anno è in relazione con le condizioni climatiche estreme, spiega Benjamin Ruda, capo della divisione alberi e foreste della città di Lausanne. Faggi, betulle, carpini, come notato negli anni scorsi, non sopportano bene il forte caldo.
7: Qui montre déjà des signes qui ne supportent pas bien le changement climatique.
6: Chioma deperite, sbilanciata, presenza di rami morti, secchi o spezzati, in particolare che sovrastano strade, parchi o edifici. Sono motivi di sicurezza o sanitaria all'origine delle decisioni di abbattimento degli alberi, assicura Benjamin Ruda, che coordina le ispezioni che si svolgono 2 volte all'anno. Quattro ondate canicolari ed una siccità da record. Le tracce di quella che non possiamo più chiamare la bella stagione si sono fatte sentire sulle piante più fragili, ma anche su quelle più grandi, che necessitano di molta acqua, spiega l'esperto della città sulle mano. Hanno sofferto alberi che hanno 50, 60, a volte anche 100 anni a causa della mancanza di precipitazioni. E proprio questi alberi sono quelli più difficili da sostituire. Cerchiamo nella misura del possibile di sostituire immediatamente gli alberi. Non sempre è possibile farlo nello stesso luogo, anzi quando si tratta di un albero di grande volume ne piantiamo anche 5-6 nuovi per compensare rapidamente la perdita. Nella sostituzione si tiene anche conto delle caratteristiche indispensabili per sopravvivere, ancora Benjamin Ruda. Dobbiamo guardare al futuro, all'evoluzione climatica, con specie che resistono sia al caldo che al freddo d'inverni continentali. Vanno bene olmi, platani, ce n'è una gran varietà a livello europeo. Più in generale, secondo il responsabile della divisione alberi e foreste di Losanna, gli spazi urbani del futuro avranno bisogno di essere più verdi, ma anche con dei suoli più permeabili per trattenere l'acqua di precipitazioni più rare ma intense.
1: Questa è la situazione in Romandia. Ora torniamo in Ticino e occupiamoci di nuclei storici e della loro salvaguardia. Il tema era al centro di un convegno promosso a Lugano dalla STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Un discorso che coinvolge vari attori a più livelli istituzionali e che pone delle sfide anche per chi si occupa di pianificazione. Al convegno per noi c'era Romina Lara.
8: Palazzi, monumenti e facciate di edifici storici più o meno trasformate. Per la Società Ticinese per l'Arte e la Natura occorre agire per preservare questo patrimonio storico ma anche paesaggistico.
9: È chiaro che oggi con lo sviluppo urbano che c'è stato i nuclei sono sempre più sotto pressione.
8: Per il presidente della STAN Tiziano Fontana occorre rafforzare la sensibilità di chi è chiamato a pianificare e poi ad attuare degli interventi.
9: Il rischio è quello di una banalizzazione del contesto architettonico, perché ci sono interventi sugli edifici che non rispettano la sostanza storica, che quindi vanno in una direzione di portare un'architettura che non è consona all'ambiente in cui si inserisce.
8: Una questione che tocca più livelli istituzionali, giù a cascata fino ai comuni e ai piani regolatori. Un quadro normativo sul quale si è soffermato Nicola Klein-Guti, capo della sezione dello sviluppo territoriale, che ha anche fornito alcune cifre. In Ticino, secondo l'inventario federale ISOS, sono 137 gli insediamenti di importanza nazionale. In 6 casi, per tutto o una parte, c'è una tutela come bene culturale di interesse cantonale. Cantone che, sottolinea il caposezione, ha un doppio ruolo. Da un lato, con il piano direttore cantonale, fornisce delle indicazioni su cosa fare e come. Dall'altro, esamina quanto poi porta agli interventi.
10: Nella strategia del cantone, i nuclei storici e gli insediamenti sono una delle componenti, diciamo, basilari attorno al quale ruota poi la pianificazione di un comune, la sua identità. I luoghi sensibili sono sicuramente a partire dal nucleo, che racconta la storia di chi è stato, di chi siamo e di chi vogliamo essere.
8: Cantone che ha pubblicato anche delle linee guida che rendono trasparenti i criteri di giudizio dell'autorità, uno strumento utile per chi progetta e pianifica, ma non sempre usato a dovere, secondo Tiziano Fontana.
9: Spesso notiamo che c'è molta differenza tra un comune e l'altro, e quindi secondo noi sarebbe anche importante utilizzare maggiormente le linee guida del cantone, che sono fatte molto bene sui nuclei, e spesso vediamo che non sono applicate in modo corretto.
8: Accanto allo sviluppo urbano e alla necessità di salvaguardare e conservare il patrimonio esistente, si è parlato però anche di spopolamento e abbandono dei nuclei, soprattutto nelle zone montane. Anche di questo occorre tener conto, secondo l'architetta Francesca Pedrina, che ha lavorato tra gli altri al piano particolareggiato di Arzo e ha citato diversi esempi virtuosi di riqualifica degli spazi pubblici.
11: E va bene fin dove ci sono i nuclei che sono abitati, ma quando ci distanziamo andiamo nelle aree più discoste. Gli strumenti sono gli stessi, il problema è che lì c'è l'abbandono, lo spopolamento e quindi l'abbandono degli edifici.
8: E cosa fare allora?
11: Occorre ripensare. Laddove un edificio che è in stato pericolante addirittura, devo puntellarlo per i prossimi 20 anni? Oppure dobbiamo avere il coraggio di ripensare alcune parti di questo nucleo con una visione paesaggistica e urbanistica e quindi permettere magari anche una demolizione per ricavare uno spazio aperto nuovo, oppure per permettere una nuova costruzione? Dobbiamo porci questa domanda. Cosa facciamo in quei nuclei? Non è solo tutela.
8: Una riflessione a più livelli, economica, pianificatoria e politica, ma che ha dei risvolti anche sull'identità locale.
1: E su questo servizio di Romina Lara si chiude questa edizione di 6 di sera, preparata con Monica Fornasier. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci parlerà dell'ultimo romanzo di Mattia Bertoldi, La Resistente. Da parte mia è davvero tutto, non mi resta che augurarvi una buona serata e passare la linea allo sport. A domani.
12: Lo sport.
13: Lo Young Boys non perde altro terreno. Buonasera da Paolo Laurenti. Sono quindi sempre 6 punti di vantaggio del Lugano sull'unica inseguitrice per il momento rimasta, ovvero appunto lo Young Boys, che oggi ha sconfitto in trasferta il Grasshopper del nuovo tecnico Olaf Janssen 2-0 grazie alle reti di Essende e Fasnacht. La 10ª giornata di Super League si è poi conclusa con 2 vittorie casalinghe, quella della San Gallo sulla Losanna per 1-0 e quella del Vaduz sulla Basilea per 3-0. Per quanto riguarda la classifica, dicevamo, Lugano in testa con 28 punti dopo 10 partite, davanti allo Young Boys con 22, alla Sion con 19. Chiude la graduatoria il Losanna, ultimo con 6 punti. In Italia è rimasta la Lazio a tenere testa all'Inter. La formazione romana ha infatti battuto il Monza 3-1, agganciando in vetta i nerazzurri con 16 punti. 0-0 poi tra Como e Roma, ora staccata dalla coppia di testa di 2 punti, a Lecce, Bologna-Lecce 2-0 alle 20:45, Cagliari-Juventus. Secondo gol stagionale in Premier League per il rosso crociato Dan Ndoye, ma la sua rete del vantaggio momentaneo del Nottingham Forest si è rivelata inutile, visto che ad imporsi per 3-1 è stato il Crystal Palace. Formula 1, seconda vittoria consecutiva di Max Verstappen su Red Bull, olandese dominatore del circuito di Singapore, unico dove in carriera non aveva ancora trionfato e sul quale in questo fine settimana ha stabilito il miglior tempo in entrambe le qualifiche, vincendo appunto le 2 gare con compresa quella sprint di ieri. Il podio odierno si è poi completato con la Ferrari di Leclerc e la McLaren del leader del mondiale Antonelli, che ora vanta, dopo 17 Gran Premi su 23, 102 punti di vantaggio su Russell, oggi nono. Il pilota italiano potrebbe aggiudicarsi dunque il titolo già alla prossima gara ad Austin il 25 ottobre. Dovrà vincere e in contemporanea Russell finire al massimo nono, Hamilton al massimo quinto. Chiudiamo con il risultato dell'unica partita di hockey su ghiaccio giocata oggi, ovvero con la vittoria esterna dello Zug a Kloten per 3-1.
14: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 12 ottobre. Sull'insieme del paese sarà soleggiato con banchi di nebbia mattutini sulle pianure nordalpine. Temperature comprese fra 10 e 20 gradi al sud e fra 7 e 16 gradi al nord. Grazie per l'ascolto e buona domenica sera. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
15: Sei di sera Magazine.
16: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Oggi ospitiamo lo scrittore Mattia Bertoldi, che ci presenta il suo nuovo romanzo intitolato La Resistente, edito da Gabriele Capelli. Valsolda, Seconda Guerra Mondiale. È per una famiglia svizzera di nascita, un paesino italiano affacciato sul Ceresio doveva essere solo un rifugio temporaneo, ma l'armistizio dell'8 settembre sconvolge ogni piano e porta una donna ad abbracciare la resistenza con un nome in codice, quello di Niki, dando così inizio ad una doppia vita in cui un solo passo falso potrebbe significare la fucilazione. Allora io non anticiperei di più e darei il benvenuto a Mattia Bertoldi. Buonasera e benvenuto.
17: Buonasera, grazie mille.
16: Partiamo dal fatto appunto che sia una storia vera.
17: Esatto, sì, Lucia Buonvicini, origini bellinzonesi, svizzera al 100%, ma sposata con un italiano, si trovava proprio nel 43 in Valsolda, aveva due figli con sé, il terzo si trovava in Ticino, quindi al sicuro, e nonostante questa responsabilità genitoriale ha comunque sentito l'urgenza di schierarsi, di entrare a far parte della resistenza italiana, di operare appunto lungo la linea di confine. E a questa donna è stata dedicata anche una strada a Bellinzona proprio qualche anno fa. Se ne è parlato qualche volta, in questo caso ho cercato di intessere una vicenda che parlasse di quel territorio, della fine della Seconda Guerra Mondiale e anche di quello che è successo dopo, in un caso che lascia ancora un po' di mistero su quello che è veramente successo a Lucia dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale.
16: Ecco, dunque abbiamo detto una storia vera, ma lei, Bertoldi, come ha scoperto questa storia?
17: L'ho scoperta perché da tempo mi occupo di emigrazione ticinese, c'è un archivio appunto a Massagno che ha compiuto di recente 25 anni, che ha dedicato tante schede biografiche a tante donne importanti per la storia del nostro cantone, Lucia Buonvicini è tra quelle. Quindi la biografia l'ho scoperta su questo sito internet, poi l'ho approfondita, ho avuto modo di parlare con il figlio di Lucia, Renzo, che abita ancora a Oria in Valsolda e ha 92 anni ed è informissima, quindi mi ha raccontato tutti dei retroscena, degli aneddoti legati alla vita negli anni 40 e nei decenni successivi. Trovo che la sua storia sia affascinante non solo perché sullo sfondo rimane una vicenda che ancora è tutta da scoprire, con delle risposte che vengono a mancare. Nel romanzo presento le domande, ma chiaramente non mi permetto di dare tutte le risposte nonostante si tratti di un romanzo storico. Però è anche l'identità di una donna che si è trovata spezzata a metà. Da una parte la madre che parla poco con i figli, che cerca di nascondersi dietro i silenzi proprio per non metterli in pericolo. E quindi abbiamo il suo punto di vista, ma abbiamo il punto di vista anche di un figlio che sente la mancanza di questa madre, di questa figura magari poco affettuosa, ma proprio per proteggerlo. E dall'altra parte parte appunto la chiamata, l'impegno civile, la decisione di aiutare nonostante i grandi rischi che poteva correre lei e che poteva correre la sua famiglia, tra l'altro con prigionie, torture, a menaggio per mano dei fascisti, delle brigate nere comandate da Emilio Castelli. Quindi storia molto forte, ma soprattutto un conflitto di identità che può ricalcare il conflitto che possono avere tante persone che sono indecise se operare delle scelte. Da una parte c'è il privato, il familiare, il personale, e dall'altra parte invece il pubblico, l'impegno a fare la cosa giusta o quella che si sente come giusta.
16: E infatti Lucia è combattuta tra il ruolo di madre e quello di resistente. Quale dei due aspetti ha trovato più difficile raccontare?
17: Penso che il più difficile sia stato quello di madre, perché io ho sentito la voce di Renzo, ma non ho sentito la voce anche degli altri figli, quindi il suo punto di vista è personale, parziale, perché appunto è uno di tre. Quello di resistente ha più delle pezze d'appoggio, come si dice, cioè dei testi storici, delle testimonianze dal punto di vista delle forze partigiane, dal punto di vista dei fascisti. Quello della madre era un po' più da scoprire, da elaborare, da approfondire. Ho provato a dare la mia chiave, la mia visione della vicenda, però sì, quello sicuramente un punto di vista molto personale, molto intimo, che è più difficile da snocciolare a 80 anni di distanza.
16: Ecco, quanto l'incontro con il figlio Renzo Bonvicini l'ha influenzata?
17: Molto, molto. Basti pensare che Renzo ancora si commuove oggi quando parla di sua madre. Tutti mi hanno detto che si è sempre commosso a parlare di sua madre, quindi non è una questione di età. È sempre stato molto affezionato alla madre, c'è un grande trasporto emotivo e soprattutto è una testimonianza storica di quegli anni, testimonianze storiche che più passano gli anni più verranno a mancare. Quindi quando si ha la possibilità di parlare con qualcuno che si ricorda di suo come veniva presidiato il lago di Lugano, come si comportavano i nazisti che avevano un presidio in zona, come invece operavano i fascisti che a un certo punto, per dare un esempio, hanno rastrellato l'intera Valsolda con 350 uomini, costringendo i partigiani a fuggire oltre il passo del Pairolo, oppure per mano dei fascisti c'è stato questo eccidio di Cima che ha portato alla fucilazione di 6 giovani partigiani in un paesino, appunto Cima di Porlezza, che dista pochi passi dalla dogana di Gandria, e quindi siamo a 15-20 km dal centro di Lugano in linea d'aria. Ecco, tutte queste testimonianze sono preziose, sono da raccogliere, e mi ha fatto molto piacere farlo e diciamo elaborare da questo vissuto storico, da questo vissuto personale, una storia, un romanzo che può far conoscere la vicenda anche a chi magari è più appassionato di storie rispetto alla storia.
16: E dunque c'è sicuramente la documentazione storica, ma c'è anche un po' di invenzione narrativa?
17: Certamente, chiedo. Sì, il romanzo storico come genere letterario, lo dice la parola stessa, include una parte di storia e una parte di romanzo. C'è sempre una parte inventata. Basti pensare che il punto di vista della vicenda è diviso in tre. Da una parte abbiamo Lucia Buonvicini, dall'altra parte ancora suo figlio Renzo. Il terzo punto di vista, Ombra, è un contrabbandiere che opera tra Italia e Svizzera. Ecco, quello è completamente fittizio, ma cerca di ricalcare anche i conflitti, i dilemmi che potevano avere questi uomini, che per i più erano, diciamo, uomini soprattutto, ma c'era anche qualche donna, concentrati sul profitto, ma sappiamo anche di contrabbandieri che hanno abbracciato le cause dei partigiani, a volte per interesse, a volte invece proprio per credo politico. Quindi in Ombra c'è anche questo conflitto che cerca anche qui di ricalcare quello che è la storia. Quando mi chiedono una percentuale, direi un 60-65% di storia, un 40-35% di finzione letteraria.
16: Sì, appunto, il personaggio di Ombra rappresenta una parte simbolica della società di confine dell'epoca, direi.
17: Sì, sicuramente rappresenta una parte della società, una parte di una regione che ha fatto sempre i conti col contrabbando, serviva anche a persone per arrotondare, per arrivare a fine mese, e in quel periodo il confine tra contrabbandiere e passatore era labile, e quando le strade si facevano più rischiose, quando il presidio della frontiera è stato dato in mano ai tedeschi e ai nazisti che sono scesi per aiutare Mussolini a riprendere il controllo dell'Italia, ecco che le cose si sono fatte più rischiose. Ci sono storie di contrabbandieri che sono stati uccisi, quindi è sempre un'esistenza rischiosa. Ho cercato di trasmettere questo, di trasmettere la difficoltà di certi passaggi, di un inverno molto rigido, quello tra il 44 e il 45, che ha messo in ginocchio molti contrabbandieri, ma soprattutto tanti partigiani, che poi hanno dovuto rischiare sempre di più per trovare del cibo, per trovare un po' di riparo. Anche in questo caso con sopralluoghi sul territorio, analisi dei testi e tante escursioni proprio per ripercorrere le vie dei contrabbandieri, vedere quei luoghi. È successo un paio di anni fa, ma ho avuto la fortuna appunto di farlo sotto la neve, così da toccare ancora con più mano è ancora più da vicino
18: la
17: difficoltà, la fatica, certamente la difficoltà, il freddo pungente, soprattutto quando ai tempi magari si stava in stalle o in Alpi che non avevano le comodità delle capanne che possiamo avere oggi, quindi possiamo immaginare la difficoltà e la durezza di quei tempi.
18: Senta Bertoldi, perché ha deciso di raccontare questa storia? Perché non è l'unica, ce ne sono anche altre, certo, simili. Perché?
17: Scelgo sempre di raccontare storie che riecheggiano in me, che mi richiamano qualcosa. Spesso mi chiedo anch'io a distanza di anni perché in quel momento ho raccontato questa storia. Qui c'è il rapporto di una madre con i figli. Io stesso sono padre di due bambini, uno di 4 e una di 1 anno. Quindi da quel punto di vista c'è anche quel desiderio di elaborare meglio che cosa significa, che cos'era una responsabilità genitoriale nei loro confronti, quando bisogna scegliere tra ciò che è giusto per la famiglia e ciò che magari riguarda un impegno extrafamiliare. Questo è sicuramente qualcosa di biografico. Dall'altra parte sono affascinato da storie che possono ancora comunicare i giorni nostri, possono dire cose importanti della nostra storia, ma anche dell'essere umano e di ciò che lo muove, e penso che la storia di Lucia Buonvicini sia una storia forse poco conosciuta, una figura non troppo nota, e poi ci sono tanti aneddoti, tanti eventi storici legati al confine tra Svizzera e Italia, veramente a pochissimi chilometri dalla Svizzera, e trovo interessante esplorarli perché in linea d'aria sono pochi chilometri, ma era una frontiera che faceva molta differenza, ma non per questo la sofferenza, l'eco della disperazione dei vicini di casa italiani non arrivava in Ticino. Quindi in un certo senso avere una Svizzera in Italia mi permetteva, come autore di frontiera, dove mi piace operare di qua e di là, mi permetteva appunto di avere entrambi i fronti nello stesso personaggio, nella stessa vicenda.
18: Mattia Bertoldi, autore del La Resistente, Gabriele Capelli, editore. Senta, volevo chiederle, crede che Lucia, questa figura, sia stata adeguatamente riconosciuta nella storia, diciamo così, ufficiale?
17: Sappiamo che ci sono stati degli attestati scritti da parte delle forze partigiane. Sappiamo che le stesse forze partigiane alla fine della Seconda Guerra Mondiale non sono state esenti da giustizie sommarie, da rese dei conti, quindi anche quello è un capitolo della storia da non dimenticare. La città di Bellinzona, il comune di Bellinzona, ha dedicato una strada a questa donna, e quindi questo è sicuramente encomiabile. Penso che ci siano le tracce del suo operato, ma dedicarle un romanzo mi dà la speranza di poter comunicare ad ancor più gente chi è stata questa donna. Sai, io ho anche l'esperienza del Coraggio di Lilli, il mio penultimo romanzo storico incentrato su Lilli Folkart, questa donna zurichese che ad Ascona ha gestito una casa per bambini e ha accolto migliaia di bambini nel corso della sua esistenza. E quando io ho iniziato a lavorare su questo personaggio, più o meno 5-6 anni fa, c'era veramente molto molto poco su di lei, una brevissima biografia in tedesco e poc'altro. Avendole dedicato un romanzo storico, avendo raccolto una documentazione che ho poi messo a disposizione online, tra l'altro su un portale partecipativo come la nostra storia.ch, ecco, qualche settimana fa è stato inaugurato il Giardino dei Giusti a Locarno e tra questi quattro giusti c'è anche Lidy Folkert. E questo mi dà grande gioia perché dimostra come un libro, un romanzo storico può contribuire a riportare alla memoria un personaggio che forse era noto più a livello regionale che a livello cantonale o nazionale. Ecco, questo mi dà un grande piacere. La mia speranza è che un libro del genere possa fare lo stesso per Lucia Buonvicini, magari riportare in superficie storie, testimonianze, arricchire la sua storia, il suo vissuto e chissà magari arrivare a nuove risposte. Questo è l'augurio che mi faccio come autore e sono contento di vedere dove mi porteranno i prossimi mesi con questa nuova avventura.
18: Vorrei soffermarmi un attimo sui temi. In particolare, il libro parla molto di coraggio, ma anche di paura. Che rapporto vede tra queste due, diciamo, dimensioni?
17: Abbiamo sempre la tentazione di vedere nel coraggio l'antitesi alla paura, mentre invece il coraggio è avere paura, riconoscerla, ma riconoscere anche il desiderio e la necessità di andare oltre quella paura. Quindi non le vedo come due opposti queste parole. Lucia Buonvicini, sono sicuro, è stata una donna coraggiosa, ma sono anche sicuro che è stata una donna che ha avuto paura, ma nonostante questa paura è andata oltre. Impossibile dire se la cosa è giusta o sbagliata, perché dipende anche dal punto di vista. Un figlio potrebbe vedere nella madre una madre piena di ideali, un altro figlio potrebbe vedere nella madre una donna che, seguendo i propri ideali, è andata incontro a una fine ecco, non felice, e questo ha privato dei ragazzi della propria madre. Sicuramente ci sono questi elementi, sicuramente ci sono i conflitti, ci sono i dubbi, ci sono le domande che si può fare a una madre quando decide, prende queste decisioni e decide anche di proteggere i figli, ma a un certo punto ai figli deve concedere qualcosa. Ho cercato proprio nella psicologia di questo personaggio letterario, il personaggio di Lucia, di mettere tutto questo per esplorare i suoi conflitti, le sue difficoltà, ma anche il tentativo di andare oltre e superare tutti questi dubbi e questi ostacoli.
18: Ecco, c'è un altro tema che sembra essere centrale, ovvero il prezzo da pagare a livello personale della libertà.
17: Sicuramente è un prezzo molto alto che è stato chiesto a molte persone ed è un prezzo che non ha mai smesso di esistere, perché pensiamo anche ai sopravvissuti, ai parenti, alle persone che nei piccoli paesini della Valsolda, ma anche in altre regioni d'Italia e non solo, hanno dovuto poi convivere con il ritorno a casa di simpatizzanti dei nazifascisti, condannando tante persone a convivere con il vicino di casa sapendo benissimo che è stato un prelatore ed è stato per colpa di una sua denuncia segreta ad aver condannato tuo figlio, tuo fratello, tuo nipote, tua madre e così via. Quindi sono prezzi molto cari, prezzi che ognuno ha deciso se pagare o no, ognuno ha deciso che scelta fare, ma sono prezzi che è importante non dimenticare. La libertà di quel periodo ha veramente richiesto molto sangue, molti sacrifici, e questo non nei grandi scenari di guerra, nei fronti e così via, ma veramente anche in posti vicini a casa nostra, dove per diversi anni magari le cose erano meno rischiose rispetto ad altre. Infatti tante persone sono sfollate in Valsolda provenendo da Como, da Milano, da altri obiettivi sensibili che erano oggetto di bombardamento. Però ecco, la guerra a un certo punto ha raggiunto anche quei luoghi e quando ha colpito, in questo caso nella Valsolda si parla del 44 e del 45, ha colpito molto duramente.
18: Ecco, per concludere, qual è il personaggio che ha raccontato con più enfasi o anche difficoltà?
17: Penso che il personaggio sia quello di Ombra, perché ha subito una serie di lavorazioni nelle prime stesure. Ombra, questo contrabbandiere, aveva un certo grado di invisibilità, lo si vedeva e non lo si vedeva, non si capiva bene quanto fosse presente. Poi nel corso delle stesure ho cercato di dare anche a lui un'umanità attraverso il rapporto con il padre, che si chiama Nebbia, nome in codice da contrabbandiere, chiaramente, un padre che cerca di salvare il figlio invece vede nel padre una logica del profitto e del guadagno, dove il contrabbandiere può seguire questa o quella strada, basta che sia quella che lo fa guadagnare di più. Ecco che anche questo scontro di ideali, questo uomo che cerca di essere padre e proteggere, ma con pochi strumenti a livello di affettività da utilizzare, e quindi due uomini rudi, solitari, che forse non riescono a dirsi tutto, ma che alla fine riescono in un certo senso a capirsi. E sullo sfondo anche vicende ancora misteriose, oltre a quella che ci parla di Lucia, per esempio i famosi ultimi giorni di Benito Mussolini, e anche a questa voce che girava che Benito Mussolini potesse passare da Valsolda per raggiungere il Ticino e trovare la salvezza in Svizzera. Che queste chiaramente sono delle ipotesi, sono delle voci che girano in paese, che mi sono state raccontate da alcune fonti locali. Ecco, ho cercato anche sullo sfondo di mettere questi passaggi che incuriosiscono, ma fanno capire quanto anche il territorio della Svizzera italiana in quel periodo era veramente al centro delle vicende mondiali e di un destino di una guerra che ha colpito l'intero pianeta.
16: E dunque La Resistente, il nuovo romanzo di Mattia Bertoldi, edito da Gabriele Capelli. Ne abbiamo parlato in questa puntata di 6 di sera Magazine. Io ringrazio l'autore per essere stato con noi. Grazie.
17: Grazie mille a voi.
16: Grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.
15: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovati al Concerto Jazz. Oggi parliamo di James Brandon Lewis, sassofonista americano che ha saputo costruire una voce molto personale coniugando diverse esperienze musicali. Il suo nome compariva nel programma del Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso nella serata del 13 marzo 2026, quindi l'ultimo Festival di Chiasso. James Brandon Lewis è programmato in trio con Josh Werner al basso elettrico e Chad Taylor alla batteria, una formazione essenziale che offre lo spazio per seguire da vicino il dialogo tra i musicisti. Nato a Buffalo, Lewis si trasferisce a New York nel 2012, da lì si afferma come uno dei protagonisti di una generazione del jazz afroamericano cresciuta a contatto con linguaggi molto diversi tra loro. Nella sua storia convivono infatti lo studio della tradizione, l'interesse per la sperimentazione e la familiarità con la cultura hip hop. Sono esperienze che alimentano il suo lavoro e contribuiscono a definire la sua complessa personalità. Durante gli anni della formazione, Lewis collabora con musicisti come Benny Golson, Wallace Rooney. Sono maestri che lo mettono in relazione con la grande eredità musicale, il fraseggio, la costruzione melodica, il rapporto tra voce individuale e l'ensemble. Sax tenore diventa con lui uno strumento attraverso cui conoscere una storia e trovare il proprio modo personale di raccontarla. Prosegue però il suo percorso personale accanto a figure come Wardell Leo Smith e Matthew Shipp. A New York incontra poi il contrabbassista William Parker, riferimento della scena d'avanguardia della città. Il confronto con questi musicisti allarga le possibilità della sua ricerca, lo avvicina a un jazz in cui le forme possono cambiare seguendo le idee e l'interazione fra gli interpreti. Per comprendere però il suo universo musicale bisogna tenere presente l'hip hop assorbito durante l'adolescenza e parte della cultura in cui James Brandon Lewis cresce e costituisce uno sfondo importante di Days of Free Men, album del 2015, che lo rivela un po' al mondo come nuova rivelazione del jazz mondiale. Il suo percorso ci ricorda quanto siano numerose le esperienze che possono contribuire alla formazione di un jazzista: dischi ascoltati, gli incontri, i ritmi, i linguaggi della propria generazione. Un'altra tappa è No Filter, realizzato in trio con musicisti legati all'indie rock, al funk, al reggae e ad altre tradizioni musicali. Lewis continua a mettere in comunicazione queste esperienze facendo del gruppo un luogo di confronto. La scelta dei compagni di viaggio entra nel progetto musicale come una cosa fondamentale. Infatti ciascuno è chiamato a portare il proprio contributo di sensibilità, di esplorazione tra diversi voci strumentali, sviluppando poi il proprio lavoro in diverse direzioni. Accade questo negli anni della pandemia con il Red Lily Quintet. Accanto a questa formazione mantiene anche un'attività in quartetto con pubblicazioni con l'etichetta svizzera Intact. Arriviamo poi a Apple Course, l'album presentato a Chiasso insieme appunto a Josh Werner e Chad Taylor. Sax tenore, basso elettrico e batteria offrono una combinazione aperta nella quale il movimento ritmico e le frasi del sax possono incontrarsi, trasformarsi attraverso l'improvvisazione. Così abbiamo capito il concerto di James Brandon Lewis a Chiasso. Ci siamo avvicinati a questa musica che ha tutte queste caratteristiche al suo interno, ma non perde soprattutto la spontaneità, l'immediatezza di comunicazione. James Brandon Lewis tiene molto a questo, l'abbiamo già riscontrato nel 2018 in un meraviglioso concerto allo Studio 2 nell'ambito di Tragedia una musica di quell'anno. L'abbiamo ritrovato, cresciuto, maturato, passato attraverso altre esperienze anche al concerto del 13 marzo 2026 a Chiasso. Andiamo quindi ad ascoltare Alicia, Apple Course Number 1, Prince Eugene, Five Spot to Caravan of Mind and Feeling, Broken Shadow. James Brandon Lewis con Josh Werner al basso elettrico e Chad Taylor alla batteria a Chiasso il 13 marzo 2026.

James Brandon Lewis con il suo trio a Chiasso il 13 marzo 2026 nell'ambito del Festival di Cultura e Musica Jazz. Alicia, Apple Chorus numero 1, Prince Eugene, Five Spots to Caravan, Off Mind and Feeling, Broken Shadows, i primi brani che abbiamo ascoltato. Proseguiamo nell'ascolto del concerto che, come sentite, ha trovato grande riscontro attraverso l'entusiasmo del pubblico con Left Alone, Without Your Answer, due brani senza titolo, Untitled 1 e Untitled 2, CD Gut Pocket, Exactly Our Music. James Brandon Lewis, Josh Werner al contrabbasso, Chad Taylor alla batteria, naturalmente James Brandon Lewis l'abbiamo ascoltato al suo sax tenore.

0: Left Alone, Within Your Answers, Untitled 1, Untitled 2, CD, Gut Pocket, Exactly Our Music, è il James Brandon Lewis Trio, James Brandon Lewis al sax, Josh Vernell al basso elettrico, Chad Taylor alla batteria. Apple Course è l'album presentato, l'occasione è il Festival di Cultura e Musica Jazz di Chiasso 2026, il concerto si è tenuto il 13 marzo, come avete sentito, non ha mancato entusiasmare il pubblico numeroso presente in sala. Concerto Jazz per oggi vi saluta, l'appuntamento naturalmente è per la prossima settimana. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il jazz è il primo genere musicale moderno che intreccia un rapporto stretto, intenso, anche molto fruttuoso con la cultura visiva. La musica è ovviamente il motore principale, ma anche l'immagine, il look, le foto, la grafica delle copertine dei dischi contribuiscono in maniera importante all'affermazione, al successo del jazz nella cultura popolare attorno alla metà del secolo scorso. La storia del jazz è piena di immagini che catturano momenti e incontri straordinari. Per un appassionato ci sono degli scatti che procurano una certa emozione. Chissà cosa sarebbe stato essere lì accanto al fotografo o al posto del fotografo. La prima foto che apre la nostra raccolta aleatoria in 6 scatti più uno, non in ordine di importanza, la sequenza è più o meno casuale, illustra quanto segue. C'è una signora sul palco che canta con gli occhi socchiusi e davanti, seduti al primo tavolo, ci sono 6 uomini che la guardano con bocche e occhi spalancati, rapiti. Il fotografo si trova un po' dietro la cantante, alla sua destra. È un bianco e nero perfetto, con la luce soffusa che illumina soprattutto il pubblico. La foto è bellissima ed è di un grande, Herman Leonard, che ha dato un contributo fondamentale nella creazione della mistica, dell'immaginario del jazz. 1948, Downbeat Club sulla 52esima strada di Manhattan, New York City, per anni la strada del jazz per eccellenza. La signora che cantava era Ella Fitzgerald. Tra i signori estasiati spiccano 3 volti. Si riconoscono quelli di Duke Ellington, Benny Goodman e di Richard Rogers, compositore e autore, assieme ai parolieri Lawrence Hart prima e Oscar Hammerstein secondo, di una montagna di musical e grandi pezzi, molti dei quali standard del jazz. In 4 metri o giù di lì, 4 leggende assolute della musica americana del XX secolo. 2 di queste leggende si ritrovano qualche anno dopo in studio, nel 1957, ed è la prima testimonianza immortalata su disco della collaborazione tra Ella Fitzgerald e il Duca, Duke Ellington con la sua orchestra.

Ella Fitzgerald canta uno dei massimi successi di Duke Ellington e lo fa con lo stesso Duca e la sua orchestra, in un album particolarmente riuscito e, vista la copiata, ci mancava pure. Ella sings the Duke Ellington Songbook, terzo capitolo di una serie dedicata ai canzonieri più influenti della musica americana. Alla fine saranno 8 i canzonieri e sono la summa della grande canzone americana della prima metà del secolo scorso. Take the A-Train è stato per anni la sigla della Duke Ellington Orchestra, un brano scritto nel 1939 non da Duke Ellington ma da un giovane compositore, all'epoca aveva 24 anni, che proprio da quell'anno, dal 39 in poi, diventa il suo braccio destro e a volte anche sinistro. Billy Strayhorn, uno che andrebbe ricordato più spesso nella storia del jazz, offuscato un po' dal suo ingombrante pigmalione. Billy Strayhorn incontra Duke Ellington 2 volte prima di cominciare a lavorare con lui ininterrottamente per 25 anni. La prima volta nel 1933, a 18 anni, e poi verso la fine del 1938. È in questa seconda occasione che il Duca, impressionato da un arrangiamento di Strayhorn, lo ingaggia e lo invita a New York con tanto di istruzioni dettagliate per raggiungerlo a casa sua. La prima indicazione è «Take the A-Train», prendi la linea A della metropolitana. Quella è la via più diretta per arrivare nella zona nord di Manhattan, e cioè Harlem. E anche noi seguiamo le indicazioni del Duca e prendiamo la linea A per la prossima immagine del nostro piccolo album di scatti storici del jazz. Il giorno è il 12 agosto del 1958 e viene ricordato come A Great Day in Harlem, un grande giorno ad Harlem. Siamo sulla 126esima strada. Il fotografo Art Kane, che confeziona questo servizio per la rivista Esquire, ha convocato un po' di gente per una bella foto di gruppo. Si sono ammassati su una scala e davanti si sono allargati sul marciapiede. Immaginate una T rovesciata. Sembra la classica foto di classe, solo che qui ci sono solo maestri, perché i 57 immortalati da Kane sono la crème de la crème del jazz. Dizzy Gillespie, Count Basie, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Art Blakey, Charles Mingus, Horace Silver e la lista continua. Per la verità mancano alcuni pezzi da 90, impegnati altrove, non ci sono il Duca, non c'è Ella, non c'è Louis Armstrong, ma il risultato resta assolutamente notevole. È la testimonianza di un'epoca d'oro del jazz che da lì a poco, ricordiamolo, siamo nell'agosto del 1958, comincerà ad esplorare nuove strade. Tornando alla nostra fotografia A Great Day in Harlem, c'è un piccolo dietro le quinte che merita di essere raccontato. Nell'immagine non ci sono solo i 57 grandi musicisti, ci sono anche diversi intrusi. Visto l'assembramento, attirati da questo gioioso caos, questi soggetti non previsti si intrufolano e contribuiscono a rendere il caos ancora più gioioso. Si mettono in posa seduti sul ciglio del marciapiede. C'è chi si diverte a giocare col cappello del conte, Count Basie, e c'è chi si sgola a profusione. I pericolosi disturbatori della quiete sono una dozzina di bambini che rendono, se possibile, la fotografia ancora più bella. Tra i protagonisti della storica foto c'è il musicista che più di altri ha contribuito a far diventare il suo strumento lo strumento jazz per eccellenza, il sax tenore. Lui è Coleman Hawkins e qui lo sentiamo, bisogna aspettare circa un minuto, ma quando entra si fa notare immediatamente, con l'orchestra di uno che abbiamo già citato più volte, sì, proprio lui, Duke Ellington.

Altro grande successo di Duke Ellington in questa versione tratta da Duke Ellington meets Coleman Hawkins del 1963. Coleman Hawkins, The Hawk, il falco, per molti è il papà di tutti i tenoristi della storia del jazz. È soprattutto lui che contribuisce a rendere il sax tenore lo strumento solista per eccellenza del jazz. La sua carriera è la fotografia dei primi gloriosi anni del genere. Nei primi anni 20 suona con il gruppo della grande cantante Mamie Smith, da non confondere con Bessie Smith che seguirà le sue orme. Nel 1934 suona nell'orchestra di Fletcher Henderson, uno dei più grandi band leader dell'epoca. Nella big band spicca un altro nome, quello di Louis Armstrong. Poi tra gli anni 40 e 50 guida diversi gruppi. Ingaggia gente giovane di talento come Thelonious Monk, Miles Davis e Max Roach. In un certo senso tiene a battesimo la nuova corrente del bebop. Coleman Hawkins attraversa da protagonista tutte le prime fasi del jazz e anche nella seconda parte della sua carriera continua a sfornare musica di grande qualità. A proposito della prossima immagine del nostro album dei ricordi, molti si sono spinti a definirla la più bella foto di tutta la storia del jazz. Vediamo di indagare un po' cosa la rende così bella. L'avvenenza dei musicisti? Ma, con tutto rispetto, non direi. Quello che la rende così speciale è l'eccezionalità, l'intensità di un momento irripetibile che vede sullo stesso palco quattro musicisti immensi: Roy Haynes alla batteria, Charles Mingus al basso, Thelonious Monk al piano e Charlie Parker al sax. In casi come questi la definizione di supergruppo rischia di non rendere sufficientemente l'idea. La foto è stata scattata il 13 settembre del 1953 da Bob Parent all'Open Door, uno dei tanti club di New York in cui si è scritta la storia del jazz. I quattro musicisti sono tutti immersi nel flusso della musica. Tre hanno gli occhi chiusi, l'unico con gli occhi aperti, un po' spiritati, è il batterista Roy Haynes. Difficile dire se sia davvero la foto più bella del jazz, però per un appassionato è sicuramente un'immagine da brividi. Due di questi, che per la cronaca poche volte hanno suonato o registrato assieme, li ritroviamo in un album uscito l'anno prima, nel 1952, intitolato Bird and Dizzy. Bird è Charlie Parker, Dizzy è Dizzy Gillespie, il grande trombettista. Al basso c'è Curly Russell, dietro la batteria c'è un altro mostro, Buddy Rich, e al piano c'è quel gran genio di Thelonious Monk.

My Melancholy Baby dall'album Bird and Ease del 1952 con una band di tutto rispetto. Oltre ai leader, cui è intestato il disco Charlie Parker e Dizzy Gillespie, ci sono Curly Russell al basso, Buddy Rich alla batteria e Thelonious Monk al piano. Sono tra i massimi alfieri di un genere che sta modificando in maniera profonda il linguaggio jazz in quel momento, il bebop. Continuiamo a sfogliare il nostro piccolo album di immagini che hanno contribuito a modellare il mondo del jazz. Adesso abbiamo due copertine di dischi. Per introdurre la prima vi presento Sadamitsu Neil Fujita, nato alle Hawaii da genitori giapponesi. Neil Fujita è un graphic designer con un grande amore per la pittura moderna, l'espressionismo astratto. Nel 1954 viene ingaggiato dalla Columbia Records per contrastare l'etichetta che più di altre sta spingendo sulla grafica delle copertine, la Blue Note, ci torniamo fra poco. Neil Fujita non è tanto interessato alle foto, lui è intrigato dai colori, dalle forme geometriche astratte. È un fan di pittori come Jackson Pollock o Vasily Kandinsky e si vede, è come se si vede. I risultati più eclatanti sono le copertine di album storici come Time Out del Dave Brubeck Quartet, delle sonate per piano di Glenn Gould, quindi anche fuori dal jazz. In seguito riserva lo stesso trattamento anche alle copertine dei libri, realizzando quelle per il capolavoro di Truman Capote A sangue freddo o Il padrino di Mario Puzo, da cui Francis Ford Coppola trarrà una delle saghe di maggior successo della storia del cinema. Il tocco ispirato di Sadamitsu Neil Fujita, che unisce la sensibilità giapponese ai principi del Bauhaus, per citare un suo collega ed estimatore, il designer Milton Glaser, ci regala la prossima immagine del nostro smilzo album. È la copertina colorata, astratta, vivacissima di un album del 1959, firmato da un signore che abbiamo già incontrato un paio di volte in questa nostra puntata. Lui è Charles Mingus e questa è Fables of Phobos da Mingus Ahum.

Potremmo spendere molte parole sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Fables of Phobos, dedicato, eufemismo, al governatore razzista dell'Arkansas Orval Phobos. Ci sarebbe molto da dire anche sull'album Mingus Ahum, uno dei tanti capolavori dell'iracondo Mingus. E se aprissimo una parentesi sul gigante Mingus, staremmo ancora qui per ore ed ore. Visto che il tempo a disposizione si assottiglia sempre più, passiamo alla prossima immagine del nostro ipotetico album, un'altra copertina e questa volta della Blue Note, l'etichetta che più di altre ha reso la copertina un oggetto artistico. Ci sono bellissimi libri in cui le cover sono presentate come vere e proprie opere d'arte. Lo stile è inconfondibile, c'è sempre una grande attenzione alla miscela tra grafica, foto e testo. L'elenco delle copertine storiche della Blue Note è sterminato. In maniera del tutto aleatoria e assolutamente personale ho scelto un disco che ha una bellissima copertina ma che difficilmente troverete nella top 10 delle copertine della Blue Note, firmato da un ottimo sassofonista che difficilmente troverete nella top 10 dei più grandi sassofonisti della storia. Trattasi quindi di bieca scelta personale, un guilty pleasure, come si dice in inglese, un piacere proibito. Sto parlando di Joyride, album del 1965 di Stanley Turrentine, supportato da una big band condotta dall'ottimo Oliver Nelson. Il sassofonista si intravede nella parte cromata di un fanale anteriore di quella che sembra una Jaguar E-Type, una macchina quindi sportiva. Nel terzo superiore della copertina, su sfondo bianco, spicca il titolo Joyride, tra virgolette, un po' più in piccolo il suo nome e sempre più in piccolo tutte le altre informazioni, compresi i credits, come si dice in gergo, per Oliver Nelson, e i titoli colorati dei brani. Da questo bell'album di Stanley Turrentine ascoltiamo un classico di Percy Mayfield, Rivers Invitation.

Questo era Stanley Turrington con River's Invitation dall'album Joyride. Per concludere questo nostro viaggio nelle immagini che hanno contribuito a modellare l'idea che abbiamo del jazz, torniamo a una fotografia, anzi due, che si potrebbero quasi sovrapporre. Nella prima c'è un uomo davanti al suo piano, in trance. Giacca apparentemente di buon taglio, porta degli occhiali dalla montatura abbastanza spessa. I capelli sono curati, la testa è piegata, quasi a 90 gradi rispetto al busto, ed è leggermente rivolta verso sinistra, a favore di camera dove si trova il fotografo. Siamo a Copenaghen nel 1964. L'altra immagine, piuttosto simile, vede sempre un uomo chinato sulla tastiera del suo piano. Nessuna giacca, niente occhiali, i capelli vanno un po' dove vogliono loro. Però anche qui la testa è praticamente a 90 gradi, ma è rivolta in basso, verso i tasti. Il fotografo che coglie l'attimo si chiama Wolfgang Frankenstein, non sto scherzando. In entrambe le immagini c'è un'intensità quasi religiosa, mistica. L'ultima foto descritta si trova sul disco di piano solista più venduto della storia, il concerto di Colonia di Keith Jarrett, che in un disco successivo, Tribute del 1990 con Jack DeJohnette e Gary Peacock, rende omaggio ai suoi eroi musicali. Al signore della prima foto, quello con la giacca e gli occhiali, dedica Solar, un pezzo di Miles Davis, e non è un caso, ovviamente, perché il signore ben pettinato ha suonato a lungo con Miles. Per concludere questa puntata di Bourbon Street, vi propongo di ascoltare proprio Solar, ma nella versione di Bill Evans, dallo storico album Sunday at the Village Vanguard. Storico anche perché purtroppo sarà l'ultimo registrato da quella meraviglia

0: musica elettronica, esplorazioni sonore e profondo amore per il cinema. Questi i tratti distintivi del percorso creativo e musicale del chitarrista e polistrumentista Adriano Lanzi. Ha sonorizzato dal vivo diversi classici del cinema muto, creando una vera e propria terza opera. Parallelamente, ha costruito una carriera solista altrettanto intensa, influenzata da nomi come Robert Fripp o Terry Riley. Il suo album The Calling è un gioiello minimalista per chitarra dall'atmosfera sospesa. Adriano Lanzi è ospite di Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Martedì alle 15:35.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Nuove incursioni russe hanno provocato almeno 6 morti e decine di feriti in 2 città ucraine. A Kharkiv un bombardamento ha colpito un negozio di alimentari. Le notizie degli attacchi sono giunte dopo l'annuncio a sorpresa di Trump della tregua tra Mosca e Kiev. Secondo il presidente degli Stati Uniti, le parti hanno raggiunto un'intesa per evitare da subito di colpire le infrastrutture energetiche. Putin non ha reagito. Zelensky, che non era informato, si è detto disponibile a patto che il Cremlino faccia altrettanto. I ribelli Houthi continuano a tenere sotto scacco l'Arabia Saudita. I guerriglieri yemeniti hanno nuovamente colpito gli aeroporti della capitale Riyadh e di Dammam. L'hanno reso noto poco fa i responsabili dell'aviazione civile, menzionando nuove vittime. Più di 130 profughi sono morti nel naufragio avvenuto nel pomeriggio al largo delle coste di Gibuti. I dispersi sono un centinaio. Il bilancio ancora provvisorio è stato diffuso dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Il natante con oltre 300 persone a bordo era diretto verso lo Yemen, una delle tappe più pericolose della cosiddetta rotta orientale, che collega il Corno d'Africa ai paesi del Golfo. I superstiti finora soccorsi sono un'ottantina, tutti di nazionalità etiope. In Sudan oltre 70 persone sono morte nei bombardamenti su una miniera d'oro al confine con l'Egitto. L'esercito del Cairo in passato aveva ammesso di avere compiuto incursioni per contrastare l'estrazione negli impianti illegali presenti sul suo territorio. In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa Kamysz. Il presunto attentatore è stato intercettato attraverso i contenuti pubblicati online. La portavoce del Ministero dell'Interno ha dichiarato che maggiori informazioni saranno fornite al termine delle perquisizioni. L'ha reso noto poco fa l'agenzia di stampa francese AFP. In Francia per la prima volta il centro-sinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito, Olivier Faure, è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique, Raphaël Glucksmann. Domani sarà soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno tra i 10 e i 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. La puntata di oggi l'abbiamo intitolata Arte che cura, dal titolo del saggio di Daisy Fancourt appena pubblicato in italiano dalla casa editrice Johann Levi di Milano. Un testo importante perché rappresenta il punto di arrivo di un percorso di legittimazione della cultura e delle arti come importanti risorse per la salute. Una prima tappa è stata la revisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019 con la pubblicazione del rapporto più ampio mai pubblicato in questo ambito e co-curato da Daisy Fancourt, che analizzava oltre 3.000 studi scientifici compiuti negli ultimi 20 anni, dalle neuroscienze all'epigenetica. La crisi globale legata alla pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza il contributo delle risorse culturali al benessere collettivo e individuale. Senza queste ultime, i costi psicologici e umani immediati della crisi sarebbero stati molto più alti. Oggi le esperienze di welfare culturale sono sempre più diffuse in Europa, fuori e dentro dai luoghi di cultura e di cura, e includono moltissime pratiche, dalla prescrizione sociale. Il modello del social prescribing era nato in Gran Bretagna negli anni 90, a veri e propri trattamenti grazie a forme d'arte nella cura di alcune patologie. La cultura quindi non è soltanto un insieme di attività culturali, lo spiega bene Daisy Fancourt nel suo saggio, ma anche una componente dell'ambiente in cui cresciamo e contribuisce, al pari dell'ambiente fisico, sociale e alimentare, a modellare la salute delle persone lungo tutto l'arco della loro vita. Tanto che oggi il welfare culturale rappresenta anche un modo diverso di concepire il rapporto tra le persone, comunità e salute. In gioco, insomma, non c'è soltanto la salute delle persone, ma anche la coesione sociale delle comunità e i principi di equità e uguaglianza. Per capire dunque quale sia la posta in gioco e quali le possibilità di rinnovamento individuale e sociale offerte da queste pratiche, se tradotte in azioni politiche, avremo ospite l'economista della cultura Annalisa Cicerchia. A tra poco.

0: Ben ritrovati, siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte. Oggi una puntata dedicata all'arte che cura. È anche il titolo dell'importante saggio di Daisy Fancourt, una delle massime studiose quando si parla di relazione tra arte e salute. È un fatto attestato, provato da migliaia di studi scientifici che cultura e arti rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra salute, il nostro benessere, sia come individui sia come collettività. Per parlarne oggi abbiamo invitato Annalisa Cicerchia, tra i fondatori e vicepresidente del Cultural Welfare Center. Tra i suoi numerosi ambiti di studio c'è appunto il rapporto tra arte, cultura, benessere e salute, l'arte su prescrizione e il welfare culturale. È anche titolare di corsi su questi temi presso l'Università di Roma Tor Vergata e l'Università Roma III, e la sua ultima pubblicazione si intitola Arte e cultura per stare bene, idee per la progettazione, editrice bibliografica. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno e bentrovati.
0: Ecco, oggi abbiamo preso spunto dalla pubblicazione italiana, in italiano appunto, di Arte che cura, questo importante saggio di Daisy Fancourt, che si può considerare una pioniera, anche una delle massime studiose in questo ambito, e lei ne ha firmato la prefazione insieme a Pierluigi Sacco e Caterina Seia. Annalisa Cicerchia, perché questo testo arriva in un momento decisivo? Siamo entrati in una nuova fase quando parliamo di arte e benessere.
1: Penso che sì, penso che dopo numerosi anni di sperimentazioni, di attività pionieristiche, per esempio per l'Italia, penso che siamo arrivati a un momento in cui è più semplice far capire che cosa intendiamo per relazione tra arte, cultura, benessere e salute. E lo possiamo fare con una prospettiva anche, diciamo, di ottimismo, perché possiamo pensare che le tante risorse culturali che esistono nel nostro paese, penso soprattutto a istituzioni, organizzazioni, mondo del terzo settore che opera con questo orientamento e anche a singoli artisti, sono veramente a fianco di una prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita dei nostri concittadini. È un momento in cui, al di là dello slogan, perché è molto bello dire l'arte cura, no? E
0: Infatti,
1: cura,
0: sembrerebbe uno slogan, però vorremmo andare oltre lo slogan.
1: È uno slogan, ma diciamo, è proprio Daisy Fancourt che quando spiega che il contenuto del suo libro fa, secondo me, paragone più efficace, più semplice. Siamo abituati ormai da tempo, ma non da tantissimo tempo, è tutto sommato, perché siamo abituati da almeno una sessantina d'anni a pensare che è assolutamente inconcepibile una vita sana se non c'è un'alimentazione sana. E che è impossibile pensare di stare super bene se non c'è anche una certa attività fisica o la possibilità di un contatto, per esempio, con la natura. Lo sappiamo, non abbiamo nessuna difficoltà ad ammetterlo. Non le consideriamo medicine, non le consideriamo delle cure, le consideriamo dei presupposti indispensabili. Piano piano piano si sta facendo spazio anche un riconoscimento del fatto che esperienze di arte e di cultura abbiano lo stesso tipo di funzione. Quindi sono dei presupposti che ci aiutano a stare meglio e creano in noi anche riserve importanti se nel corso della vita il nostro star bene viene messo alla prova in qualche modo, oppure richiede delle energie nuove, più profonde e in
0: Supplementare.
1: particolare. Questo è un po' il cambiamento che c'è.
0: Quindi è un cambiamento proprio di prospettiva, no? L'ambiente culturale è un presupposto per il nostro benessere, sia come individui sia come collettività, ci aiuta a stare bene, a stare meglio, in particolare circostanze. Beh, qua il pensiero va subito alla crisi che ha innescato la pandemia di Covid, e quindi, come dire, la società soffre ancora di sintomi da stress post-traumatico in qualche modo. Quindi In questo senso anche l'arte, la cultura, lo abbiamo visto, vissuto in prima persona, ci ha aiutati a superare questo momento e a curare quella che è anche l'isolamento, la solitudine.
1: Esatto, che volevo proprio arrivare a questa considerazione, perché se la pandemia è stata una terribile forma, diciamo un episodio, un prima non c'era e dopo c'era e poi non c'era più, insomma un fatto circoscritto fortunatamente nel tempo, ci sono dei processi più lenti, più subdoli di trasformazione del nostro mondo, e non è solo un problema italiano, è un problema di tutti i paesi avanzati, chiamiamoli così, come diciamo paesi dell'area OCSE, sì. Non so come vogliamo definirli, comunque di aumento dell'isolamento sociale e della solitudine, che ha delle conseguenze molto importanti dal punto di vista della sofferenza percepita individuale, ma ecco, studiosi più esperti di me, io sono un economista della cultura, non mi avventuro fuori dal mio campo, però leggo e vedo che l'ansia, la depressione, diciamo il sentimento, sì, di instabilità che derivano dalla solitudine si traducono poi molto spesso in una maggiore vulnerabilità a malattie cardiovascolari. Quindi non è semplicemente star tristi, stare giù, è qualche cosa che mette davvero ipoteca la sopravvivenza e la salute.
0: Sì, mette a rischio la nostra salute. Sì. Del resto le società, diciamo, occidentali, avanzate, come diceva lei, bene, in Europa le grandi sfide sono l'invecchiamento, appunto la crisi della salute mentale. Recentemente, sì, forse è stato anche pubblicato un rapporto dell'OMS, e poi c'è la grande sfida della correlazione tra salute e disparità sociali. In questo senso, sì, si inserisce anche il contributo della cultura, delle arti, cioè in ultima analisi, certo, c'è in gioco anche il principio di equità, magari se possiamo approfondire, sì, questo aspetto.
1: Ci sono numeri che sono veramente eloquenti al riguardo, io mi riferisco alle statistiche, sì, italiane, perché sono quelle che, certo, conosco meglio. Le statistiche italiane ci mostrano che c'è un nettissimo fattore protettivo per la sopravvivenza e l'aspettativa di vita in buona salute. No, non è tanto importante, o meglio, sì, certo, è importante sapere quanti anni posso aspettarmi di vivere, ma quanti anni mi posso aspettare dai 65 in poi di vivere in buona salute, cioè con una funzionalità tutto sommato regolare e con diciamo un carico di patologie tollerabili. Ecco, su questo non c'è proprio dubbio, c'è un'associazione regolare tra, per esempio, i livelli di istruzione e il numero di anni che posso aspettarmi di vivere in buona salute. Ci sono delle differenze territoriali in Italia, per esempio tra condizioni come la Basilicata e la provincia di Trento, in cui il divario tra la parte, diciamo, più fortunata, non è neanche tanto carino, diciamo più con le condizioni più favorevoli e quelle con le condizioni meno favorevoli, è di 8 anni, ed è inaccettabile, è veramente inaccettabile. Se si guarda un altro dato, che è quello della mortalità evitabile, la statistica chiama mortalità evitabile la morte che avviene in una fase della vita che demograficamente ormai non è più quella, quindi le morti che si verificano prima degli 80 anni, dei 70 anni, quelle morti nella parte centrale della vita o nella gioventù, in genere sono morti di persone che hanno bassi redditi e bassi livelli di istruzione. Allora, veramente quando parliamo di disparità, che sono disparità territoriali, di condizioni di vita, di condizioni di lavoro, quando parliamo del diffondersi di fenomeni come la malnutrizione, non nel senso che siamo di solito abituati ad attribuire, che è di dire mangiare poco, no, è mangiare male,
0: Sì, ma
1: mangiare calorie orribili prese a poco prezzo in aree, no, dove mancano la possibilità di comprare frutta e verdura fresche e così via e altri alimenti importanti, beh, tutto questo complesso puntualmente indica quella direzione. C'è una disparità di condizioni di vita e poi ci sono anche quelle che più da vicino possono essere modificate con l'intervento della cultura, che vuol dire per esempio povertà di informazione, diciamo l'analfabetismo
0: Sì.
1: funzionale, l'impossibilità di capire quello che si è letto, l'impossibilità di leggere compiutamente o di formulare anche i propri stati d'animo, le proprie necessità e a catena, no? Il senso di una bassa aspettativa nei confronti del futuro. L'incapacità di proiettarsi in una situazione di miglioramento e di progresso personale, di sentirsi schiacciati in una condizione che non potrà se peggiorare. Guarda, se poi pensiamo che questo è un sentimento che si sa che si sta diffondendo anche tra i più giovani, insomma,
0: Certo,
1: capiamo che c'è una
0: sì.
1: bella, c'è molto da
0: C'è
1: fare.
0: molto da fare, appunto, le volevo chiedere perché nel suo libro c'è, come dire, anche una parte poi più operativa, ci sono delle indicazioni che lei dà, insomma, a beneficio delle organizzazioni culturali. Molto si fa già, pensiamo ai musei, pensiamo alle biblioteche che sono veri e propri presidi di cultura e di arti, quindi anche di accesso alle informazioni, accesso a un patrimonio culturale per tutti o perlomeno insomma per chi può beneficiarne anche geograficamente. Appunto, lei dà delle indicazioni e dice oggi la sfida è anche quella di applicare una teoria del cambiamento e forse andare oltre i singoli progetti.
1: Sì, certamente. Allora, intanto c'è già un grande corpo di esperienze, conoscenze, tentativi. Non tutti sono perfettamente riusciti, ma insomma c'è un grande senso di mobilitazione che secondo me è importante. Non è automatico, diciamo, il fatto che lei ha dato una parola chiave, no? Che è quella dell'accessibilità, l'accessibilità che piano piano dal punto di vista fisico si sta, anche per legge, diciamo, si sta
0: Certo.
1: conquistando nella maggior parte di questi ambienti, dal punto di vista cognitivo, sociale, economico, ancora può migliorare notevolmente. L'accessibilità cognitiva è quella che a me colpisce di più, no? Perché quando appunto torniamo allo slogan, no? Quando si dice ah, vai al
0: Certo.
1: museo starai
0: Sì.
1: meglio, sì, se vado al museo, che è un museo che mi parla con numeri di catalogo, no? Mi espone oggetti meravigliosi, dialogando non con me, ma dialogando con un collega archeologo, storico
0: Uno
1: dell'arte, io
0: specialista, sì.
1: credo. Non mi sentirò tanto bene, mi sentirò un imbecille, no? Mi sentirò esclusa da questo discorso che non mi tocca, non avrò proprio strumenti per capire in che senso mi dovrebbe fare bene. E quindi c'è un lavoro che non è obbligatorio, o al meglio, secondo me, proprio per sua natura, il museo dovrebbe lavorare molto migliorare la sua comprensibilità e c'è un problema di intensificare la mediazione culturale con tutti, perché nell'origine del museo c'è anche il fatto di essere un'istituzione che in origine parla ai cultori di quella materia, non c'è nulla di brutto in questo,
0: No, no,
1: però
0: certo, però le cose sono cambiate.
1: le cose sono cambiate e c'è una forte domanda, c'è una forte disponibilità delle persone a trattare verso i musei. Così come per le biblioteche, no? Forse le biblioteche, molte biblioteche hanno lavorato tanto in questa direzione. Sicuramente le biblioteche, per quanto ne sappiamo, tra l'altro ci sono dei dati Istat molto interessanti, però curiosamente se uno fa la mappa dei bisogni, sociali più acuti e fa la mappa delle istituzioni e museo-biblioteche che già adesso sono attrezzati per includere, in questo senso
0: Sì.
1: che dicevamo, di tipo sociale e anche di tipo culturale, ahimè, proprio non si incontrano.
0: La
1: Quindi
0: mappa dei
1: noi
0: bisogni
1: abbiamo,
0: sociali, lei diceva quali sono,
1: diciamo,
0: se
1: se
0: facciamo
1: noi
0: qualche esempio.
1: vediamo le aree in cui ci sono i picchi di non partecipazione culturale, i picchi di deprivazione educativa, i picchi di isolamento sociale e invecchiamento, e andiamo a vedere dove stanno questi picchi. E nello stesso tempo andiamo a cercare dove ci sono musei e biblioteche che attualmente praticano iniziative per andarli a raggiungere e non stanno nello stesso posto. Questo
0: Ecco,
1: purtroppo è un mismatch,
0: immagino.
1: è chiaro, ma è anche comprensibile che il processo non può essere
0: No.
1: immediato. Noi abbiamo avuto, insomma, io ho cominciato a occuparmi di musei da un punto di vista
0: Quando?
1: di.
0: Tanto qualche tempo fa.
1: Ahimè, all'inizio degli anni 90, ma
0: Ah.
1: prima del 93 in Italia non c'era neanche l'elenco dei musei.
0: Quindi è una pioniera
1: Solo.
0: anche lei in
1: No,
0: questo
1: non
0: ambito.
1: io, è stata.
0: In
1: No,
0: Italia.
1: devo dire che la cosa straordinaria è che in Italia, poi tra l'altro c'è un merito incredibile da parte dell'Istat. L'Istat, non il Ministero che adesso si chiama della Cultura, è una cosa curiosa perché
0: Certo.
1: siamo in una realtà in cui
0: Sì.
1: si distinguono musei statali, musei locali, musei pubblici, musei privati. Dal punto di vista di questo discorso che stiamo facendo, il museo è il museo. Non se è statale, fa delle cose, e se è
0: No, certo, è
1: comunale,
0: considerata istituzione culturale che dà accesso a un certo
1: Comunque,
0: patrimonio.
1: ecco, è interessante che nel 93 fu la dottoressa Daniela Primicerio, che era, se non ricordo male, era un funzionario del Ministero delle Finanze, cioè era
0: Sì?
1: che cominciò a dire: ma vogliamo capire quanti musei abbiamo
0: Quanti?
1: in Italia? E adesso noi ne contiamo un po' di meno di 5.000.
0: Sì,
1: La metà
0: grande.
1: sono piccoli, son piccoli e piccolissimi, sono di proprietà dei comuni.
0: Certo.
1: Allora, questa è una buona notizia, perché
0: Sì.
1: il piccolo museo polverosino di arti e tradizioni popolari, che comunque grava sulle finanze del micro comune che lo ospita, se due volte, una volta a settimana, offrisse le sue sale e la sua collezione per chiacchierate alle donne anziane che vivono ormai sole senza scambiare una parola da 5 anni e ne hanno altri 10 davanti da vivere così. Beh,
0: Cioè, sarebbe un
1: non è così
0: contributo.
1: complicato. No.
0: No, diciamo, con poco si potrebbe contribuire a diventare anche centri di aggregazione, non solo di benessere
1: E
0: sociale.
1: poi con una specificità, perché
0: Certo.
1: naturalmente non sono solo quattro mura, no? Sono solo quattro
0: No.
1: mura con una vocazione a custodire, spiegare, raccontare collezioni. Quindi c'è proprio, adesso parlo dei musei, ma non è solo dei musei, le biblioteche sono molto dinamiche da questo punto di vista e non vorrei fare torto a tutte quelle realtà di teatro, danza,
0: Sì, parliamo di arti, infatti,
1: Arti
0: in senso.
1: figurative, che sono, se si pensa al teatro in carcere, che è una gloria italiana da tantissimi anni, quello è proprio un balsamo, no? In una situazione che veramente molto spesso non ha davvero, davvero nulla di umano. Tra l'altro, mi permetto di dire, ma è
0: Sì.
1: una precisazione, magari un po' una questione di lana caprina. Cultura è un termine un po' ombrello, no? Per cultura si intendono tante cose.
0: Infatti,
1: L'antropologo
0: sì.
1: intende cultura anche come modi di vita, valori, cioè è molto legato al fatto che ogni comunità esprime i suoi, eccetera. Qui noi parliamo sempre di cultura in un senso povero povero, cioè proprio come attività culturali, artistiche, come settore di
0: Come
1: attività.
0: settore di attività,
1: Ora è
0: con.
1: chiaro che la cultura, quella degli antropologi, ha tantissimo da dire sulla salute, perché la stessa definizione di malattie, pensiamo come vengono
0: Sì.
1: trattati i bambini iperattivi. che sono impasticcati negli Stati Uniti e mi sembra anche in Inghilterra,
0: Certo, è
1: vengono un
0: un
1: po'
0: fatto culturale,
1: controllati.
0: sì, oggi. Quindi abbiamo capito, Annalisa Cicerchia comunque che sta cambiando qualcosa, il processo di legittimazione, diciamo, di questa interrelazione tra benessere, salute e cultura e arti sta avvenendo in questi anni, le cose si muovono nella direzione giusta, potremmo dire. Quindi ormai è dimostrato che anche l'ambiente culturale incide molto su quello che è il nostro benessere. Bene.
1: Sì.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa conversazione. Avremo occasione di tornare sicuramente su questi temi più avanti. Io la ringrazio per essere stata
1: Ringrazio
0: Voci
1: io
0: Dipinte.
1: lei e chi ha avuto la pazienza di ascoltarci.

0: Yannis Kounellis, riletto in una prospettiva inedita. Io sono un pittore, è il titolo della nuova mostra inaugurata allo Spazio Olgiati, curata da Vincenzo De Bellis e realizzata in collaborazione con l'Archivio Kounellis di Roma, che ripercorre le principali tappe dell'intera carriera dell'artista greco naturalizzato italiano morto a Roma nel 2017. Noto come uno dei principali esponenti del movimento dell'arte povera, Kounellis viene qui presentato in una visione più ampia e poetica che adotta la pittura come chiave interpretativa di tutta la sua opera. Il percorso espositivo riunisce oltre 35 lavori dalla fine degli anni 50 al 2014, inclusi lavori inediti o raramente presentati al pubblico, come per esempio La Rosa Nera del 1966 e L'Omaggio a Van Gogh del 1991. L'abbiamo visitata in compagnia del curatore Vincenzo De Bellis e oggi vi proponiamo la seconda parte dell'intervista realizzata in mostra.
1: Il fatto delle spezie è spostare il confine ancora della pittura,
2: sì.
1: Quindi farla diventare un'esperienza anche multisessoriale.
2: Anche multisensoriale, ce ne sarà un'altra opera così che è quasi alla fine della mostra, che ha della grappa.
1: Prima di arrivare anche al ritratto, sì. L'autoritratto, questo corridoio bellissimo.
2: Questo è un corridoio che fa tutta la mostra, nel senso dal punto di vista curatoriale questo è importante, nel senso io la reputo un momento chiave nell'esperienza della mostra. È un'opera del 91, è un corridoio che è costruito per accomodare un'opera del 91, un'opera che è... come tutte le opere di Kounellis è senza titolo, ma ha come sottotitolo Omaggio a Van Gogh. Perché Omaggio a Van Gogh? Perché ognuno degli elementi che sono a parete sono delle lastre di ferro a parete, alcune con una luce che appare tra le loro tra le fessure, in altri in casi no, sono tutte della stessa dimensione di opere di Van Gogh. Quindi è un d'après di Van Gogh, cioè, sì. Ma dove la pittura non c'è, perché è tutta lastra, dove l'immagine di questo colore, di questa luce di Van Gogh che tutti conosciamo è data appunto dall'illuminazione che appare in alcune di loro.
1: Quindi un'altra chiave molto originale per
2: sì, appunto, il tema è far vedere queste opere, far vedere anche una relazione con artisti tradizionalmente pittorici come sono Van Gogh e poi ci sarà Arp più in là, che non è solo un pittore, anzi, ma come Piero della Francesca, come Malevich, e come poi vengono ripensati in una chiave totalmente differente da Kounellis.
1: Non abbiamo tempo ovviamente di raccontare tutta questa mostra, ma diciamo l'autoritratto, sì. Quello che è. Si può considerare un autoritratto che ha degli elementi sì. Fondamentali del vocabolario di Kounellis, sì. La sedia e il cappotto.
2: Sì. L'ultima stanza della mostra, che appunto si chiama Pittura come scena e icona, racconta proprio, diciamo, questa presenza assenza del corpo dell'artista, che Kounellis ha raccontato in tanti modi nella sua carriera. Tra gli elementi che lei ha utilizzato come per ricordare il suo corpo e quindi l'idea dell'autoritratto, che diciamo è un classico della pittura, non solo della pittura, anche della scultura, dell'arte classica, dell'arte tradizionale, ecco, dicevo, il cappotto è stato utilizzato diverse volte. In questo caso si tratta di un'opera molto imponente dal punto di vista allestitivo. Sono due putrelle che occupano due delle quattro dei quattro muri della sala, e su queste sono appese, su questa linea di ferro, sono appesi quasi come se fossero della carne appesa al macellaio, nella vetrina del macellaio, sono appesi questi cappotti che appunto raccontano della presenza ma anche dell'assenza del corpo dell'artista.
1: Lei scrive che sono oggetti di frontiera, sì. Quasi in limine. Poi accennava una delle ultime, forse l'ultima mostra sì. Del percorso, quella con i bicchieri, sì. Anche lì un contrasto tra sì. Qualche sì. Cosa che sta evaporando, un liquido, sì. E un coinvolgimento sensoriale e un materiale invece pesante.
2: Sì, si tratta di un'opera dell'88, ecco. Che è composta da 7700 bicchierini, ognuno dei quali è riempito con la grappa. Tutti questi bicchierini che sono appoggiati al pavimento sono sormontati da delle forme di piombo, e queste forme di piombo sono delle forme che alludono alle forme di Hans Arp. Quindi c'è questa, di nuovo, il supporto è un quadro a pavimento. Si tratta di un quadro a pavimento, ma che ha la caratteristica di avere anche un'esperienza sensoriale, che cui dicevamo prima, perché l'odore della grappa inebria o disturba, dipende dalla. Comunque influisce sull'esperienza dell'opera stessa.
1: Alla fine di questo percorso dovremmo capire molto meglio che cosa significa io sono un pittore. E anche le chiedo qual è un po' l'eredità oggi, se vogliamo dire, di Kunnellis, secondo lei.
2: Parto dall'ultima, sì. All'ultima domanda. L'eredità di Kunnellis per me è enorme, gigante. Nel senso che noi abbiamo sempre raccontato una parte molto importante della carriera, della storia e dell'arte di Kunnellis, che è quella che lo ha visto impegnato anche politicamente, socialmente, e che ha raccontato di un Kunnellis in qualche modo ancorato a un'ideologia nata nei suoi esordi, che certamente è presente. Quello che secondo me è fondamentale raccontare è una storia, la storia successiva, l'evoluzione di 40 anni, 50 anni di carriera, e soprattutto questa innata vena poetica delicata, anche laddove si utilizzano dei materiali molto

0: lasciano qualcosa di emozionante.
1: Tanto più oggi dove le immagini, diciamo, sono
0: Esatto.
1: rapidamente create e anche rapidamente assorbite, no? Quindi forse lascia questa profondità anche. Quindi capiamo meglio Vincenzo De Bellis cosa significa io sono un pittore, penso che si auguri questo per chi visita la
0: Sì,
1: mostra.
0: chiaramente, ripeto, è evidente che la mostra gioca su un paradosso, no? Sul paradosso, perché tutti quanti penseranno, andiamo a vedere una mostra di quadri di Kunellis. E invece troveranno il Kunellis che conoscono, spero che troveranno un Kunellis che conoscono, ma che riconosceranno anche un Kunellis che non conoscono. E se questo succede, allora la mostra ha raggiunto il suo obiettivo.

E concludiamo con le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. In occasione della mostra dedicata a Pierrette Bloch, il Museo Villa dei Cedri a Bellinzona organizza una serata speciale multisensoriale sabato 17 ottobre a partire dalle 17.30 tra arte, musica e vino, con il progetto musicale di Mireille Bain, accompagnata dalla fisarmonica di Natalia Cesnova e con la degustazione di una selezione di vini francesi a cura della sommelier Anna Valli. Andiamo a Lugano perché venerdì 16 ottobre si inaugura il progetto espositivo inedito di Caspar Ludwig, vincitore del premio culturale Mano Articino 2026, una mostra concepita appositamente per la sede di Palazzo Reali che riunisce nuove sculture e installazioni in un percorso che esplora i concetti di soglia, attraversamento e assenza, dove i confini tra umano, animale e oggetto si fanno sempre più labili. E lo stesso giorno, venerdì 16 ottobre, apre anche la nuova mostra della Fondazione Beyeler, che di recente ha inaugurato la nuova ala firmata da Peter Zumthor. Un'esposizione dedicata all'artista americana di origini giapponesi Ruth Asawa, morta nel 2013, artista che si è distinta nella storia della scultura del XX secolo per un'opera che dissolve i confini tra astrazione e figurazione, arte e artigianato, azione e contemplazione. Si tratta della prima retrospettiva in Europa di quest'artista, che riunisce oltre 200 lavori e documenta tutta la sua carriera. Da Basilea ci spostiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus presenta un progetto che mette a confronto per la prima volta le opere di Edvard Munch e di Maria Lasnich. Il maestro norvegese e la grande dame della pittura austriaca del Novecento sono accomunati da uno stile pittorico espressivo e cromaticamente esplosivo, ma condividono anche soggetti, il corpo, il ritratto, le mani, il ciclo della vita e temi come l'angoscia, la paura e la perdita. La mostra riunisce 150 lavori, tra cui un'ottantina di dipinti. È tutto per oggi, vi ricordo che potete sempre riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch tramite l'applicazione RSI Play. Grazie a Beniamino De Ritis per l'assistenza tecnica, grazie a voi per averci seguito anche oggi. Voci Dipinte torna domenica prossima, come sempre alle 10.35 su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli un buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il Radiogiornale.
1: Tregua energetica tra Russia e Ucraina. La situazione resta confusa dopo l'annuncio a sorpresa di Trump. Mosca continua a tacere. Rinviate ancora di un anno le elezioni legislative palestinesi. La decisione di Mahmoud Abbas non fa l'unanimità. Gli alpeggi ticinesi fanno i conti con il cambiamento climatico. Pesa anche l'impegno per la gestione del lupo. Sport, resiste solo lo Young Boys a inseguire il Lugano in testa alla Super League. I bernesi, vincendo sul campo del Grasshopper, restano a 6 punti dai bianconeri. In studio Maria Armanda Trezzini. Trump ha annunciato una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina. Sull'accettazione e la tenuta del cessate il fuoco sentiamo le considerazioni di Davide Maria De Luca, nostro collaboratore da Kiev.
2: Di sicuro sappiamo che questo cessate il fuoco fino anche a pochissime ore fa non esisteva e gli ucraini non davano nemmeno segnali di sospettare che potesse arrivare. Kiev in particolare è stata colpita durissimamente, le sue infrastrutture energetiche sono state bombardate con molta forza, la metropolitana di Kiev ha dovuto chiudere a causa della mancanza di elettricità, un evento che era avvenuto soltanto una manciata di altre volte in tutto il conflitto. Questo sembra un annuncio, l'ennesimo da parte di Trump, che force precede un po' i fatti. Ce lo ricordiamo, solo poche settimane fa Trump aveva annunciato l'ennesimo cessate il fuoco energetico che poi nessuno aveva realmente rispettato. Purtroppo ormai con questo stile di diplomazia non ci possiamo più affidare soltanto alle dichiarazioni dei leader, dobbiamo aspettare in concreto e vedere che cosa accadrà. Dobbiamo attendere probabilmente le prossime 24 ore e vedere se questa notte, domani, i russi lanceranno di nuovo i loro missili balistici contro le centrali termiche, le centrali idroelettriche ucraine, e se gli ucraini lanceranno i loro droni a lunga distanza contro le raffinerie russe. Soltanto nei prossimi giorni, insomma, sapremo se davvero questo annuncio di Trump è l'ennesima boutade oppure se finalmente c'è qualcosa di solido.
1: La situazione intanto resta molto confusa. I dettagli dell'intesa non sono noti e secondo il portale di informazioni Axios, il Cremlino, che continua a tacere, non ha accettato alcun tipo di cessate il fuoco. La proposta è sbilanciata. Mosca possiede molte raffinerie, mentre Kiev ne ha solo una, già danneggiata dagli attacchi. Trump ha aumentato la pressione su Zelensky per evitare che continui a colpire gli impianti russi a scapito dei suoi rapporti con Putin. Intanto sia il Regno Unito sia il Canada hanno espresso pieno sostegno all'appello del presidente degli Stati Uniti. Londra e Ottawa sono a favore di una tregua immediata e duratura che inglobi anche centrali idroelettriche e termiche. Per la prima volta dopo gli attacchi degli Houthi sostenuti da Teheran, l'Arabia Saudita ha reso noto di avere contattato l'Iran. I rispettivi ministri degli esteri sono impegnati negli sforzi per evitare la recrudescenza del conflitto su scala regionale. Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abbas ha rinviato le legislative attese da 20 anni. Mancano le condizioni. La decisione non fa l'unanimità, come spiega il nostro collaboratore per il Medio Oriente Michele Giorgio, interpellato da John Robiani.
3: Beh, proprio questo è il punto, cioè da parte di tutta una serie di forze politiche che non sono Fatah è il partito di Abbas, è il partito che è un po' la spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese. Ecco, da parte delle altre forze politiche c'era l'intenzione di andare al voto ed alcune di esse volevano coalizzarsi, creare un fronte elettorale comune, e in particolare Hamas ha annunciato a sorpresa qualche settimana fa di voler partecipare al voto, quando evidentemente Abbas pensava che Hamas sarebbe rimasto in disparte. Il movimento islamico ha anche cercato di formare una coalizione che, a detta degli esperti, degli analisti, avrebbe senz'altro vinte le elezioni alla luce del poco consenso di cui gode l'autorità nazionale palestinese, il partito Fatah in Cisgiordania.
4: Mahmoud Abbas ha 90 anni, molti leader politici palestinesi sono in prigione, sono stati uccisi. Quali sono le figure di riferimento e c'è un progetto politico per i territori palestinesi.
3: Purtroppo il progetto politico è rimasto fermo a 30 anni fa e più agli accordi di Oslo, quando appunto si parlava di due popoli e due stati, Israele e Palestina, ma la situazione si è completamente trasformata. Sappiamo quello che è accaduto nel corso degli ultimi anni, quello che è accaduto il 7 ottobre 2023. Israele, soprattutto con i vari governi guidati da Netanyahu e quest'ultimo in particolare, ha boicottato l'autorità nazionale palestinese, quindi un progetto di indipendenza palestinese è molto lontano ed è sostenuto da pochi ormai, pochi ci credono. Allo stesso tempo bisogna anche dire che mancano delle figure politiche di riferimento. Abbas, come si diceva, ha 90 anni, ha nominato un numero 2, Hussein Sheikh, che un po' guida adesso l'autorità nazionale, almeno di fatto, però non è un leader che è riconosciuto, che è stimato dalla maggior parte dei palestinesi. Il leader che viene ancora considerato da molti come il possibile presidente è Marwan Barghouti, il più noto dei prigionieri politici palestinesi, e però in carcere in Israele, condannato a 5 ergastoli. Non si riesce ad immaginare, a pensare che possa un giorno uscire e guidare la Palestina. E poi abbiamo Hamas, che sicuramente controlla una larga fetta dell'elettorato palestinese, potenziale elettorato, ma allo stesso tempo non ha il riconoscimento internazionale e soprattutto è coinvolto nel 7 ottobre ed in guerra con Israele.
1: In Polonia proseguono le indagini dopo l'arresto del 60enne accusato di pianificare l'assassinio del premier Tusk e del ministro della difesa. La tensione è elevata in vista del Forum per la sicurezza di Varsavia, che oggi riunirà molti vertici militari della NATO. Per la prima volta in Francia il centro-sinistra non candiderà un esponente socialista alle presidenziali. Il leader del partito, Olivier Faure, è stato nettamente battuto alle primarie dall'eurodeputato di Place Publique, Raphaël Glucksmann. A un anno dalla manifestazione per la Palestina, degenerata negli scontri che avevano sollevato dure critiche, ieri a Berna non si sono verificati incidenti di rilievo al corteo anticapitalista non autorizzato. In redazione Laura Dick.
5: Un migliaio di persone hanno sfilato per le strade della capitale, ma non per quelle del centro, chiuse e monitorate dalla polizia. Slogan, striscioni, sit-in, una cena comunitaria e un film. Il programma dei manifestanti, contrari al capitalismo e all'imperialismo, sostenitori della protezione e dell'autodeterminazione delle popolazioni indigene. La manifestazione si è svolta senza incidenti rilevanti, ha indicato la polizia cantonale bernese. Sono stati eseguiti controlli di identità su diversi partecipanti. Una persona esterna alla protesta è stata fermata e interrogata poiché portava con sé dei coltelli. L'evento è stato pianificato esattamente un anno dopo la manifestazione a sostegno della Palestina. Manifestazione 5 volte più numerosa e sfociata in gravi disordini, con feriti e danni materiali importanti. Ciò aveva sollevato critiche tra i politici di destra, si era agito in modo troppo blando. Diverse organizzazioni invece, e tra questi Amnesty International Svizzera, avevano denunciato un impiego sproporzionato della forza. Non un caso dunque la sistematica comunicazione della polizia. Ogni ora ha informato via social sullo spostamento del corteo e sui movimenti degli agenti, dispiegati in maniera importante e supportati da corpi provenienti da altri cantoni. Gli organizzatori stessi della protesta avevano chiaramente espresso di voler evitare una manifestazione conflittuale. Così è stato.
1: Anche l'agricoltura ticinese fa i conti con i mutamenti climatici. Gli alpeggi non hanno fornito il foraggio previsto e molte aziende li hanno scaricati in anticipo. Umberto Gatti ha raccolto alcune testimonianze al mercato del formaggio di Bellinzona.
6: Un clima festivo e poi tutti a provare i formaggi degli oltre 80 produttori presenti. La siccità di quest'estate ha sicuramente condizionato il lavoro degli alpigiani. Nancy Rigozzi, voi siete qui con due alpi, Gorda e l'Alpe Camadra, che hanno però vissuto due realtà differenti.
7: Sì, esatto. Per quel che concerne l'Alpe di Gorda, le mucche sono scese prima del previsto a causa della siccità quest'anno, mentre per l'Alpe Camadra bisogna dire che non c'è stata una grande differenza rispetto agli scorsi anni. Ecco.
6: Avete riscontrato un calo nella produzione di formaggio?
7: Sì, chiaramente si è fatto un po' meno produzione, quello è chiaro, viste le giornate meno sull'alpeggio, mentre per quel che concerne appunto le Alpi di Camadra sono pari più o meno agli altri anni. Ecco.
6: Una situazione che però non ha intaccato la qualità, punteggi alti per tutti i formaggi in gara e c'è stato anche un 100 su 100 per il formaggio dell'Alpe Campo La Torba. Michele Dazio, siete soddisfatti?
8: Soddisfazione in più ancora quest'anno perché è stata una, diciamo, un'estate abbastanza complicata a livello meteorologico.
6: A livello di produzione avete avuto anche voi un calo?
8: Luglio e agosto sono stati complicati. Diciamo, abbiamo scaricato prima una parte di mucche, quantitativo sì, leggermente inferiore, ma rispetto all'anno scorso una grossa differenza non c'è stata.
6: Voi producete un formaggio misto, mucca e capra, oltre alla siccità preoccupa anche la gestione del lupo.
8: La gestione è più complicata perché ho 1-2 operai sempre con le capre, quindi anche a livello di costi è un costo, diciamo, più importante rispetto alle altre stagioni. Ecco.
6: Costi maggiori per la gestione delle capre e problemi con l'approvvigionamento dell'acqua, la produzione di formaggio resta però in linea o leggermente inferiore rispetto all'anno scorso, una situazione che dunque non dovrebbe avere grosse ripercussioni per i clienti sul prezzo finale.
1: E ora l'attualità sportiva con Paolo Laurenti.
9: È rimasto solo lo Young Boys a inseguire, ancora a debita distanza, il Lugano in testa alla Super League. La formazione bernese, imbattuta come i bianconeri, vincendo sul campo del Grasshopper, è rimasta 6 lunghezze di ritardo da quella allenata da Mattia Crocitorti. Il 10° turno di campionato ha poi registrato il successo del San Gallo sul Losanna ultimo per 1-0 e il tonfo del Basilea del nuovo tecnico Jokanovic a Vaduz per 3-0. Serie A 1-1 tra Cagliari e Juventus, come pure tra Sassuolo e Milan. In testa c'è la coppia formata da Inter e Lazio con 16 punti. Sesto turno che si chiuderà stasera con Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. In Premier League 6-6 per il Manchester City, che è andato ad imporsi a Liverpool 3-0, ritrovandosi così in vetta in solitaria alla classifica a punteggio pieno. Ricordo che il Gran Premio di Singapore di Formula 1 è stato vinto da Verstappen su Red Bull davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Mercedes di Antonelli, pilota italiano che potrebbe aggiudicarsi il titolo mondiale già ad Austin il prossimo 25 ottobre. Dovrà vincere la gara e in contemporanea Russell dovrà finire al massimo 9° e Hamilton al massimo 5°. Complicato esordio stagionale infine per il Volley Lugano, battuto per 3-0 sul campo delle campionesse svizzere del Neuchâtel.
1: E siamo alle previsioni del tempo che per oggi, lunedì 12 ottobre, annunciano soleggiato in tutta la Svizzera con nebbia mattutina sull'altopiano. Le temperature si situeranno fra 10 e 20 gradi a sud e fra 7 e 16 a nord. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora con i notiziari in onda su Rete 1 e che potete continuare a seguirci sul sito e attraverso le app della RSI. Da parte nostra ancora grazie dell'attenzione e buona continuazione di ascolto.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Ed eccoci allo spazio del Voi che sapete. Oggi il nostro tema del giorno sono i concorsi, una nuova era dei concorsi musicali che tra eredità e innovazione. Diamo subito il benvenuto allora a Barbara Tartari in studio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Martino, buon pomeriggio naturalmente anche a chi è al nostro ascolto. Hai ragione, oggi parliamo di concorsi musicali. Può sembrare un argomento, diciamo, un po' per addetti ai lavori. In realtà i concorsi musicali hanno grande, come dire, sono in stretta connessione anche con il pubblico che va ai concerti, che segue le stagioni musicali, perché spesso i giovani vincitori di concorsi musicali sono i protagonisti di queste stagioni, trovano lì un luogo per iniziare la propria carriera musicale. E andiamo quindi a parlare di un argomento piuttosto esteso dopo la vittoria così conclamata di un giovane direttore cinese al concorso, al premio internazionale di direzione d'orchestra Guido Cantelli, che si è proprio concluso domenica. Un vincitore che ha per nome Feifan Liang, che ha davvero stregato la commissione. Io, se sei d'accordo Martino, partirei proprio con l'ascoltare parte di questa finale. Domenica c'è stata la finale, una finale molto articolata, tra poco ne parleremo con Luisa Sclocchis. Ascoltiamo proprio Feifan Liang alla direzione della Sinfonica di Milano.

0: Fei Fan Yang, dunque questo finale dalla, insomma, dalla sinfonia di Dvorak, la sinfonia del nuovo mondo, e qui è stato premiato dunque Primo Cantelli 2026, ce ne parlavi proprio adesso Barbara, che ci dà lo spunto, no? Dunque questa vittoria, insomma, è anche il Primo Cantelli in generale, il concorso per parlare proprio dei concorsi musicali in senso lato, proprio diciamo nel 2026. Che cosa vuole essere un concorso musicale per giovani interpreti?
1: Esattamente, dunque noi per parlare di questo argomento abbiamo oggi degli ospiti prestigiosi, come dicevi tu Martino. Innanzitutto accogliamo ai nostri microfoni Francesca Dego, violinista che conosciamo molto bene, vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, prima violinista italiana finalista al premio Paganini di Genova nel 2008 e anche premiata con un riconoscimento speciale riservato alla più giovane finalista. Dunque Francesca Dego, grazie per essere con noi, buongiorno.
2: Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno.
0: E diamo il benvenuto anche a Luisa Sclocchis, che ha seguito, che innanzitutto conosciamo bene a Rete 2, ma che ha seguito anche per noi insomma proprio la finale, dunque nel Primo Cantelli. Benvenuta Luisa, bentornata.
3: Ben, grazie, bentrovati a tutti voi.
1: Grazie Luisa. Dunque partiamo proprio da qui, dall'attualità. Dicevamo domenica scorsa, 4 ottobre, la finale di questo concorso molto importante, ben riconosciuto, che arriva alla sua 14ª edizione, un'edizione particolare, un po' speciale, perché arriva a segnare un anniversario, il 70° anniversario della scomparsa del grande direttore novarese Guido Cantelli, erede artistico diciamo di Arturo Toscanini. E tu hai seguito questa finale per noi, in cui si è aggiudicato il primo premio e molti altri. Adesso andremo a capire come si è articolata questa serata. Il direttore cinese che abbiamo appena ascoltato alla guida della Sinfonica di Milano. Luisa, cos'è accaduto domenica?
3: Allora sì, esattamente come accennavi Barbara, domenica 4 ottobre si è tenuta la finale del Premio Cantelli, la sede era quella del Teatro Coccia di Novara, che tra l'altro è addirittura il teatro in cui Cantelli qualche giorno prima dell'incidente in cui ha perso la vita aveva diretto l'orchestra della Scala, e proprio in quei giorni era stato peraltro nominato direttore stabile dell'orchestra della Scala, quindi è veramente una vicenda straziante anche per l'insieme di queste coincidenze. Torniamo al 4 di ottobre. Sì, in effetti sono approdati a Novara i selezionati dopo le prove eliminatorie e le semifinali che si sono tenute a Milano, nell'auditorium di Milano, insieme all'Orchestra Sinfonica di Milano, partner del concorso. E i quattro finalisti erano appunto il vincitore, su cui peraltro devo dire che quest'anno eravamo tutti piuttosto d'accordo, e anche le giurie, avete visto, come avrete letto, tutti i premi sono stati assegnati a lui tranne uno, quello della giuria della città, quindi è stata, come dire, una premiazione unanime e anche un gradimento. Un'altra cosa interessante, insomma, perlomeno singolare, è che la direttrice artistica Corinne Baroni, nel momento in cui le giurie decretavano il vincitore, ha anche provato a sondare il gradimento della platea con una sorta di metodo, io non avevo mai assistito a questo, con una sorta di applausometro, e ovviamente con la certezza che le giurie non potessero essere influenzate, perché ovviamente lavoravano in sede altra, però insomma anche il pubblico in sala si è espresso, come dire, quindi era abbastanza chiaro chi sarebbe stato il vincitore, che appunto abbiamo sentito ed è stato Fei Fan Yang, questo direttore cinese 25enne di Shanghai. Effettivamente devo dire meritatissimo premio, perché gesto veramente elegante, ma anche controllo delle sezioni, insomma, peraltro sappiamo che non sono tutti direttori imberbi, ma hanno già un'esperienza, hanno già delle esperienze abbastanza significative, poi grande energia ed espressività, quindi ha fatto il pieno di premi. Le giurie, come si accennava, erano, come dire, di numero piuttosto cospicuo, nel senso la giuria la giuria principale è quella presieduta da Renzetti, ma poi anche la giuria della critica, la giuria delle agenzie del management, sicuramente importante per il lancio di una carriera, la giuria giovani, quella che aveva il compito di assegnare il tanto discusso premio Empatia, il giuria degli amici del Teatro Coccia e il premio dell'Orchestra Sinfonica. Insomma, tutti questi sono andati al vincitore, mentre il terzo classificato italiano, Mauro Mariani, si è aggiudicato il premio della giuria della città. Secondo è stato un direttore d'orchestra giapponese, Yuta Kobayashi. Hanno eseguito dei programmi differenti, quindi insomma anche questo è interessante, nel senso che si sono cimentati in pagine diverse. Giovanni Fanizza ha diretto intorno ai quattro finalisti l'Overture della Norma di Bellini, è il brano vincitore della Call per Compositori, anche questa era un'iniziativa del premio Cantelli, che riguardava ovviamente pagine di nuova musica, che è stato vinto da Andrei Popescu. Poi il Yuta Kobayashi ha invece proposto il Don Juan, quindi Richard Strauss. Mauro Mariani ha diretto il primo e il secondo movimento della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvořák, mentre il vincitore terzo e quarto movimento, quindi sì, è stata una serata piuttosto articolata.
1: E questo ci fa capire anche come si sia articolato la finale del concorso, quindi tante giurie, momenti diversi, si va verso la varietà, mi sembra di capire. Francesca Dego, tu hai partecipato a numerosi concorsi, prima insomma come giovane violinista, ora in giurie affermate. Allora, la prima domanda, la prima curiosità è capire, nella tua esperienza come partecipante sia allora che oggi, ecco, come riguardi nel contesto di una carriera ormai affermatissima al concorso Paganini, per esempio, che appunto a cui hai avuto modo di accedere giovanissima, e gli altri concorsi, qual è la tua esperienza di persona che ha partecipato a questi concorsi e che tipo di evoluzione vedi oggi?
4: Ma allora, intanto grazie, mi fa molto piacere, questo è un argomento delicato e molto importante, credo che lascia anche spesso molti dubbi ai giovani con cui parlo abitualmente, masterclass eccetera. I concorsi io per me non sono stati, diciamo, quello che ha cambiato tutto, sono stati importanti, formativi, non hanno fatto la vera differenza, anche se devo dire al Paganini da diciottenne, così giovane, arrivare in finale e come unica prima donna italiana da oltre 50 anni, diciamo, ecco, questa è la cosa che vorrei far presente. Spesso in un mondo in cui di concorsi ce ne sono tantissimi, fin troppi, a far la differenza qualche volta è la cosa giusta nel momento giusto, cioè può essere perfino di più una situazione di questo genere piuttosto che averlo vinto il concorso, ecco. Ma adesso tra l'altro quest'anno sarò per la seconda volta parte della giuria del Paganini. La prima volta che ho partecipato come giurata è stata l'anno in cui ha vinto meritatissimamente Giuseppe Gibboni, quindi motivo tra l'altro d'orgoglio da italiana in questo senso. Ma devo dire che ecco, io credo che i concorsi a livello di carriera abbiano una valenza estremamente varia e dipendono molto da tanti fattori, per esempio da cosa può cavarne in quel momento il vincitore, come riesce a costruire sui concerti premio, se è pronto ai concerti premio, nel senso

0: tanti, quindi spesso parlo di violino, per esempio, tu hai negli stessi mesi 10 nuovi vincitori di concorsi, quindi quelli che poi fanno carriera, c'è cioè un misto di tanti tanti fattori e detto questo possono assolutamente fare la differenza, credo che ce ne siano alcuni che la fanno ancora, ma non per tutti. Credo per esempio che guardando per esempio all'ultimo Regina Elisabetta vinto da Pagano e questo sarà veramente un grande trampolino perché tra l'altro lui era pronto, era già stato riconosciuto, aveva già, diciamo, l'esperienza e l'inizio di carriera giusto per adesso gestire quello che arriverà. Non è sempre così. Quindi ecco, ci sono, e giustamente la giuria deve giudicare quello che è la fotografia del concorrente in quel momento, quindi non può completamente, diciamo, prendere, giudica le prove che vengono proposte. E se ha esperienza, se conosce il mondo del musicale, il mercato musicale, sicuramente nella propria mente l'aspetto di questa è una persona matura. Questo mi piace la questione del premio empatia, non l'avevo mai sentito, però effettivamente in un concorso di direzione dove tra l'altro la parte tecnica è minima, se vogliamo, cioè quella gestuale, c'è la comunicazione, ma la comunicazione di un direttore è talmente tanto basato su fattori effimeri, il carisma e l'empatia proprio. Cioè, in realtà è interessante perché in un concorso di violino fatalmente dove ci sono 150 partecipanti inizialmente, bisogna arrivare a una finale, purtroppo effettivamente la scrematura è in gran parte tecnica per molti versi, quindi è talmente difficile il repertorio che tutti noi ci illudiamo di dire, insomma, giudichiamo il musicista, però è talmente pesante per i ragazzi, molto spesso per i competitori, che molto spesso si, tra virgolette, tirano loro la zappa sui piedi per motivi ovvi, perché è difficilissimo tecnicamente tutto, quindi purtroppo è così e non possiamo farci molto. Detto questo, il mio consiglio è sempre di prenderlo in maniera molto attiva e con la voglia di dimostrare quello che si è di personalità. Io troppo spesso sento giovani che dicono vado a questo concorso, guardo chi è in giuria e so che a questa persona non piacerò perché sono diverso, oppure cambio il modo di suonare perché in giuria c'è questa persona. Ecco, questo è sbagliatissimo perché non si sarà mai convincenti. Quindi la cosa sinceramente che posso dire da giurata, stando a sentire 50 persone di fila, è che quello che rimane in mente è quello con la personalità, questo sicuramente. Detto ciò, effettivamente è vero che la perfezione tecnica al giorno d'oggi, con la competizione che c'è, è un fattore estremamente rilevante e ogni concorso è diverso. Io credo che il Paganini in generale sia forse il più difficile, uno dei più difficili insieme a Regina Elisabetta, proprio per via di Paganini. Non c'è niente di più difficile di repertorio e quindi un concorso per violino che in ogni prova ti obbliga a suonare Paganini è già un deterrente per la maggior parte dei violinisti in partenza, quindi è un concorso un po' a sé stante. Io credo quindi che la cosa più importante per gli insegnanti e per gli studenti o per i giovani concertisti sia veramente fare un'analisi e conoscersi e riuscire a individuare le proprie forze, le proprie debolezze e usare anche il fatto della grande scelta di concorsi per scegliere quelli dove il repertorio li rappresenta al meglio, dove insomma sottolinei le proprie forze. E questo non sempre viene fatto. Io vedo spesso che le stesse persone vengono buttate in 10 concorsi di fila e sono poi sempre gli stessi. Ed è anche piuttosto chiaro quali sono quelli giusti e quali sono quelli sbagliati per quel repertorio. Ecco, tra l'altro la scelta del repertorio, sentivo parlarne adesso, è importantissimo ed è un fattore che secondo me è sempre più importante al giorno d'oggi perché non basta saper suonare i grandi classici e fare in finale il concerto di Tchaikovsky, ma il saper programmare un programma da recital, per esempio, e portare brani con un interesse che non è solamente quello strumentale, è anche un aspetto molto importante, non solo a livello di concorso, ma a livello di quello che poi diventa una carriera musicale. La programmazione ha sempre più importanza, credo, al giorno d'oggi.
1: E questo discorso sul repertorio lo faremo sicuramente tra pochissimo.

0: Andante dolcissimo dai tre capricci di Paganini in versione appena arrangiato per violino e pianoforte da Karol Szymanowski. Abbiamo sentito proprio Francesca Dego con in mano proprio il violino di Paganini, il cannone, il celebre cannone dal disco per Cendos Records del 2024. Francesca Dego plays Paganini's Violin. Stavamo parlando dunque di concorsi musicali per insomma giovani interpreti, la loro importanza e il loro modo di innovarsi. Lo spunto ci arriva naturalmente dalla finale del primo Cantelli negli ultimi giorni. Dicevamo già prima, Luisa Sclockis ha avuto il piacere di seguire quella serata e anche di realizzare una piccola intervista di cui vogliamo ascoltare un estratto tra pochissimo, ma lascerei prima proprio a Luisa Sclockis introdurci a questo piccolo intervento con Donato Renzetti.
1: Sì, devo dire che prima di assistere alla finale ho avuto l'opportunità di intervistare Donato Renzetti. Come abbiamo detto, era il presidente di giuria della giuria principale, quindi quella a cui era decretato il compito di assegnare il primo premio. E, tra l'altro, nome che si aggiunge ad altri laureati nella storia del concorso. Ricordiamoci che tra i primi premi nella storia del Cantelli compaiono Riccardo Muti, ma anche Elia Wimbal, Adam Fischer, Hubert Sudan. Renzetti è stato premiato nel 1980. Sì, è stato molto interessante, una chiacchierata, tra l'altro l'avevo già incontrato in passato, quindi è stata molto anche, come dire, molto immediata come chiacchierata e insomma sentirete che cosa ha avuto da raccontare a proposito dei concorsi e anche di questo in particolare.
0: Ascoltiamo allora questo estratto dall'incontro realizzato da Luisa Sclockis con Donato Renzetti.
2: Buongiorno Donato Renzetti e bentrovato a Rete 2.
3: Ben trovato a voi, grazie.
2: Cosa significa dedicare un premio internazionale di direzione d'orchestra alla figura di Guido Cantelli, che nel 2026 celebra la sua 14ª edizione nel 70° anniversario della scomparsa del grande direttore novarese, pupillo ed erede artistico di Arturo Toscanini e figura ancora oggi di riferimento per generazioni di musicisti?
3: Ma io posso raccontare un aneddoto importantissimo che mi ha legato da ragazzo a Cantelli, perché mio papà vinse un concorso era un timpanista del Teatro alla Scala e Cantelli lo pregò di andare in tournée con lui. Era il 56, ero piccolino, lo pregò di andare con lui in tournée in Sudafrica. Fu l'unica tournée che Cantelli fece in quell'epoca con l'orchestra della Scala in Sudafrica, con l'opera Così fan tutte. E io mi ricordo questo particolare simpatico, perché mio padre prima di partire mi disse: cosa vuoi che ti porti dall'Africa? Io dicevo: la scimmietta piccolina. E in quel mese mio padre era in Sudafrica, mamma, che era una santa, mi fece chiaramente tutti i vestitini della scimmietta, ma naturalmente mio padre, quando ritornò, non poteva portarmi la scimmietta, le portò in fotografia. Dico questo perché Cantelli, mio padre suonava nelle bande senza voler togliere nulla ai maestri di bande. Cantelli fu il primo vero maestro suo e parlava sempre del maestro Cantelli. Cantelli venne nominato direttore stabile dell'Orchestra della Scala e sarebbe partito poi per New York per andare a dire appunto a Toscanini che lui avrebbe preso il posto del grande maestro. E fanno il concerto a Novara e vidi mio padre piccolino piangere, perché arrivò la notizia che Cantelli a Orlì, l'aereo non si alzò e morì. Quindi mi rimase impresso questo nome per questo motivo, e poi si svilupparono tantissime fotografie che ho a casa gelosamente custodite dell'Africa in cui mio padre era assieme a Cantelli, e una di queste dietro c'era una scimmietta, forse era lo zoo, non lo so. Quando poi io vinsi nell'80 e sono stato l'ultimo italiano, appunto siamo due italiani, Riccardo Muti a vincere il concorso di Cantelli, ebbi grande emozione e pensavo forse anche di vincerlo, ma era l'unica occasione per iniziare la carriera.
2: Donato Renzetti, considerato uno tra i più autorevoli direttori d'orchestra italiani, lei stesso è stato vincitore nel 1980 del prestigioso concorso internazionale Guido Cantelli, di cui a tutti gli effetti conosce quindi ed è lei stesso la storia. Se dovesse soffermarsi per un attimo a vedere e commentare l'allora e l'oggi di questo concorso.
3: Bella domanda. È cambiata la generazione, il modo di stare sul podio, e i ragazzi oggi sono bravi, preparati, però e manca quello che avevamo forse quasi tutti noi, cioè la conoscenza in più dell'orchestra. L'età si è abbassata notevolmente e a 20 anni non puoi conoscere l'orchestra come la conosce a 32-33, molti provenivano già dall'orchestra, quindi importante, e quello che dico anche ai miei allievi, è sapere le possibilità dei vari strumenti, e questo poi vi servirà per determinare i tempi musicali.
2: Tante le novità di questa 14ª edizione, definita un talent internazionale per giovani direttori d'orchestra, in cui si sono sfidati sul podio 19 candidati tra i 24 e i 34 anni di età, provenienti da 12 nazioni, davanti a una giuria internazionale da lei presieduta. Ma che significa un talent per giovani direttori d'orchestra?
3: Ma io non credo in questo talento dentro l'orchestra, perché per arrivare dentro l'orchestra devi aver superato tanti altri strumenti, devi saper suonare, devi aver avuto l'esperienza, quindi il talento, quello che esiste nel pianoforte, non c'è, non credo. Questi fenomeni un po' da baraccone li fanno salire sul podio 10 anni, 9 anni, non è così. Ci vuole una preparazione, si chiama maestro, il maestro alla scuola elementare insegna, quindi l'orchestra si aspetta dal maestro un qualcosa che loro non conoscono.
4: Ecco, questo era l'incontro tra Luisa Sclocchis e Donato Renzetti, il presidente della giuria del concorso Guido Cantelli. Ci offre davvero una ricca e variegata serie di spunti. Allora, vorrei partire con te, Francesca Dego. Renzetti parlava della giovane età, del fatto che sempre di più forse oggi si punta a così far salire sul palco il giovane, perché comunque colpisce. Nella tua esperienza è significativo essere il più giovane possibile? Che rischi ci sono in questa politica? Considerando appunto che sia lo strumento musicale, ma in generale l'attività musicale, in questo caso parliamo della direzione, è un'attività che si matura col tempo, quindi che riserva le sue gemme più preziose attraverso una lenta spesso maturazione. Francesca Dego.
5: Ma diciamo che si dice sempre questa cosa, non sono del tutto convinta, perché l'enfant prodige, diciamo, il giovanissimo c'è sempre stato, addirittura sappiamo quello che succedeva a Mozart, esatto, veniva portato in giro
4: l'Europa
5: dal papà, quindi voglio dire, il fattore della spettacolarizzazione del grande talento c'è sempre stata, e la musica si presta, perché ci sono talenti incredibili che dimostrano quasi, diciamo, miracolosa, stupefacenti capacità nonostante la giovane età, in musica che noi spesso percepiamo come matura, come profonda, quindi è una cosa che quasi non riusciamo a capire mai così, e vale anche per la direzione d'orchestra, perché voglio dire se guardiamo le carriere di Masel, di Abbado, di Barenboim, sono sì, direttori d'orchestra che nei 20 anni hanno avuto direzioni musicali che adesso in realtà è quasi impossibile avere a quell'età, tranne proprio lo stesso numero di esempi pochi come Mechela piuttosto che, ecco, quindi io vedo un po' la stessa cosa, cambia forse la prospettiva degli adulti che all'epoca erano giovani, quindi non lo notavano, adesso sono più anziani loro, quindi lo notano di più, non lo so, io veramente non sono sicura, ma se penso a Menuhin, se penso a Midori, sì, pensando al violino, eccetera, se penso anche alla giovanissima età di Sayaka Soji quando ha vinto il Paganini, siamo lì. Io credo che siamo lì, sinceramente, e il bisogno della musica classica di trovare eroi, e questo eroismo che, diciamo, viene percepito in modi diversi, e uno di questi può essere la meraviglia della giovane età, la musica fa commuovere, e io devo dire che i giovani che suonano bene spesso commuovono. Io ero all'apertura della Società dei Concerti ieri sera in Sala Verdi, dove ha suonato Martina Meola, ha 13 sì, anni, la pianista, e mi sono commossa, nonostante anch'io fossi lì, se vogliamo, 20 anni e più fa, però è una cosa che sapere che ci sono giovani che hanno questa profondità, questa sensibilità, nonostante non aver magari passato le esperienze di vita che abbiamo più in là, è una cosa che emoziona, e questo il pubblico lo richiede e l'ha sempre fatto, quindi sui concorsi sì, certo, la giovane età può fare una differenza a pari livello, sicuramente fa impressione alla giuria il diciottenne che magari quando si è in bilico in una decisione tra il diciottenne e il ventottenne, a parità di prova, sicuramente senza volerlo, sia la presenza del pubblico che diciamo la mente va a quello che ha più tempo davanti per maturare, ecco, rispetto a quello che ormai purtroppo nel mondo musicale, nel mercato, è un po' al limite. Almeno non parlo della direzione d'orchestra, ovviamente, in questo caso su questo tipo di età, ma più sullo strumentismo, però ecco. Quindi sì, secondo me dipende, e ogni vincitore ha una storia a sé, come ogni concorso, come quello che cercano. Io sentivo anche nella presentazione di Luisa e in quello che ha detto il maestro Renzetti parlare di questi grandi nomi. Questi sono nomi che diventano anche grandi, e quindi se uno prende la storia di qualunque concorso, trova, prendiamo il Paganini, trovi Accardo, trovi Cavacos, trovi anche tra Isabel Faust, eccetera, come trovi anche centinaia di vincitori che sono completamente scomparsi. Quindi è da un lato troppo facile fare i vincitori dei vincitori, perché ci sono sempre in tutti i concorsi, tutti noi ci siamo passati, quindi è fatalmente normale che ci siano dei grandissimi nomi e profondi musicisti, ma non credo vada così tanto a dimostrare. E lo stesso può essere detto, per esempio, del Regina Elisabetta. C'è, cioè, un concorso fatto per durare, per esempio, è un concorso dove alla fine i veri vincitori che sono rimasti sono uno ogni 5, 6, forse uno anche ogni 10. L'ultimo violinista veramente a avere una fama internazionale, forse Ray Chen, dei vincitori della Regina Elisabetta. Quindi anche lì per me è molto difficile generalizzare, perché io credo che l'individualità del vincitore o del competitore stesso, che non deve per forza essere neanche il vincitore, pensiamo a Beatrice Rana, arrivata seconda al Van Cliburn, no, Pogorelli, insomma, ci sono tantissimi esempi di incredibili musicisti che hanno fatto carriera nonostante il premio non l'abbiano vinto, come intendiamo, no? Come primo premio, cosa che invece nello sport succede meno per ovvi motivi. Quindi ecco, secondo me la personalità dell'interprete, del vincitore, è un fattore importantissimo che va totalmente al di là del concorso stesso. Il concorso giustamente fa quello che può per il vincitore, ma forse dico una cosa un po' a scapito dei concorsi, ma i vincitori fanno ancora di più per i concorsi, perché è
0: Certo.
5: più nella fortuna del concorso che il concorso venga vinto da qualcuno che poi diventa leggenda e che quindi fa in per sé da traino a chi si vuole iscrivere a quel concorso, se sono chiara. Quindi
0: Certo,
5: va in entrambe le
0: chiarissimo.
5: direzioni la cosa, ecco.

0: Stiamo parlando di concorsi musicali e questo ascolto ci portava al premio, il primo premio del concorso Busoni del 2015, vinto dalla pianista Chloe Jeong Moon. E con questo preludio che abbiamo sentito, ovviamente di Johann Sebastian Bach, nell'arrangiamento di Ferruccio Busoni, il tutto da un disco pubblicato da Amadeus nel 2016.
1: Dunque, noi proseguiamo il discorso, parlando di un argomento che è già in qualche modo uscito in questa chiacchierata che stiamo facendo con Luisa Sclocchis e Francesca Dego. E dunque andrei a parlare dell'argomento delle giurie, ed è un argomento che il maestro Donato Renzetti ancora affronta in dialogo con Luisa Sclocchis.
2: Donato Renzetti, parliamo delle giurie, da quella principale che lei presiede, assegnataria del già citato primo, secondo e terzo premio, composta da personalità artistiche e culturali rappresentative di ben sette nazioni e tre continenti appartenenti alle più prestigiose istituzioni musicali al mondo, per poi proseguire con due giurie tecniche, la giuria della critica, la giuria del management e delle agenzie, poi la giuria della città, la giuria degli amici del Teatro Coccia e la giuria giovani, annunciata con uno spazio alle nuove generazioni, 13 ragazzi e ragazze tra i 13 e i 24 anni, che assegneranno il premio Empatia. Ci spieghi?
3: Ecco, la differenza della sua domanda precedente tra i concorsi di prima. Oggi sono tanti premi, prima si vinceva il concorso, non si vinceva e basta. Una volta vinsi il diapason d'argento come il giovane italiano, più di questo non si andava. No, beh, vengono questi premi, come è giusto che ci sia una giuria internazionale di tutti, perché la visualizzazione, il modo di pensare di un agente è diverso anche da noi stessi addetti ai lavori, quindi è giusto così e sono tutti autorevoli musicisti in rappresentanza di grandi istituzioni sinfoniche. Diciamo, il premio Empatia è abbastanza una novità anche per me, ma credo che i giovani si soffermino molto all'aspetto visuale del direttore d'orchestra. L'ideale veramente sarebbe che il direttore d'orchestra non si dovrebbe vedere ma sentire, lo diceva il grande Lori Mazzer, lo ribadisco anch'io.
2: Oltre al Cantelli, di cui è vincitore nel 1980, è anche stato insignito della medaglia di bronzo al concorso Ernst Ansermet di Ginevra nel 1978. In passato i concorsi certamente avevano un rilevante ruolo nella costruzione di una carriera, ma in che modo crede contribuiscano in questi tempi in cui il panorama dei direttori emergenti pare sia alimentato da altre logiche di mercato, in cui tutto deve essere prima di tutto instagrammabile?
3: Quello che dicevo prima, oggi conta molto l'apparire e io non sono d'accordo, ma sono vecchietto in quello, però credo che se uno ha le qualità rimarrà e se non ha le qualità dopo 2 anni non lo vedremo più.
1: Ecco qui ancora Donato Renzetti in dialogo con Luisa Sclocchis. Luisa, anche qui abbiamo toccato due punti interessanti. Innanzitutto il tema delle giurie, qui vorrei coinvolgere anche Francesca Dego, cioè nella finale del Cantelli, appunto, ci sono state numerosissime giurie, ognuno con un taglio diverso, con quindi anche premi assegnati in maniera differente. È qualcosa che ci riporta un po' all'idea del talent di cui parlavamo prima, cioè uno spazio che diventa quasi un po', non dico televisivo, perché in questo caso non c'era, però che si analizzano sfaccettature diverse. Ecco, secondo te, Domenica, è stata efficace questa proposta? È, insomma, tutto sommato, effettivamente una novità per i concorsi musicali?
4: Barbara, dici,
1: Sì?
4: stai chiedendo.
1: Sì,
4: Scusa, non
1: Luisa.
4: avevo capito. Ah,
1: No, perdonami.
4: ok. Non mi hai chiamato, scusami. Allora, sì, devo dire che onestamente siamo tutti rimasti, ma anche quando si parlava prima del concorso, si parlava di questo premio Empatia, sembrava a tutti abbastanza singolare. Effettivamente l'intento è comprensibile, forse anche giusto. Intanto l'obiettivo era quello di avvicinare le nuove generazioni alla musica, quindi anche fare riferimento all'importanza dell'ascolto, nel senso che poi sia nel programma del concorso, quello che ci hanno distribuito, sotto la biografia di ogni candidato, appare proprio uno spazio riservato alla giuria giovani, perché ognuno dei giurati ha potuto rivolgere delle domande. Quindi questo piccolo paragrafo a capo di ogni pagina Si intitola Con lo sguardo della giuria giovani, quindi anche questo direi che è significativo. È il documento che era allegato riguardo alle pronunce della giuria giovani, riguardava proprio l'ascolto dell'altro, quindi l'importanza dell'approccio non tecnico del direttore d'orchestra, ma dell'espressione della propria identità, ma anche della propria unicità, e l'importanza del cogliere questo che probabilmente distingueva l'approccio di un direttore rispetto a quello dell'altro. E devo dire che sì, da questo punto di vista mi è sembrato un'innovazione interessante, nel senso che è vero che la musica non è fatta solo di controllo e precisione, ma grande rilevanza alla parte umana. Quindi in questo caso si dà uno spazio significativo alla capacità comunicativa del direttore d'orchestra e anche probabilmente alla traduzione che lui può dare nella lettura delle stesse pagine in base anche al proprio modo di guardare il mondo, alle proprie esperienze. Quindi, da questo punto di vista, devo dire che sì, chiedere ai giovani cosa colpisce davvero di un artista e quindi in base a questo chiedere di votare può avere un senso.
5: Un
4: Sulla quantità
5: messaggio
4: di.
5: molto, scusami, un messaggio molto abbadiano, per così dire.
4: Esatto. Sì, assolutamente. Infatti, a proposito di Abbado, che tra l'altro Francesca ha citato, volevo anche aggiungere questo. Io sono andata perché nella introduzione di Corinne Baroni, che ha, come dire, anche condotto questa finale di concorso insieme a un giornalista che è Luca Baccolini, si è parlato di concorsi per direzione d'orchestra. Effettivamente anche Francesca faceva riferimento ai concorsi per strumenti ad arco, o comunque per strumenti, e devo dire che anche a fronte delle tantissime interviste che mi è capitato di condurre o di realizzare, effettivamente gli strumentisti hanno più dei trascorsi legati alle vittorie di concorsi rilevanti piuttosto che i direttori d'orchestra. I concorsi per direzione forse sono ancora, sono tanti, ma sono un po' meno influenti nel lancio come trampolino per un direttore d'orchestra. Tra l'altro, i giovanissimi di cui stavamo parlando, Klaus Mäkelä, ne abbiamo parlato anche proprio ieri, è trentenne, ma abbiamo addirittura esempi come Peltokoski che ha 26 anni, Foron 28, e sono tutti loro oggi piuttosto. Ricoprono, come dire, incarichi importanti, ma a proposito dei concorsi per direzione d'orchestra internazionali, ovviamente parlavamo di Abbado e lui veniva comunque dal Koussevitzky, vinto nel 1958, era promosso dalla Boston Symphony. Nel 1963, trentenne, aveva vinto il Mitropoulos della New York Philharmonic. E anche oggi, forse quelli a cui possiamo ricondurre nomi di cui parliamo più di frequente, il Donatella Flick London Symphony Orchestra Conducting Competition, ha laureato Elim Chan, di cui
5: Sì.
4: oggi parliamo, ma anche lo stesso Foron, e il Gustav Mahler Conducting Competition, che è promosso dai Bamberger Symphoniker, ha laureato Gustavo Duda Melelafshani. Insomma, ci sono, esistono certamente, ma forse ci capita meno di parlarne rispetto ai concorsi per strumenti, penso.
5: Sì, questo forse è un'osservazione molto giusta, Luisa. Abbiamo ancora qualche minuto per toccare un argomento forse un po' spinoso. Francesca Dego, prima hai parlato appunto delle giurie, dei ragazzi che scelgono un repertorio perché c'è qualcuno in giuria. Come sono le giurie oggi? Cioè, la tendenza è quella sempre ad avere un po' gli stessi nomi che girano su vari concorsi, influenzando quindi anche l'approccio dei giovani, insomma, che si avvicinano al concorso musicale. C'è un maggiore ricambio? Cioè, come vedi il panorama odierno?
6: Difficile dire perché anche lì sono tutte molto diverse. Io sono molto combattuta su questa cosa perché sono capitata in giurie molto allineate come pensiero musicale, che da un lato rende più facile la votazione perché molto più spesso sono d'accordo su cosa si sta cercando in un competitore. D'altro canto invece ci sono già giurie molto varie, con persone anche di background opposti a livello di repertorio, di provenienza, per dire il violinista che ha un background nel barocco, nell'interpretazione storicamente informata, e invece il grande discendente della scuola russa, insomma, seduti accanto. Ecco, e questo, se da un lato dà più possibilità di essere una giuria equa per un qualunque candidato, d'altra parte in realtà forma delle fratture quasi incolmabili poi in sede di votazione, che poi quello che è successo anche a me in giuria varie volte di vedere, lasciano a quel punto spesso quasi al caso una vittoria, perché poi ci sono vittorie che magari succedono per un voto e diventano quasi casuali da quel punto di vista, perché un voto può andare in un senso o nell'altro. Ci sono situazioni anche difficili. Sicuramente io non posso dire di aver solo visto giurie completamente trasparenti. Ci sono e sempre ci saranno giochetti di qualche tipo che succedono, purtroppo, e c'è sempre modo di farlo, perché qualunque sistema di votazione si usi, c'è qualcuno che sa anche come fare i calcoli per aggirarlo, purtroppo. E questo vuol dire, per quanto mi riguarda, essere sempre stata molto molto preoccupata in giuria, preoccupata di mettere anche il mio nome su un risultato che magari non condividevo, cosa che una volta in un concorso mi è successo, però ecco. E mi sono sentita anche piuttosto ingenua per aver messo la lista nell'esatto ordine che intendevo, cosa che gli altri non hanno fatto, perché sicuramente c'erano modi più scaltri di cambiare l'ordine finale. Però ecco, solitamente diciamo, la realtà dei fatti è che la giuria ideale non esiste, oppure dovrebbe essere scelta per un determinato concorso già in previsione di cosa si vuole che quel concorso rappresenti. E, ecco, quindi al concorso Paganini io non inviterei qualcuno che non ha mai suonato Paganini o che non ha rispetto e amore per la musica di Paganini, ma devo dire, questo mi è successo di vederlo giusto come un esempio, no? E quindi a quel punto le cose si fanno un po' più difficili. Sicuramente, come dico, la giuria è un organo vivente, è una democrazia. È varia, è fatta di persone fallibili per lo più, e quindi deve essere presa anche in quel senso da chi compete, non deve dettare il valore del musicista che compete, e può essere assolutamente un trampolino e una grande, grande responsabilità, ecco, però è un gran misto ed è un mondo, è bello perché è vario, ecco.
5: Ed è anche un messaggio, insomma, che arriva anche a chi i concorsi li frequenta come partecipante. Insomma, certo, è un trampolino di
6: Assolutamente.
5: lancio, ma non ne
6: È una
5: definisce la
6: grande lotteria, ma
5: personalità
6: non
5: e il valore, insomma,
6: assolutamente,
5: in maniera
6: assolutamente.
5: univoca. Dunque, gli argomenti sono stati davvero molto, molto interessanti. Abbiamo toccato davvero punti importanti. Quindi, grazie della vostra presenza qui oggi. Grazie mille a Francesca Dego. Speriamo di ritrovarti presto.
6: Grazie a voi.
0: E grazie mille anche Luisa Sclocchis per essere stata con noi oggi per parlare di concorsi musicali. Grazie mille.
4: Grazie a voi.

0: Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. La puntata di oggi l'abbiamo intitolata Arte che cura, dal titolo del saggio di Daisy Fancourt appena pubblicato in italiano dalla casa editrice Johann Levi di Milano. Un testo importante perché rappresenta il punto di arrivo di un percorso di legittimazione della cultura e delle arti come importanti risorse per la salute. Una prima tappa è stata la revisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2019 con la pubblicazione del rapporto più ampio mai pubblicato in questo ambito e co-curato da Daisy Fancourt, che analizzava oltre 3.000 studi scientifici compiuti negli ultimi 20 anni, dalle neuroscienze all'epigenetica. La crisi globale legata alla pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza il contributo delle risorse culturali al benessere collettivo e individuale. Senza queste ultime, i costi psicologici e umani immediati della crisi sarebbero stati molto più alti. Oggi le esperienze di welfare culturale sono sempre più diffuse in Europa, fuori e dentro dai luoghi di cultura e di cura, e includono moltissime pratiche, dalla prescrizione sociale. Il modello del social prescribing era nato in Gran Bretagna negli anni 90, a veri e propri trattamenti grazie a forme d'arte nella cura di alcune patologie. La cultura quindi non è soltanto un insieme di attività culturali, lo spiega bene Daisy Fancourt nel suo saggio, ma anche una componente dell'ambiente in cui cresciamo e contribuisce, al pari dell'ambiente fisico, sociale e alimentare, a modellare la salute delle persone lungo tutto l'arco della loro vita. Tanto che oggi il welfare culturale rappresenta anche un modo diverso di concepire il rapporto tra le persone, comunità e salute. In gioco, insomma, non c'è soltanto la salute delle persone, ma anche la coesione sociale delle comunità e i principi di equità e uguaglianza. Per capire dunque quale sia la posta in gioco e quali le possibilità di rinnovamento individuale e sociale offerte da queste pratiche, se tradotte in azioni politiche, avremo ospite l'economista della cultura Annalisa Cicerchia. A tra poco.